Eccoci qua, ben ritrovati anche con il nostro programma notturno. Dopo due settimane di pausa si torna anche con la notte di Radio 3. Ma c'erano i miei colleghi, poi c'era tanta musica. Comunque torno anche io, mi riprendo il mio posticino notturno e spero di farvi un pochettino di compagnia a voi, popolo della notte. Partiamo subito con la musica. Torniamo indietro decisamente di qualche anno. Era il 1956 quando Elvis Presley cantava Hound Dog.

Bossa nostra, Gaia. Sono abbastanza sicuro che questa non diventerà così famosa, almeno per quello che riguardavano i balletti. Lei che era diventata famosissima con questo coreografo per il balletto del suo... Adesso ce l'ho sulla punta della lingua, non mi sovviene il titolo della canzone, ma il balletto lo ricordate tutti, no? Cinci-ci-cian, cinci-ci-cian, che questo qua che gli dava il ritmo così, tra l'altro si muoveva alla velocità della luce, lui grandissimo, piacerebbe a me ballare così. E il dietro le quinte era diventato famoso a livello planetario, era diventato chiaramente un video virale. Noi continuiamo e arrivano G-Eazy e Baby Rexha, era il 2015.

Negramaro e il loro singhiozzo, era il 2010. Insomma, stiamo ballando, è tanta ottima musica in questa nottata. Adesso torniamo indietro al 1979, Crusaders con la loro Street Life.

scusate, stavo correndo in giro a destra a sinistra, perché questa sinistra, perché questa canzone è proprio quella da sprint. Anche quando parte a carnevale la gente inizia a impazzire, a correre a destra a sinistra. Plastic Bertrand con Sa Plan Pour Moi, una canzone mitica a dir poco, che ti fa scatenare, sudato praticamente dopo questa canzone. Invece adesso riabbassiamo un attimino, signore e signore, ricomponiamoci, perché arriva lei dal 1985. Qua era praticamente nel pieno della sua ascesa, era il personaggio che tutti volevano, tutte le copertine la volevano. Madonna con Dress You Up.

qualcuno. Mamma mia, questa qua sì è molto, molto, molto anni 2000, no? Anche quando arrivava Natalia Imbruglia e tutte quelle cantanti, anche Daido, così, non so. No, non dico che sono uguali, assolutamente, ci mancherebbe, ma quel filone lì che ti dice che gli anni 2000 praticamente sono stati la morte della musica, ma magari bisogna cercare un pochettino meglio, ma una qualche perla si trova anche lì, dopo è vero che sono nati dei trend musicali, dei generi musicali che sono nati e morti, ma

Gli Wham, Where Did Your Heart Go, 1986, e che fa parte anche di quella schiera di cantanti che avevano avuto un successone micidiale a inizio anni 2000. C'è anche lei, la bellissima Lene Marlin. You Weren't There, questo è il titolo, forse non la più famosa della cantautrice, ma comunque una delle sue hit.

Walk This Way 1975, scusate, gli Aerosmith, che poi ripresero anche con i Run DMC per diventare praticamente uno dei primi esempi di crossover tra musica rock e hip hop. E adesso invece un classicone, avete sentito, dall'intro, che gli Eagles con il loro Hotel California, chiaramente la loro canzone più famosa, sono qui su Radio 3. Parlando tra l'altro, scusate, di Lene Marlin, che l'abbiamo ascoltata prima, mi aveva colpito il fatto che lei fino ai 6 anni praticamente ha vissuto in Norvegia, lei è norvegese, ma in una zona abbastanza remota, vicino a Tromsø, che è praticamente ai margini quasi del circolo polare artico, da lì che partono praticamente tutte le crociere per andare a vedere l'aurora boreale. Comunque lei vive in questo villaggio, sì, chiamiamolo villaggio, 6 abitazioni in totale fino ai 6 anni, quindi poi dopo è andata in città e poi ha conquistato il mondo.

0: E se i Plastic Bertrand facevano correre liquido con narcotic, fa saltare nel vero senso del termine, perché questa qua proprio seguendo il ritmo ti viene voglia di saltellare a destra e a sinistra. Noi la usavamo anche come musica riscaldamento, proprio per la parte riguardando un po' i saltelli alle medie, quando si faceva ginnastica c'erano sempre quattro canzoni, c'era la corsa, c'erano i saltelli, c'era lo stretching e ancora qualcosa, non mi ricordo, forse un po' i piegamenti, vabbè, qualcosa del genere, e una era proprio Liquido di Narcotic.
1: Io li vedo come mi guardo allo specchio e non mi vedo più. Qual è il mio nome? Qual è la mia città?

0: che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Buon martedì, siamo ancora in piena notte, però noi siamo già così belli attivi perché abbiamo bisogno di darvi la carica in questo martedì 19. Bentrovati, siamo fino alle 6, vi racconteremo un po' di cose, vi accompagneremo, ma soprattutto dobbiamo cercare di fare in modo che questo martedì cominci alla grande. Possiamo farlo con la nostra musica, come al solito. Si comincia con una bella canzone di Empire of the Sun che ci riporta indietro esattamente al 2008, sono già passati un sacco di anni. La canzone è We Are the People, benvenuti. We go.

Linkin Park, l'energia di Chester Bennington in questo pezzo, insomma, che ci ha riportato indietro di qualche anno, poi ci fa sempre risentire la voce di questo grande artista purtroppo scomparso, che ci ha lasciato in eredità comunque della bella musica insieme alla sua formazione, questo è importante. Bentrovati e salutiamo tutti quelli che magari in questo momento si stanno svegliando, magari così, che sono degli abitué che ascoltano la nostra radio, quindi insomma cerchiamo di tenerli compagnia in qualche maniera, come per esempio con una canzone degli Steely Dan che ci riportano al 1977.

0: Pet Shop Boys nel nostro appuntamento, formazione che andava veramente alla grande, io parlo chiaramente degli anni 80 e forse uno dei loro successi importanti era questa Love Comes Quickly. Beh, poi c'erano anche Western Girls, c'erano It's a Sin, insomma tante tante belle canzoni che hanno fatto il loro periodo migliore, insomma, che era intorno a metà degli anni 90. Bentrovati, questa è Radio 3i e questa è Prima che sia giorno, c'è anche Zucchero.
1: Lo sai

Michael Bublé nel nostro appuntamento di oggi in piena notte, però insomma è sempre piacevole da riascoltare anche con la sua Save the Last Dance for Me, che ci ha riportato indietro beh di una ventina d'anni, 21 anni, una roba del genere, insomma questo pezzo cover ovviamente perché lui è specialista in questo, del resto è un crooner, quindi è giusto che sia così. Ora c'è George Benson.

Ah, che grande energia, e questa è per farvi svegliare meglio in questa mattina. Beh, mattina, siamo ancora in piena notte. Però David Guetta insieme a Bebe Rexha, e la canzone quella intitolata I'm Good Blue, che poi è blu degli Eiffel, che per intenderci è quella rifatta in una versione leggermente diversa, però insomma fondamentalmente è quella roba lì. Oh, c'è anche Bob Sinclar, questa volta con Robin Williams.

che bel sound quello degli UB40, che loro, pur essendo inglesi, per nulla togliere, ci mancherebbe altro, però riuscivano a fare un reggae che veramente ha avuto successo un po' in tutto il mondo. Sing Our Song è uno dei loro pezzi più importanti, era il 1987 quando ci regalavano questa canzone, e così questa mattina abbiamo voluto così farvela risentire nel nostro appuntamento, magari come sveglia potrebbe essere l'ideale, insomma, in questa mattina. Tra l'altro, a proposito, se volete richiedere la vostra canzone preferita, basta mandarci un messaggino WhatsApp e noi lo inseriremo come disco sveglia. Vi prenotate per la giornata di domani tra le 4 e le 6 del mattino e ve lo faremo sentire all'ora che ci chiederete voi. Ecco, quindi insomma, se volete sentire qualcosa di speciale e svegliarvi magari in maniera migliore, potrebbe essere così una bella idea. Intanto arrivano anche gli Incognito con noi. Questa è Listen to the Music.

La voce è quella di Emma, la sua canzone è quella intitolata Dimentico Tutto. Buon martedì, martedì 19 maggio, salutiamo tutti quelli che quest'oggi magari festeggiano un compleanno, un evento particolare, un anniversario, qualcosa di bello, quindi sarà sicuramente una giornata speciale per loro. Noi ci mettiamo la musica, e per esempio quella di Steve Winwood.

le TLC, la loro canzone, quella intitolata Waterfalls, e insomma diciamo che loro sono state così uno dei gruppi importanti intorno a metà degli anni 90, insomma ci hanno regalato le cose migliori, infatti questa era proprio del 1996 e abbiamo voluto risentirla. Poi c'era anche Creep, che era un'altra delle canzoni importanti della formazione. Questa è Prima che sia giorno, arriva anche Alana Miles che ci porta a fine anni 90, anzi no, fine anni 80, scusate, era il 1989 quando lei cantava questa Black Velvet.

tutti contro tutti, gli Stadio insieme a Vasco Rossi in questo pezzo che effettivamente potrebbe sembrare una canzone di Vasco e basta, però insomma fondamentalmente c'è anche da dire che Gaetano Curreri degli Stadio ha scritto buona parte insomma dei grandi successi di Vasco Rossi, soprattutto in passato, e quindi insomma questa collaborazione che è così dura da un sacco di tempo e che anche in questo pezzo insomma si è fatta sentire. Una decina d'anni fa ci regalavano questa canzone.

voce di Coez, la sua canzone è quella intitolata Domenica. Non è domenica, oggi insomma è martedì, quindi stiamo per cominciare questa giornata, anzi moltissimi di voi stanno per cominciare la loro giornata. Salutiamo quelli che magari proprio in questo momento si stanno svegliando e hanno deciso di ascoltare la nostra radio e tenerci compagnia, insomma ci facciamo compagnia a vicenda, dai.

I Negramaro con noi e la loro canzone che è intitolata Fino all'imbrunire. Siamo tornati indietro di qualche anno e siamo anche arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, era la penultima canzone. Più tardi a mezzogiorno vi aspetto perché c'è un'altra puntata dei Tre Tenori, quindi vi aspetto insieme a Riccardo e Boris a mezzogiorno, vi invitiamo a pranzo come al solito. Tra poco Ruben per quella che sarà la moca di questa mattina, sarà con voi tra poco e vi accompagnerà insomma fino alle 7. Intanto vi lascio con una canzone di Dan Hartman, questa è Instant Replay, a dopo, ciao!

0: È mezzogiorno e la pausa pranzo si riempie di musica e risate. Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini sono i tre tenori di Radio 3i. Due ore di ironia, buon umore e chiacchiere gustose per prendersi una pausa come si deve. Dalle 12 alle 14 siediti al tavolo giusto. I tre tenori su Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 6.
2: Questa qui è roba da leccarsi i baffi.
3: Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto?
2: E invece non ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
4: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
1: Eccoci, ben ritrovati, buongiorno, buon martedì, siamo al 19 di maggio, Qua i giorni galoppano uno dopo l'altro, così si corre, si va avanti. Buongiorno Luisa, buongiorno Ruby, buongiorno a tutti, buongiorno anche a quelli che sono così già in strada per andare verso il lavoro o magari per tornare a casa dopo una nottata di lavoro. Nottata questa qua, devo dire freschina. Si dormiva, che era una meraviglia, col piumone ancora, al 19 di maggio. Io ho sempre paura di quando questi giorni finiranno per lasciare spazio alle temperature ben più calde dell'estate. L'estate è bella, ma quando porta con sé il caldo, poi ti fa dormire, dopo diventa complicato. Non lo so, sono sempre combattuto tra la frescura e la caldazza. Lo so che c'è a chi piace il caldo torrido, c'è chi assolutamente no, non è una via di mezzo, no, va sempre bene. Però ne parleremo poi anche di questo quando arriverà la caldazza, per forza. Partiamo subito con la musica e partiamo con una canzone degli U2. Questa era Vertigo, era il 2004, magari qualcuno si ricorda anche il video di loro che suonavano in questo deserto, una sorta di deserto, poi c'era un vento stile Bellinzona che praticamente li trascinava e li faceva fare una scia di colore dietro ai componenti della band. Spiegato così non è troppo chiaro, ma se vedete il video capite.

0: Artigo, e noi facciamo anche gli auguri a Gonzalo. Buongiorno, buongiorno, è arrivato un messaggio, si fa gli auguri, quindi ci dice così che fa il compleanno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Radio 3, buongiorno a tutti e auguri a me.
0: Auguri, auguri da tutti noi, spero che passerai una bella giornata, magari di libero, così. Chissà, riesci a svegliarti con calma, sono le 6.05 quindi con calma poca, riesci a goderti un pochettino la giornata, magari poi pranzetto piuttosto che la cena questa sera. È vero che a inizio settimana, così il martedì, piazzarci dentro la cena di compleanno può risultare, diciamo, complicato, ma... non mai dire mai, poi adesso che le giornate si allungano, anche vedevo ieri sera comunque alle 9 era ancora abbastanza chiaro che non c'era il sole, perché manca ancora cosa, un mesetto più o meno, le giornate continueranno ad allungarsi ancora per un mesetto, ma era ancora abbastanza, quindi si può già star fuori. E poi per questi giorni hanno dato delle temperature abbastanza in risalita e importanti, ma poi si farà il punto con la meteo più tardi. Adesso arriva Clara con Prima Donna e dopo andiamo con la nostra rassegna stampa.

E con Clara, con Prima Donna, andiamo in rassegna stampa. Scusate, non trovo il cursore della base. Allora, partiamo dal Corriere del Ticino e andiamo nel Menderisiotto, anzi andiamo a Menderisio per essere precisi, nel parco di Villa Argentina. Che cosa succede nel parco di Villa Argentina? Beh, l'erba verrà tagliata da un gregge di pecore, questo per migliorare la manutenzione del verde, per migliorare lo sfalcio, per migliorare anche la questione legata alla biodiversità, per non utilizzare macchine a benzina, per insomma sono varie le ragioni che hanno spinto l'esecutivo a così proporre questa alternativa verde e belante. Quindi se ne parlava già nel 2019, quando la consigliera, ex consigliera comunale Claudia Crivelli Barella, aveva proposto, no, questo genere di alternativa, perché no? E il municipio però è ritenuto inopportuno perché poteva causare problemi logistici, rischi per gli utenti dei parchi e per i loro animali domestici. Oggi evidentemente le sensibilità sono cambiate. Bene così, bene così. Il brushing o brushing, per dirlo in inglese, che cos'è? È successo ancora a Bien. Un giovane di 17 anni ha ricevuto una serie di pacchi e pacchettini da parte di Amazon, ma lui non aveva comandato niente. Ad esempio, cos'è che ha ricevuto? Avete in mente quei calzari di plastica per le sale operatorie, dei libri da colorare per bambini, insomma degli articoli a basso prezzo. E succede che alcuni venditori spediscono questi articoli abbastanza random, cioè trovano questo indirizzo, non si sa bene come, chiaramente mercato nero, poi iniziano a spedire degli articoli solo per generare traffico e chiaramente far così risaltare le loro vendite, ma sono cose che non vengono comandate da nessuno. Cosa bisogna fare? Beh, in prima battuta avvertire la piattaforma tramite il vario modulo, ma sappiate che i pacchi non vanno né restituiti, cioè potete fare quello che volete, potete buttarli, non vanno restituiti, potete tenerli, ma in prima battuta avvisate sempre la piattaforma, quella è la prima cosa da fare. Tutti noi abbiamo presente la passione per i giapponesi, per l'igiene, e anche quando si parla di toilette, quindi ci sono, se magari qualcuno c'è già stato, vi ha raccontato l'incontro-scontro con i water giapponesi, no? Che soffiano, spruzzano aria, rumori destra e sinistra, insomma dei vere e proprie toilette high-tech. Ecco, quel genere di WC è stato inventato non in Giappone ma nel 1956 da Hans Maurer, uno zurighese che l'aveva presentato alla fiera di Basilea nel 1957, facendosi ridere addosso praticamente da tutti. Fa, ma no, ma dove vuoi andare? Ma dai, ma cos'è sta roba qua? Ma cioè, ma in che mondo siamo? Destra e sinistra. Oggi l'80% delle case giapponesi ha questo genere di toilette. Quindi complimenti Hans Maurer. Dovevano crederti subito. Dovevano crederti subito, sì. Adesso ci ascoltiamo gli ABBA e poi andremo a parlare di una giornata molto particolare che avverrà tra un paio di settimane, quella della Buona Azione. Abbiamo raggiunto anche degli amici, un'associazione molto attiva sul territorio, ma vi spiego tutto tra pochissimo. Prima arrivano gli ABBA, concediamoci ancora un pochettino di musica.

0: The winner takes it all e noi possiamo vincere facendo una buona azione, anzi ci sentiamo sicuramente bene quando viene fatta una buona azione, ma ci siamo passati tutti, no? Che ti senti un po' così, anche ringalluzzito, dici dai, ho fatto qualcosa di buono, visto che qualcuno sta bene, un piccolo gesto che ha aiutato. E il 30 di maggio sarà proprio la giornata della buona azione, la settima giornata della buona azione, promossa sia da CUM ma anche da altri partner. Noi con Radio 3 cerchiamo sempre di buttare anche uno sguardo alle associazioni che sono presenti sul territorio e oggi abbiamo il piacere di ospitare Chiara Scandolara di Ficedula Albicollis, questa associazione l'unica interamente ticinese dedicata allo studio e alla conservazione della flora e della fauna, degli uccelli, cioè loro si occupano chiaramente di ornitologia e ci spiega anche adesso Chiara nell'intervista che sentirete, a breve intervista, quali attività portano avanti e alcune sono anche, chissà, che magari potrebbero interessarvi da vicino per passare una giornata, mi sa che scoprite una nuova passione.
1: La giornata della buona azione del 30 maggio, un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner.
2: Soprattutto in questo momento dell'anno molto impegnati perché siamo in primavera, quindi siamo nel pieno dell'inizio della stagione di nidificazione e abbiamo tante attività, ad esempio abbiamo, come hai citato, educazione ambientale con un nuovo progetto sulla rondine. Ma non solo, forse molti di voi già sul nostro sito hanno visto che abbiamo delle webcam e siamo fortunati, abbiamo una web dedicata a una coppia di civette che ormai i ticinesi, ma non solo, conoscono da un sacco di anni e dall'anno scorso abbiamo anche la fortuna di avere una coppia di upupa in cassetta nido e quindi grazie al progetto di conservazione riusciamo anche a fare sensibilizzazione di tutte le fasce d'età, direi.
0: Chiara, scusami, ma per chi è anagraficamente fuori dall'età scolastica ci sono delle attività che può frequentare?
2: Noi tutti i martedì, anzi ogni martedì, ogni due settimane abbiamo dei corsi di ornitologia online che sono partiti a febbraio e andranno avanti fino a fine anno, quindi ogni due martedì abbiamo tantissimi argomenti, quindi non so, riconoscere i canti oppure riconoscere le rondini, rondoni, balestrucci. Ogni tanto invitiamo anche degli ornitologi non solo ticinesi ma anche della Svizzera interna o anche del nord Italia e quindi cerchiamo di avere questi argomenti un pochino più di nicchia, ma anche ad esempio non so, riconoscere le specie del giardino, quindi è veramente rivolto a tutti, sono appuntamenti gratuiti, si può andare sul nostro sito ficedula.ch e poi c'è la pagina dedicata ai corsi ma anche ad esempio alle escursioni, abbiamo anche tante escursioni alle Bolle di Magadino ma anche in montagna, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo. E ricordo i social, se ci volete seguire potete inviare anche i vostri scatti ad esempio su Instagram ficedula.ch e possiamo condividere così le vostre segnalazioni.
0: E quindi ringraziamo Chiara Scandolara di Ficedula, poi nei prossimi giorni arriveranno altre associazioni. Adesso stavo così occhieggiando la webcam delle civette che sta covando e dormendo veramente molto molto profondamente questa bellissima civetta. Non è ancora suonata la sveglia, non è ancora partito il cucù a casa della civetta. Noi ci separiamo brevemente, poi torniamo con il punto sul traffico.
1: Questa è Radio 3. Yeah. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
4: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Torna Cantine Aperte.
10: Torna Cantine Aperte.
9: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dall'Audi Q5.
12: Infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Una sola segnalazione, quella che ci arriva per il momento da Via Suisse, riguarda la A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao. Il traffico è congestionato, confermo, e anche dalle webcam si vede traffico intenso, ma che poi verso Melide, così Bissone, si circola, è molto intasato all'altezza dell'uscita dello Svizzera vincolo di Mendrisio. Se avete delle segnalazioni, 079 449 9537.

0: E questi sono i Maroon 5 con la loro Misery. Era il 2010. Noi siamo pronti ad andare a fare un giro tra le stelle.
1: Astrotris.
0: Che cosa ci riserva oggi l'oroscopo? Partiamo al terzo posto, troviamo il Toro. Marte nel segno vi rende forti e decisi, avanti, dritti, ma con diplomazia. Mi raccomando. I Pesci, seconda posizione, Venere e Marte vi ridanno energia, armonia e leggerezza nei rapporti e soprattutto in amore. Splendido. Il Cancro in prima posizione, Lune, Venere e Giove vi premiano. Tutto scorre meglio e vi sentite finalmente sicuri e sicure, chiaramente. Lo Scorpione in quarta posizione, un clima più sereno nei rapporti, tensioni in calo e situazioni che si sistemano. Poi abbiamo la Vergine in quinta posizione, più sicurezza e meno rigidità, lasciando il controllo, tutto gira meglio, quindi lasciatevi un pochettino liberi e libere. Abbiamo il Sagittario, sesta posizione, giornata più tranquilla, lavoro fluido e rapporti affettivi più distesi. Poi i Gemelli in settima posizione, energie da gestire meglio, servono scelte precise per non disperdere tutto. L'Acquario in ottava posizione, Marte crea nervosismo, meglio evitare forzature e pretese eccessive. Abbiamo il Leone in nona posizione, con una Venere un pochettino storta che complica i rapporti, meno slancio, meglio non forzare nulla anche qui. Poi abbiamo l'Ariete, decimo posto, Marte aumenta la tensione e l'impazienza, con calma ottenete molto di più, quindi ci vuole calma. Ci vuole calma e ci vuole calma, Leone, Ariete, ci vuole tantissima calma. La Bilancia, undicesima posizione, rapporti più delicati, serve pazienza, non cercate soluzioni immediate. E poi chiude il Capricorno quest'oggi, una Luna opposta e Venere tesa creano emozioni e rapporti che richiedono più ascolto, quindi sono un pochettino più complicati. Questo qua era l'oroscopo, grazie Lorenzo. Torniamo al nostro traffico, Buongiorno, colonna cantonale, Menderisio, tre antenne fino a Maroggia. Ciao Lorenzo, porta pazienza. Luisa, invece te sei contenta che sei al primo posto, complimenti, con l'oroscopo ti è andata bene. L'Ariete, almeno per quel che mi riguarda, diciamo che non ha predetto che oggi devo andare dal dentista e mi sono ricordato questa mattina, quindi sto già iniziando a disperarmi, Oggi pomeriggio bisognerà andare dal dentista, fare la pulizia, mamma mia. È una di quelle cose che pesano, non perché ci sono delle carie, ma è sempre un po' così, no, andare dal dentista. Cosa ci vuoi fare? Oramai bisogna passarci prima o dopo. Ci così distendiamo un po' i nervi, non penso al dentista, voi non pensate magari a quell'appuntamento che arriverà nel giorno, ma un passo alla volta bisogna fare le cose. Ma con questa splendida canzone di Luca Carbone, con Mare Mare, magari viaggiamo un po' così anche noi, ci immaginiamo su una spiaggia tranquilli, una brezza, un libro, che... Il rumore del mare che ti culla.

siamo almeno in due, che oggi saremmo molti più, ma vedo che c'è qualcun altro che ha detto sì, anch'io nel pomeriggio c'ho il dentista, ti penserò. Ci penseremo a vicenda quando saremo lì con la bocca aperta, perché sono sempre delle situazioni abbastanza bizzarre, dove poi magari ti fanno anche delle domande, te se dici sì, ma non riesco a rispondere, o fai dei versi, dei gemiti, però oramai una volta l'anno, almeno, nella migliore ipotesi, ci si passa. Beh, continuiamo con la musica, che qua con Luca Carboni ci stiamo andando nella buona direzione di rilassarci un pochettino, anche voi che siete nel traffico. Adesso arrivano i Red Hot Chili Pepper dal 2002, questa è Other Side.

0: Benvenuta nel club di quelli che oggi hanno il dentista, anche Cinzia. Lei alle 11, io torno alle 3, mi pare. Dopo verifico,
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

48 qui su Radio 3, un po' di traffico tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino, quindi siamo anche nel Sopraceneri, e poi chiaramente sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Adesso anche Luca mi dice: guarda, c'è parecchio traffico anche questa mattina, magari non come ieri. Ma si inizia zona Coldrerio, area di servizio di Coldrerio, anche in entrata da Mendrisio, però dopo sembra che scorra abbastanza verso Maroggia, Melano e così. Buon dentista, grazie. Dopo devo fare un check assoluto all'ora precisa, onde evitare di farsi fatturare la prestazione senza andare, poi arrivi, hai perso l'appuntamento, e poi i dentisti sono sempre belli pieni e di conseguenza slitterebbe di, non so io, tipo 3 mesi, 2 mesi, dopo sei lì dici no, ma già faccio fatica a piazzare, dici ma sì, mettiamolo lì che vediamo che cosa succede, e dopo quando invece ti salta è molto molto più insidioso, possiamo dire insidioso, eh sì. Elodie Bagno a mezzanotte, lei che sta facendo impazzire con le foto del suo viaggio in Giappone, stanno facendo praticamente il giro dei social, è inutile che vi dico il perché di questo.

E lo dico con Baglio Mezzanotte. Qua invece si stanno scaldando i motori con gli amici in affitto. È sempre quella questione di fare gli scherzi la mattina proprio per svegliarsi a bomba, ma vi racconteranno tutto loro. Io vi saluto, ci risentiamo domani mattina puntuali con la Moca. Vi lascio con questo ultimo brano di Ultimo, I tuoi particolari. Come detto, tra poco un'informazione, poi arriveranno Marghe e Maxi B a tenervi compagnia fino alle 10 qui su Radio 3. Io vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì, e buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati or ora.

0: potrei cantartele qui.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Tele suona Radio 3i.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
6: Tra due minuti sono le 7, buongiorno.
1: Ticino News.
7: Una buona mattinata in studio, Laura Zucchetti. Il blocco dei ristorni potrebbe avere conseguenze importanti, parola del consigliere federale Ignazio Cassis, che ieri ha avuto un lungo confronto a Bellinzona con il Consiglio di Stato ticinese. Sul tavolo diversi temi divisivi, tra cui appunto la ventilata possibilità di un nuovo blocco dei ristorni

0: Come risposta alla tassa sulla salute che l'Italia vorrebbe imporre ai vecchi frontalieri, un'ipotesi che tuttavia rischia di provocare tensioni su più fronti.
1: A qualsiasi intervento che violi l'accordo sui frontalieri, che a parte dall'accordo contro la doppia imposizione, creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra Cantone e Confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto.
0: Ieri intanto a Palazzo delle Orsoline è andato in scena il cambio di presidenza. A prendere le redini del Parlamento cantonale è stata la deputata socialista Daria Lepori, che ha raccolto il testimone dal PLR Fabio Schnellmann. Quale primo vicepresidente è stato scelto Giovanni Berardi del Centro, secondo vicepresidente, non senza qualche mugugno, il leghista Sam Genini. Queste le prime parole che Lepori ha rivolto all'Aula.
2: Auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro, senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
0: Principio di incendio e stabile evacuato nella notte a Viganello. Erano le 2 in via al Fiume quando è partito l'allarme ai pompieri di Lugano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un garage, lì sono state circoscritte, tuttavia a causa del denso fumo nero che hanno sprigionato, l'edificio è stato precauzionalmente sfollato. Nessuno avrebbe riportato ferite o sintomi da intossicazione, ingenti per contro i danni materiali. La zona è stata temporaneamente isolata, ancora da chiarire le cause del rogo. Giù le mani dalle officine, torna in piazza. Ieri in un incontro con la stampa si è detta pronta a tornare alla lotta in un momento in cui, secondo l'associazione, è particolarmente importante difendere il servizio pubblico. Prevista per questa sera un'assemblea al Cinema Teatro di Chiasso, mentre alle 10 stamattina a Bellinzona l'ex regia federale ha in programma una conferenza stampa per annunciare le nuove tappe della riorganizzazione del traffico merci. Ciò che si teme sono nuovi tagli di posti di lavoro. Al deposito di Chiasso sono infatti a rischio una quarantina di impieghi. Sentiamo il presidente di Giù le mani dalle officine di Bellinzona, Elia Agostinetti.
3: Noi vogliamo che l'associazione Giù le mani dall'officina diventi uno spazio di discussione e di dialogo tra ferrovieri per far emergere problematiche che sono trasversali tra le varie divisioni delle FFS, ma anche per essere propositivi ed incidere, perché se c'è qualcosa che insegna lo sciopero delle officine è proprio che quando i lavoratori si organizzano e si responsabilizzano e decidono di non delegare le decisioni che gli competono, possono effettivamente incidere sulle politiche economiche di questo cantone. Oggi lo vediamo che lo smantellamento, per esempio, di Cargo sta avanzando a tutto discapito del nostro tessuto lavorativo, delle condizioni di lavoro dei ferrovieri, dell'ambiente, del clima, anche del traffico, della vivibilità del nostro cantone. Sono tutte tematiche nel quale noi pensiamo, forti della nostra storia, di poter dare un contributo.
0: Chiudiamo con lo sport. 3 su 3, la Svizzera non sbaglia un colpo ai mondiali di Zurigo. Dopo Stati Uniti e Lettonia, anche la Germania è caduta al cospetto dei rossocrociati, il tutto avvolto da un grandissimo entusiasmo da parte del pubblico. Dopo 25 minuti laboriosi, la selezione di Jan Kadio ha cambiato marcia, segnando 3 reti in 3 minuti e mezzo e poi altre 2 nel finale di un periodo centrale eccezionale, finita 6-1.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
5: Infotraffico.
0: Sono le 7:03, via Swiss segnala i primi rallentamenti tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrero in autostrada tra Mendrisio e Melide Bissone, qui vengono segnalate colonne. Infine sul piano di Magadino tra l'aeroporto di Locarno e Quartino.
6: E sono solo le 7:03.
7: Sì. Cioè, sì, pochi minuti e già delirio.
6: Buongiorno a tutti.
7: Buongiorno.
6: Buondì, buondì.
7: Guarda che c'è l'abbronzatura della Lupe che mi abbaglia.
6: Ma
7: cosa fa una giornata
6: pensa,
7: di mare?
0: E aspettate che arrivi Cocca.
7: Perché Cocca
0: una settimana al mare.
7: Ah, è vero.
6: È origini
0: meridionali.
6: È vero.
0: Fuori al sole.
6: È vero, Cocca che era in Egitto.
7: Sì, è vero. scuro, quindi
5: sarà tornato nero come il carbone.
0: In realtà si è già anche spellato. Ha fatto quello che
5: ha fatto il brillante,
0: perché tanto
5: non ne ho bisogno. Anzi, ha aggiunto l'olio. Vi ricordate che una volta si metteva l'olio
7: per aumentare,
5: certo, la Nivea blu. Eh sì, una volta si metteva quella.
7: Va bene, va bene. Però quanto sei stato? Un giorno, hai detto, al mare?
0: Un giorno
7: sei già così?
0: Un giorno di mare ti rifocilla come...
7: Sì, vero?
0: Bello, sì, bellissimo.
7: Ma ti ricarica o ti...
0: Io non so se qualcuno c'è già stato. È un piccolo sogno, è veramente un villaggio.
5: Io non ho in mente.
0: È stupendo. C'è questa passeggiata a strapiombo sul mare. Si chiama la passeggiata Anita Garibaldi. Sono 2,5 chilometri che ti fai, ma è proprio...
5: Che bello!
0: 2 ore e un quarto, sei giù.
7: Sì, è vicino a noi.
0: Sul mare, prendi, respiri un po' di salsedine che
5: non fa mai male.
0: Eh no, compri due cosine.
5: La focaccina.
0: Eh sì, perché tornando ti fermi a Recco.
5: Certo!
0: Ce la priviamo.
5: Eh no, ragazzi, la focaccia di Recco è devastante, eh?
7: Sì. Prendete anche il pesto quando tornate, lo comprate.
0: Assolutamente, ce lo mangiamo per strada.
7: Con o senza aglio?
5: No, io senza aglio. Senza. Non figurati. Mi piace.
7: E figurati, l'universo femminile non vuole l'aglio. Perché?
5: Però non è tanto per quello, non è per il sapore che poi, per l'odore che poi lasci. A me proprio non piace, non riesco a digerirlo.
7: Il sapore anche.
5: Sì, non mi piace. Okay.
7: Uguale?
0: Quindi neanche Magnum, perché poi si ripropone.
5: No, Magnum ne mangia a quintalate, ma va bene comunque.
7: Sì.
5: Sì.
7: È ancora nella fase dove l'aglio non conta.
5: Sì.
7: Poi cambia. Poi l'aglio inizia.
0: Ci rivediamo tra qualche mese.
7: Quando l'aglio è forse al primo posto.
5: Gli stupidini. Va bene, ragazzi. Allora. Scusatemi, non mi sento in cuffia. Ecco.
7: Ci sei?
5: Sì, ci sono.
7: Fatto.
5: Ieri io la Lupacchiotta siamo andate a vedere la mostra di Yuri a Milano.
7: Bella.
5: Bellissima.
7: Puoi descriverla?
5: No, sono logorroica, ci metterei 7 ore, ma è veramente bella, vale la pena. Poi bella la sede.
0: Bellissima, la sede del comune di Milano.
7: Sì.
0: È pazzesca.
7: Sì. All'entrata c'è un astronauta.
5: Esatto. Cioè, sì, e c'è una porta, penso la porta più alta che abbia mai visto in vita mia. Prende tutto il palazzo.
7: Sì, molto grande.
5: Stupendo.
7: Ed è proprio di fianco, perché dice chissà dov'è, è proprio di fianco alla M arancione.
5: A Migros.
0: Sì.
7: Ma esatto. L'ha detto lei.
5: Esatto. Diciamo, licenziano me.
7: No, ci tengo.
0: Tra i fiori di Yuri c'è una scritta.
5: Esatto.
0: Domenica sono aperti.
5: Abbiamo constatato questa roba.
7: Ok.
5: Va bene, ecco, quindi
0: andate
5: a dare un occhio, che carino, fino a giugno, 12 giugno mi sembra.
0: 12 giugno. Ecco.
7: Ah, bene, bella. Bene, noi l'abbiamo avuto come ospite, quindi chi si chiede, ma chi è?
5: Sì.
7: Lo ricordate, Yuri Catania?
0: Chi è?
7: È lui.
5: Oddio, sembrava lo schicchia cervelli. Chi sono?
0: Chi è? Partire quando lo fai, fallo.
7: Chi è? Ma puoi dire naturale, sai? Così.
5: Va bene, allora diamo ufficialmente inizio a questo show. Ciao Lupacchiotta, grazie, amici. Dopo.
7: Cos'è che ha detto?
5: Diamo inizio a questo show.
7: Ah, questa era la traduzione.
0: Voleva dire.
7: A tappa show.
5: Oddio.
7: Sai perché? In testa ha già tre frasi dopo.
5: Sì.
7: Che non riesce a racchiudere, sì, non ce la fa.
5: Chi è?
7: Che cos'è?
5: Ciao Lupacchiotta, dopo.
7: Ciao Lupe,
5: grazie. Va bene, io direi che siamo ufficialmente pronti per lanciare la sigla. Vado?
7: Assolutamente.
5: Va bene, sulle mani.
7: Oggi la sigla la con quelle persone che hanno così tante parole in testa,
5: sì,
7: e poi escono altre, incomprensibili.
5: Certo.
7: Ma però c'è quella voglia di esprimersi.
5: Signore e signori, benvenuti ad Amici in Affitto.

0: senti come sale. Oh, oh, oh, oh. Oh,
1: come mai?
0: Se, se.
1: Oh, come mai? Se suona la sveglia, tu non la senti mai. Oh, come mai?
0: Dobbiamo fare un corso di fischi.
2: Sì, non ti viene sempre.
0: No, non mi viene.
1: No, no. Lo sai. Oh, come mai? Oh, come mai?
3: Tesoro, te lo ripeto, ascoltaci e vedrai. Mm. Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
4: Vorrei iniziare in modo diverso, sperando di ricordarmela, perché l'ho sentita stamattina e vorrei spararla subito.
0: Vai.
4: È una barzelletta, io non ne racconto di barzellette.
0: Oddio.
4: Sì, io non ne conosco, però
0: okay.
4: Mi sembrava carina.
0: Vai, vai, Gianni, stai dietro.
4: Allora, c'è Re Artù, l'ho sentita stamattina, non è mia. C'è Re Artù che si sveglia la mattina, s'affaccia dal castello, s'affaccia, sai, alla finestra del castello e vede che è tutto imbiancato. Dice: ah, ha nevicato, che bello. Guarda in basso, perché lui è sulla torre, no? Guarda in basso e vede che c'è una scritta. Sì. Re Artù cornuto. Lui guarda giù e dice: ma come? Allora chiama Merlino e dice: Merlino, assolutamente, con i tuoi metodi devi riuscire a capire chi ha fatto questa scritta.
0: Chiaro, sulla neve.
4: Sì, tra l'altro è una scritta fatta con l'urina. Sai quando tu... vabbè, oh. E sulla neve.
0: Ma mi piace ridere con l'urina.
4: Tutto attaccato.
0: Sì, sì.
4: Con l'urina, sì. Viadotto.
0: Sì, sì, sì.
4: Ok, allora, Mago Merlino prende tutti i suoi alambicchi, le cose. Sì. E come fa? Analizza l'urina. Insomma, a un certo punto arriva da Re Artù e dice: Re Artù, ho due notizie. Una brutta e forse l'altra ancora più brutta.
0: Oh no!
4: Va? Ah, tu dici: perché? Ma ho scoperto di chi è l'urina. Chi ha fatto... Purtroppo è Lancillotto.
0: No!
4: Ah, e questa è la notizia brutta o bruttissima? Questa qui è quella brutta. E qual è quella bruttissima? È la calligrafia di Ginevra.
2: Io l'ho trovato.
4: Basta! Con basta. Oh, l'ho ricordato.
0: È bella, è bravo. Tu non fai come me, che io tento di raccontarla giusta, mi parte la fine, dico: no, aspettate, devo tornare indietro.
4: No, sono riuscita a dirlo.
0: Bravissimo.
4: E l'ho sentita mezz'ora fa,
0: Ma era super carina.
4: E in macchina ho detto: sai che questa qua è carina. Cioè,
0: ecco. Ecco, se il buongiorno si vede dal mattino.
4: Siamo a cavallo.
0: Signore e signori, buongiorno. Siete all'interno di questo programmaggio che porta il nome di Amici in Affitto. Nel dubbio, io sono la Marghe Zanata, lui è il Super Maxi B. E vi teniamo compagnia, se riusciamo, quanto possiamo e quanto riusciamo, fino alle ore 10. Siamo rigorosamente live. Come testarlo, che uno magari non ci crede?
4: Brava.
0: Ci mandate un WhatsApp.
4: Sì, allo 079-449-9567. Sì. Esattamente come ha fatto la Sabri.
0: Sì.
4: Senti. Oh mamma, aspetta, no. Adesso.
5: Buongiorno Marghe, buongiorno Maxi B. Come state? Tutto bene? A voi non ve lo chiede mai nessuno come state.
0: Amore.
5: Ci deve essere Sabri vostra a chiedervelo. Io vorrei sapere da voi come state.
4: Ci
5: Ce
4: tiene.
5: Lo fate sapere? Un bacio.
0: Ma che carina.
4: Sabri.
0: Bah ragazzi, secondo me siamo un fiore, siamo una fragola, dai.
4: Sì.
0: Chi ci ammazza più?
4: Ma questo è il trittico.
0: Sentite, io ho già in mano, caldo, pronto, appena sfornato, il sondaggio per oggi.
4: Ma va?
0: Sì.
4: Ed
0: ce
4: è un
0: l'ho
4: sondaggio
0: lì.
4: Tipo la mia barzelletta o più alto?
0: No, è nato da un'esperienza di vita.
4: Ah, bello, mi piace.
0: Cioè, è una cosa che mi è successa ieri, mi ha ricordato una cosa successa anni fa.
4: Mi è già complicata.
0: Ieri sono andata alla mostra di Yuri a Milano,
4: sì,
0: ok?
4: Sì.
0: A un certo punto sono stata molto attenta perché stavo rischiando di picchiare dentro in un quadro.
4: No.
0: Sono stata attenta, faccio: oddio amico, scusami. Lì mi è venuta in mente una serata che tra poco vi racconto.
4: Sì.
0: Dove ho fatto un danno inenarrabile a un'opera d'arte.
4: Ma davvero?
0: Sì.
4: E te l'ha fatta pagare?
0: Non l'ho mai detto.
4: No.
0: Zitti, lo so, mi sento in colpa.
4: Sei come quella che picchia sulle macchine e scappa.
0: Vabbè, insomma, no. Mi dispiace. Potevo non raccontarvi niente, ok?
4: Ho capito, ma...
0: Silenzio. Quindi
4: io ho un gibollo sulla macchina, è tuo, sicuro?
0: Ma no, figurati, te lo direi.
4: Guarda.
0: No, sì, te lo direi. Comunque, tra poco il sondaggio si comincia.
1: Quello che tu

0: domanda di Sabri, come state?
1: Sì.
0: Qualcuno le ha risposto. Noi abbiamo detto bene, insomma, siamo una
1: È giusto che ognuno risponda, siamo una grande famiglia.
0: Però ha risposto per noi, senti.
1: Sì.
2: Secondo me non chiede nessuno a loro come stanno, perché basta ascoltarli 2 minuti per capire come stanno. E non stanno messi bene.
0: Il che mi sembra una buona risposta.
1: Va bene, amici, allora vado dritta al punto, così lanciamo subito il sondaggio del giorno.
0: Sì.
1: Vado?
0: Vai.
1: Dunque, ieri sera ero appunto alla mostra di Iuri a Milano, la sede è comune, entrate, di fianco c'è la scritta della Migros, salite, è gratuita ed è meravigliosa.
0: Immagino.
1: Ma andiamo oltre, ok? A un certo punto prendo dentro in un quadro.
0: Che poi sono quadri...
1: Ho detto... ho sempre l'ansia.
0: Ma si è spostato il quadro?
1: Sì. Ho proprio sentito...
0: Oh mamma. Dondolava.
1: Senti quel rumorino.
0: Sì, sulla parete.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ho detto, oddio, carina Silvia, sua moglie mi dice, ma stai tranquilla. Io, no, stai tranquilla, un par di ciuffoli. Riduce i miei amori di anni fa.
0: Dove?
1: Ed è qui che vi faccio entrare nella mia vita. Prendetemi per mano e seguitemi.
0: Andiamo.
1: Anni e anni fa, tanti anni fa.
0: Mostra di?
1: No, in realtà non era una mostra. Sono stata invitata, o forse mi ero autoinvitata, in quello sono
0: più
1: un drago.
0: Probabile, sì.
1: Sicuro. Al 50° di uno pieno di soldi che abitava a Milano.
0: Si chiama proprio così lui, pieno di soldi.
1: Sì, sì.
0: Johnny pieno di soldi. Il suo cognome.
1: Pieno di soldi.
0: Pieno di soldi, Johnny pieno di soldi.
1: Abitava in questo appartamentino in centro zona...
0: Beh, Brera.
1: No.
0: No.
1: Aspetta. No, non sono brava con le... Però sì, abbastanza vicino a Brera, bravo.
0: Vabbè, dai.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Questo appartamentino, ed eravamo decisamente troppi per quella che era la capienza di quell'appartamento. Statemi dietro.
0: Ah, ok. Tutti appiccicati.
1: Due cose sono successe quella sera meravigliose. Cioè, una mi ha fatto tanto ridere, l'altra un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Per la festa in questione, la moglie ha affittato, si dice, noleggiato, ha affittato un mago, come si dice?
0: Beh.
1: Ha chiamato, insomma, un illusionista.
0: Sì, perché ha affittato. Mi
1: Vabbè,
0: sembra brutto.
1: Un illusionista, ok?
0: Sì.
1: Lei tira fuori il servizio d'argento, perché lui fa: mi passate un cucchiaino? Eccolo, eccolo! Passa di mano in mano, arriva il cucchiaino tra le mani dell'illusionista, fissatelo insieme a me. Era lo sguardo. Non sapevo come rendere lo sguardo.
0: Il rumore del mago, lo sguardo del mago va.
1: Lui fissa il cucchiaino. Gianni, e basta!
0: Si piega, ti prego.
1: Fissa, fissa. Si piega,
0: si piega,
1: si piega, si piega, e il cucchiaino si spezza.
0: No, mamma, però era d'argento.
1: E tutti, wow!
0: Bravo! E se ancora!
1: E lei?
0: No.
1: Aspettate, no, no, lei entusiasta e fa: tesoro, ma che bello! E adesso però ricomponilo.
0: E no.
1: E no, non si può più ricomporre. Lo sguardo di lei, pagherei oro. Lei prende da parte il marito e fa: fai fuori il mago,
0: sì, sì,
1: mandalo a casa. Questa è stata, insomma, l'intro di una festa nella quale avevo capito che dovevo stare comunque un attimino schiscia.
0: Sì,
1: okay?
0: Perché lei, sì, piena di soldi, però legata.
1: C'era comunque della tension, il mago era stato fatto fuori per un cucchiaino.
0: Tra l'altro il mago non ha più lavorato, lo
1: sai. Mai più.
0: Il mago è stato sciolto.
1: Adesso forgia cucchiai.
0: Adesso lavora con i nani di Narnia.
1: Sì, sì, e fa cucchiai.
0: E fa cucchiai.
1: A un certo punto c'era il taglio della torta. Ascoltatemi bene. Siamo in 114 miliardi in un buco di salottino. Bello, bello, lattico, attico,
0: sì,
1: vista sal cavolo. Bellissimo, ma eravamo troppi in quella stanza.
0: Sì, troppi.
1: Dietro di me tutta la parete era coperta da un'opera tipo su tela, ok? Su tela ipertirata che prendeva tutta la parete.
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma era un attore, un autore, un pittore famoso.
1: Non ho voluto sapere troppo.
0: Non era un sciagalone di quelli.
1: Sai quando occhio non vede, cuore non
0: sì,
1: do.
0: Sì, infatti.
1: Ok.
0: Infatti.
1: A un certo punto passa una, mi ricordo che tipo quasi mi trussa e faccio: ma attenzione, facendo attenzione tiro indietro il mio gomito. Fermi, sento.
0: No, dai, la tela.
1: Fermi.
0: La tela.
1: Ho detto: oddio, ma
3: È la mia giacca.
1: Dov'è che sei incastrato il mio gomito? Mi giro. Era la tela.
3: Rotta? Cioè, si è strappata?
1: Avevo dentro il gomito sotto. Però non era colpa mia, è colpa di quella lì.
3: È colpa della tela.
1: Sì, ma tu vai a spiegarglielo. Guarda che la ciccia pasticcia mi ha spinto. Ragazzi, vi giuro, mi si è gelato il sangue.
3: Tu subito hai alzato la mano. Stata io.
1: No.
3: Scusa. No, no.
1: Tanto stava spegnendo le candele.
3: Ma infatti.
1: Io poi neanche lo conoscevo. Perché io mi ero autoinvitata. Insomma, prendo l'altro braccio e faccio stock. Lo tiro fuori.
3: Ah, sì, c'è proprio.
1: Eh sì, sarà incastrato. Controllo e vedo che non si vede tantissimo.
3: Ma non è fatto. Cos'era un buco di.
1: Era
3: gomito.
1: Ma anche lì, scusami, hai 114.000 ospiti. Ma cosa ti viene in mente di farlo in quel bugigattolo lì? Con la tela da non so. Ho finto un mal di pancia.
3: E sei andata via?
1: Sono andata a casa.
3: Scusate, non ce la faccio.
1: Ragazzi, sono stravolta, mal di pancia.
3: Ma c'è ancora la torta, ma.
1: No.
3: Ma infatti.
1: Davvero. Ragazzi, non ho più saputo niente. Nessuno mi ha riferito nulla, quindi sicuramente l'avrei visto.
3: Sì.
1: Però, sapete, se l'avessi fatto io, ma siccome non era colpa mia, Gianni, oh. Quindi adesso sapete dove voglio andare a parlare. Dopo il cucchiaino rotto, dopo la tela rotta, senza la mia volontà.
3: Cioè, quella volta che hai rotto.
1: Rotto, puntini.
3: Sì.
1: E non le BALLE, quelle non ci interessano,
3: no,
1: ok?
3: Quelle,
1: che avete rotto fisicamente qualcosa che avete quella reazione tipo. E mo cosa faccio? Glielo dico, non glielo dico. 079 449 9537, perché agli altri potete non dirlo, ma noi.

0: No. Buongiorno amici, sì, ma io non l'ho capita la barzelletta, scusate, spiegate.
1: Ma in che si...
2: Oh, fermi.
1: Ma come no?
2: Allora amici, se il buongiorno si vede dal mattino, appena abbiamo aperto neanche il tempo di salutarvi, e Maxi ci ha riportato una barzelletta che deve aver sentito in radio, sì, da qualche altra parte.
1: L'ho sentita in un podcast.
2: Ah, in un podcast.
1: Tra l'altro dico anche chi l'ha raccontata, Nino Frassica.
2: Ah, ecco, e di solito Maxi non è da barzellette,
1: no,
2: l'avete
1: no,
2: mai...
1: No.
2: Cioè, è bravo con le battute sue, ma non riporta barzellette.
1: No,
2: a sto
1: mi
2: giro. Se la ricordava, era fresca, ha detto la condivido con il resto della community, ok? E devo dire che ha fatto tanto sorridere, ma la ridirei velocemente perché, visto che qualcuno non l'ha capita così.
1: Allora, Re Artù si sveglia dal castello.
2: Ascoltate bene, eh?
1: S'affaccia.
2: Sì.
1: È tutto innevato. Dice che bello, però abbassa lo sguardo e vede una scritta fatta con l'urina.
2: Scritto con l'urina, è come se fosse una colla. Con l'urina.
1: Con l'urina. Re Artù cornuto chiama Mago Merlino e dice: Mago, devi capire chi l'ha fatto, perché lo lincio. Va bene. Allora prende gli alambicchi, testa l'urina, e dice: Re Artù, ho due notizie.
2: Sì.
1: Una brutta e una bruttissima.
2: Mm.
1: Va bene, parto con la prima. Sì. Sai di chi è l'urina? È di Lancillotto.
2: Oddio!
1: No, e ci rimane male perché dice:
2: tu cuoque!
1: Sì, esatto. E dice: e quella bruttissima è la calligrafia di Ginevra. Adesso non mi
2: ragazzi,
1: sembra.
2: Non pensiamo di dover entrare nei dettagli. Gianni, la spieghi tu?
1: Cioè, l'immagine è chiara, no?
2: Cioè,
1: uno mette la penna, l'altra scrive.
2: Allora più facile di così.
1: Basta.
2: Va bene, andiamo avanti. Stavamo riportando quelli che sono i vostri aneddoti di vita. Quella volta in cui avete rotto qualcosa, siete andati in panico della serie.
1: E adesso? Sentiamo.
2: Oh.
3: Buongiorno. Concordo comunque con l'ascoltatore di prima, che non serve chiedervi come state. Vabbè, comunque io mi sono appena trasferita.
1: Sì.
3: E non ho mai rotto così tanti bicchieri da quando mi sono trasferita. Mi sono trasferita da 3 settimane e ne avrò già rotti almeno 4.
2: Bicchieri?
3: 2 di cristallo e 1 del servizio del vino.
2: Oh
3: è
2: no.
3: È stato un duro colpo, però me li sono rotta da sola, quindi.
1: Ah, è sui suoi.
2: Sì.
3: Un altro. Va bene così. E tra l'altro 2 erano di cristallo.
1: Lo ripete
2: perché
1: sì,
2: vuole convincersi.
1: Cristallo.
2: Lo sapete che ci sono delle case che portano alla rottura dei bicchieri? Cioè, tipo, anch'io ho avuto una casa. Oh, mi rimanevano in mano. Ragazzi, prendi stock. Ma porca. E nel coso togli fuori stock. E li rompevo tutti. Tant'è che mi ricordo, perché Laura Zucchetti c'era nella mia vita ormai da 300 anni.
1: Sì.
2: Che lei a un certo punto mi ha regalato un set di bicchieri perché mi fa: senti, se vuoi te lo rompo anche già, mi porta avanti.
1: Prendo il set, lo rompo così.
2: Un po' alla turca, no? Come vanno in Grecia, Mazel Tov.
1: Mazel Tov.
2: Pam, pam, parara. Non si dice Mazel Tov?
1: In Grecia.
2: Aspetta.
1: Sai che Mazel Tov con la Grecia la vedo molto distante.
2: Aspetta un attimo, come si dice?
1: Mazel Tov è un'altra cosa.
2: No, forse.
1: Però chiedi.
2: Scusami, no, forse hai ragione tu. Mazel Tov non si dice in Grecia, vero?
1: Capite come stiamo messi noi?
2: Quando si rompe il piatto, non si dice Mazel Tov.
1: Ma no, sarà Matrioska. No, neanche Matrioska, perché no. Si dice Kalispera.
2: Kalispera.
1: Quelle cose lì. Nero, sai?
2: Sì. Ero più sul pezzo una volta col greco, adesso lo sto un po' perdendo. No, Mazel Tov,
1: certo,
2: non è greco.
1: È un'altra religione.
2: È ebraico.
1: Beh, certo.
2: E vabbè, ho sbagliato. In Grecia si rompono i piatti durante feste o celebrazioni. Si sentono
1: cosa dice?
2: Più facilmente.
1: Mazel Tov no.
2: Espressioni come opa!
1: Ole! E vai! Dai!
2: Più si chiama opa! Va bene, quindi mi raccomando, dice Ciatti, ricordatevi Mazel Tov, cultura ebraica, opa! In Grecia. Andiamo avanti.
1: Allora, quella volta che avete spaccato, rotto qualcosa che non era vostro, poi lo dici, non lo dici. Ah, senti. Quando ero giovane, volevo vantarmi con un bambino mostrandogli che sapevo fare un trick con lo skate.
2: Adoro quando fate un po' gli sboroncelli.
1: Quindi cosa fa? Immagino, prende lo skate. Ma bimbo!
2: Guarda, ti faccio vedere io.
1: Ti faccio
2: Dai,
1: vedere io.
2: Beccatela.
1: Sì. Perletti, capito?
2: Sì, sì.
1: Ahimè, col mio peso gliel'ho spezzato.
2: Sono poi quelle robe.
1: Però tu pensa.
2: Dove non sai dove guardare.
1: Prendi uno skate e ne dai 2?
2: Da non sottovalutare.
1: Da non sottovalutare.
2: E come è andata a finire?
1: Non lo dice.
2: Non lo dice.
1: Bambino in lacrime.
2: Dai, we feel you, brother. Ok.
1: Poi.
2: Ciao. Ma è tardi, raga. Ciao.
1: Leggo l'ultimo. Sì. A me è successo una volta in un negozio di bricolage.
2: Adoro.
1: Ho preso in mano un secchio di pittura arancione e mango, tra l'altro.
2: Arancione e mango?
1: Sì. Sai che anche il sapore.
2: Guarda, certo, là. Certo, è diverso.
1: E si è rotto il manico.
2: No.
1: Quindi.
2: No.
1: Il barattolo è caduto, no. E si è spaccato.
2: No.
1: Ovviamente è andata a pittura arancione mango ovunque, che con la papaya mi sta bellezza.
2: Oh no, oppa!
4: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
11: Ovviamente Honda, lo so persino io.
10: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: A me piace tanto questa.
1: Sì, loro bravissimi. Svizzeri, eh?
0: Sì, li ho conosciuti.
1: Come sono?
0: 77 Bombay Street. Sono stati molto carini. Erano venuti a Locarno. Forse una notte bianca, mi sembra.
1: Bravi, sì. Dal vivo?
0: Sì, molto. Sì.
1: Ha fatto 2 o 3 successi quasi mondiali. Poi, boh, dove sono andati?
0: Sai che non lo so, non volevo chiederlo io, perché sapete che sono poco sul pezzo, sempre un po' storditello. Ho detto, basta, eri tu che non lo sai, me lo sanno gli altri.
1: Allora, intanto, sai il ragazzo che da giovane aveva spaccato lo skate?
0: Certo.
1: Il bambino dice, sono tornato il giorno dopo, si è ripresentato con uno skate nuovo e meno spavalderia.
0: Ah, ok.
1: Bravo, però.
0: Ma
1: bravo.
0: Continuiamo con le vostre confessioni, quella volta in cui avete rotto qualcosa e...
1: Allora...
0: Panico perché non sapete, lo dico o non lo dico, com'è successo? Condividetelo con noi.
1: Giorno.
0: Giorno.
1: Io un giorno ho fatto retro sotto casa dei miei. Ho picchiato contro ad un furgone e l'ho spostato di mezzo metro.
0: Ma oddio.
1: Che si parcheri tra i fatti a 200
0: all'ora. E sai quando la prendi veloce che dici, vabbè. Sì sì.
1: Vabbè.
0: Musica a palla dalla sera prima, che hai lasciato la musica alta.
1: Fortuna che si è incastrato in un muretto, se no sarebbe finito in una bruga.
0: Ah, e lì era ancora più complicato.
1: Lì puoi nasconderlo.
0: Sì sì.
1: Dice, mi sono fatta prendere dal panico e sono scappata veloce veloce.
0: Ah, non l'ha detto?
1: No, no. Ma forse lei non si è neanche fatto nulla, si è
0: beh
1: spostato.
0: Insomma. Ma non hai lasciato il bigliettino?
1: Non lo so.
0: Vabbè, andiamo. So. Andiamo avanti.
1: Ma vale anche quando per sbaglio, fra parentesi giuro, restringi il pullover di marca pagato tantissimo e regalato dalla suocera a quello che era mio marito?
0: Era però era. Ma non è diventato ex marito per il maglione, spero.
1: Secondo me sì. Un maglione, sì. Un maglione.
0: Un lavaggio sbagliato può fare la differenza.
1: Praticamente andava bene a mio figlio, che aveva sì e no 3 o 4 anni.
0: Che brutto quando succedono quelle cose, vero? Che dici, ma perché non mi succede con la camicia di H&M?
1: Capito?
0: Con tutto rispetto per H&M, ma andiamo
1: H&M
0: avanti.
1: È H&M, lo dico per i ticinesi che non dicono H&M.
0: H&M, scusatemi, sì. Sì.
1: Se tu vedi tanti cinesi, dici, stai andando a H&M.
0: Dove?
1: No, non ho certe malattie. Non ce l'ho. Allora, io per non dire nulla, che giustamente aveva fatto il danno, mi sono vergognata e sarebbe, insomma, che si era ristretta. Sono andata a ricomprarlo e ci ho lasciato 1 rene e mezzo. Si vede che costava veramente tanto.
0: Certo. Magari manco gli piaceva.
1: Vocale di 1 minuto e 17. Che è successo? Sentiamo.
0: Urca.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io lavoro in un negozio d'abbigliamento.
0: Oddio.
2: E praticamente ho continuato a rompere le scatole al mio responsabile per un anno, che io volevo non so se avete presente quei ferri da stiro verticali.
0: Certo, ce l'ho. Ce l'ho.
2: Chiamiamo la stirella.
0: Ce l'ho.
2: E quindi ho continuato a dire che mi serviva per forza, perché dovevo assolutamente stirare i vari
0: tessuti. Senza quello non va da nessuna parte.
2: Un anno finalmente
1: arriva
2: il mio responsabile con questa stirella nuova di Zec, che mi dice, tienila, è tua, basta, utilizzala come meglio credi.
0: Che bello.
2: Piccissima, attacco la spina, tiro fuori il contenitore dell'acqua. Non so che cosa sia potuto succedere in quel momento.
1: Si è rotto subito.
2: Si sgancia la maniglia del contenitore dell'acqua.
0: No.
2: Si spacca in 1000 pezzi.
0: No.
1: Scusi, capo.
2: Cioè, ragazzi, me l'aveva appena acquistata. Appena data in mano, segnata, distrutta.
1: E lì
2: per forza diglielo. Per fortuna l'ha presa sul ridere, abbiamo riso insieme ed è finita lì. Ma è stato devastante emotivamente.
0: Ma scusami.
2: Un bacio, complimenti veramente per la trasmissione, che è meravigliosa. Ciao.
0: Ma amore, sarà drogata, amore.
1: Sì, sì, sì,
0: sì.
1: Già da quel tempo là.
0: Sì. Ma scusami, ma non l'ha ricomprato quel recipiente lì?
1: Allora, hanno riso insieme, è una cosa. Tirare fuori ancora soldi dal portafoglio è un'altra.
0: Licenziarla è un'altra ancora. Infatti, certo.
1: Infatti.
0: Va bene, raga, devo chiamarlo Carlo Monti. Dai, un ultimo messaggio, poi vado.
1: Ciao Lolli, scrivo in anticipo.
0: Ciao Lolli.
1: Perché non potrò seguire la diretta, purtroppo.
0: Ah
1: no, questo è per un'altra
0: trasmissione. No, per la Lolli.
1: No, è per la
0: Dopo
1: Lolli.
0: Lo diciamo alla Lollina.
1: Allora.
0: Poi.
1: Buongiorno ragazzi, a me è successo durante un trasloco. Ho chiesto la macchina a una mia amica.
0: Oh no!
1: Perché era più grande della mia, ho capito prima.
0: Oh no!
1: Nel mettere dentro una scala, ho spinto un po' troppo. Non va! Spingi!
0: Oddio, raga, sapete che mi viene male per voi solo sentirlo? Poi
1: ho spinto.
0: Sì, alla fine dici, come fa a starci così bene? Te lo
1: ho
0: dico
1: rotto
0: io.
1: No! Tutto. tutto no. il vetro davanti, il parabrise. Hai mente il parabrise?
3: Amici.
1: Non sapevo come dirglielo, mi sono sentita malissimo. Quindi cosa ha fatto? Ha tolto tutto il vetro.
3: Sì.
1: Questa ha ripreso la macchina e fa, c'è aria. Strano.
3: Dici, guarda com'è pulito che manco si vede.
1: Però c'è aria.
3: Se, no, no, senti come finisce, gliel'ha detto o no?
1: Certo che gliela, è da per
3: ma non lo sai, non lo dice?
1: Non lo dice, ma...
3: Ha rinunciato all'amicizia, si è tenuta la macchina ed è scappata tipo in Zimbabwe.
1: Spingi che non ci sta la scala, spingi!
3: Oddio tesoro, sto male per te.

0: prima di avventurarci con Lisa Moser a Locarno Monti, senti questa, è velocissima.
1: Ciao.
0: Il mese scorso ho ritirato l'auto di giovedì.
1: Oddio.
0: Sì. E il sabato ho sfondato il portone del garage con una retromarcia. Ottimo.
1: Io vi amo ogni giorno di più. Lisa Moser, bentornata.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Senti Lisa, veloce, ti è mai successo di rompere qualcosa inaspettatamente, ovviamente senza volerlo, sei in panico, non sai neanche se raccontarlo o no, o dirlo alla persona interessata?
0: So se a casa di qualcuno, bicchiere rotto.
1: Beh, ma bicchiere almeno, qua abbiamo di tutto.
2: Sì.
1: Eh?
2: Sì, direi che mi è già successo.
0: Cosa?
1: Ma dicelo.
2: Ma poi però non mi faccio troppi problemi a dirlo, nel senso che
1: adoro,
2: mi le mie responsabilità.
1: Adoro, dici!
0: Brava, il
1: dai!
2: Ma forse la volta che ci sono stata più male era, io sono negli scout, avevo preso in prestito il furgone nuovo per un trasloco e rientrando dopo aver già finito il trasloco per riportarlo,
0: aia,
2: ho fatto una curva un po' stretta e ho completamente
0: raschiato,
2: buttato via lo specchietto. È saltato e niente, ovviamente non è che potevo nasconderlo in un qualche modo perché lo specchietto era rotto.
1: Serviva.
0: Io avrei detto,
2: però è stato...
0: ragazzi, me l'avete dato senza, ve l'ho riportato senza, che sia chiaro.
1: Oh, che stupenda. Senti Lisa, bentornata, è un po' che non ti fai vedere da queste parti,
2: È vero, una settimana, dai.
1: Una settimanella, va bene. Sì. Adesso paghi penitenza, arriva la sigla e ci racconti del meteo veramente.
3: Hola. Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Da quello che so io, poi Lisa conferma o no, le temperature inizieranno
1: ad alzarsi.
0: Ma tanto, però, io ho sentito di 29 gradi.
1: Che esagerati.
0: Infatti, Lisa,
1: sentiamo.
0: Com'è?
2: Confermo, sì. Fino a mercoledì saremo, diciamo, giornate comunque sempre in prevalenza soleggiate, però avremo ancora il passaggio di qualche velatura in quota oggi, che saranno anche abbastanza dense nel pomeriggio, con la possibilità di avere anche un locale rovescio, e anche domani avremo questi annuvolamenti soprattutto al mattino, e il pomeriggio avremo lo sviluppo di qualche cumulo che potrà essere ancora seguito da un isolato rovescio, con le temperature massime che oggi saranno attorno ai 20 gradi e domani raggiungeranno i 24. Da giovedì poi saremo sotto l'influenza di una zona di alta pressione che diventerà sempre, diciamo, si rafforzerà e rimarrà anche piuttosto stazionaria, quindi a partire da giovedì giornate in prevalenza soleggiate con le temperature effettivamente ben al rialzo. Giovedì saremo attorno ai 26 e raggiungeremo lunedì i 29 gradi, localmente probabilmente potremo toccare anche i 30.
1: Urca!
2: Quindi un inizio dell'estate, ecco.
0: Ma la temperatura è troppo alta per il periodo?
2: Allora, mi cogliete un po' alla sprovvista, dovrei andare a verificare, però direi che più o meno siamo in linea, comunque ci stiamo avvicinando all'inizio di giugno.
0: Ci sta, no?
2: Non è così.
0: C'è. Sì.
2: Direi a livello climatologico... può starci che iniziamo a raggiungere dei valori che superano i 25 gradi, poi se arriviamo a toccare i 30 e superarli, quello direi che probabilmente sì, a livello climatologico
0: siamo un pelo sopra.
1: Anzi,
2: sopra, sì.
1: Era un filino esagerato ultimamente
0: sotto.
1: Sì, cioè,
0: l'ha detto Panziera.
1: Dai, l'altro giorno, col cappotto.
2: Che soprattutto la settimana scorsa le temperature sono risultate di qualche grado sotto la media, però appunto con l'arrivo di aria fredda.
1: Certo.
2: Adesso, il sole, diciamo, quando esce è comunque il sole di metà maggio che si sente, scalda bene,
1: si fa sentire.
0: Sì. Bene, grazie Lisa, noi direi
1: restiamo. Cosa dici?
0: Sì. No, sono scioccato da Cocca.
1: Sì.
0: Cocca è di un'altra, nel senso è diverso.
1: Sì, non è. Allora ha mandato il suo sosia, l'ha ordinato su Temu e quel che è arrivato.
0: È arrivato
1: di un altro colore.
0: Di un altro colore.
1: Ha detto, ma noi abbiamo scelto un'altra tonalità.
0: Vabbè, Lisa, grazie.
1: Ciao Lisa, sei stupenda.
2: Grazie, buona giornata.
1: Ciao bella.

0: che bei tempi quando il morning show era pacato,
1: piacevole.
0: Ora no. Ci sono loro, gli amici in affitto.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
2: Ah, la so. Il traffico.
1: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
2: Ah, la so. Il tramonto.
1: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
2: E vabbè, ma così è troppo facile.
1: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
2: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
1: Chiamala Trapletti pittori.
3: Tra un minuto su

0: Sono le 8, buongiorno.
1: Ticino News mattina.
2: Martedì 19 maggio, ben ritrovati con l'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Il blocco dei ristorni potrebbe avere conseguenze importanti più che nei rapporti con l'Italia in quelli fra Ticino e Berna, parola del consigliere federale Ignazio Cassis, che ieri ha avuto un lungo confronto a Bellinzona con il Consiglio di Stato ticinese. Sul tavolo diversi temi divisivi, fra cui appunto la ventilata possibilità di un nuovo blocco dei ristorni come risposta alla tassa sulla salute che l'Italia vorrebbe imporre ai vecchi frontalieri, un'ipotesi che però rischia di provocare tensioni su più fronti. Sentiamo allora Cassis.
4: A qualsiasi intervento che violi l'accordo sui frontalieri, che a parte dall'accordo contro la doppia imposizione, creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra Cantone e Confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto.
3: Una simile decisione, più che con l'Italia, causerebbe tensioni con Berna, anche perché, secondo il consigliere federale, al momento non è ancora chiaro se la famigerata tassa sulla salute che la vicina penisola vorrebbe imporre ai frontalieri violi gli accordi presi.
4: Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta, e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero questa imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera.
2: Un incontro più che mai necessario, secondo il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, che ha sottolineato come, al netto delle preoccupazioni di Berna, il Ticino proseguirà con le sue valutazioni. Sentiamolo allora ancora al microfono di Claudia Rossi.
5: Premetto che il Consiglio di Stato non ha ancora formalizzato una propria decisione su questo tema, sta ventilando delle ipotesi. È stata l'occasione di conoscere le rispettive posizioni su questo tema. Siamo consapevoli che per la Confederazione non sarebbe un gesto gradito da parte del Cantone.
6: I rapporti del Ticino con Berna come stanno? Qual è il loro livello di salute?
5: Ma, per carità, sopravviveranno in questo senso, ma ovviamente, come dicevo prima, si sono accumulate alcune tematiche tutte nello stesso momento, una congiunzione di pianeti sfavorevoli che fa sì che più temi siano per noi motivo di insoddisfazione, e il trend purtroppo sembra essere negativo.
7: E ieri a Palazzo delle Orsoline è andato in scena anche il cambio di presidenza, a prendere le redini del Parlamento cantonale è stata la deputata socialista Daria Lepori, che ha raccolto il testimone dal PLR Fabio Schnellmann. Quale primo vicepresidente è stato scelto? Giovanni Berardi del Centro. Quale secondo vicepresidente, non senza qualche mugugno, il leghista Sam Genini. Quali le priorità di questo anno di presidenza? Sentiamo la neoeletta prima cittadina del cantone, Daria Lepori.
8: Il mio auspicio è che riusciamo a lavorare bene in Gran Consiglio, che riusciamo tutti a tenerci alle regole del fair play, e poi chiaramente è un anno elettorale, quindi ognuno cercherà di mettersi in mostra, far vedere che cosa propone la popolazione, e con questo bisognerà venire a patti. Non sarà facilissimo, ma ci proverò.
9: L'ha anticipato appunto lei, quest'anno chiude la legislatura, è preoccupata insomma che i vari deputati si possano così smarcare in Gran Consiglio a fini elettorali?
8: No, ma è giusto e normale che sia così, bisogna anche che la popolazione, le cittadine e i cittadini sappiano chi vanno a votare. Invito a seguire i dibattiti, così a capire chi sono le persone che si metteranno in lizza per l'anno prossimo, e capire anche la loro valenza umana, al di là poi degli slogan e dei santini che useremo tra 9 mesi.
2: L'implementazione delle iniziative cantonali sui premi di cassa malati continua a suscitare forti preoccupazioni tra i comuni, che lamentano di essere stati esclusi dalle discussioni politiche, nonostante siano destinati, dicono, a sopportarne una parte importante dei costi. In particolare, sottolinea la Regione, l'applicazione integrale dell'iniziativa della Lega sulla deducibilità totale dei premi potrebbe comportare per i comuni una perdita complessiva di circa 40 milioni di franchi l'anno.
7: I centri urbani come Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiara Chiasso e Mendrisio temono in particolare l'entrata in vigore completa della misura dal gennaio 2027. I sindaci dei quattro poli denunciano il sistematico riversamento di oneri dal cantone ai comuni. Nel complesso chiedono maggiore coinvolgimento nelle decisioni cantonali che incidono direttamente sui loro bilanci, avvertendo che eventuali sgravi fiscali cantonali rischiano di essere annullati da futuri aumenti delle imposte comunali.
2: Casse malati al centro anche dell'editoriale di Giovanni Galli sul Corriere del Ticino, con le previsioni che stimano un nuovo aumento in Svizzera, inferiore rispetto agli ultimi anni, scrive, ma comunque destinato a pesare sui bilanci delle famiglie. A preoccupare particolarmente, sottolinea Galli, la situazione del Ticino confrontato negli ultimi anni con aumenti nettamente superiori alla media nazionale. Per il Ticino, continua, restano due grandi incognite: capire se l'effetto di recupero dovuto al fatto che in passato i premi non coprivano sufficientemente le spese sanitarie sia terminato e valutare quanto continueranno a crescere i costi sanitari. Con i dati più recenti conclude che non sono incoraggianti.
7: A Chiasso cresce la preoccupazione per il futuro del deposito FFS Cargo, dove la riorganizzazione del traffico merci delle ferrovie federali potrebbe mettere a rischio, secondo il Corriere del Ticino, circa 40 posti di lavoro. Numeri che verranno confermati oppure smentiti oggi a Bellinzona durante una conferenza stampa dedicata al riassetto del traffico a carri isolati, definito dall'FFS una tappa fondamentale nella ristrutturazione del settore merci. Nonostante la direttrice di FFS Regione Sud, Roberta Cattaneo, abbia assicurato che Cargo rimarrà a Chiasso, è stato anche precisato che il personale presente nella cittadina di confine avrà un organico ridotto rispetto a quello attuale.
2: La prospettiva di una nuova riduzione del personale ha già provocato reazioni nel Mendrisiotto. Il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino ha convocato per questa sera un'assemblea pubblica a Chiasso con l'obiettivo di esprimere solidarietà ai lavoratori e discutere possibili forme di mobilitazione e proteste. Il gruppo ha inoltre chiesto un incontro urgente con il governo per valutare azioni concrete contro ulteriori tagli occupazionali nel cantone. Alla base delle proteste il timore che il Ticino continui a perdere posti di lavoro strategici nel settore ferroviario e la sensazione espressa dal comitato che le richieste avanzate dal cantone non vengano ascoltate dalle FFS.
7: La cronaca ora: principio di incendio e stabile evacuato nella notte a Viganello. Erano le due in via il Fiume quando è partito l'allarme ai pompieri di Lugano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un garage, lì sono state circoscritte. A causa però del denso fumo nero che hanno sprigionato l'edificio è stato precauzionalmente sfollato. Nessuno avrebbe riportato ferite o sintomi da intossicazione. Ingenti per contro i danni materiali. La zona è stata temporaneamente isolata, ancora da chiarire le cause del rogo.
2: In Ticino si avvicina il momento decisivo per il maxi pacchetto di nomine in magistratura, che coinvolge numerosi incarichi importanti all'interno del sistema giudiziario cantonale. I partiti, scrive il Corriere del Ticino, stanno ultimando discussioni e trattative. Potrebbero trovare un'intesa già la prossima settimana, così da permettere al Parlamento di votare le nomine nella sessione di giugno, evitando ulteriori ritardi dovuti alla pausa estiva.
7: Sul fondo rimane però il dibattito sul metodo di nomina dei magistrati, spesso criticato perché basato sull'oggi. Logiche di spartizione partitica. Proprio per questo, sottolinea il Foglio di Muzzano, cresce l'attesa per la riforma annunciata dal direttore del Dipartimento Istituzioni, Claudio Zali, che dovrebbe essere presentata probabilmente a settembre.
2: Il municipio di Locarno sostiene la decisione della Pala Cinema S.A. di assumere direttamente la gestione delle sale cinematografiche del ristorante dopo la separazione dal gruppo Enjoy, avvertendo tuttavia che questa soluzione rappresenta soltanto una fase transitoria e che sarà necessario creare rapidamente una nuova organizzazione aziendale più efficace. A spiegarlo è stato il sindaco Nicola Pini durante la seduta del Consiglio Comunale.
7: La rottura con Enjoy, che a partire dal 31 di agosto non gestirà più cinema e ristorazione, ha sorpreso il municipio. Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe legata a divergenze finanziarie e organizzative, oltre che a un cambiamento strategico del gruppo. Per evitare la chiusura della struttura, il Consiglio di Amministrazione della Pala Cinema S.A. ha quindi deciso di prendere in mano direttamente le attività operative.
2: E durante la seduta è stata inoltre confermata l'adesione di Locarno al progetto di candidatura congiunta con Lugano e Mendrisio per diventare capitale culturale svizzera 2030, con uno stanziamento di 500.000 di franchi.
7: Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, la crescita della popolazione di lupi in Svizzera sta rallentando e lo sta facendo grazie alle misure di regolazione introdotte negli ultimi anni. Tuttavia, specifica l'autorità federale, serviranno ulteriori anni di monitoraggio per confermare questa tendenza.
2: E in Svizzera, stando al monitoraggio, sono presenti circa 350 lupi contro i 301 del 2023. I branchi stabili sono saliti da 25 a 30, ai quali si aggiungono circa 10 branchi transfrontalieri per un totale di una quarantina. 9 cantoni, fra cui il Ticino, ospitano almeno un branco. La Confederazione ribadisce che la protezione del bestiame rimane centrale nella strategia di gestione del lupo. L'obiettivo dichiarato è mantenere una popolazione del grande predatore compatibile con il territorio e ridurre al minimo i rischi per allevamenti e persone.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: Sono le 8:10, via Swiss segnala che la A13 nei Grigioni è stata chiusa ai mezzi pesanti tra Tusis Sud e Bellinzona Nord in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. Ci sono poi code o forti rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da Caslano verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Bioggio e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.

0: Allora, tesori nostri, dunque. Sono le 8:15. Siete sulle frequenze di Radio 3i. Io sono la Marghi, lui è Maxi B, il che significa una cosa soltanto, che state ascoltando Amici in Affitto.
1: Giusto.
0: È partito il programma un po' in sordina dicendo: ma sì, se avete da condividere confidenze, aneddoti legati a quella volta in cui avete rotto qualcosa, non sapevate come uscirne. Ma sono arrivati messaggi talmente belli che è un peccato non condividerne ancora.
1: Come senti on. Questo, sì, siamo sì. In quel di Barcellona.
0: Ah, ok.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Invece a me è successo l'anno scorso, 2 anni fa ad aprile, Barcellona, museo Batlló di Gaudí, felicissima, bellissimo museo.
0: Certo.
2: Arriviamo in questa sala dove ci sono le varie sculture, passa tu che passo io con lo zaino.
1: Con lo zaino.
2: Non è mica caduta la sedia che era lì come scultura.
0: No!
1: Sì. Guarda.
2: Ai, ai, ai. Allora, mio nipote e mio cognato mi guardavano da lontano, mia sorella è arrivata al mio soccorso, i turisti vicino facevano segno che ero stata io.
0: No!
2: Io che sarei sprofondata non so quanto di metri sottoterra, è arrivato appunto quello che è in ogni angolo di ogni stanza del museo, diciamo il controllore, e gli ho detto
1: biglietti,
2: che se dovevo ripagare avrei pagato, e lui gentilmente ha preso la sedia, i pezzi che si erano rotti.
0: No!
2: E mi ha detto gentilmente: no, no, tranquilla, non c'è niente da
1: pagare. È solo un Gaudì.
2: Mamma mia, sarei sprofondata.
0: Ma scusate,
2: dalla vergogna.
0: Fermi! Intanto che infami quelli che ti hanno indicato. Infami,
1: ma
0: per
1: se
0: non
1: tu
0: dire
1: la prima.
0: S-T-R-O-N-Z-I. Dai.
1: Mi piace, ma questa come, cosa dello spelling.
0: Sì, ma come vi permettete?
1: Ma
0: uno,
1: infatti.
0: Due, anche loro, ciucci. Ma se c'è un pezzo importante lì, metti una transenna. No, ma nel senso, rischia magari di passare un bambino anche correndo, no?
1: Sì, sì.
0: Cosa la lasci lì alla merce di tutti?
1: Capita, capita.
0: Però,
1: mi immagino lei, poverina, si sente
0: no,
1: a morire dentro.
0: No, ma io mi immagino quel momento dove a un certo punto pigli dentro e dici: dimmi che non è successo niente, ti giri e tutti ti puntano il dito come la vecchia pubblicità anni 90 dell'HIV, ve la ricordate?
1: Beh, non era proprio questo.
0: Non era questa, era.
1: Ma.
0: Con la luna rosa! Mamma
1: brutta.
0: Mia, io ho avuto anni, ero piccola, in cui avevo paura di dare la mano agli amici dei miei perché dicevo: siamo attaccati a quella luna rosa.
1: Sì, no, no, è stato tremendo per noi.
0: No, no, però posso dirvi che almeno ai tempi c'era più sensibilizzazione a riguardo.
1: Però, scusa, posso fare una domanda? Ma perché fate queste sculture a forma di sedia? Nel senso.
0: Ah, pensavo perché per la
1: mano
0: pensavo
1: no, di. Ma se è una sedia, è una sedia.
0: È cioè, una sedia!
1: Cioè, basta fare queste
0: che
1: cose.
0: Che poi non si usano più le sedie, si compra la cyclette, si fa finta di volerla usare e si appoggiano lì sopra.
1: Ma c'è.
0: Dobbiamo insegnarvi tutto?
1: La
0: Andiamo
1: Pici
0: avanti.
1: Scrive: primo giorno di lavoro.
0: Oddio!
1: Mm-hmm. Entro nel parcheggio e facendo manovra cosa faccio? Tiro giù un panettone facendo scoppiare tra l'altro la gomma.
0: No!
1: Salgo in ufficio facendo la gnorri. È il primo giorno di lavoro.
0: Amore, no!
1: Il titolare si accorge ovviamente del panettone, ma io faccio la stupita continuando a fare la gnorri.
0: Certo, ho ma solo una gomma sgonfia, ma neanche faccio finta.
1: Panettone?
0: Quale panettone?
1: Che è Natale?
0: Io comunque sono team Pandoro, posso dirvi?
1: Esatto. Vabbè, niente. Cosa no. fa il titolare che è un po'. Ecco, ha guardato le telecamere. Si è rivolta a lei e gli ha detto: primo giorno di lavoro? Sì, anche l'ultimo, grazie. Arrivederci.
0: No!
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Primo e ultimo.
0: Gianni, abbassa. L'hanno licenziata.
1: E beh, un panettone costa,
0: Ma scusami, caro, ho capito. Mi levi due stipendi. Non lo so quanto prenda un panettone, ma scusa. Oddio, amore, che brutto.
1: Poi c'è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Potete buttare un urlo per zittire le colleghe logorroiche e chiacchierone che non mi fanno ascoltare né voi né la vostra musica.
0: Come osano?
1: Sì, che poi fosse il lavoro, dici.
0: Ma certo,
1: no.
0: Ma infatti.
1: È in ufficio per hobby, cioè.
0: Oddio.
1: Vabbè.
0: Sentite, devo andare in musica, poi in pub, altrimenti mi licenziano. Non ho ancora preso dentro panettone, ma è un attimo. Sì. Preferite quella nuova di Bruno Mars, molto carina, I Just Might, oppure Madame e quel bono di Marrakesh insieme con Volevo Capire?
1: Posso
0: quella nuova?
1: Posso dire che Bruno Mars, secondo me,
0: vince.
1: Personalmente.
0: Dai,
1: poi.
0: Bruno Mars, ho deciso. tre, va.
1: Allè.
0: Oppa. Oppa. Come dicono in Grecia quando rompono i piatti, oppa!
1: È un altro Gaudì, è passato a miglior vita.
0: Ma poi si è rotta così la sedia, io boh.

0: Sentite, facciamo un salto in pubblicità, altrimenti questa baracca, come sempre vi dico, chi la manda avanti?
1: Chi è David Attenborough? Attenborough.
0: Io conosco David Hasselhoff. È quello di beach, oddio.
1: Di beach volley?
0: No.
1: Di supercar e di beach? Di non beach volley, quindi. Beh.
0: Oddio, non mi viene.
1: Dai, che c'è anche Pamela.
0: Ma certo, me ma l'ho certo. detto io, David Hasselhoff. Oddio,
1: beach volley, no.
0: No,
1: no. Coso, dai, quello, quello con i due piedi lunghi, quello con due occhi grossi, zitto. Il naso, anche dei capelli ricci.
0: Perché non mi viene?
1: Secondo me è Baywatch.
0: Baywatch.
1: Beh, l'ho detto io.
0: È Beach Watch.
1: Beach Watch.
0: Baywatch.
1: È lui. Allora, David Attenborough.
0: Io devo andare in pub, sono in ritardissimo.
1: Vabbè, adesso aspetti e lo dico.
0: Allora, però sono davvero in ritardo, Max.
1: È stato un divulgatore scientifico e naturalista britannico. Allora, talmente noto che la leggo. Sai sulle scatole quando c'è scritto da 4 a 99 anni? E mi hai notato che lui ha compiuto 100 anni, la Lego per omaggiarlo ha spostato su tutte le scatole.
0: Non è vero.
1: Sì, non è più da 4 a 99 anni, ma i giochi arriveranno da 4 a 100 anni.
0: Non ci credo.
1: Sì, per fare un omaggio a questo natura.
0: Che poi mi ha sempre fatto ridere sta roba. Se ne avessi 103 di anni non posso giocare.
1: Esatto, adesso hanno spostato di un anno, grazie a lui.
0: E se ne ho 103?
1: Aspettiamo che lui arrivi a 103.
0: Vabbè, ma poi dopo ci dici chi è?
1: Te l'ho già detto, naturalista britannico, scienziatone.
0: Ho capito, ma è così importante perché lui e gli altri no?
1: Marghe, adesso chiama la Lego in Danimarca e glielo chiedi cosa vuoi da me.
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite?
3: Li regaliamo?
4: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato. Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: sarebbe anche il caso di far portare a casa ai nostri ascoltatori magari due giornaliere.
1: Non hai voglia? Che ore sono? 8:30, ma sai che sì?
0: Ma sì, sì.
2: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: Ah, fermi amici, facciamo tutto live. Lo sapete che Cantine Aperte ha appena dato il meglio di sé nel Sottoceneri il weekend scorso e in quello che verrà sarà protagonista nei Sopraceneri. E ok, ricordatevi che le linee funzionano bizzarre oggi.
0: Sì, abbiamo ancora problemi
1: come
0: con
1: ieri.
0: Le linee.
1: Quindi purtroppo, intanto vediamo se chiamate e riesco a vedervi, a prendervi, perché già quello è un miracolo. Ma non possiamo farvi giocare uno contro l'altro.
0: No, è
1: purtroppo
0: uno solo.
1: È uno solo.
0: Chi prende la linea se le porta a casa, quasi sicuro.
1: Quindi 091 6 462 462, oppure per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463. Guarda che riesco, forse provo.
0: Pronto?
3: Sei pronto?
1: Sì.
0: Chi è?
3: Provo.
4: Pronto?
1: No, allora c'è troppo casino, siamo in troppi in questa telefonata.
0: Puoi abbassare per favore la radio o la TV, così non sentiamo il rientro, puoi farmi questo piacere?
3: Sì.
0: Brava, grazie. Come ti chiami?
3: Selene.
1: Selene, ti sento un po' tesa, sei tesa amore?
3: Un po' sì.
1: Lo sento, accede la tension. Anche perché giochi da sola, Sele, non sei contro qualcun altro.
3: Ecco.
1: E hai chiamato, hai detto tanto non prenderò mai la linea, vero?
3: Giusto.
1: L'ho sentito dalla voce, l'ho sentito. Sai quando dici vabbè lo faccio, tanto quando mai risponderanno? Pronto? E lei,
0: oddio.
1: Oh cacchio, ora, appendo o tengo?
0: Sto zitto, faccio sentire l'eco, cosa faccio?
1: Sele, dai che sei tra amici, che cosa te ne frega? Al massimo non vinci,
0: Ma no, ecco. Facciamo vinci.
1: Dai.
0: Allora, tu sei intenditrice di vino? Cioè trinchi?
3: No.
1: Ah, sei astemia?
3: Abbastanza.
1: Max, si appendi.
0: Sì, appendo io, è lei che deve appenderci.
1: Sì.
0: Noi non possiamo appendere.
1: Sì, non.
0: Ma no, proviamoci.
1: Ma vai comunque a Cantine Aperte?
3: Certo.
1: Ok.
0: Vabbè, ma ci porta o il marito, il figlio, gli amici, cosa vuoi.
1: Ma poi puoi sempre cambiare idea,
0: L'amico.
1: O
0: esatto,
1: no.
0: A Cantine Aperte puoi sempre cambiare idea. Sono stata stemia fino adesso.
1: Scusa.
0: Come diceva il saggio, solo lo stolto non cambia idea.
1: Sì, esatto.
0: Capito? Dai, dimmi Selene.
3: Sì, ma il mio amico si intende.
1: Brava.
0: Fa lui per due.
1: Ma Sele, soprattutto Gianni Abbassa, è un amico?
0: Ma
1: oppure
0: ma
1: punti, ho capito, va bene.
3: Più di un amico.
1: Ah, lo so, guarda Selene, l'avevo sentito. Sì, lo sentivo che c'era di più. Va bene,
0: per
1: allora
0: fortuna non ha detto il moroso, che non si usa dal 62, moroso.
1: Vabbè,
0: è una parola che è andata ormai. Comunque, chicche per intenditori.
1: Che guarda. Paura.
0: Allora,
1: quindi aspetta, la Sele deve azzeccarne 2 su 3.
0: 2 su 3.
1: Ok.
0: Se le senti bene,
1: dai.
0: Le lacrime, tra virgolette, del vino sul bicchiere indicano:
1: urca.
0: A, un difetto. B, la qualità. C, presenza di alcol e glicerina. D, la temperatura. Secondo te che cosa mi vanno a
1: rappresentare?
0: Sì, vai magari a togliere quelle che non ti sembrano vere.
1: Posso mettere le mani avanti e dire che non è facile questa?
0: No, mi dispiace, lei non
3: io sa. Vado a caso.
0: Però diciamo che la tua prima risposta non sarà la definitiva, poi ci giochiamo.
1: Ok.
0: Sentiamo.
1: Vai.
3: Allora.
0: Si è persa. Selene?
1: Allora appunto
0: dovevi
1: la sua risposta
0: all'inizio.
1: La sua risposta avresti dovuto attaccare prima. La sua risposta è allora appunto
0: A, B, C o D?
3: A.
0: A. Quindi è un difetto la lacrima del vino.
3: Non saprei.
0: Giusto, brava.
3: È giusto o no?
0: No. Allora,
1: lei vuole sapere subito.
3: A e B.
0: Due ne dà.
1: A due. Sai cosa? Io invece le voglio tutte e quattro.
0: Allora, quindi lei giustamente dice A e B le tolgo. Brava. A e B no. Brava, le ha tolte. Visto che subito le fa.
1: Sì.
0: Quindi tra C e D. Qual è la risposta giusta? La temperatura, la presenza di alcol.
3: No, cosa non ho capito?
0: Ehi, allora, la e la B mi dici le tolgo, giusto? Tu mi dici no, no, non mi piacciono, io le tolgo. Io ti dico brava, perché non sono giuste e non ti sto aiutando, pensa.
4: Per fortuna.
0: Rimane la C, che è presenza di alcol e glicerina, o la D, temperatura. Quale delle due è giusta?
1: Dai.
0: Ti prego. Beh, le lacrime.
1: Dai, dai.
0: Le lacrime.
1: Una lacrima sul vino.
3: Ecco quella.
0: Alcol.
3: Quella è giusta.
0: Sì, quella sì, sì. Ma per noi invece alcol o temperatura? Sono lacrime.
1: La C o la D?
0: Sono lacrime. Selene non ha i tempi radiofonici,
1: no.
0: Ha più quelli televisivi ma di notte. Sai, quelli lunghi spalmati su più bombate.
1: Ma di notte.
0: Sai, verso le tre, quando
1: oddio, non ce la posso fare.
3: Scusa, adesso mi sono persa. Mi puoi ripetere le ultime due?
0: Ah, va bene.
1: Sta diventando complicato.
0: È tesa come una corda di violino. Per favore,
1: vai.
0: Cerchiamo di venirle incontro.
1: Vai, su.
0: Allora, sono rimaste queste due soluzioni perché tu, di tua spontanea volontà, ne hai tolte due senza che il maxi ti aiutasse.
1: Certo.
0: Pensa che brava. C, presenza di alcol e glicerina, non nitroglicerina, solo glicerina. O D, la temperatura, le lacrime del vino, che cosa indicano?
3: Ma cosa ne so io?
0: Sì.
1: O la C o la D, vai, cavo rosso, cavo blu.
0: Con comodo,
3: C.
0: C.
1: La C dice di Como.
0: C. 48 minuti per dire C. Vediamo. Te prego, fai che sia giusto. Allora, le lacrime del vino sul bicchiere indicano la presenza di alcol e glicerina. Giusto!
1: Oh, ed è stato immediato, è incredibile.
0: Lei è un full papà, secca.
1: Cavolo!
3: Immediato.
1: Brava, brava Sele. Andiamo alla seconda.
0: Il dramma, Sele, che ne devi indovinare due.
1: Sì.
0: Mamma mia. Allora, il profumo di vaniglia in un vino deriva da due punti.
1: Io non ho mai sentito il profumo di vaniglia da un vino.
0: Perché tu non bevi vini buoni, tu bevi
1: Tavernello. Può essere, vero?
0: Che poi buono anche quello, però.
1: Sì.
0: Ah!
1: Oh!
0: Aromi aggiunti, quindi al vino aggiungono questo aroma di vaniglia. B, il vitigno. C, la botte di legno. Oppure D, il terreno.
1: Sono facili queste,
3: No, questa proprio no.
0: No.
1: Selene, vabbè, non che la lacrima di vino fosse una passeggiata, però.
0: Selene, buttati.
1: Che morbido.
0: Sì. Sempre tempi rapidi.
1: La,
0: attenzione.
1: Aspetta, secca dritta così.
0: Sì.
1: Oh,
0: attenzione,
1: là.
0: Signori e signori. Il profumo di vaniglia di un vino deriva da la botte di legno, quindi la C. E cala il silenzio.
1: È un applauso di sostegno.
0: Ho capito,
1: stavo guardando Gianni, mi guardavo con Gianni. Beh, senti Sele, vai tranquilla perché in realtà ne hai ancora una. C'è di possibilità,
0: Sì.
1: Quindi non entrare in panico, c'è ancora una chance per te. Rimetto il sound dell'ansia.
0: Se Cantina Aperte potesse darci un aumento, visto anche la durata del gioco.
1: Ma sai che te lo volevo dire anch'io?
0: Va bene essere
1: amici,
0: però...
1: almeno una bottiglia al giorno.
0: Sì, mandacela qui direttamente. Comunque, Selene. Il corpo di un vino è due punti. Corpo, ovviamente, tra virgolozzi,
1: Sì.
0: A. Il colore. B. Il peso della bottiglia.
1: C.
0: La struttura in bocca.
1: D.
0: Il grado zuccherino.
3: Il grado zuccherino.
0: Calma.
1: Aspetta,
0: non ti agitare, Selene.
1: Il grado e non il grano, però aspetta.
0: Non ti agitare, Selene.
1: Lei non vedeva l'ora. Guarda, ha detto l'ultima, lancio l'ultima e via. Perché non ne può più,
0: Selene,
1: è come un'interrogazione.
0: A me piace perché lei comunque ha un modo di giocare diverso. Ti dice il grado zuccherino,
1: no.
0: Io lo sento chiaro. No, quello no. Brava, la dita.
1: Brava.
0: Ne rimangono tre. Il colore, secondo te, è il corpo oppure il peso della bottiglia o la struttura in bocca?
1: In bocca.
3: La struttura in bocca.
0: Ma va? Dici?
1: Struttura in bocca, staccato.
0: Dici che la... No, tutto intero.
1: Ah, in bocca.
0: La struttura in bocca.
1: La struttura in bocca all'autostrada e va.
0: È una delle frasi più lunghe in italiano. La struttura in bocca, parola lunghissima. Dopo c'è califragilistiche.
1: Certo, certo, certo.
0: Lei dice la struttura in bocca, forse perché ho calcato un po' la frase.
1: Ma secondo me no.
0: Quindi era il colore, il peso della bottiglia, la struttura in bocca. Brava, stranamente ha risposto giusto.
1: Brava.
0: La struttura in bocca, brava.
1: Senti, allora, fin troppo facile perché avevi le risposte in mano, mi rendo conto.
0: Sì.
1: Però, e senza aiuti di Maxi, sei arrivata alla vittoria. Però fermi tutti.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: Questo per dire, se non avete vinto, a parte che giochiamo anche nei prossimi giorni, ma raga, c'è comunque cantine aperte nel Supercenere, andate questo weekend.
0: Sì, sì, c'è anche il sito.
1: Sì.
0: Quindi potete cantineaperte.ch, quindi anche lì trovate le giornaliere che noi regaliamo, lì le vendono, quindi
1: giusto,
0: potete apprezzare anche quello, magari uno vuole divertirsi un po' di più,
1: sì,
0: vuole prendere la macchina,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: bla bla bla. Allora Selene, rimani in linea con noi, complimenti.
1: Brava!
3: Grazie mille.
0: Brava.
1: Stai lì, eh? Brava.

0: spiritosa. Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere?
1: Ci sono la Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto.
3: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Non so se ve l'abbia mai raccontato o meno, ma il mio primo cofanetto, perché il CD è un conto, il cofanetto è un altro. Il mio primo cofanetto di CD, ce n'erano dentro tanti, se non ero 4-5.
1: È di Lucio?
0: Era di Lucio Battisti e lo ascoltai ai tempi quando uscì a cena. Ma da quando io parlo al passatore remoto che poi...
1: Più che altro è da quando non chiudi le frasi, perché poi è importante anche chiuderlo il concetto ogni tanto. Da quando uscì?
0: Uscì al primo appuntamento.
1: Ma quando tu uscisti?
0: No, sì, io uscii.
1: E quindi uscisti da parte mia?
0: Sì, al primo appuntamento.
1: Sì.
0: Con quello che fu...
1: Fu...
0: il mio primo
1: Pascal.
0: Grandissimo amore prima di Magnum PI.
1: Il mio grandissimo, però lì il calcolo, quindi in greco non è.
0: Ma no, tanti anni fa.
1: Quello prima ticinese non è?
0: No.
1: Lo dico perché
0: tanti anni fa, proprio tanti e uscimmo a cena.
1: E riuscimmo a rivedere le stelle. Chiusura.
0: Uscimmo a cena e io misi come colonna sonora
1: Luca Misi
0: di Locarno.
1: Questa
0: Monti.
1: Questo non è male.
0: Beh, io misi come colonna sonora il cofanetto.
1: Tutto
0: il cofanetto 5 di
1: CD.
0: Battisti. Beh, avevamo limonato per 20 ore. Poi
1: sì,
0: dopo cena.
1: Sì, lì la lingua si felpa da sola.
0: Sì.
1: Io invece il primo cofanetto, sto pensando proprio adesso. Michael Jackson.
0: Davvero? Sì.
1: 5 CD di Michael Jackson, uno in fila all'altro. Sì.
0: Bello.
1: E ce l'ho ancora. Malgrado io abbia venduto tutti i CD e i DVD, regalato in realtà più che venduto.
0: Sì, ricordo.
1: Alcuni cofanetti li ho tenuti e uno di questi è...
0: Ma dai.
1: Michele.
0: Ma tu hai ancora il lettore DVD? CD, scusami.
1: Ho il DVD perché...

0: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
1: Ci sono la Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Amag Ticino presenta
5: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
10: Tra un minuto sono le 9.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati in studio. Laura Zucchetti a Chiasso Cresce. La preoccupazione per il futuro del deposito FFS Cargo. La riorganizzazione mette

0: mette a rischio decine di posti di lavoro e le reazioni non si fanno attendere. Alessandro Cocca.
1: Se ne saprà certamente di più in mattinata, quando la conferenza stampa dell'FFS prevista alle 10 dovrebbe far chiarezza sul futuro del traffico merci delle ferrovie federali. A rischio, stando al Corriere del Ticino, circa 40 posti di lavoro, numeri che verranno confermati o smentiti quando si parlerà del riassetto del traffico a carri isolati, definito dall'FFS una tappa fondamentale nella ristrutturazione del settore merci. Nonostante la direttrice delle Ferrovie Regioni Sud, Roberta Cattaneo, abbia assicurato che cargo rimarrà chiasso, è stato anche precisato che il personale presente nella cittadina di confine avrà un organico ridotto rispetto a quello attuale. La prospettiva di una nuova riduzione del personale ha già provocato reazioni nel Mendrisiotto. Il comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino ha convocato per questa sera un'assemblea pubblica a Chiasso con l'obiettivo di esprimere solidarietà ai lavoratori e discutere possibili forme di mobilitazione e protesta. Il gruppo ha inoltre chiesto un incontro urgente con il governo per valutare azioni concrete contro ulteriori tagli occupazionali nel cantone. Alla base il timore che il Ticino continui a perdere posti di lavoro strategici nel settore ferroviario e la sensazione espressa dal comitato che le richieste avanzate dal cantone non vengano ascoltate dall'FFS.
0: Invisibili o normalizzate, ci sono ancora troppe discriminazioni anche sul posto di lavoro nei confronti delle persone della comunità queer. A lanciare l'allarme sono Imbarco Immediato e USS, che intendono cambiare questo stato di cose. Robert Kretschmar ne ha parlato con Chiara Landi del sindacato Unia.
2: Riteniamo che in Svizzera italiana siamo ancora un po' in ritardo rispetto alla sensibilità e alla cultura del diritto del lavoro in questi ambiti. Abbiamo necessità di instaurare una cultura della tutela contro ogni tipo di discriminazione per dei luoghi di lavoro veramente sicuri.
3: Discriminazioni che portano a sofferenze importanti, senza riconoscimento pubblico e spesso non esistono nemmeno gli strumenti giuridici adeguati, ritengono i sindacati.
2: Sia per quanto riguarda il riconoscimento e l'individuazione di situazioni di discriminazione, sia per quanto riguarda proprio gli strumenti di contrasto. Se si pensa ad esempio che la legge sulla parità, che è nata per contrastare e combattere ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro per le donne, questa legge non si applica. Applica alla comunità queer, però purtroppo la comunità queer per certi aspetti subisce le stesse discriminazioni sul posto di lavoro, se si pensa ad esempio a licenziamenti abusivi, a discriminazioni per orientamento sessuale, per identità di genere. Quindi bisognerebbe estendere gli strumenti normativi, legislativi, per poter tutelare meglio tutte le persone.
0: Smile è partita, stiamo parlando della prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, che vede grande protagonista anche la Svizzera. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, ovvero il campo magnetico. Si tratta di una missione scientifica fondamentale per comprendere come il vento solare influenzi il nostro campo magnetico e possa produrre incidenti alle telecomunicazioni e più in generale a tutti i sistemi spaziali. Ok, in chiusura, 3-3, la Svizzera non sbaglia un colpo ai mondiali di Zurigo. Dopo Stati Uniti e Lettonia, anche la Germania è caduta al cospetto dei rossocrociati, il tutto avvolto da un grandissimo entusiasmo da parte del pubblico. E quindi, dopo 25 minuti laboriosi, la selezione di Cadieux ha cambiato marcia, segnando 3 reti in 3 minuti e mezzo e poi altre 2 nel finale di un periodo centrale eccezionale. È finita 6-1.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
5: Infotraffico.
0: Sono le 9:04, via Swiss segnala qualche rallentamento residuo tra Ponte Tresa e Serocca.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: A sud delle Alpi tempo soleggiato con annuvolamenti a media e alta quota, più densi nel pomeriggio con qualche isolato rovescio possibile, massime attorno ai 20 gradi.

0: Scusami, non avevamo ricevuto un messaggio importante?
1: Ciao amici in affitto.
0: Ciao.
1: È una richiesta un po' strana, però sì. Avvisatemi per tempo quando fate le ferie.
2: Perché?
1: Perché per me non potrebbe essere un inizio di giornata lavorativa senza di voi. Mi fate morire. Buon lavoro, buona giornata, ciao.
0: Questo è l'orario in cui il nostro direttore ascolta, vero?
2: Sì, ma questo non lo invoglia.
0: No,
2: a rinnovarci.
0: No, perché sembra finto, sembra che abbiamo chiesto a qualcuno di mandarlo, cosa che oggettivamente sicuramente è.
2: Abbiamo fatto.
0: Sì, sì.
2: Cioè, mandando anche tanti soldini.
0: Vabbè, peccato, sarebbe stata una bella occasione, ma mai quanto quella di avere qui le nostre amiche con una pila di libri.
3: Buongiorno.
2: La Kiki buongiorno, la Mauri buongiorno. La Mauri mi si è prosciugata.
0: Sì, come sei magra, amore, come sei invidioso.
2: La sto odiando quasi, che perché la guardo e dico: ma guarda
0: che stupido.
2: Cioè io non mi prosciugo neanche, se mi metto nel deserto lei arriva pum, fatto.
0: Ma devi fare un figlio.
2: Ma sai che quasi quasi. Tanto poi
0: tanto poi lo lascia qualcun altro.
2: Sarà una tata da qualche
0: ma
2: parte.
0: Sì, ma lo sì, lascia la Brunella all'ingresso.
2: Un bel messaggio questo.
0: Sì.
2: Ai nostri ascoltatori. Mauri, tutto bene? Sì.
4: Tutto bene, grazie.
2: Tutto bene, in forma.
0: Perché poi quando ti vedono un po' dimagrito, tutto ok?
2: E io di solito quando faccio il mio fisarmonica, che sono nei momenti...
0: Sì, sì.
2: Mi chiedono se...
0: Tutto ok.
2: Sei malato, c'è qualcosa che non va. No,
0: no, sto una fragola.
2: Stavi... Allora, è così. Di
0: dai,
2: solito è...
0: sì, è vero.
2: Stavi meglio prima, che vorresti prendere un'ascia.
0: Sì.
2: E dici, girati un attimo.
0: E invece, e prima ti fanno... Certo che guarda, con qualche chilo in meno staresti meglio, eh. Poi quando li perdi, ma sai posso che... dirti che stavi meglio prima.
2: E tu, ovviamente, vai in pausa. Ma le prime barrette che trovi te ne mangi sei.
0: In faccia tua becca.
2: Adesso va meglio.
0: Vabbè, comunque
2: siamo qui per sì, un altro motivo.
0: Sì, giusto.
2: Per presentare un libro.
4: Bene, sì, sì.
5: Esatto.
2: Ho capito bene. È narrativa semplice, moderata, morbida.
5: Sì.
2: Giusto? Niente di sexy.
0: Allora, no?
2: No.
0: Allora
2: no,
0: cosa rimango a fare?
2: E appunto, per quello che l'ho detto.
0: Ma potevate dirmelo prima.
2: Però apriti un po' a nuove cose,
0: va
2: nuove
0: bene,
2: scritture.
0: Dai.
2: Allora,
0: cos'è Ben Hur?
2: No. No. Tra l'altro libro nuovo Ben Hur appena uscito.
0: Beh, ma ha detto sì sì, beh, ma è un best seller di quelli, va sempre comunque.
4: E il Fumatia Pascal.
0: Ah, oh.
2: Che abbiamo già
0: l'abbiamo citato. Ah, lo no? Sa. Allora ci ascoltano le ragazze.
4: Ma certo.
2: No, vengono qua con le orecchie tappate perché...
0: o ascoltando la concorrenza, perché loro non vorrebbero andare dalla concorrenza. Va bene, allora, dunque cambio un... però Gianni, stammi dietro, ci vuole un'altra base per questo libro, vero? Cos'è, un giallo?
2: Ah, tra l'altro diciamolo. No. Gianni ci ha provato palesemente, lo dico anche al marito, con la Kiki.
0: Kiki. L'ho visto anch'io.
2: Oh, subito.
0: Oh.
2: Faccio Gianni.
0: No, perché ho detto, guardava in fondo schiena, faccio Gianni. Sì. Ma, oh.
2: Alza gli occhi.
0: Ha fatto finta di niente.
2: Sai cosa ha detto? La gravità che non li passa. Ma comunque, la lascia, scusate, vabbè, sta radio è così.
0: Scusatemi, ditemi il mood del libro, giallo, sospettoso, cos'è?
5: Cosa possiamo... non so, giallo non è.
2: La copertina è gialla.
0: Sospettoso comunque.
5: Dai.
0: Dai.
2: Ah, sospettri, thriller.
5: Ecco, no,
0: no,
5: però...
0: No.
5: Ci sono degli inciucci comunque.
0: No, allora se...
5: No,
0: si...
5: non inciucci in
0: se
5: quel
0: se ci
5: senso.
0: Sono gli inciucci...
2: No, no,
0: Gianni, no, un attimo, quello non capisce più niente, aspetta.
2: Tra l'altro Gianni, se ti levi dalla Kiki, grazie.
0: Sì.
2: Perché è sempre... Mamma mia.
0: Quindi che base metto, sospettosa?
5: Va bene, va bene.
2: Questa, allora, chi è l'autrice prima di tutto in sto delirio?
4: La nostra autrice è Rebecca Kwang.
2: Mi piace perché la Mauri è molto professionale. Ha evitato di dire la F perché non ricorda per cosa sta F.
4: Sta per Fang.
0: L'abbiamo cercato. Scusami, fang, Rebecca fang. Fang Kwang. Ma sì, non l'ha presa in giro.
2: Pezzo di Fang.
0: Cioè Fang Kwang.
2: Fang Kwang è brutto da dire questo.
0: Rebecca, sai che ti dico? Fang Kwang.
2: Stiamo rovinando un libro senza che
0: però ti rimane impresso.
2: Sì, sì, sì. Guardate in libreria, scusi, fa
0: oddio,
2: quando
0: oddio,
2: vedi che te lo danno
5: subito.
2: Come si chiama il libro? Spero non...
0: No.
4: Yellow Face.
2: Ah, Yellow Face. Quindi faccia...
0: Ah, ecco perché.
2: Gialla.
0: Potete mostrarlo alla telecamera gentilmente su Teleticino?
2: È una faccia gialla.
0: È tutto il libro giallo, le pagine anche sono gialle con qualche macchia di inchiostro nera.
2: Sì,
5: sì.
0: Voilà.
2: Ma lì è la Kiki che ha pitturato. Sai, certo, quando non sa cosa fare.
0: Yellow Face. Ok.
2: Allora, partiamo, beh, partite, insomma, vediamo un po' come intrigare il pubblico a leggerlo.
0: Vai, Mauri.
4: Vado io?
5: Sì, allora, mi sembri più sul pezzo oggi.
4: Ecco. Ecco. Allora, la nostra protagonista per la gioia di Max si chiama Juniper.
0: No, vabbè, comunque no, io sono stufa. Cioè, chi è che li sceglie sti nomi? Ma poi tu hai mai sentito una... Avete mai... È la Quang. Fan Quang.
2: Sì, ma cioè... se mia mamma avesse chiamato Juniper, io non mi sarei girato, ma Juniper,
0: no,
2: niente.
0: No, ma sarei rimasta dentro. Io non esco.
2: Rientro.
0: No, rientro. Se torno dentro, sì.
2: Juniper che è
5: femmina.
0: E beh, non era così immediato, eh?
5: C'è il dubbio.
2: Allora, Juniper cosa fa? Chi è? Come mai?
4: Allora, partendo dal presupposto che il libro si spalma su diversi anni, la vicenda inizia quando lei è all'università.
0: Sì.
4: Il suo sogno è diventare scrittrice. E all'università conosce questa ragazza che poi diventerà tra virgolette una sua amica, perché abbiamo detto che non hanno un grande rapporto, però conoscerà Atena.
0: Però Atena la conosco.
2: Sì, sì.
0: Cioè, conosco delle Atene, quindi esiste.
2: Anch'io sì. un'Atene lo conosco anch'io, però è lì immobile fermo.
0: Okay.
2: Comunque,
4: anche Atena scrittrice, a differenza di Juniper, diventerà una scrittrice di successo.
0: Pensa all'altra come le rode.
5: Esattamente.
0: Certo, perché lei studia per quello, non va avanti la mica Silva. T'ammazzo, certo.
4: Cosa succede? Una sera queste due si trovano perché Atena comunica a June di aver ricevuto una proposta per l'acquisizione dei diritti per un suo romanzo.
2: Sai quella?
0: Tesoro, come sono contenta. Sì. Per te
2: pago io la cena e grazie.
0: CTRONZ.
2: Classico gergo di scrittrice.
0: Sì.
2: Allora dice: mi danno tanta crana.
4: Si troveranno per festeggiare. Come festeggeranno, Kiki? Con...
5: Ma prima al bar, bevendo un qualche cocktail. Poi andranno in questo appartamento di Atena, che è un super appartamento,
0: certo,
5: lussuoso. E niente, continueranno a bere, quindi un po' ubriachelle, hanno fame, decidono di farsi dei pancake e vogliono fare questa gara di chi riesce a mangiarne di più in meno tempo.
0: Che bel gioco divertente!
4: È un gioco, sì, molto divertente. Cosa succederà?
5: Succederà che Atena con questi pancake si strozzerà.
0: E muore.
5: E morirà.
0: Oh, no, ma no, Gianni.
2: Ho capito, ma mangiane una alla volta, no?
5: No, dovevano fare la gara chi ne mangiava di più.
2: Sì, però non in breve tempo.
0: No,
2: sì.
0: Ma ragazzi, posso dirvi che siamo già in un mood decisamente cringe. C'è questa nella gara di ciambelle.
2: Non ciambelle.
0: No, lei l'ha fatto. Scusami, pancake. Lei l'ha fatto apposta. Non ha messo abbastanza sidro. Come si chiama l'apple cider, quello che si mette sopra?
4: Lo sciroppo d'acero.
0: Sidro. Era secco e soffocata.
2: Ma tutte e due la mangiate secchi.
0: Ma l'altra masticava più lentamente. Ha detto meglio perdere che morire.
2: Sì, è vero.
0: Oddio.
2: Vabbè, ci lascia le penne, quindi.
5: Sì, ci lascia. Esattamente.
2: Non stiamo spoilerando, no? Questo è un po' l'inizio.
0: Ma poi, aspettate, scusami, ma la scrittrice è giapponese?
4: È asiatica.
0: Sì, lo vedi che hanno mentalità un po'... Dai, tu l'avessi mai scritto che questi qua fanno una gara di pancake?
5: Atena è comunque cinese, vero?
0: Ma sì.
4: Sì, mi cinese. Sì.
5: E per quello che la copertina è gialla.
2: Sì, anche gli occhi sono classici orientali.
0: Esatto. Sì, sembrano occhi da orientale, come la canzone. Ma andiamo avanti. Torna con la base del sospetto.
4: Cosa succede dopo? Succede che Juniper trova a casa di Atena.
0: Ma il cadavere cosa fa?
5: Chiama l'ambulanza, arrivano tutti, bla bla bla.
2: Ah, ok, lei sicuramente non ha fatto niente.
5: Prova anche a farle la manovra, quella.
2: Sì, ma neanche tanto convinta.
0: Ha provato a buttare dentro qualche altro pancake, dicendo secondo me ce ne stava qualcuno in più.
4: Fatto sta che a casa sua troverà un manoscritto.
2: Lui,
4: Atena non ha mai parlato con nessuno, perché appunto in fase di scrittura lei era solita non condividere niente con nessuno, quindi nessuno sa di questo manoscritto e lei pensa bene di
2: rubarlo.
0: Scusatemi, quindi lei vuole diventare la scrittrice famosa? Posso?
2: Beh sì, le rodeva già all'inizio.
0: E prende anche l'appartamento? No.
2: Ascolta, è Fan Quang, non è fantascienza.
0: Sì, no.
2: Nel senso, la scrittrice rimane più
0: ragazzi, dobbiamo andare in musica. Che tardissimo, fermi.

0: Benvenuti ad Amici in Affitto. Sì. Due amiche e una pila di libri, la Kiki e la Mauri, ci stanno presentando Yellow Face. Dico bene? Yellow Face.
1: Giusto.
2: Di Rebecca Fang Quang.
1: Quang.
0: Non è sì. Quang.
2: Ah, Fang Quang.
0: Quang è
2: sì, ho
0: spagnolo.
2: Capito.
0: Lei,
2: sì.
0: Fang Quang.
2: Ho capito, Fang Quang.
0: Mm?
2: Una recensione, no, un riassunto, come si
0: con
2: può
0: parole
2: dire?
0: Tue, Marghe.
2: Provo io.
0: Che poi il nostro mestiere, dire due parole in croce, però ogni tanto. Allora, ci sono questa Jupiter.
2: Trama, non mi viene la parola trama.
0: C'è Jupiter che vuole diventare scrittrice, conosce un'altra ragazza che vuole diventare scrittrice e ce la fa.
2: No, Juniper.
0: Ah, Jupiter.
2: Jupiter è coso, no.
0: Ma chi è Jupiter?
2: Non è il
3: Lanterna Verde, no?
2: Jupiter. Scusami, non è Giove?
3: Sì,
2: Jupiter?
3: Sì.
0: Ah sì? È vero, lo dice Frank Sinatra in Fly me to the moon,
2: bellissimo. Let me play among the stars.
0: Scusate, intanto abbiamo
2: sì.
0: Comunque l'altra si chiama Fang Quang, no? Come si chiama?
2: No, Juniper.
0: No, Athena.
3: Athena.
0: Ah. Athena diventa una scrittrice di successo.
2: L'altra
0: sì.
2: No, ci rimane no. Malissimo, al dente
0: si
2: avvelenato.
0: Rivedono, festeggiano
2: sì.
0: Perché Athena così riceve una proposta interessante di lavoro, festeggiano
2: sì.
0: Facendo una gara di pancake, Athena ci lascia le corna.
2: Dice, chi ne mangia? Mangia di più in meno tempo e una è soffocata e morta.
0: L'altra, un po'
2: sì.
0: Contenta, un po' no, però chiama i soccorsi
3: sì.
0: E siamo rimasti.
2: No, siamo
0: qui.
2: Rimasti che lì in casa vede un manoscritto.
0: Ah, è vero, ruba il manoscritto di Athena.
2: Ancora, comunque lì nessuno l'ha ancora visto.
0: Come
2: e
0: si
2: se...
0: chiama il manoscritto? Ha già un titolo?
3: Sì.
2: Fermi. Io però
3: lo diciamo dopo.
2: No, più che altro ragazzi, se volete che io rimanga qua e non venga licenziata, devo andare in pubblicità. Decidete voi, se no non andiamo in pubblicità.
0: Il direttore già ci ha tolto le vacanze.
2: No, per carità divina.
4: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Torna a Cantine Aperte.
7: Torna a Cantine Aperte.
6: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive. Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Si chiama Yellow Face, il titolo del libro che stiamo commentando insieme alle nostre amiche, due amiche, una pila di libri, le trovate così su Instagram e se no una volta al mese qui ad Amici in Affitto, ok? Una trama che si è resa fitta, inaspettata e anche un po' trash.
1: C'è una morta e c'è un furto. Questa traduzione. Cioè,
0: posso dirti?
2: Breve.
1: No?
2: Ci sta.
1: Quindi un
0: laconico essenziale.
1: Però il furto, che non è nuova come idea, nel senso di qualcuno che ruba un manoscritto, c'è, e poi lo pubblica a proprio nome, ne è pieno di film. E, perché comunque è intrigante, cioè ti impadronisci della storia di qualcun altro.
0: Ok, no? Vai, andate avanti, ragazze.
2: Cosa vogliamo dire? Possiamo dire qualcosa sulla protagonista?
1: Eh sì, perché poi non è che possono dire tutto tutti.
0: Beh, senti, chi vuole leggerlo cambia frequenza, gli altri restano.
1: Ma noi siamo qui per farglielo leggere.
0: Non avevo capito.
1: Lo so. No, cosa possiamo dire che può intrigare ulteriormente?
0: Come va a finire?
3: No, dai, quello no.
1: No.
0: No, vabbè, però aspettate, va anche col suo fidanzato?
3: No. No, non ci sono inciuci di questo tipo.
0: Che noia.
1: Madonna, che mente. Sai che è una mente di... Cioè, la uccide, le frega il manoscritto e va anche col tipo.
0: Eh sì,
1: è tanto, eh?
0: Perché è la vita della donna di successo.
1: Ha dietro
0: quella
1: questo...
0: dell'amica. Deve avere tutto.
1: Tutto, no, il fidanzato non c'entra.
3: No, non c'entra. Cioè, c'entra a un certo punto, ma non
2: sì, ma
3: per
2: non
3: quello che pensi tu.
1: Ma lei pubblica?
2: Lei pubblica questo romanzo, ci sarà un grande lavoro dietro questo romanzo e ci saranno anche tante critiche dietro questo romanzo.
0: Oh no, vedi?
3: Allora, partiamo dal presupposto che quando lei prende il manoscritto trova una bellissima idea, ma dice che così è impubblicabile, quindi praticamente lei lo riscrive.
1: Ok, parte da un'idea, ma poi ci mette del suo.
0: Pessima idea, dovevi fare come ha fatto, se la tua amica ha avuto successo e tu no, un motivo ci sarà.
1: Però se non
3: no,
1: è...
3: però perché comunque ha fatto successo, ha avuto successo.
2: Sì.
3: Ha scalato però... comunque le classifiche.
0: Però
2: è stato un best seller.
3: Sì.
0: Però
1: Però intrighi, basta, non possiamo più dire niente.
0: Cioè, senso,
3: dai, una possiamo ancora dirla.
2: Sì.
3: A un certo punto, comunque siamo già nell'era social.
1: Sì.
3: Arriva questo account su Twitter.
1: Oh sì. Mamma, sai quelli anonimi?
0: Sì, sì, adoro.
1: Sì, che
3: si chiama tipo Athena Ghost, qualcosa così.
1: Che sa.
3: Che l'accusa di aver rubato il manoscritto.
0: Allora qualcuno sa.
1: Sì, qualcuno sapeva per forza.
0: O forse Athena non è morta con quelle mortadelle, cos'è che mi sta mangiando?
1: Pancake.
0: Perché
1: non ti stanno in mente?
0: Non lo so.
1: Jake.
0: Forse Freud avrebbe qualcosa da dire al riguardo.
1: Hai dei problemi con i pancake.
0: Quindi qualcuno sa.
1: Però non possiamo dire chi, cosa, dove, quando. No, non mi rifiuto, se no.
2: No, quello però metterà in moto tutta una serie di
3: eventi che scateneranno poi altre cose in futuro.
1: Mi dite solo una cosa, solo questo. Ci sono altri cadaveri?
3: No.
1: No, ecco. Almeno rimaniamo.
0: No, almeno poi la stanza è pulita, se che sbatta ogni volta.
1: È
0: solo un cadavere.
1: Sì, infatti. Cioè, una volta che
0: raga, ok, avere il Dyson, ok, tutto. Io puoi pulire a fondo. No?
1: Perché lei il Dyson l'ha preso? Cioè, tu hai il Dyson?
0: Sì, vecchio modello, però se qualcuno che vende Dyson è l'ascolto, io ne prenderei ancora. Cioè, posso dirvi che il mio si aspira, non come un tempo.
1: Ti ricordo che io l'ho preso a meno di 60 franchi.
0: Ho fatto la battuta proprio perché mi ricordavo di te, caro.
1: Voi lo sapete che ho trovato.
0: Non lo sapete?
1: Sconti su sconti nel momento giusto, ero nel posto giusto. Dyson da 500 cucuzze, 60 franchi.
3: Ma come è possibile?
0: No, allora aspettate, ve la racconto meglio. Un giorno Maxi si presenta qua. Mi guarda, aveva un sorriso come se avesse vinto l'Euro Million. Mi guarda, sorride e mi fa: lo sai cosa ho fatto ieri? Io cosa? Eravamo in tantissimi e io ero il primo in fila e mi sono portato a casa l'aspirapolvere praticamente gratis.
1: No, perché è così. C'è un grosso supermercato che vende anche i Dyson e apro la mattina la mail, cosa che io non apro le mail,
0: mai,
1: ma manco a pagarmi.
0: Cioè, quindi il destino voleva proprio che fosse lui.
3: Sì.
1: E su questa mail c'è: oggi dall'una alle tre, due ore, grandi sconti, 70%. E io in più in questo posto avevo già uno sconto del 30%. E mi serviva un aspirapolvere. cosa c'è in primo piano, proprio grosso,
0: sì.
1: Dyson da 599 a 79.
0: E ha detto, ma figurati, sarà una fregnaccia.
1: Però mi presento a mezzogiorno e 58. Vado a mezzogiorno e 58, dietro vedo che c'è un sacco di gente che scalpita. Però io picchio sulla spalla del tizio e dico, senta, sono qua per questo. Certo, ce ne sono ancora tre.
0: E lo prendo. Scusami, perché solo tre? Se avete messo, cioè era lì in apertura.
1: Sì, non iniziamo con le polemiche.
0: Va bene, va bene.
1: Beh, comunque dietro altri due lo prendono. Gli altri si avvicinano dicendomi, non è che me lo rivendi?
0: Davvero?
1: Anche a 150. Sì, sì, c'è stato un compravendita. E ho detto, no, è mio. E dopo me lo sono portato a casa, basta.
0: Beh, hai detto, con 50 franchi te lo faccio carezzare.
1: Vuoi una foto? 10. Video 25.
0: Ti aspiro anche in macchina.
1: Per 300.
0: Poi provai.
1: Noi ecco, resta così.
0: Ecco, ecco.
1: Basta, va allora. Bene. Siamo alla fine, diciamo.
0: Se vi va, ma sapete cosa vi dico? Io mi ascolterei ancora un pezzo prima dei saluti con le ragazze per capire di che libro vorrebbero parlare la prossima volta. Cosa
3: va
0: dite?
3: Va bene, va bene.
0: Dai.
1: Sì, sì, sì. Fan Quang domanda. Hanno tratto un film da qualche suo libro? No.
0: Squid Game.
3: Sto pensando agli altri. Non mi pare, perché ne ha scritti parecchi comunque.
1: Va bene, va bene. Beh, okay. Poi vediamo.
0: Va bene.

0: tutti. Voi non potete capire, quando vengono la Kiki e la Mauri, due amiche, una pila di libri, il fuori onda è un disastro, perché io insisto fino alla morte perché voglio sapere come va a finire. Maxi che dice no, non lo voglio sapere, poi lo vuole sapere anche lui. Raga, è un lavorone, eh.
1: Comunque, ora sappiamo il finale del libro e non è una buona cosa, eh?
0: Ma non ho ancora ben capito come va a finire, adesso quando andiamo in pubblicità chiedo meglio. Allora, è giunta l'ora di salutare le girls.
1: È giunta l'ora, sì, grazie ragazze, anche oggi un libro secondo me intrigante.
0: Bella anche la copertina, facciamola rivedere per favore davanti alla telecamera.
1: Sì, è un volo
0: a favore di telecamera, anzi
1: degli occhi orientali su una copertina completamente gialla. Cosa che si usa adesso? E questa è la domanda che faccio.
0: Parlate così vi inquadra la telecamera, per favore. Parlate
1: le pagine,
0: microfono.
1: Cioè quando tu prendi il libro di profilo, molte volte le pagine sono bianche. Ultimamente ho notato, soprattutto nei fantasy, si usa pitturare tutto il libro.
0: Bello.
1: E questo è così.
2: Si chiamano gli edge.
1: Gli edge. Ed è, attira molti giovani, secondo me, questa cosa, vero? Questa
2: anche
1: grafica.
2: Anche noi attira molto. Perché comunque sono belli da vedere, poi li metti magari al contrario nella libreria.
1: E si vede perché la...
0: Bello!
1: Sì. Io è vero, l'ho notato.
3: Io ho comprato una serie di libri che avevo già, perché
0: ce l'hai detto? Ti ricordi che ce l'ho detto l'altra volta? Ho detto, ma scusami, erano gli stessi? Sì, che tuo marito ti ha detto scusami, ma
1: per una volta ho avuto il timore che fosse la terza volta, sai che tre volte.
0: Vabbè, ce l'ho. No.
2: Beh, siamo andate al salone giovedì. E ha comprato un'altra serie,
0: certo. Ma non era la stessa, vero?
2: No.
0: Ok.
1: Perché
0: perché
1: tanto.
0: Errare umano, ma perseverare, altro che diabolico.
3: Però
0: questo caso.
3: È sempre la stessa autrice.
0: E non è Fungo Fang Wang.
3: No.
1: Chi è? Chi è che ti piace così tanto?
3: Ashley Silver.
1: Ashley. Anche questo ha nome.
0: Elsie. Le piace talmente tanto che ha il nome che non riesce proprio a togliersi dalla testa.
1: Se l'è tatuato sbagliato.
0: Oddio. Ragazzi, c'è una spoilerata sul libro che porterete fra un mesetto, il 2 giugno. Vi dico già che le ragazze saranno qua martedì 2 giugno.
1: Sì. Cosa? Noir? Sexy noir?
0: Aspetta, sta guardando me. Gianni, scusatemi, sta guardando me.
1: Oh mamma, sarà un intrigo sessuale, cosa allucinante, vero?
0: Sarà qualcosa per l'estate.
3: Esattamente.
0: Cioè,
3: questo era il romanzo, tra l'altro, che noi volevamo portare al primissimo episodio.
0: No.
3: Sì. E che abbiamo scartato
1: troppo, era troppo,
2: too much. Non sapevamo bene le misure fin dove potevamo spingere.
1: Non sanno bene le misure,
0: ma non lo sapevamo neanche noi
1: sul romanzo sexy. Non sanno bene le misure. Benissimo,
2: adesso sappiamo che soprattutto la Marga apprezza e quindi abbiamo deciso di chiudere così,
3: di fare questo regalo.
1: No. Marghe, vuoi solo libri un po' spinti, cioè una cosa che ti attira?
0: Non lo so, mi piace, perché allora un conto in TV non mi fa impazzire,
1: volgare.
0: Ma se scritto bene, attenzione, se scritto bene, anche solo una mano che slaccia una camicetta, quindi niente di esagerato, descritto bene, io lo trovo di un sensuale.
1: Ho capito.
0: Mi piace, sì, fantastico, prendo spunto, si sa mai.
1: Quindi il 3 giugno, se non ho capito male.
0: 2 giugno, 2, martedì 2.
1: Figurati se lo beccavo. Niente, preparatevi perché sarà bollente come puntata, va bene.
0: Però il libro da ombrellone.
2: Sì. Esatto, è proprio estivo.
1: Poche pagine, spero.
0: Oddio. No, se vai via 2 settimane ti serve comunque un libro un po' importante da leggere sotto il sole.
1: Aspetta, il problema è questo: voi leggete con la pancia sul... come si chiama?
0: A pancia in giù?
1: O sulla schiena? Io leggo sulla schiena, se pesa
2: sulla
1: troppo.
2: Sulla schiena.
1: Ma se hai 800 pagine ti cade in faccia,
2: e
1: no?
2: Io ho sempre il doppio, cartaceo e ebook.
1: Nel book invece.
0: È vero.
1: Se la cava.
2: Sì. Per questo motivo.
1: Sì,
2: perché anche a letto, cioè.
1: Leggi con la, insomma, sulla schiena.
0: Dovrebbero inventare in effetti un supporto.
2: Ci sono.
0: Che parte dalle spalle e ti tiene il libro davanti.
1: E magari che hai anche la possibilità di mettere la bibita di fianco con la cannuccia.
2: Ma perché ci sono, voi ridete, ma ci sono davvero.
1: Sì.
0: Ma cosa?
1: Certo.
0: Cosa c'è?
2: Quello che hai appena detto, non dalle spalle, ma tipo i supporti ci sono.
1: Sì.
0: Ah.
2: Sì, sì. Io ho la lampadina.
0: No, ma la lampadina ce l'ho. No. Ce l'ho anch'io.
2: Ce l'ho attaccata dietro sulla testiera del letto.
1: Tu pensa il marito quando si gira.
0: A me non l'hanno regalato.
2: È un boccino d'oro.
0: Boccino
2: d'oro di Harry Potter.
0: Io ce l'ho che parte dal collo. Me l'hanno regalato.
2: Ma che cosa?
1: La fisarmonica, cosa che hai dal collo?
0: È una collana. Di perle. È un collare, anzi. Le estremità puntano davanti, fanno luce per il libro.
1: Ma tu non leggi una pagina che sia...
0: Beh, illumino quando salta la luce in casa.
1: Sul collo.
0: Fermi. Ma come fai a girare le pagine se hai il supporto e non hai le mani libere?
2: Al supporto
0: col naso.
2: Adesso in mente quelli per tipo per il Kindle o per il Kobo. Per il libro non so.
0: No, il libro è più impegnativo, Sì. Vabbè. Ne parleremo il 2 giugno.
1: Il 2 giugno.
0: Ok.
1: Grazie ragazzi,
0: ciao,
1: grazie
0: girls.
1: Mille.
0: Ciao, ciao. Mi raccomando, ciao. Due amiche e una pila di libri.
4: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto. Solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna. Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio. Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione. Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
5: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

0: Fermi, non ho messo le cuffie.
1: Mamma mia, ma che delirio! Il fuori onda di questa trasmissione è un delirio.
0: Ma insomma, ragazzi, ma.
1: Ma aspetta un attimo, Ma c'è la tizia vestita come il genio di Aladdin, perché? Questo sti pantaloni.
2: Il genio della lampada.
0: Fai vedere, scusami, puoi venire un attimo, tizio, che stiamo per fare i saluti definitivi?
1: Ha dei pantaloni larghissimi, ma neanche i rapper.
0: Da Aladino!
1: Da Aladdin proprio.
0: Ah. Cosa ha detto? Sono Aladdin dentro?
1: No, rapper dentro.
0: Ah, rapper dentro.
1: Perché veste oversize.
0: Ho capito, ho capito.
1: Va bene.
0: Ti stanno crescendo i capelli, noto che c'è un cerchietto oggi anche. Sì. Guardate che per noi donne, quando scegliamo di farli crescere, ogni millimetro conta.
1: Sì. Poi c'è che ci siano dei momenti dove non ti piacciono, cioè dove sono sbarazzini.
0: Vi ricordate quando li avevo rasati sotto, che vi avevo raccontato, li avevo fatti corti dietro più lunghi davanti, la brillante idea di ma perché non mi raso sotto sopra le orecchie?
1: Però dopo devono ricrescere.
0: Perché poi quei capelli rasati sopra le orecchie cresceranno.
1: Eh sì.
0: E saranno più corti rispetto agli altri e sarai tipo Wolverine, ma non Wolverine figo,
1: no.
0: Wolverine
1: dopo
0: donna,
1: l'incidente, sì, sì.
0: Con resto lungo, ecco tipo il Furby, ve lo ricordate il Furby? Gianni, te lo ricordi? Dai, il Furby, come si chiama? Con i ciuffi laterali, aiutatemi a dire che se hai per... Che, sì, che se per
1: tipo
0: caso...
1: Tipo il Clown.
0: Bravo, che se... Bravo! Che se per caso ti scappa di finire nel letto di qualcuno, devi ringraziare il Signore e dire va bene, grazie. No!
1: È andata bene anche stavolta.
0: Ma sì, ma ti si fila conciata così? Detto ciò, se fatta una certa, direi che potremmo anche andare, ma non prima, come sempre, non prima di...
3: Che niente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio che si chiama O come mai e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: Oggi la nostra sigla viene cantata dall'associazione Mi sono rasata ma mi sono pentita, ovviamente parlo di capelli, e siete in tante là fuori quindi cantate.
0: Ci vediamo domani alle 7.
1: Ciao, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 9:58 minuti.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono, parliamo di turismo. Hotelleria Suisse denuncia la crescente pressione delle piattaforme di prenotazione online che mantengono una posizione di forza nella distribuzione digitale, spesso controllando i prezzi all'insaputa degli alberghi. Laura Zucchetti.
12: La pressione esercitata dalle piattaforme di prenotazione online è sempre più massiccia, anche e soprattutto sul fronte dei prezzi. Nonostante il divieto delle clausole di parità tariffaria, denuncia oggi Hotelleria Suisse sulla base di un recente studio, i dati dimostrano come esse continuino a influire sulla definizione dei prezzi delle aziende. Un meccanismo spesso indiretto che avviene ad esempio tramite visibilità o programmi di promozione, ma che ha un'influenza concreta sulle tariffe dirette degli alberghi, ciò che influisce negativamente sulla libertà nelle decisioni dei prezzi. È il campanello d'allarme che l'associazione di categoria fa risuonare oggi, sulla scia dell'analisi che precisa comunque come per il momento le prenotazioni dirette rimangano ancora il canale di distribuzione più importante, una situazione che va cambiando in modo sempre più profondo e che di conseguenza va monitorata da vicino. Quanto alle piattaforme nello specifico, il mercato resta fortemente concentrato con un netto predominio di Booking.com, contro cui tra l'altro è in corso un'azione collettiva in tutta Europa.
11: Il Ticino estende gli incentivi per la mobilità elettrica anche a moto leggere e quadricicli leggeri elettrici fino a 45 km orari. I contributi valgono per veicoli con potenza tra 1 e 4 kW, guidabili con patente A1 superiore. Restano esclusi le biciclette elettriche, i ciclomotori e altri mezzi a pedalata assistita. La misura, finanziata con un credito da 11 milioni di franchi, punta a ridurre CO2, inquinamento e rumore, favorendo la sostituzione dei vecchi veicoli. La guerra in Medio Oriente sta invece facendo aumentare i prezzi dei carburanti, con forti ripercussioni economiche sulle famiglie elvetiche, soprattutto quelle a basso reddito. Da una ricerca di mercato è emerso che molti cittadini stanno cambiando le proprie abitudini. Il 40% usa meno l'auto, cresce il ricorso ai mezzi pubblici, spostamenti a piedi e bicicletta. Una parte della popolazione evita anche viaggi non necessari e sempre più persone stanno valutando auto ibride o elettriche come scelta futura. La borsa svizzera infine apre in rialzo.

0: Alzo la seconda seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.289 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri. Gli investitori continuano ad osservare l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, sperando in un accordo fra Stati Uniti e Iran che possa portare a un calo del prezzo del petrolio.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia, a Morbio Inferiore.
2: Infotraffico.
0: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
3: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona mattina, buon 19 maggio, martedì, secondo giorno della settimana, un sole splendido che aiuta un pochino a rendere questa giornata più frizzante, più leggera, no? Non vi alleggerisce un po' il cuore questo tempo? A me sì, aiuta tantissimo. Allora, volevo salutare due meravigliose creature che mi hanno mandato una cartolina. Pensate che carine, da Tenerife. No, Mallorca, sempre sul pezzo. E dicono, sono un po' più in là da casa mia, ma sempre connessa a voi tutti, con affetto. Mando sole, gioia e allegria. Grazie. Salut da Heidi e Cristina, giusto? Che bella calligrafia, tra l'altro, bellissima. E posso dire la verità, mi ha emozionato tantissimo ricevere una cartolina dalle vostre vacanze. Potremmo riattivare questa abitudine? Secondo me è stupenda, cioè ricevere una cartolina in carne e ossa, in cartone e francobollo. È un dono bellissimo, quindi grazie mille, spero che le vostre vacanze siano andate bene o stiano andando ancora bene. È stata spedita l'11 maggio ed è arrivata stamattina, quindi bellissimo. Pensare che è arrivata da Mallorca, quindi è una cartolina che profuma di isola, mi emoziona, va bene. Dai che partiamo con Natalie Imbruglia, partiamo. La radio prosegue con la musica, ma partiamo con l'Holiday. Questa è Shiver.

0: vai shiver, si diceva quando andavo al liceo, stai shiva, no? Shiva sciallo erano. Queste le battute che giravano oggi, secondo me, se dovessimo dire a qualche adolescente vai Shiva sciallo, ci guarderebbe malissimo. Posso provare, Più tardi provo, poi vi faccio sapere. Sandra, ciao, buongiorno, Bobby. Ciao!
1: Sì, appoggio pienamente, perché oggi in questo mondo virtuale, la vecchia mia nipote me l'ha mandata una che è andata in Australia.
0: Di cartolina?
1: Ma i giovani non sanno quasi più la biologia, cos'è? Io mi ricordo che 2000 anni fa, quando mi arrivava la cartolina, insomma, avevo tappezzato con le puntine tutta la porta della cucina.
0: Ma certo,
1: ricoperta di cartoline. Io amo le cartoline. Sì, sì, fai una petizione virtuale in radio di riprendere l'abitudine. Sì, uno dice ora che compro la cartolina con un francobollo. Ma è stupendo.
0: Concordo.
1: Ciao cara.
0: Ciao Sandra, grazie per la tua testimonianza. Allora facciamo un'estate di cartoline. Dai, ognuno manderà una cartolina dalle proprie vacanze. Ma per dire, anche dalla passeggiata lungo lago a Lugano, Io lo faccio, mi sono già segnata gli indirizzi, perché cerco sempre di farlo. Poi è vero che non è semplice innanzitutto trovare le cartoline carine da acquistare, il francobollo e poi capire dove spedirle, quanto metterci, non è evidente, però ne vale la pena, assolutamente ne vale la pena. Salutiamo anche il nostro Luca che ci manda una vista di Lugano e San Salvatore. Buon martedì, grazie Luca. Vedo che anche da quelle parti il cielo oggi è più che azzurro, sembrano dei quadri dipinti bellissimi. Aspetta che condivido anche per chi ci sta guardando in televisione. Poi un buongiorno da Lodano. Lorenz, da te devo dire che è ancora più bello rispetto a Lugano, posso dirlo? Sembra una cartolina, per tornare nel nostro tema. Buongiorno anche a Ghi che ci ascolta da Ascona e diamo la buona mattina anche a Cri, la nostra super Cri. Poi Lisa dice, ciao Lolli, ogni volta che vado da qualche parte mando una foto cartolina tramite l'app della posta a mia nonna. È vero, anche questa è sicuramente una bellissima cosa, cioè è un gesto che comunque stai pensando a quella persona e secondo me vale più di qualsiasi altra cosa.

Sandra col suo vocale prima mi ha fatto tornare alla memoria quel pannello che si aveva nelle camere d'inizio 2000, no? Fine anni 90, quel pannello di sughero dove con le puntine potevamo appiccicarci sopra qualsiasi cosa, ma quanto era bello! Io ce l'ho ancora appoggiato in garage perché non lo getto mica, con le foto e tutti i fogliettini e le cartoline che ci avevo puntato da adolescente ed è un ricordo bellissimo. Anche le pin che prendevo agli eventi le mettevo lì, tac, sono ancora tutte lì, originali, e chi le stacca più? Yeah.

0: Dai, organizzo la parete di sughero per tutte le cartoline che invierete a Radio 3i quest'estate. Anche dal Ritom, ma è bellissimo tutto questo. Creiamo un movimento di cartoline. Tra l'altro sono arrivati anche i vostri messaggi. La Lua, ad esempio, questo pannello di sughero ce lo ha in ufficio, dice però è vuoto. Però c'è, potremmo ridargli vita, Lua, con le cartoline di tutti i tuoi colleghi. Poi Enrico dice, io ho viaggiato molto e mandavo sempre le cartoline ai nonni, ma le spedivo dalla Svizzera per l'Italia. Almeno ero sicuro che sarebbero arrivate. E anche questo è un bel pensiero, perché qualche anno fa è vero che le spedivi, ma non sapevi se mai fossero arrivate le cartoline. Quindi bellissimo pensiero. Ci prendiamo un po' di pubblicità, cosa ne dite?
1: C'è la Lolli. C'è la Lolli. C'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
2: Sabato 23 maggio, vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Tallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

mi porti su? Che cosa vi porta su? Ci sono quegli eventi, quei pensieri o magari delle persone o delle canzoni che vi portano su, nel senso vi fanno sentire bene? È un pensiero che bisogna fare ogni tanto, perché quando si è in difficoltà emotiva bisogna tornare lì con la mente. Allora, ciao Lolli, a me è sempre piaciuto mandare e ricevere cartoline, soprattutto da ragazzina, e ora lo faccio fare anche alle mie bambine quando andiamo al mare, anche se, dice Sonia, è sempre più difficile trovarne, infatti anch'io ho questo problema. Qualche anno fa, dice, le ha spedite ai suoi amici di scuola a luglio e sono arrivate a metà novembre, ma veramente? Tanto che mi hanno chiesto se fossimo andati al mare per il ponte del 1° novembre. Da quella volta anche noi le riportiamo a casa e le spediamo da qui, è meglio. Una splendida giornata. Beh, con la posta internazionale si fanno sempre esperienze, però potrebbero arrivare anche dopo 20 anni. Ogni tanto capita di leggere qualche notizia riceve lettera spedita 20 anni fa durante la... Capita assolutamente. Grazie per i vostri messaggi, preparatevi perché dalle 11 tornerà quell'uragano del Miki, il nostro make-up artist, e con lui parleremo un pochino della skincare da fare in estate, ma anche del make-up ovviamente.

Laura per ora detiene il record perché scrive: ciao Lolli, ho scritto una cartolina alla mia mamma da Sorrento, è arrivata un anno dopo, mi chiama per ringraziarmi e mi chiede quando sono ritornata. Io non ricordavo più di aver scritto. Ho saputo che quell'albergo l'hanno restaurato, la mia cartolina era dietro alla scrivania del bar. Cari saluti, ti guardo e ti ascolto da Laura. Buona giornata Laura, grazie per il tuo messaggio. E infatti posso capirti. Allora, è arrivata una foto molto molto carina di praticamente un quadro collage fatto con tante foto, cartoline, giusto? Foto stampate, non virtuali. Ah, ok, ho capito. Bellissima questa idea. Allora, buon lavoro e grazie per aver condiviso con noi questo lavoro, poi regalato al figlio. Ecco, stavo cercando il messaggio. Allora, ne arrivano a raffica, poi mi perdo. Dai Coldplay, che sono tanta roba, passiamo agli Oasis, che credo, insomma, non ci sia paragone.

0: Stai ascoltando.
1: Dolly. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
9: Ciao Carlo, già in giro?
10: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
9: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
10: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

10 minuti alle 11 e 8 minuti invece al nostro radiogiornale e ho ricevuto un regalo pazzesco, poi sarà proprio il nostro Miki a raccontarvelo. Intanto vado a spiare cosa c'è in questo sacchetto pacchettino, ma ve lo dico, non preoccupatevi, tra poco condividiamo.

0: non siamo in diretta dal tramonto di qualche spiaggia, siamo sempre a Radio 3 in diretta da Melide su Teleticino anche. Tra poco Ticino News, è a seguire il nostro super esperto di make-up, Miki.
1: C'è la LOL, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
6: No, troppo moscia, più convinta.
5: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
0: Sono le 10:59 minuti.
1: Ticino News.
7: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. La guerra in Medio Oriente sta avendo conseguenze sempre più evidenti anche in Svizzera, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel. Sempre più persone stanno cambiando le proprie abitudini di vita. Alessandro Cocca.
8: Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Market Agent, il 62% degli svizzeri sta subendo un impatto economico a causa dei rincari del carburante. Le famiglie con redditi più bassi risultano le più colpite. Oltre 4 persone su 10 parlano di un peso finanziario molto forte. Questa situazione sta cambiando le abitudini di mobilità della popolazione. Il 40% usa meno spesso l'automobile, moto o ciclomotore, mentre una parte ha ridotto drasticamente gli spostamenti. Sempre più persone scelgono infatti alternative considerate più sostenibili. Da un lato i mezzi pubblici, dall'altro ci si sposta più spesso a piedi o in bicicletta o monopattino. Inoltre, oltre un quarto degli svizzeri cerca di evitare gli spostamenti ritenuti non indispensabili. La crisi sta però accelerando anche la diffusione della mobilità elettrica. Sempre più persone pensano di acquistare in futuro un'auto ibrida o elettrica, soprattutto fra i giovani. Secondo gli esperti non si tratta solo di una reazione temporanea ai rincari, ma forse dell'inizio di un cambiamento strutturale nelle abitudini di mobilità degli svizzeri.
7: A tal proposito, il Ticino ha fatto sapere l'estensione degli incentivi per la mobilità elettrica anche a moto leggere e quadricicli leggeri elettrici fino a 45 km orari. Restano esclusi biciclette elettriche, ciclomotori

0: mezzi a pedalata assistita. La misura, finanziata con un credito di 11 milioni di franchi, punta a ridurre CO2, inquinamento e rumore, favorendo la sostituzione dei vecchi veicoli. Nel pieno della campagna della votazione sull'iniziativa UDC, che intende limitare la crescita della popolazione svizzera, un esperto di demografia oggi lancia l'allarme: servono più figli, altrimenti il paese è destinato a estinguersi. A dichiararlo dalle colonne del Blick il direttore del centro di competenza demografica, Hendrik Budliger, secondo cui la Svizzera si trova di fronte a una crisi silenziosa. Il tasso di natalità è crollato al minimo storico di 1,28 figli per donna. Se non si inverte subito la tendenza, avverte, il futuro del paese è segnato. In Svizzera anche il futuro delle api sembra essere segnato, api che sono in pericolo, dobbiamo agire, l'allerta lanciata oggi da un'alleanza apartitica che chiede alle autorità un impegno maggiore per la salvaguardia della biodiversità. Gianluca Albisetti.
1: Associazioni di apicoltori delle tre regioni linguistiche insieme ad amici della natura svizzera ricordano come le api e gli altri insetti impollinatori siano la base del nostro approvvigionamento alimentare. In Europa circa l'84% delle colture dipende dall'impollinazione da parte degli insetti. Insomma, un boccone su tre lo dobbiamo a loro. Se questi insetti dovessero scomparire, non perderemmo solo i raccolti, ma anche paesaggi ricchi di specie ed ecosistemi fondamentali per la nostra sopravvivenza. Ed è il motivo per il quale oggi un'alleanza apartitica ha lanciato l'iniziativa popolare per la salvaguardia dell'impollinazione delle piante coltivate e selvatiche da parte degli insetti, con cui chiede alle autorità maggior impegno per la salvaguardia appunto della biodiversità. Nonostante l'importanza di questi insetti, sostengono, quanto fatto finora dalle autorità, malgrado l'impulso del Parlamento, è insufficiente. Quasi la metà delle oltre 600 specie di api selvatiche presenti sul nostro territorio è infatti minacciata, mentre una sessantina sono considerate estinte. Una situazione preoccupante di fronte alla quale il Comitato chiede un intervento concreto da parte della politica.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
0: Sono le 11:03 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
0: A sud delle Alpi tempo soleggiato con annuvolamenti a tratti estesi, più densi nel pomeriggio con qualche isolato rovescio possibile, massime attorno ai 20 gradi.

0: Miki Rizzi, makeup artist con noi. Miki, bentornato.
1: Buongiorno Lolly.
0: Sai, grazie. Che ti aspettavano tutti, eh?
1: Sono contento, sono molto contento.
0: Ho ricevuto dei messaggi prima, ma quando arriva Miki, Miki dov'è? Aspetto il Miki.
1: Presente, eccolo.
0: Allora Miki, facciamo l'unboxing, eh?
1: Certo, fallo un po' ASMR.
0: Ma non sai che non sono capace, poi non voglio toccare questo microfono, onestamente. Ma niente, non so che cosa c'è. Non sono vaccinata, no, sono vaccinata. Allora, ho ricevuto questo meraviglioso sacchettino con tanto di immagine del Miki sopra, ma è bellissimo.
1: Livello di ecocentrismo, Miki Rizzi.
0: Per chi non l'avesse capito, Miki Rizzi. Ed è così che ti chiami anche sui social.
1: Miki Rizzi, M-I-K-I, Rizzi Makeup.
0: Esatto, poi apro e c'è questo meraviglioso astuccio con ancora scritto il tuo nome. Io adoro, è bellissimo tutto questo. Apro.
1: Apri pure.
0: E vediamo cosa c'è
1: non
0: dentro.
1: Morde.
0: Ci sarà ancora il tuo nome?
1: Forse sì, su qualcosa sì.
0: Vediamo. Ragazzi,
1: hai presente quando di notte fai gli acquisti compulsivi?
0: Sì,
1: no?
0: Mi capita ogni tanto. Ah, ragazzi, c'è ancora il nome di Miki sullo specchietto. Questo è lo specchietto.
1: Specchietto da borsa, sì, non può mancare.
0: Cioè, qua abbiamo un marketing pazzesco. Miki, hai fatto un lavoro incredibile.
1: Che però non si apre.
0: Beh, ma no, sono io che non ho più le unghie. No, non ho più le unghie, ormai sono anziana. Guarda, anche le spugnette.
1: Certo.
0: Mi spieghi la differenza tra questa forma di goccia e questa,
1: allora,
0: forma di fette di pizza?
1: È quella triangolare, è una powder puff, che come dice il nome, per le polveri, quindi okay. La cipria, tendenzialmente, principalmente per la cipria, per fare baking o comunque per fissare il make-up.
0: Baking, scusami.
1: Baking è una tecnica di che si utilizza con la cipria libera, che okay. Di solito si lascia posizionata sotto per asciugare bene la zona e poi illuminare.
0: Ok.
1: Che non amo molto, perché chi ha un po' il contorno occhi secco...
0: E non baking, ci piace,
1: no,
0: non ci piace.
1: Io, però okay. si fa,
0: okay.
1: Fa accento anche le luci e le ombre.
0: Questa goccia?
1: Mentre quella goccia è una spugnetta tipica, una sponge, che come dice il nome va utilizzata bagnata, o meglio umida, perché la vedo utilizzare asciutta e la natura della spugna è quella di assorbire i liquidi, quindi se la si utilizza asciutta
0: sì.
1: Ti porta via tutto il prodotto e sprechi un sacco.
0: Quindi fondotinta
1: lo
0: liquido.
1: Si può sfumare, estendere con quello,
0: okay,
1: esatto,
0: okay.
1: Picchiettando, andando dal centro del viso verso l'esterno.
0: Qua non c'è il tuo nome,
1: lì non c'è il mio nome.
0: E che cosa c'è in questo sacchettino?
1: Un set di pennelli, quello che di solito utilizzo nei miei corsi, cioè, nelle mie serate make-up.
0: Ma tu mi hai regalato una cassaforte, questo non è un pensierino, mi fai un pensierino per te? No, questo Miki è troppo per me, veramente, ma è bellissimo, guardate. Cioè, come le influencer, guarda quanti,
1: come quelle belle, che qua l'SMR ti funziona se picchi insieme i...
0: senti che suono,
1: Non ti rimetti già al mondo questa
0: sì,
1: cosa.
0: Tanta roba. Miki, grazie di cuore, veramente.
1: Di nulla, è un piacere.
0: Allora, in questa mattinata volevamo parlare della skincare in estate. È una stagione un po' particolare l'estate. Come ogni stagione, la pelle ovviamente deve adattarsi al clima. Partiamo dalla skincare normale, quindi come si cura il viso, la pelle del viso durante l'estate?
1: Allora, parola d'ordine, come per tutto l'anno, è sicuramente idratazione. Mm-hmm. Ci si può anche avvalere di altri principi attivi che d'estate aiutano, tipo la vitamina C, che aiuta tanto a illuminare il viso, quindi sieri alla vitamina C,
0: okay,
1: a profusione, che tanto male non fa.
0: Non fanno male, ok.
1: Ma la cosa che andrebbe usata tutto l'anno, ma specialmente in estate, è chiaramente la protezione solare, l'SPF.
0: Yes,
1: è essenziale, quindi ultimo step della skincare, anche prima del make-up, comunque la protezione solare, che ricordiamo va applicata più volte durante la giornata.
0: Ah, ok, quindi skincare sempre pulizia col detergente, poi si
1: esatto.
0: Mette il tonico.
1: Detersione, tonico, siero, contorno occhi, crema giorno.
0: Sì.
1: E poi come ultimo step
0: crema solare,
1: sì.
0: Che protezione consigli?
1: La 50
0: è importante.
1: Se si opta per una 30, perché adesso in commercio si trovano sempre di
0: sì,
1: più creme giorno magari con già un SPF 30, che va benissimo, ma ricordiamoci che 30 è una protezione
0: blanda,
1: medio-bassa, quindi andrebbe comunque riapplicata parecchio o utilizzarne molto di più, che non aiuta tantissimo col make-up. Avere sì. Comunque una base idratata, sì, ma
0: certo.
1: non troppo ricca.
0: Tra l'altro ricordiamo l'importanza della protezione solare anche sul viso, qual è?
1: Assolutamente, sì.
0: È importante perché ti protegge dall'invecchiamento cutaneo, ma non solo.
1: Dalle macchie e da quelli che possono essere anche tumori della pelle, esatto, eccetera.
0: Che non per forza escono quest'anno, perché la pelle memorizza. Questo l'ho imparato dal dermatologo.
1: Assolutamente.
0: E anche
1: sì,
0: parecchi anni dopo.
1: Anche a distanza di 20-30 anni,
0: esatto,
1: può esserci una ripercussione magari dell'esposizione al sole.
0: Quindi,
1: senza protezione.
0: Quei 20 secondi che impiegate a mettervi la crema,
1: sì,
0: valgono.
1: Non ci vuole nulla. Poi durante il corso della giornata si può comunque riapplicare, ci sono tantissimi prodotti, anche spray, che vanno benissimo,
0: ecco,
1: non vanno a rovinare il make-up.
0: Sì.
1: Quindi la protezione spray apposta per il viso, ci sono in commercio di tante marche differenti.
0: Mi hai dato una bella idea, anche perché alcune creme in estate chiudono talmente i pori che sudi come,
1: sì,
0: non so, quindi non vanno,
1: sì,
0: bene.
1: No, è più consigliabile andare a cercarle in formato gel,
0: okay,
1: o fluide, molto molto fluide, perché tendenzialmente la protezione solare tende a essere comunque ricca,
0: è
1: come,
0: pesante,
1: come,
0: sì,
1: crema, sì, abbastanza unta.
0: Ecco, ci hai dato delle belle indicazioni, quindi spray, fluida o gel, eh?
1: Sì,
0: sono già delle ottime.
1: Delle SPF anche in polvere eventualmente, se ne vede poco, ma esistono anche in polvere.
0: Ok, intanto prendiamo nota. Se avete delle domande in generale sul vostro trucco, abbiamo l'altra volta ad esempio un sacco di amiche ci hanno mandato la loro foto.
1: Sì, è stato bellissimo.
0: Vero? Chiedendo al Miki cosa posso fare per migliorare le borse degli occhi, cosa posso fare per mettere in risalto le labbra. Fatelo, perché Miki con noi sarà con noi fino quasi a mezzogiorno, quindi approfittatene. Hear the clock ticking on the wall.

0: Ci sono un po' di domande. Partiamo subito con quella di Elo, che è particolarmente specifica e delicata, perché comunque parliamo di gravidanza. Non sappiamo se sia in corso, però dice: il melasma gravidico sparisce da solo o quale prodotto posso usare?
1: Ma allora, sicuramente è molto specifica e non voglio entrare nel merito medico o altro.
0: Certo.
1: Sicuramente, chiaramente con la gravidanza e con i cambiamenti ormonali, anche la pelle giustamente ha i suoi cambiamenti.
0: Sì.
1: Sicuramente magari si attenua già da sola dopo il parto, quando si ristabilizzano, si riequilibrano gli ormoni. Esistono diversi prodotti viso, skin care, che aiutano comunque a ridurre le macchie, a prevenirle e ad attenuare quelle che sono le macchie. Però parliamo comunque sempre di acidi, tipo il retinolo, che da non usare assolutamente in gravidanza, ovviamente, non sul contorno occhi. Ecco, parlando di retinolo, non sul contorno occhi, perché
0: in generale
1: ho visto
0: mai
1: delle ustioni qua sotto, e mai di giorno.
0: Veramente?
1: Solo di notte, il retinolo solo di notte, perché è un acido, quindi bisogna fare attenzione. Quindi solo nel evitare
0: tutto il contorno occhi.
1: Importante
0: questa cosa, sì.
1: E evitare chiaramente il contatto con anche le labbra, e con parsimonia, seguendo bene sempre i metodi d'uso che ci sono riportati anche sulle
0: un prodotto parecchio impressionante, inquietante, e questo non te lo dice nessuno,
1: va usato nel modo giusto.
0: Sai qual è il problema? Quando si compra una crema, io credo che in pochi stiano lì a leggere il bugiardino o comunque il foglietto illustrativo.
1: Si può chiedere, però sempre
0: hai ragione,
1: secondo me,
0: meglio.
1: Se si ha un dubbio, o comunque se si vede che contiene degli acidi o dei principi attivi che possono essere aggressivi, anche un semplice esfoliante, un semplice peeling,
0: meglio chiedere. Quindi grazie per questa dritta. Quindi diciamo a Elo: se sei incinta, no, assolutamente, però parlane con il tuo ginecologo. Ad esempio, a me aveva consigliato fortemente di non espormi al sole durante la gravidanza e di utilizzare comunque protezione 50, ma quello in generale sempre, 50. Con o senza gravidanza in corso.
1: Esatto.
0: Ecco. Elisa dice: scusate, non ho capito, cosa si può applicare d'estate come crema per non sudare?
1: Allora, puoi utilizzare la linea di creme che utilizzi abitualmente. Sicuramente esistono, perché tutte le case comunque, bene o male, hanno diverse texture della stessa linea di skin care. Mm-hmm. Utilizzare appunto delle texture molto più leggere, quindi, come dicevo prima, magari gel o proprio fluide, quasi sieri.
0: Sì.
1: Rapido assorbimento e meno pesanti, quindi che vanno meno a chiudere i pori.
0: Esatto, è terribile.
1: Sentirla, poi effetto lucido e via dicendo.
0: Sì, è tutta una catena, una concatenazione di eventi.
1: Esattamente.
0: Quindi anche come crema idratante per il corpo consigli gel, fluide, meno mascherone.
1: Magari si può andare a lavorare con quello che è la skincare per il corpo.
0: Sì.
1: Già sotto la doccia esistono anche degli oli. Che uno dice l'olio d'estate, sì, no,
0: funziona.
1: Ci sono degli oli detergenti che idratano bene la pelle, sono a rapido assorbimento, quindi non lasciano la pelle unta. E
0: certo, questo
1: a meno
0: anche
1: che non la vogliamo.
0: L'effetto unto piace, no?
1: Piace,
0: l'effetto
1: piace.
0: Lucido, va ancora di moda il corpo lucido.
1: Ma sì, moda,
0: non è mai caduto.
1: No,
0: insomma.
1: No, no.
0: Tutti lutti lucidi, come si dice?
1: Io mi lucido di mio, perché sono.
0: Va bene.
1: Di secondo nome faccio sebo.
0: Sì. Miki Seborizzi. Bellissimo. Facciamo una pausa, Miki. Torniamo tra poco, perché ci sono altri messaggi a cui rispondo.
2: Stai ascoltando La Lolli. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene. Fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris Salamone su mazda.ch/autotris.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: c'ha qualcosa nell'acqua. E ci ha fatto una canzone lei, Brooke Fraser.
1: Capito.
0: Noi invece siamo
1: ancora. Un attimo.
0: Allora, Miki, ci sono un po' di domande per te. Io vado in ordine cronologico, cosa ne dici?
1: Sì,
0: va bene.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, qualcuno dice: buongiorno, Emanuela che scrive: ho le labbra molto sottili, mi piace tantissimo il rossetto, ma non oso metterlo perché mi sembra che non mi valorizzi. Molti dicono di non uscire dalle proprie linee, se no è volgare. Come faccio?
1: No, innanzitutto peccatissimo che rinunci al rossetto, perché, diciamolo, per antonomasia anche il rossetto rosso, che fa molta paura, può creare un look totale. Ti basta un filo di mascara e il rossetto rosso giusto per la tua tonalità.
0: Certo.
1: Perché comunque ci vuole il tono giusto di rosso. Se no, se è tipo troppo arranciato, tende magari a ingiallire i denti. Se è più freddo, invece, il contrario, li rende più bianchi.
0: Ho capito.
1: E poi concentra l'attenzione sulle labbra. Quindi anche tutto quello che sono discromie del viso, eccetera, passano in secondo piano, sembrano quasi attenuate solo con un filo di rossetto.
0: Certo.
1: Per quello che riguarda la questione labbra sottili, parla la fessura del salvadanaio, mi ridefinisco, perché sono inesistenti. Cosa puoi fare? Puoi giocare di overline. L'overline è andare oltre le proprie linee, ma nei punti giusti. Quindi non su tutto il contorno delle labbra, sennò l'effetto è un po' quello clownesco. E
0: sì, è vero, il contorno.
1: Devi concentrarti sulla zona dell'arco di Cupido, per che quel che riguarda le labbra superiori, quindi proprio al centro. Lì puoi sforare. Sfori e poi ti ricongiungi alle tue labbra, linee delle tue labbra.
0: Ah, ok.
1: Sotto la stessa cosa, puoi andare a sbordare sempre nella parte centrale e poi ti riprendi il tuo angolo naturale. Quello che puoi fare è utilizzare due colori come rossetto, quindi puoi giocartela con la matita anche. Ti fai il tuo contorno labbra, il tuo overline e poi vai a colorare gli angoli quasi fino al centro, lasciando il centro libero.
0: Sì.
1: Dove andrai a utilizzare o un rossetto più chiaro o addirittura anche semplicemente un gloss.
0: Sì.
1: Così facendo, come avevamo detto l'altra volta, i colori chiari tirano fuori i volumi, i colori scuri invece li tirano all'interno. Avrai un effetto ottico di labbra molto più rimpolpate.
0: Certo.
1: E più voluminose. Bellissimo.
0: Senti, Miki, ma è fattibile anche per chi non ha manualità nel truccarsi?
1: Assolutamente sì,
0: facile,
1: perché
0: no?
1: Basta
0: si
1: che
0: prova.
1: Tu esci, sbordi leggermente, chiaramente non arrivi all'attaccatura del naso.
0: No,
1: anche no.
0: Volendo, se vuoi. Cioè.
1: Se vuoi anche un effetto. A me, io ad esempio amo molto l'arco di Cupido, mi piace tanto anche accentuarlo. Per se si hanno però delle labbra tanto sottili, risulta poco armonioso forse accentuarlo. In quel caso si può fare un effetto filler, se vogliamo, andando a ricongiungere le punte dell'arco di Cupido, quindi facendo una riga dritta.
0: Certo.
1: Tendenzialmente va a riproporre quello che è l'effetto di un filler, altrimenti tirate fuori i tondini e via filler.
0: Vai di filler,
1: però,
0: insomma.
1: Con parsimonia, non vogliamo galleggiare senza braccioli.
0: Però arriva l'estate, quindi potrebbe anche
1: essere utile.
0: Galleggiante, no? Che lavoro fai? La boa. Allora, altro messaggio da Gerardo, dice: io ho tanti nei, metto sempre la crema, ma ho un po' di paura a prendere il sole. Se metto la crema posso stare tranquillo o devo comunque fare attenzione?
1: Allora, io sconsiglierei comunque di esporsi tante ore al sole e nelle ore più calde. Sembrano i TG classici che adesso arriveranno. Bevete molto e non esponetevi nelle ore più calde. È estate. Però, detto questo, sicuramente sarai anche controllato da un dermatologo e farai una mappatura dei nei.
0: Sì.
1: La crema solare è vitale, è essenziale. È chiaro che utilizzerai una protezione molto alta, addirittura oltre la 50, anche la 75, e molto molto molto spesso, specialmente
0: certo.
1: Se sei esposto magari al sole. Ci sta dicendo adesso che esatto fa la mappatura,
0: l'importante
1: che
0: è certo rimanere controllati costantemente.
1: Anche lì evitare le lesioni della pelle, quindi significa anche mantenerla ben idratata, bere tantissimo e idratarla bene aiuta comunque a creare una barriera naturale della
0: certo.
1: pelle. E poi vabbè, SPF come se piovesse.
0: Esatto. Mary invece chiede: l'acqua termale esattamente a cosa serve?
1: Per mantenere l'idratazione della pelle, la si usa anche prima della skin care, quando
0: okay.
1: si fa la preparazione della pelle per un trucco si utilizza l'acqua termale per dare proprio una rinfrescata alla pelle, un'idratazione generale, cominciare a idratare la pelle, quindi d'estate è anche piacevole perché rinfresca.
0: Tu la usi?
1: Io la utilizzo, sì.
0: Magari sei in giro.
1: Fa tanto caldo, sì.
0: Dai, ottima, da avere in borsetta è un ottimo consiglio. Allora, Miki, facciamo una pausa. C'è Dua Lipa che non ha bisogno di acqua termale. è già idratata lei.

0: Guarda, ho messo sulla mia lista della spesa, vabbè, oltre alla crema solare, che è importante, la protezione da andare a acquistare per le vacanze, la crema fluida o gel per idratarmi. Sì. Mi hai dato un ottimo input,
1: sì,
0: grazie.
1: Texture più leggere che lasciano la pelle
0: respirare.
1: Sì.
0: Respirare. Allora, Miki, abbiamo delle domande. Qualcuno dice: cari voi, ma che cos'è il rossetto rosso freddo?
1: Rossetto rosso freddo è un rosso che ha al suo interno dei pigmenti anche blu. Quindi non parliamo di un rosso di quella casa di moda molto famosa italiana.
0: Puoi dirlo, tanto
1: rosso
0: a titolo
1: Valentino,
0: ecco, a titolo informativo.
1: Che è un rosso tendenzialmente abbastanza caldo, ma parliamo, ecco, di un rosso anche come la ciliegia.
0: Sì,
1: quello
0: cherry.
1: È già un rosso freddo, quindi che ha dentro una percentuale di blu.
0: Da make-up artist, il rosso Valentino su che tipo di pelle lo consigli? Cioè, come devi essere? Che armocromia va a coprire?
1: Allora, rosso Valentino non è semplice da portare, però per farlo risultare un pochino più universale si può giocare con la matita labbra.
0: Ok.
1: Quindi lo si può andare a attenuare, perché il rosso Valentino comunque è molto importante. Io lo vedo bene su una pelle proprio eterea, quindi
0: chiara, molto chiara,
1: molto bianca, colori chiari. La vedo bene su una visione un po' eterea.
0: Sto pensando, tra di noi Valerio Ventura potrebbe essere il buon candidato.
1: Lo voglio con il rosso Valentino.
0: Glielo diciamo.
1: No, dicevo, della matita labbra ci si può giocare con la matita labbra. Quindi si prende una matita labbra di un colore più vicino ai propri colori, che sia più freddo o più calda, e si va a fare il gioco che dicevo prima, quindi il contorno, andare a colorare, lasciare solo il centro e picchiettare il rossetto rosso Valentino solo al centro e sfumato. Lo si attenua molto, lo rende molto più portabile anche di giorno e non solo magari per le grandi occasioni.
0: Certo, bello questo consiglio, grazie Miki. Allora, qualcun altro dice: Barbara, ho delle macchie sul viso color marrone da età, cosa posso fare?
1: Puoi andare a lavorare sicuramente con la niacinamide, come i principi attivi che dicevamo, o il retinolo.
0: Mai sotto il contorno
1: con le cortezze che dicevamo prima.
0: Mai
1: esistono comunque linee skin care, quindi anche contorno occhi per la cura del contorno occhi, al retinolo e tutto quanto, ma sono chiaramente create con le percentuali che non siano dannose,
0: certo.
1: Non
0: dobbiamo giocare al piccolo chimico quando ci mettiamo le creme.
1: Se vedete fumare le cose, tra l'altro in estate io eviterei comunque di mischiare troppi acidi insieme, perché comunque il pH della pelle cambia, la sudorazione e via dicendo. Eviterei, anche perché comunque già il sole aiuta. Abbiamo tutti la pelle più bella d'estate,
0: diciamolo.
1: Perché sudiamo, produciamo più sebo, che è poi alla fine la barriera naturale della nostra pelle.
0: Certo.
1: Quindi d'estate stranamente ci sentiamo la pelle sempre più compatta, lucidi per amor del cielo, ma ci abbiamo le ciprie.
0: Quindi copriamo anche quello.
1: Spolverate di ciprie, via.
0: Senti Miki, c'è Mary che dice: ma posso mettere la protezione solare sopra al fondotinta, tipo spray o altro?
1: In spray, in crema meglio di no. Esistono anche degli stick adesso che sono molto precisi e pratici da portare in borsetta, tra l'altro, che sono precisi per tutte le zone, e quindi non vai neanche ad utilizzare le mani, perché se sei in giro magari le mani non le hai pulite e quant'altro. Io direi spray o, come dicevamo prima, anche quelli in polvere. Si fa più fatica a trovare quelli in polvere.
0: Infatti.
1: Però quelli spray creati per il viso sono fatti apposta.
0: Ottimo, diciamo che abbiamo dato una buona risposta alla nostra amica Mary. C'è un po' di Will Young, pubblicità, e poi torniamo con gli ultimi segreti per una pelle perfetta.

0: Stai ascoltando La Lolli. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Mi piacerebbe farmi truccare dal Mickey con questa canzone sottofondo.
1: Mamma.
0: Wow, che ispiration.
2: Quindi non facciamo delle linee precise perché io
0: c'è troppo,
2: io me
0: troppo
2: la ballo,
0: movimento,
2: eh.
0: Esatto. Potrebbe essere interessante.
2: Sfumature,
0: però, eh?
2: Passo di danza.
0: Allora, Mickey, purtroppo è l'ultimo intervento per oggi in tua compagnia. Devo dire che è letteralmente evaporato, non volato, proprio evaporato per sublimazione. Abbiamo ancora qualche domanda però da evadere. Ad esempio, una nostra amica dice: ciao, sono Paola, vorrei sapere come togliere queste occhiaie maledette. Dice: non amo molto truccarmi, se mi trucco mi piace in modo un po' naturale, leggero, cosa posso fare per eliminarle?
2: Allora, la color correction, come dicevamo l'altra volta, e quindi devi andare a lavorare con dei colori che neutralizzano il colore della tua occhiaia. Tendenzialmente, okay, se vai a utilizzare, se sono molto scure, un correttore aranciato va a neutralizzare quello che, okay, è lo scuro. Poi dipende dal colore della tua occhiaia, qua non abbiamo visto il colore. Quindi vai a prima a neutralizzare il colore, poi vai con il correttore del tuo tono di pelle o massimo un tono più chiaro.
0: Ok.
2: Vai solo a fare quello, se vuoi un look naturale comunque hai semplicemente uniformato quello che è il colore e le elimini. Altrimenti in extremis, se sono veramente too much, tanto, e che ti creano un disagio forte, puoi contattare comunque un medico estetico che sicuramente un'alternativa la trova.
0: Certo, perché sia per le borse che per le occhiaie comunque scure ci sono dei trattamenti che un medico estetico è in grado di fare.
2: Assolutamente,
0: dipende da quanto hai voglia di investire o tempo, anche
2: esatto,
0: denaro e tempo,
2: quanto è il disagio che,
0: esatto,
2: provi.
0: Esatto, soprattutto. Mickey, senti, andiamo in spiaggia, in piscina, qualche party a bordo piscina, come ci trucchiamo? Sono due cose differenti.
2: Allora, per andare in piscina o per andare al mare, il meglio sarebbe protezione solare e un sorriso, perché
0: bellissimo,
2: siamo felici, perché ce la stiamo godendo, quindi meno possibile. Al massimo si può optare per un minimo di correttore waterproof. Comunque, okay, dobbiamo andare a utilizzare tutti i prodotti resistenti all'acqua.
0: Ma resistono veramente?
2: Ma sì, ci sono degli ottimi prodotti.
0: Non ti fa l'effetto bambola assassina se
2: devi
0: metti...
2: comunque fissarlo, come dicevamo, ecco, se i prodotti in crema vanno comunque fissati è rischioso, cioè io andrei comunque a evitare una cosa come quella che ho oggi, quindi uno smoky io lo eviterei per andare in piscina. Così.
0: A naso,
2: pancia,
0: proprio a naso,
2: pancia,
0: sì, esatto.
2: A una festa a bordo piscina ci può stare, perché, okay, siamo verso il tramonto e quindi ci può stare. Ma io, guarda, come look al massimo opterei per un mascara. Mascara waterproof, quello fa subito, apre lo sguardo, lo rende ordinato.
0: Certo.
2: Dà anche profondità all'occhio. Dei blush, quindi anche i blush in stick, o ci sono anche le tinte, che sono quelle che tu le indossi, poi la rimuovi e ti rimane la colorazione, la pigmentazione. Sì,
0: okay,
2: esistono per le labbra, per le gote, però bisogna fare attenzione con quelle perché vanno comunque sfumate, se no ritorniamo alla striscia pedonale del blush della scorsa volta che non vogliamo vedere.
0: No, non è elegante.
2: Quindi blush sicuramente waterproof, un filo di mascara, un po' di correttore per magari eliminare le discomie quelle potenti,
0: sì,
2: e poi bronzer quelli a volontà, perché tanto l'effetto baciato dal sole ci piace.
0: Certo.
2: E lo possiamo già andare, tanto è in polvere quindi lo si può riapplicare, o anche se va via comunque sia non è un problema.
0: Però torniamo al tuo consiglio principale che mi piace di più: non indossate nulla se non la protezione solare e un sorriso.
2: Protezione,
0: no?
2: Solare, sì. Un lip gloss, un lip,
0: ecco,
2: balm,
0: ecco,
2: un prodotto labbra lucido che tiene le labbra idratate e rimpolpate, un po' juicy, come quest'anno juicy, le labbra sono juicy.
0: È vero? Vanno,
2: sì,
0: di moda juicy.
2: La tendenza di quest'anno è i confini delle labbra vanno un pochino a sparire, quindi,
0: okay,
2: sono un po' meno definiti, l'effetto è quello magari di mordere un frutto,
0: sì,
2: colorato.
0: Ah, anche un po' confuso.
2: Anche solo,
0: sì,
2: il centro delle labbra, un po' asiatica come moda,
0: sì,
2: cioè, c'è già un po' e sta prendendo un po' piede anche per questa stagione.
0: Carina.
2: Mentre per la sera è tornato tanto il monocromatico, quindi un trucco di un unico colore,
0: okay,
2: nelle sue varie sfaccettature, nelle varie varianti,
0: okay,
2: ed è tornato tanto anche il blu denim negli occhi,
0: ah,
2: che mi piace tantissimo.
0: Che impegnativo,
2: perché
0: eh?
2: Come, ma no,
0: no,
2: tra l'azzurro, il blu, quindi il denim è un po' come la giacca che stai indossando,
0: sì,
2: il denim è un colore universale, sta bene un po' a tutti.
0: Ma veramente?
2: Sì, sì, tendenzialmente sì, non è troppo blu, non è troppo azzurro, non è, quindi via.
0: Un'altra domanda, Miki, poi pian piano dobbiamo salutarci. Volevo chiederti quegli errori o un errore, vedi tu, da evitare assolutamente dopo i 40-50 anni per quanto riguarda il make-up.
2: Utilizzare dei prodotti polverosi, tendenzialmente andare ad utilizzare prodotti più fluidi, più leggeri, più idratanti, di base idratante, quindi prodotti in crema, prodotti in siero, come i fondotinta in siero. Sì. Skin tint, prodotti non troppo coprenti perché rischiano di appesantire tanto.
0: Sì.
2: E come avevamo visto anche l'altra volta, anche per quel che riguarda il trucco occhi, dobbiamo cercare di mantenere comunque un effetto liftato, quindi concentriamoci sulla parte alta dell'occhio, sempre lasciando libera l'arcata sopraccigliare, e sotto calibrare molto bene anche la matita. Io mi fermerei a metà dell'occhio.
0: Ok.
2: E poi utilizzare la matita burro per ingrandirlo.
0: Oh, questo è un ottimo consiglio. Chiudiamo col messaggio di Sandy che dice: io lavoro immersa nell'acqua fino a 5 ore. Ho trovato un ottimo eyeliner che tiene 5 ore l'acqua calda di 33 gradi, ma non ho mai trovato un mascara che regga l'acqua calda. Me ne consigli uno?
2: Non saprei. Lì è... è da provare, è da provare.
0: Bisogna fare dei test.
2: Bisogna fare dei test, sì.
0: Senti, ma soprattutto che lavoro fai? Facci sapere.
2: Vogliamo sapere perché
0: vogliamo
2: sei immersa in acqua.
0: A 33 gradi, tra l'altro.
2: A 33 gradi, qui si parla di terme.
0: Esatto. Miki, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio di cuore per questa puntata. Il mese prossimo l'ultima, prima del boom estivo.
2: Aspetto con ansia di tornare.
0: Ti aspettiamo con piacere. Buon lavoro.
2: Grazie, grazie.

0: po' di sete. Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport.

0: eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: 11:58.
6: Ticino News, giorno.
7: Non ci saranno licenziamenti in Ticino, a dirlo oggi le Ferrovie Federali Svizzere, annunciando la seconda fase della ristrutturazione di cargo che toccherà 40 dipendenti in Ticino, per i quali sono previsti spostamenti all'interno di FFS Ottilo.
8: Mondo scolastico, ma anche territorio e lupo, diversi temi sul tavolo del Gran Consiglio che oggi riprende i lavori dopo l'elezione a presidente di Daria Lepori.
7: 7 giorni al via della tappa interamente ticinese del Giro d'Italia, in corso gli ultimi preparativi tra viabilità, eventi di contorno e il Giro E.
8: Meteo al sud soleggiato con annuvolamenti in estensione, qualche isolato rovescio pomeridiano possibile, temperatura massima sui 20 gradi.
7: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco Laura Zucchetti, ciao Laura, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: In primo piano la discussa riorganizzazione di FFS a cargo. Oggi le Ferrovie hanno annunciato che in Ticino saranno toccati 40 collaboratori, ma non chiuderà del tutto il deposito di Chiasso. Non ci saranno licenziamenti. Sentiamo al microfono di Robert Kreuchmar la direttrice regionale per la regione sud di FFS, Roberta Cattaneo.
9: La riorganizzazione di cargo si focalizza adesso su tutto quello che è il traffico a carri isolati, e quindi viene toccato un po' tutto il Ticino. Tocca purtroppo 40 collaboratori e collaboratrici in Ticino che però non saranno licenziati, avranno la possibilità di essere reintegrati ancora nel gruppo FFS oppure presso Tilo, ecco.
10: Avete anche chiarito rispetto alle discussioni che ci sono state recentemente, il deposito di Chiasso non chiuderà?
9: No, è una chiusura parziale in questo senso, anche perché i macchinisti a lunga percorrenza loro non saranno più presenti nel deposito di Chiasso, rimarrà però tutto quello che riguarda macchinisti di manovra e il personale di manovra di Chiasso.
10: Avete ribadito, il traffico merci rimane molto importante per l'FFS.
9: Assolutamente, perché noi crediamo in un traffico merci che sia sostenibile sia a livello finanziario, a livello ecologico, e per fare questo dobbiamo rivedere una produzione che purtroppo non è più al passo con i tempi.
8: Invece Skyguide prevede tagli, la società di controllo dello spazio aereo svizzero prevede di eliminare fino a 220 posti di lavoro entro la fine dell'anno prossimo, con l'obiettivo di garantire la propria stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine. Stando a quanto comunicato oggi, i tagli avverranno in due fasi.
7: Le sedi potenzialmente interessate sono Dübendorf e Ginevra. Skyguide ha avviato un confronto con i partner sociali e rappresentanti dei lavoratori per esplorare tutte le misure possibili volte ad evitare o ridurre i licenziamenti. Fra le opzioni sul tavolo, assunzioni ridotte, prepensionamenti, ricollocazioni interne e minore ricorso a personale esterno.
8: La politica cantonale all'indomani dell'elezione di Daria Lepori alla presidenza del Gran Consiglio, anche oggi proseguono i lavori parlamentari, si parlerà di scuola, Monte Generoso e lupo. Giorgio Doninelli.
11: Dopo l'interruzione dei lavori per i festeggiamenti alla nuova presidente Daria Lepori, la seduta odierna di Gran Consiglio riprenderà proseguendo il dibattito che riguarda il rispetto del contratto di prestazione fra il Cantone, l'USI e la SUPSI. Contrariamente al passato, al messaggio governativo hanno fatto seguito due rapporti, uno di maggioranza e uno di minoranza a firma Lega UDC, che punta il dito sul numero di stranieri che studiano e o lavorano nei due istituti. Istituti che non offrono solo formazione e crescita culturale, ma anche posti di lavoro qualificati.

0: Stati, hanno sottolineato i relatori di maggioranza, aspetti non messi in discussione dalla minoranza, secondo cui tuttavia USI e SUPSI dovrebbero essere maggiormente ancorate al territorio ticinese, ma anche svizzero. Si dibatterà in seguito del rafforzamento del doposcuola nelle scuole medie, per poi passare al piano di utilizzazione cantonale del Parco del Monte Generoso, con la decisione di dezonare due comparti. Infine verrà discussa l'iniziativa cantonale che mira a fissare un numero massimo di lupi sul territorio.
1: Nel pieno della campagna di votazione sull'iniziativa UDC che vuole limitare la crescita della popolazione elvetica, un esperto di demografia lancia l'allarme: servono più figli, altrimenti il paese è destinato ad estinguersi. A dichiararlo dalle colonne del Blick il direttore del centro di competenza demografica Hendrik Budliger, secondo cui la Svizzera si trova di fronte ad una crisi silenziosa. Il tasso di natalità è crollato al minimo storico di 1,28 figli per donna. Se non si inverte subito la tendenza, avverte, il futuro del paese è segnato.
2: La guerra in Medio Oriente sta facendo aumentare i prezzi dei carburanti, con forti ripercussioni economiche sulle famiglie svizzere, soprattutto quelle a basso reddito. Da una ricerca di mercato è emerso che molti cittadini stanno cambiando le proprie abitudini. Il 40% usa meno l'auto e cresce il ricorso a mezzi pubblici, spostamenti a piedi e biciclette. Una parte della popolazione evita anche viaggi non necessari. Sempre più persone valutano auto ibride o elettriche come scelta futura.
1: A tal proposito, il Ticino estende gli incentivi per la mobilità elettrica anche a moto leggere, quadricicli leggeri elettrici fino a 45 km orari. I contributi valgono per veicoli con potenza tra 1 e 4 kW, guidabili con patente A1 superiore. Restano esclusi biciclette elettriche, ciclomotori e altri mezzi a pedalata assistita. La misura, finanziata con un credito di 11 milioni di franchi, punta a ridurre CO2, inquinamento e rumore, favorendo la sostituzione dei vecchi veicoli.
2: La cronaca ora: principio di incendio e stabile evacuato nella notte a Viganello. Erano le 2 in via al fiume quando è partito l'allarme ai pompieri di Lugano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un garage e lì sono state circoscritte. Tuttavia, a causa del denso fumo nero che hanno sprigionato, l'edificio è stato precauzionalmente sfollato. Nessuno avrebbe riportato ferite o sintomi da intossicazione, mentre sono ingenti danni materiali. La zona è stata temporaneamente isolata, ancora da chiarire le cause del rogo.
1: Manca invece una settimana alla tappa ticinese del Giro d'Italia, ultimi ritocchi prima del grande giorno. Sentiamo allora il presidente della direzione generale di Banca Stato, Fabrizio Cesliachievich.
3: Si parlerà soprattutto dell'aspetto, diciamo, logistico: dove parcheggiare, come raggiungere Carii, come raggiungere la Val di Blegno, come raggiungere Bellinzona, perché sono dei punti molto particolari e sensibili. Già adesso ringrazio la popolazione per la sensibilità e di accettare questa tappa. È una giornata un po' particolare, ci saranno sicuramente delle problematiche, ma già adesso ringrazio tutti per la loro disponibilità. Ci sarà il Giro E, che partirà da Biasca e salirà a Carii. Il Ticino presenterà 3 squadre: Corriere del Ticino avrà una squadra, Banca Stato avrà una squadra e anche Axon Bank, la nostra partecipata, avrà una squadra con le biciclette elettriche, saliranno da Biasca fino a Carii. E poi vorremmo presentare un po' tutto quell'orario che farà da contorno a questo arrivo e partenza di tappa. Dunque ci saranno gli anni 60-70 a Bellinzona, sabato ci sarà l'apertura del villaggio venerdì di Bellinzona, e poi ci saranno diversi avvenimenti anche in Val di Blegno, e ci sarà anche un giro popolare da Biasca a Carii sabato prossimo. Per cui, ecco, vogliamo animare questo evento. Deve essere veramente un evento non solo sportivo, ma essere un evento che occuperà le zone toccate per questo weekend lungo in Ticino.
2: Ancora sport, ne parliamo con Letizia Ricciardi in studio. Ciao Letizia.
4: Buongiorno.
2: Allora, partiamo magari dal calcio, con il futuro della CB.
4: Sì, parliamo di Bellinzona che, lo ricordo, visti deludenti risultati sportivi e retrocesso in Promotion League. Retrocessione che potrebbe però non essere l'unico problema di questa stagione. Il futuro del club granata è infatti ancora parecchio incerto. Ne abbiamo parlato molto in queste settimane. Il Bellinzona sembra essere sull'orlo del fallimento e a 13 anni dall'era Giulini la possibilità che si debba ripartire da zero non pare essere così lontana. Ne abbiamo parlato con lo stesso proprietario Juan Carlos Truiglio, che più volte ha ribadito la volontà di cedere il Bellinzona, una cessione che però è tutt'altro che semplice, anche vista l'incertezza in merito all'ammontare dei debiti. Juan Carlos Trujillo tornerà a parlare questo pomeriggio con la stampa e noi saremo in diretta su Teleticino a partire dalle 14.15 per seguire tutti gli aggiornamenti.
2: Parliamo anche di hockey, perché ci sono i mondiali in corso.
4: Eh sì, e ieri sera alla Swiss Life Arena la Svizzera ha trovato la terza vittoria su 3 partite. Svizzera che si è imposta sulla Germania per 6-1 giocando un secondo tempo esemplare nel quale sono state segnate 5 delle 6 reti nel giro di 12 minuti. Una nazionale in grande forma, dunque, che oltre alla Germania ha già battuto anche Stati Uniti e Lettonia. Svizzera che guida attualmente il proprio girone a pari punti con la Finlandia. Il prossimo incontro per i rossocrociati sarà domani alle 16.20 contro l'Austria. E restando in tema hockey, ci spostiamo a Lugano perché il club bianconero ha comunicato che dopo Luca Fazzini anche Mirko Müller ha deciso di rinnovare il proprio contratto anticipatamente, prolungandolo fino al termine della stagione 2031-2032.
2: Grazie mille Letizia, buon lavoro a te alla redazione sportiva, per noi è tutto l'infotraffico.
5: L'infotraffico.
1: E attualmente sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
5: Previsioni del tempo.
2: A sud delle Alpi giornata soleggiata con annuvolamenti a tratti anche estesi, qualche isolato rovescio pomeridiano possibile, massime attorno ai 20 gradi.
5: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta i tre tenori a pranzo.
6: L'appuntamento della pausa pranzo con i tre tenori. Benvenuti, bentrovati. Il nostro appuntamento di oggi, martedì 19.
7: Fluidamente così.
6: Fluidamente perché?
7: No, adesso che la strada è fluida.
6: Ah, ok.
7: Il traffico.
6: Okay.
7: Quindi andiamo fluidamente.
6: Buongiorno Boris.
8: Buongiorno. Aspetta, cambia, gira, tira, molla. Ma ci siamo, eh?
6: Ci siamo.
9: Buon appetit. Con i tenori. Aujourd'hui, sulla 2 in cantonale, al grotto in campagna, in città. I tenori sono qua.
8: Sono qua, e come che sono qua i tenori? E oggi partiamo subito con una bella situazione perché vi porto a bere l'aperitivo.
6: Oh, finalmente qualcosa
8: bello.
6: Di bello.
8: No, è uscita una notizia un po' particolare.
7: Mai messo una cioccolata.
6: Ma io sono un cactus, scusa.
8: Ah, non lo so. No, ma ne abbiamo parlato venerdì di questa cosa.
6: Sì.
8: Ne ho parlato. Cos'è che sei? Sai che non ho.
7: Cioccolata, mi porti a bere l'aperitivo e te ne vedi cioccolata.
8: No,
6: era una tazza, cioè, insomma, la tazza.
8: Sei una tazza.
7: Cosa verresti adesso a quest'ora?
8: Non proprio di.
7: Un bel bianco fermo fresco. Un bel bianco fermo fresco con una cartina.
8: Sì, ma non si può.
7: Un'acciuga.
8: Si possono fare queste pubblicità adesso a mezzogiorno?
7: No, non lo fa, senza fare pubblicità.
8: No, dico per me. No, a mezzogiorno. La sera invece può andare.
7: Beh, ma mezzogiorno.
6: Quindi la sera si può fare pubblicità, dici?
8: Sì.
6: Ah, ok. Questo
8: sì. No, è uscita una notizia abbastanza curiosa, e qui vicino a casa siamo a Milano, dove questa ultima moda sembrerebbe un aperitivo con caffè brioche.
7: Ah, quello del mattino che ballano anche.
8: Sì. No,
6: aspetta,
8: come
6: quindi
8: mattino, la sera.
6: Una doppia con la.
8: La sera.
7: L'aperitivo con
8: l'aperitivo
7: caffè.
8: Serale, adesso c'è questa nuova moda, ma viene come si dice, condivisa ovunque.
7: Stiamo andando a male, vero?
8: Beh, però sai, uno si siede la sera alle 7 e dice un cappuccino.
7: Ma scusa,
8: è una brioche.
7: Ogni giorno diamo una notizia che va controcorrente. Abbiamo iniziato a dire che i giovani vanno a letto presto.
6: Sì.
7: Che non vanno e non escono più di casa.
8: Sì.
7: Che non bevono più, bevono acqua e basta, sì. Nel senso che tutto bene. Adesso addirittura mi trasformano l'aperitivo nella colazione. Però ci sto. La vedo una tediscata. Vi è mai capitato al mare 40 gradi?
8: E di vedere chi beve
7: sì,
8: il cappuccino.
7: Tra le mezza del pomeriggio e arriva la sciura tedesca che dice cappuccino
8: con le calze bianche.
6: Sì, magari molte volte
8: sì, mette
7: magari
8: le calzette.
7: Gli dice pure scotta un po'.
6: Molte volte anche a pranzo direttamente, in pranzo con il cappuccino da bere, tipo bevanda.
8: No, allora io semplicemente volevo capire un po' qual era secondo i canoni più o meno normali l'aperitivo perfetto. L'aperitivo perfetto si dice che sia il classico con lo spritz classico. Mm-hmm. Che c'è anche analcolico e poi con i vari stuzzichini, cioè questo, sì, è un po' un aperitivo, sì. Qua vedo che suggeriva, in pratica voi ne suggerite di servire lo spritz alcolico analcolico con le patatine, cos'è che c'erano, i taralli, la focaccia calda, le olive taggiasche, sono buone quelle,
7: ecco,
8: poi cos'è che c'era, i cubetti di parmigiano, il salame prosciutto crudo,
7: adesso insomma, va molto
8: c'è
7: forte
8: di tutto,
7: l'avocado,
8: no?
7: Ecco. L'avocado, sì? La salsina, sì, di avocado, no?
8: Che, sai che grassa è quella?
7: Lo so, un
6: pochino, sì, un pochino leggermente.
7: Per sulla focaccina,
6: sì.
7: Sì. Col bianchino.
6: Però poi cedi se mangi tutta quella roba lì.
7: È dura. No, io in genere cerco di evitare anche, però non posso dire adesso che non è buono.
6: No, però che
7: ecco,
6: bella,
7: ha fatto
6: che roba.
7: Giù il prospettino. Guarda,
8: qui vedi che bello che è.
6: In TV si vede
8: quello che c'è.
7: Stracciatelle pomodorini si può.
8: Sì,
7: fare.
8: ci sono le bruschette, quello con anche il salmone, il formaggio fresco, l'hummus con le zucchine grigliate, che è magnifico.
7: Buono.
8: E dunque, vabbè, insomma, questo sarebbe l'aperitivo giusto, però se a qualcuno piace la sera andare a bere cappuccino e brioche,
6: ognuno è libero di fare ciò che vuole.
8: Il problema è questo, secondo me, che tu vai e lo fai perché sta diventando e diventerà probabilmente
7: sì,
8: che poi quando cade basta, non ci pensa più nessuno, no? È come quando una bevanda inizia a prendere il sopravvento. Una volta io mi ricordo che in Inghilterra c'è tuttora questo, si chiama Pimm's, è un liquore a base di gin che tu aggiungi della gazzosa e lo bevi solitamente a maggio, su, no? A un certo punto è arrivato di moda, Milano era diventata la città del Pimm's, adesso non se lo ricordo già più nessuno, sono passati 2 anni.
6: Quindi,
8: è incredibile. Dunque,
6: sì, sono quelle cose che durano quel tot di tempo, poi dopo.
8: Infatti, tu dici cappuccino e brioche, probabilmente finirà presto.
7: Alessia ha mandato un messaggio molto esplicito.
8: Sì.
7: Molto esplicito, perché dice: dopo le giornate
6: brutte,
7: difficili, ecco, brutte, che ho, se anziché prendermi uno spritz dovessi prendere un caffè o un cappuccino, entro l'ora di cena potrei aver dato fuoco a tutti. Della serie, è la consolazione che ho della mia giornata, quella di dire quando stacchi la spina, mi fermo.
8: È proprio quello dove dovevamo arrivare.
7: Quello.
8: Dovevamo arrivare proprio lì. Cioè, anche a casa, perché uno dice:
7: sì,
8: ma
7: sì,
8: se
7: sì,
8: sei a casa da solo non si beve.
7: No, non è vero, anzi.
6: Non istighiamo.
8: Però dici un bicerin, un bianchin, cioè insomma, lo bevi.
6: Sì, certo, con moderazione.
8: Ma perché se io devo bere la brioche, devo mangiare la brioche e il cappuccino la sera alle 7, mi sembra di ritornare che si riapre la giornata.
6: Hai provato la brioche
8: un'altra volta?
6: Bianco?
8: Col rosso
6: per dividere
8: il panettone,
7: il cornettino salato con dentro la fettina di speck.
8: Vedi, quello sì. Però quando c'è ad esempio la fetta di panettone, puoi pocciarla giù nel vino.
6: Sì, vedi?
8: Certo.
7: Ascolta, la focaccia nel cappuccino, vogliamo parlarne?
8: Certo. Poi parli della signora tedesca con le calzette.
6: C'è Craig David con noi.

0: Beh, devo dire che questi fusilli con zucchine, gamberettini e zafferano mi ispirano molto, perché sembrano essere proprio belli.
1: Eh sì, buoni. Diciamo che i piatti che ci mandano i nostri ascoltatori sono sempre così belli, si presentano sempre bene e sicuramente saranno anche buoni.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora, arrivano un po' di messaggi sull'argomento aperitivi, ognuno dice naturalmente la sua. Per me aperitivo è prosecco, mojito con i famosi chicchetti o tapas.
1: Cicchetti credo sia. Cicchetti, sì.
0: Che i cicchetti io ho sempre pensato che erano il bicchierino piccolo da bere. In realtà sono le cose che ti accompagnano. Insomma, lo sapevi?
2: No. Per me il cicchetto
0: è cicchetto. Sono andato a Venezia, io vedevo i cartelli con scritto cicchetto, e gli dicevo, ma ti danno quelli lì piccolini che fai op? E invece no, ho scoperto che i cicchetti sono proprio quelli che ti mettono nel piatto.
1: Sono tipo le tapas.
0: Esatto, ad accompagnare. Possono essere di diverso tipo, no?
1: Sì, sì.
2: I cicchetti, no, sto guardando le foto che sono arrivate, il piatto di pasta, ma poi questa cosa che tu mi hai mandato, la posso condividere?
1: Certo, la
2: facciamo.
1: Mandata,
2: ah, vedi che bella.
1: La
2: ecco,
1: Stevia ha mandato praticamente le nostre facce con l'intelligenza artificiale in studio e niente,
2: vedi?
1: Voleva che la
0: grazie, grazie
2: ecco
0: Stevia.
2: Con Radio 3 non ci sono cose strane sui monitor.
0: No.
2: Va bene.
0: Dice che la compagnia migliore di mezzogiorno, bene. I tenori e via dicendo.
2: Ma che bello, quante belle
1: grazie,
2: cose.
1: Grazie Stevia.
2: Allora, abbiamo la reclame, veloci, ci troviamo tra poco.
3: I tre tenori a pranzo.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Amag Ticino presenta.
11: Che bonus! E che promozioni!
12: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: E a un tratto...
11: Che amore di affari!
10: Andiamo?
11: Adesso o mai più!
10: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
13: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.

0: Vabbè, comunque vedi che l'aperitivo alla sera dalle 18, 19, 19.30, quando meglio uno crede di voler fare l'aperitivo, con la brioche e il cappuccino, da noi perlomeno se ascoltatore non è che abbia molto consenso, no. Anzi, giustamente.
1: Tra l'altro, così per la cronaca, oggi 19 maggio potremmo veramente dire che inizia l'estate, perché entriamo in un ciclo di giornate / pomeriggi serate che saranno proprio perfette per questo tipo di cose.
0: È vero.
1: Tenendo conto che queste sono le serate più lunghe dell'anno, perché da qui fino
0: ad agosto, luglio, 21 giugno, agosto.
1: 21 giugno iniziano a accorciarsi, sì. Però poi la forbice c'è sempre, no? E quindi adesso è proprio la roba che ti metti lì alle 6, finisci l'aperitivo 9:30, 10.
0: Eh sì!
2: Poi adesso da giovedì cominciano temperature anche abbastanza
1: temperature
2: alte,
1: belle, che si alzano.
0: Attenzione, canta Vittoria, che dopo quando arriva giugno ci mette sempre il suo ultimo.
2: Bravo.
0: Più che altro non freddo.
1: Speriamo
0: giugno.
1: Di no, dai.
0: Però giugno se arriva come deve arrivare, poi dopo c'è sempre quella pioggia,
2: gli acquazzoni,
0: e quel
2: cose
0: calo
2: qua.
0: Di temperatura che non è vero che fa freddo,
1: no.
0: Però tu sei abituato che eri arrivato a 30
1: e di colpo
0: ti ritrovi a 20, sì. E dici insomma vabbè, abbiamo visto l'aperitivo,
2: sì.
0: E oggi ho trovato anche un'altra situazione per quanto riguarda un ristorante. Allora, tu sei uno di quelli, o voi siete di quelli che quando vanno al ristorante si mangia giù, vai magari chiedi ancora, avete le porzioni quelle giuste?
2: No, io le porzioni giuste. Cioè non mi va.
0: Tu
2: di
0: ti sbagliare, piace fare insomma. Il bis?
1: No, se proprio ho fame ancora chiedo un altro piatto.
0: Ok, se proprio fare così, no? Però sai che sono stati aperti anche questi all you can eat.
2: Come no, certo.
0: Cioè quelli che tu vai,
1: sì,
0: se vai in uno di questi c'è chi va proprio apposta, sì. Perché c'è un
2: addirittura se ordini e non finisci ti fanno pagare quello
1: paghi
2: che non hai
1: quello
2: finito.
1: Che non hai finito, esatto.
0: Non ci sono mai andato, sì.
1: Funziona. Io non mi è mai capitato di non finire.
0: Ah, ecco.
1: Mi viene in mente, ti ricordi Mr. Bean?
2: Mr. Bean, come no?
1: Quando mangiava e nascondeva le cose che non gli piacevano nelle piante del ristorante.
0: Sì,
1: ricordi?
0: Sì. No, e comunque
1: mia
0: c'è
1: figlia
0: stato...
1: mi ha confessato di averlo fatto in un you can eat.
0: Bambini, di mettere per non pagare?
1: Non ce la faceva più, c'era questa regola del se non, quello che non mangi consumi, e questa qua andava mica a scavare in una pianta.
0: Ma allora, oltre a questa regola,
2: sì.
0: Ce n'è un'altra che è stata introdotta in un ristorante in Spagna.
1: Okay.
0: Praticamente cosa succede? Ora sono stufi di avere gente che va a mangiare. Forse complice magari anche questa tassa che paghi su quello,
2: sì.
0: Che avanzi o queste cose qui. C'è gente che allora mangia di tutto, va bene tutto, e poi corre in bagno e ale.
1: Sì. Beh, dovrebbero allora... fare oltre il coperto.
0: Esatto.
2: E no, ma
0: hanno
2: giusto.
0: Messo, hanno c'è, messo c'è. Una
1: anche
0: tassa.
1: La carta igienica.
0: È stata
2: no,
0: messa.
2: Non...
0: No. No,
2: quello,
0: no, non per quello. Cioè, visto che
2: dalla parte opposta, ecco.
1: Come dalla parte opposta?
0: Dunque, sono stufi di avere stufi di avere gente che mangia e poi va a mettersi le famose due dita in gola.
1: Lì, ragazzi, adesso io capisco che c'è chi ha questo problema e lì non scherzi, no? Cioè, quando ce l'hai reale. Stiamo parlando di anche
0: se è un problema, se è una malattia,
1: no,
0: se è qualcosa.
1: Ma andare a farlo per
0: certo.
1: Un imbecille. Non
0: infatti,
2: loro hanno aggiunto questa tassa apposta.
0: Infatti, loro sostengono di avere dei clienti che vanno, mangiano. C'è chi tenta anche di uscire e gli sporca il marciapiede. C'è invece chi va in bagno e poi va via e loro
1: ma
0: devono pulire tutto. No? Il fine è quello di evitare che la gente vada a mangiare più di quanto crede.
1: No, non il fine da parte di chi fa così, chiedo qual è.
0: Ah, non lo so, c'è gente, sai che ci sono quelli che fanno
1: perché
0: le scommesse.
1: Tu mangi
2: ma
1: perché è tutto
2: sono...
1: incluso,
0: cioè, no,
1: ma ci sono
0: anche ragazzini,
2: scommesse,
0: certo,
2: infatti,
0: ci sono ragazzini che vanno a fare
1: Chiara
0: le scommesse.
1: Chiara mangia tutto, tipo
0: certo.
1: Chiara mangia tutto.
0: Chi mangia più in fretta, chi finisce per primo tutto, quanti piatti riesce a mangiare. Tutte queste adesso a Siviglia dicono basta.
1: Sì.
0: Cioè uno viene qua, mangia quello che deve mangiare, va bene, strafogati, ma non buttare in giro tutto. Ecco.
1: Quindi se nel caso in cui ti beccano che hai...
0: Ti curano.
1: È una multa. Ci sta.
0: Questo mi porta a pensare a volte però quali sono gli eccessi. Cioè magari qualcuno di noi ha degli eccessi, no? Anche ci sono quelle gare, c'era stato il periodo delle gare di peperoncino.
2: Sì.
0: Non so se vi ricordate, erano pubblicate anche su YouTube, ragazzi che in rete facevano gare che mangiavano il peperoncino, quanti ne mangiano di più e quanti ne sono finiti in ospedale.
2: Ma quanti challenge di cibo?
0: Sì,
2: ci sono tantissime.
0: Adesso l'ultima era coi vasi di terracotta.
2: Cioè?
0: L'ultima challenge era mangiare i pezzettini di vasi di terracotta.
2: Ma non ci
0: dunque, ragazzi a casa con lo stomaco aperto, con eccetera, eccetera.
1: Però pensandoci, voi c'è un cibo una pietanza, che ne so io, per la quale sareste disposti a fare una gara di chi ne mangia di... Io ce l'ho.
2: Io sicuramente qualche dolce, qualcosa
1: qualche
2: dolce.
1: Di dolce magari fareste la gara. Sì. Una gara di cioccolato.
2: Sì. Sì.
1: Tipo nulla,
2: ma
1: cioccolato
2: però,
1: a tavolette o anche, già
2: no,
1: crema sciolto,
2: no,
1: budino?
2: Oh, aiuto, mi stai facendo
1: budino. No, io farei una gara
2: di
1: con
2: che?
1: Gli spaghetti.
0: Ah, vuoi fare
1: proprio
0: come
1: spaghetti?
0: Come si chiamava? Sordi. Vuoi fare come sordi con gli spaghetti?
1: Non lo so, quanti...
2: un'americana a Roma.
1: Penso un chilo e mezzo riuscirei?
2: Un chilo e mezzo, ma sono tantissimi,
1: no?
2: Cioè, un chilo e mezzo è tanto.
1: È tanto.
0: Però se è una gara vuol dire che devi sfidare qualcuno.
1: Sì.
0: Oppure
1: sì.
0: Se vuoi fare invece un record,
1: aspetta,
0: lo fai da solo e vediamo quanto ci metti.
2: C'è qualcuno dall'altra parte che vuole sfidare Riccardo con gli spaghetti?
1: Ah, anche aglio olio, non troppo convinci, sennò si appesantiscono.
0: Vero. In questo studio vige la legge di Siviglia. Siamo
1: ok, giusto.
3: Intanto Ivan Graziani.
4: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il

0: Pellegrini, forse non lo sai, ma guarda che durante il glorioso impero romano era la regola riempirsi, vomitare e poi ricominciare a mangiare, e lo facevano tutti i ricchi romani, era una tradizione.
1: Lo so, tant'è sì. Che in Salento mi chiamavano Bacco.
2: Ma quello non perché mangiavi.
1: No, perché ero sempre seduto sul sdraio, mangiavo sempre, mi facevo Bacco, portare pizze così.
2: Bacco bellissimo, cosa? Perché sempre rappresentato in quel modo, esatto, no? Esatto, con esatto, le cose d'uva, i grappoli d'uva.
1: E quando arrivava l'animazione che diceva vieni, ero diventato amico degli animatori.
2: E ci credo.
1: Dopo 2-3 giorni mi fa, ma lo sai come ti chiamano i miei colleghi? Dimmi, Bacco. Perché mi vedevano sempre lì. Poi quando era appunto l'ora dell'aperitivo arrivava mia moglie col bianco.
2: Eri dunque sdraiato.
1: Io mi muovevo solo per fare dal lettino al mare.
2: Erano,
1: cioè, ma veramente arrivavo, certo, giù alle 9 del mattino in spiaggia, stavo lì tutto il giorno così.
2: E era anche il periodo quando, che sei sdraiato eri un po'
3: molto, c'era un po', molto. Cioè, sì, che era anche un vanto ai tempi dei romani,
1: sì, così. Se tu vai a Torre Mozza e chiedi avete visto Bacco?
3: Loro si ricordano ancora,
1: è un
3: dici?
1: Po' di anni che non lo vedo. C'è anche una foto, guarda se la trovo, l'ho fatta, dove dal lettino lì e mi ero andato indietro troppo, il lettino mi si è capovolto, no? E ci sono io per terra. Ti giuro, se la trovo adesso te la mando.
2: Bacco Pellegrini. Dai. Allora, 12:37 c'era chi diceva che nel Medioevo, quando mangiavi con il re, le portate erano talmente tante che poi il sistema finale era quello. Dunque, vedo che adesso stanno andando tutto contro la tassa, certo, di Siviglia. Certo. Insomma, dagli antichi romani che si usa cosa vogliono.
1: Però
2: questi.
1: Adesso siamo in un'altra era del vegano, del diverso, dai.
2: Nell'epoca di mangia tanto così.
1: Mi sono rivisto anch'io.
2: Mm. E vai benissimo, no? Una buona
1: adesso
2: epoca.
1: Adesso giù là, gli dico, allora Bacco.
2: Dai, diciamo allora, 12:37, abbiamo la reclam, ci troviamo tra poco con i Simpli Red.
4: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
7: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
11: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Torna Cantine Aperte.
13: Torna Cantine Aperte.
12: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.

0: ogni volta, in ogni situazione, in ogni momento che si riascolta Mick Hucknall, i suoi Simply Red è sempre
1: che grande,
2: che meraviglia. Tra l'altro questa non è una canzone loro, ma l'hanno fatta loro.
1: È vero, sì, era di Harold Melvin.
2: Il bello è quello lì, no? Di saper personalizzare una cover quando la fai.
1: Vero.
0: Ma l'hanno hanno reinterpretato tante canzoni
1: passato, sì.
0: E sempre più belle. Beh, adesso l'originale non si discute in tante cose, no? Però sono riusciti a dargli quel tocco qui anni 90, si dice, 80-90.
1: Sì, li hanno rimodernati un pochino,
0: bello, degli arrangiamenti molto molto belli.
1: Davvero.
0: Bene, allora abbiamo deciso, abbiamo visto che se si va a Milano a fare l'aperitivo con la brioche e il cappuccino, poi vai a Siviglia, gli sporchi il bagno e poi torni
2: e
0: a casa.
2: Paghi.
0: Ecco, vabbè.
2: Paghi.
1: Bella vacanza,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, direi di sì, un bel giro.
2: Allora,
0: non so, lei ha qualcosa?
2: No, io stavo seguendo le cose, ho trovato la foto che dicevo, sì, te l'ho inviata.
0: L'hai inviata?
2: Sì,
1: ce l'hai lì.
0: Cioè, dunque adesso devo fare vedere Pellegrini sbanzato. Non lo faccio vedere?
2: Ma sì, tanto oramai.
0: Non lo so, sei...
2: Diciamo che stanno pranzando magari i signori che sono a casa.
0: Comunque
1: da
0: qua si vede che adesso sei tanti chili
2: meno. Ho perso un po' di chili,
1: vabbè,
2: sì. Lì ero un po' di chili in più.
1: Beh.
2: Siamo nel 2018.
0: Sì, 18, nel 2018 hai perso 30 chili qua.
2: Sì, 30 kg.
0: Più o meno, sì.
2: 30 kg
0: sì.
2: meno.
0: Sì. Dimmi tu, se vuoi, io
2: svelo
0: il segreto di Pellegrini sotto sopra in spiaggia.
2: Bacco dopo un
0: Bacco,
2: l'altro pranzo.
0: Altro che il signor Bacco adesso. Vedi che mi spiace per chi è in auto e a casa senza la televisione adesso in questo momento. Però dopo magari il signor Pellegrini la pubblica sul suo tuo Instagram.
2: Anche l'auto, diciamo che chi manda. No.
0: Chi manda?
2: Chi manda il messaggio gliela manda. Mi rovina, non a farlo.
0: No, ma ci mancherebbe.
2: Malsana.
0: Molto malsana, signor Pellegrini, molto malsana.
1: Ma se qualcuno dovesse pagare per averla?
2: Vabbè, mi manda la l'IBAN okay. E poi quando io ricevo. Si fa mica così?
1: Sì, certo. Quando ricevi soldi
2: no.
0: Radiofonicamente non puoi.
2: Sta già spedendo lui.
0: No, attenzione, perché non possiamo fare la raccolta di soldi, capisci?
2: Certo. Ah, ok.
0: Ah, ecco, dunque era una proposta.
1: Però potrebbe essere un OnlyFans. Potremmo cominciare
0: addirittura,
1: con OnlyFans,
0: addirittura.
1: La prima foto di Ricky, insomma.
2: Il suo non so che di erotic.
0: Andiamo nel 1973.
1: Dei tre tenori, quindi. E cominciamo così.
0: E comincia così.
2: Stevie Wonder.

0: Allora, diciamo 1973, Stevie Wonder arriva al primo posto della classifica statunitense di Billboard con questo brano magnifico. Qua mi aiuterà il buon Valerio. Sì. Era Jackson 5.
1: Jackson 5 cosa?
0: L'avevano fatto loro prima? Ancora? No, no mai?
1: Questa è sua.
0: È sua, sua.
1: Sua.
0: Sembrava una cosa più sì, vecchia, potrebbe, più antica.
1: Sì, molto Motown, era
0: ci
1: quel
0: sta,
1: periodo
0: esatto,
1: lì.
0: Ci, sì, sta, sì, ci stava.
1: Casa discografica
0: stava,
1: uguale.
0: Ecco.
2: You are the bene. Sunshine of my life.
0: Che bello, anche lei, signor Pellegrini.
2: Allora, no, diamo il bentornato al professor Roberto Vecchioni, che è sparito negli ultimi mesi, perché lui, io lo vedevo tutte le domeniche sere, che, sera, che era ospite in una trasmissione da Gramellini, giornalista, arrivava lì e diceva la sua, poi di colpo è sparito e ci si chiedeva dove l'andai, no? Che di colpo è ricomparso questa domenica e ha raccontato, insomma, di aver passato un periodo brutto, ha raccontato il brutto spavento che ha vissuto, dice il cuore che si ferma all'improvviso mentre guardavo la mia Inter perdere a Madrid, mi sono fermato come uno stoccafisso, ero a metà tra di là c'era anche il diavolo che tirava, di qua però c'erano dei cardiochirurghi molto bravi e quindi poi ha vissuto un lungo periodo di coma e adesso si è ripreso. La notizia bella è che ieri sera è tornato sul palco.
1: Oh, bene.
2: È tornato sul palco, quindi si è ripreso con una bella grinta come il prof sa fare e a un certo punto della serata ha invitato sul palco con lui una cantante emergente, diciamo così, adesso il nome mi sfugge, che ha duettato con lei nel brano che stiamo per trasmettere noi, dove già aveva duettato Alfa, che per l'occasione è diventato Sogna Ragazza Sogna.
1: Uh-huh.
2: Ecco, era a Roma, era a okay. Roma, perché poi ha fatto anche Luci a San Siro, che però l'ha trasformata in luce all'Olimpico.
1: Beh sì, chiaro.
2: Parlando
1: sì,
2: di okay. Roma mia, anzi.
1: Ma sempre
2: Milano.
1: Con la ragazza o l'ha fatto
2: no,
1: da solo?
2: Da solo.
1: Da solo.
2: Quindi Vecchioni in forma. Bentornato prof.
0: Ecco, mi piace molto sì. Il diavolo che tirava.
1: È vero. Sì.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Evviva!
1: Sogna, bravo, ragazzo, sogna. Bravo, bravo.
2: Tra l'altro, l'ascoltatrice ha appena detto che il finale di Alfa la commuove, lo commuove.
3: Sì, è stato veramente strepitoso. Ha scritto delle belle, sì, bellissime parole, perché poi la canzone si presta, no? Sono curioso, dopo magari faccio una ricerca, di sapere cosa ha fatto la ragazza ieri.
2: Ah, sì, giusto.
3: Perché nella misura finale il Vecchioni arriva proprio che dice: vai avanti tu.
1: Sì, adesso andiamo, magari c'è in
3: pubblicato, dai. Sarà preparata anche lei qualcosa.
2: Dovrebbe esserci in video da qualche parte.
3: Roba fresca di ieri sera.
1: 12.55, reclam, ci troviamo dopo l'informazione.
4: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
5: Ovviamente Honda, lo so persino io.
4: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike.

0: Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
3: 12:58.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Tagli occupazionali in vista a Skyguide, previsti fino a 220 posti di lavoro in meno entro la fine del prossimo anno. Laura Zucchetti.
6: Con l'obiettivo di garantire la propria stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine, Skyguide, la società di controllo dello spazio aereo svizzero, prevede di eliminare fino a 220 posti di lavoro entro la fine del 2027. Stando a quanto comunicato oggi, i tagli avverranno in due fasi. Tra settembre e novembre di quest'anno potrebbero essere coinvolti fino a 90 dipendenti. Una seconda ondata di licenziamenti tra maggio e giugno 2027 riguarderebbe fino a 130 ulteriori posizioni. Le sedi potenzialmente interessate sono Dübendorf, nel canton Zurigo, e Ginevra. Molteplici le ragioni all'origine di questa decisione: crescente pressione economica, aumento dei costi del personale e dei sistemi, entrate incerte. In questo contesto, sottolinea Skyguide, sono indispensabili interventi strutturali. L'azienda ha però fatto sapere di aver avviato anche un confronto stretto con i partner sociali per vagliare tutte le misure possibili volte a ridurre i licenziamenti. Tra le opzioni sul tavolo, assunzioni ridotte, prepensionamenti, ricollocazioni interne e minore ricorso a personale esterno.
5: Il piano dell'FFS nel settore cargo è stato criticato dal sindacato del personale dei trasporti, che teme possa compromettere il futuro del traffico a carri isolati, così come il trasferimento su rotaia del traffico merci. A suo dire, anche i citati 260 milioni per ammortizzare l'aumento dei prezzi per la clientela rischiano di rivelarsi poco efficaci nelle attuali condizioni di mercato. Il TC non può essere gestito in modo redditizio, poiché il trasporto su strada, dicono, rimane più economico. La preannunciata riorganizzazione del traffico merci comporterà cambiamenti per circa 200 collaboratori, di cui 40 in Ticino. La Germania e la Svizzera sono vicini linguisticamente e geograficamente per decine di migliaia di pendolari. Le economie di entrambi i paesi ne traggono vantaggio, a dirlo il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino in conferenza stampa con il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Secondo Merz, i due paesi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni e prosperano grazie a rotte commerciali aperte. Pertanto, aggiunto, il blocco iraniano dello stretto di Hormuz rappresenta una battuta d'arresto per entrambi gli stati. L'OMS ha espresso invece forte preoccupazione per la rapida diffusione dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, convocando un comitato d'emergenza. L'agenzia ONU teme che l'epidemia sia più estesa dei dati ufficiali, anche a causa di numerosi decessi inspiegabili e del contagio di operatori sanitari. A preoccupare ulteriormente l'assenza di vaccini o terapie approvate contro il virus responsabile dell'attuale epidemia.
4: L'infotraffico.
5: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Adil Adelcenzoma, brava però.
1: La voce è incredibile.
2: Molto brava.
1: Beh, si è presa una pausa adesso, per qualche anno non farà più nulla.
2: È vero?
1: Sì, sì, sì, si è presa una pausa.
0: Può prenderne 10 di pausa. Quanti bei compleanni che ci sono oggi, partendo dal 1925, quando nasceva Malcolm X, il famoso attivista per i diritti civili degli afroamericani.
2: Sì. Che oggi avrebbe compiuto 101 anni.
0: 101.
1: Sì. Sono stati fatti anche diversi film su di lui, che di personaggio storico.
2: Il calcolo più facile da fare oggi.
1: È vero,
2: 1925, 2026,
1: esatto.
2: 99.
1: Nel 1969. No, 101.
2: Ah, 101.
0: Sì, il calcolo più facile da fare oggi era questo qua, va bene.
2: 101.
1: Nel 67 nasceva Alexia, la cantante.
2: Brava, dimmi brava. Come posso fare.
0: Sai che io mi ricorderò sempre quella serata.
1: In studio da noi.
0: Birreria o birraria, anche qua come si
2: special
0: vuole.
2: Special night.
0: C'è una special night con lei, che sono rimasto
1: bravissima
0: così. Facevo regia.
1: Molto
0: e c'erano noi facevamo il mercoledì sera.
1: Certo.
0: Mercoledì sera dovevamo andare giù alle 10 a preparare tutto.
1: No, io ero, sì, sì, ma l'ho vista qui, ospite qui,
2: qua
1: in studio. Sì.
0: E comunque c'erano dei mercoledì sera sia io che il signor Pellegrini, perché bisognava partire, ti ricordi, alle 7,
2: andavamo
0: portavamo
2: là,
0: giù,
2: cena,
0: montavamo tutto, portavamo intanto per preparare,
2: facevi Traminelli.
0: Intanto andavamo quasi in pigiama.
2: Sì, sì, sì.
0: Belle serate.
1: Ragazzi, lei è uno dei personaggi degli anni 90 che ha avuto maggior successo.
2: Beh, sì,
1: con la
2: tra l'altro,
1: adesso,
2: quando era venuta aveva appena vinto Sanremo.
1: Anche sì.
2: Aveva vinto Sanremo con quella lì. Dimmi come posso fare per scaldare.
0: 1951.
1: Joey Ramone, cantante dei Ramones.
2: Che, sai che i Ramones si chiamavano tutti Ramon. Joey Ramone, Frenchy Ramone. Un po' questa cosa qua era.
0: Scusa,
2: stata...
0: se era il cognome?
2: No. No, non era,
0: non era il cognome.
2: Il nome era, il cognome vero era di Ramon, ma gli altri componenti avevano adottato questa cosa.
1: Certo.
2: Come se non so, chiamavano. Io avessi fatto Ricky Pipistrani. Pippo Pipistrani.
0: No, io pensavo che era tutta una serie di cugini e fratelli.
1: Infatti, poteva, no, tipo
2: la stessa
1: Jackson
2: cosa la stava per fare Des Froes quando erano i Des Froes, perché lui era Van Des Froes, ma poi c'erano gli altri componenti che erano tutti Des Froes.
1: È vero.
2: Hai capito? Poi è diventato Davide Van Des Froes.
0: Bene, nel 1948 nasceva invece Mrs. Grace Jones.
2: Oh.
0: Mia, grande e incredibile. Cosa volete ascoltare?
1: Personaggio iconico. Allora, che vuoi?
0: C'è il classicissimo La Vie en Rose, dura 7 anni e mezzo. Però ci sarà, non so, I've Seen That Face Before.
2: Sì.
0: C'è
2: io
0: quale?
2: Slave
0: to the Rhythm. Ho detto l'unica che non.
2: È quella che non ha messo.
0: Sai che ho detto. ho detto non lo preparo quello perché tanto non lo vogliono sentire. È quello che si sente.
1: Siamo più legati alla parte dance, capito, per questo.
0: Sì, io avrei ascoltato tutto io alla volta. È bravissima.
1: No, ma va bene qualsiasi cosa.
2: Grace
1: perché
2: Jones
1: lei è stupenda,
2: anche bellissima.
0: 48, ha quasi 80 anni.
2: Iconica,
0: quasi 80 anni.
2: Auguri.

0: Sai che non ricordo se era lo scorso anno che ha fatto Montreux, c'era qualcosa del genere che avevamo visto o l'avevano proposto, no, perché era arrivata tutta la cosa, ne avevamo parlato anche noi,
1: sì,
0: come tre tenori, poi però non ho seguito se il concerto c'era stato o meno, se era, e doveva essere successo qualcosa nel frattempo.
1: Non lo so,
0: però vabbè,
1: però, grazie,
0: però è ancora in giro, è ancora
1: grazie,
0: brava, incredibile, un'ottima voce.
2: Brava.
1: Che poi potrebbe cantare qualsiasi cosa, potrebbe cantare anche l'opera con questa,
0: sì,
1: voce.
0: Ma ci sono quelli che dice puoi cantare la lista della spesa.
1: Incredibile,
0: no?
1: Pazzesca.
2: Beh, ma potremmo fare un giorno una gara di canto
1: con la lista della spesa?
2: Da un testo inventato.
1: Bello.
2: Vedere chi trova la melodia migliore.
0: Non so, ma cosa mi guardi? Non è che sai benissimo che non canto.
1: Tu sei quello più adatto in queste,
0: sì,
1: cose qua.
0: Fatela tu, Maxi B e qualcun altro.
2: Questa notizia qua, no?
1: Vediamo, vediamo.
2: Però c'ho la musica sotto.
0: Ah, perché devi cantare la notizia?
2: No, non la canto.
0: Cosa devi fare?
2: Parlare di vacanze.
1: Oh,
2: perché
1: che bella cosa.
2: Ieri sul Corriere del Ticino c'era questa notizia che ho isolato perché è un argomento. Estate 2026, prenotare le vacanze adesso è più difficile per tante motivazioni. Lo scoppio delle guerre in primis. E con lo scoppio delle guerre le agenzie viaggio tornano centrali per chi cerca assistenza, perché sappiamo benissimo che negli ultimi anni, grazie alla rete, è sempre di più la gente che usa e mette in atto il fai da te, no?
1: Certo.
2: Perché puoi permetterti di studiare, di prendere i contatti con gli albergatori, insomma, hai una visione, se sai navigare un po', che ti rende. Ora tutto questo ha un bel puntone di domanda, perché su diverse località, su diverse zone è meglio essere più. E allora da chi vai? Vai
1: in agenzia.
2: In base a quella, certo, frase che è sempre saggia da ricordare, ognuno faccia il suo lavoro. Quindi maggio e giugno sono normalmente i mesi delle prenotazioni, c'è chi trascorre serate intere a confrontare soprattutto i voli, questo periodo il volo, attenzione, perché con la storia della benzina, i costi, magari ti cambiano i prezzi, sì, o addirittura ti annullano il volo, ecco che qui ancora una volta diventa importante l'agenzia. Non stiamo facendo pubblicità,
0: però è giusto, per certi viaggi secondo me l'agenzia
1: bisogna
0: sempre,
2: è fondamentale. Poi cambiano naturalmente anche le destinazioni. Ultimamente io ero convinto che gli Stati Uniti stanno investendo per avere turismo, ma dai dati che arrivano risultano meno attrattivi nonostante i mondiali di calcio che incombono. Invece la tendenza che continua a crescere è il Nord Europa, e anche qui c'è un dato interessante. Visto le ultime estati bollenti che stiamo vivendo, è sempre di più la gente che durante l'estate sceglie proprio di andare nei paesi più freschi, e quindi il Nord Europa.
0: Dunque vai su, vai in Norvegia, vai in Svezia, vai in posti che poi sono bellissimi,
2: affascinano, certo, tantissimo, sì, anche me.
0: E se vai d'estate hai il giorno che dura sempre di più, fino ad arrivare praticamente più su, un pochettino più sopra di Stoccolma, dove è il famoso sole 24 ore su 24.
2: Esatto. L'ultimo consiglio che viene dato, e questa qua io devo dire che è una cosa che faccio da sempre, e mi sono anche scontrato a volte con delle persone, perché c'è questa cosa qua del last minute, no? Si dice last minute, basta, non funziona più così, non funziona più, dice che qua è last minute, le occasioni dell'ultimo momento sono finite, oggi vive il first minute, tradotto, chi prenota prima trova più scelta.
0: Giusto.
2: Voi quando prenotate le vacanze normalmente?
1: Prima, cioè nel senso
2: prima,
1: io cerco
2: inteso,
1: di farlo prima possibile.
2: Ecco, ma per capire.
1: Periodo natalizio per l'estate.
2: Già dal Natale.
1: Sì.
2: Tu più faresti?
0: Io non potrei mai da Natale, perché sono 5-6 anni che ogni estate mi succede qualcosa di particolare. Allora
2: ecco,
0: diventa complicato.
2: Fai
0: cioè,
2: come me. Tu prenoti con quella formula che fino a 4-5 giorni prima puoi disdire.
0: Sì, qua ti mettono il pagamento.
2: Infatti, quando prenoto, poi vado da mia moglie.
1: Però
2: e gli
1: i
2: dico,
1: costi sono più alti adesso. Se prenoti adesso sono più alti, ovviamente.
2: Allora, in alcuni casi succede che poi ti fanno il lancio dell'ultimo momento per...
1: Quindi un last minute.
2: Non è più però così, a quanto pare. Non,
1: certo,
2: non c'è più questa tendenza. Invece tendono a dirti, proprio per assicurarsi il lavoro, se lo fai, ad esempio io ho avuto degli sconti notevoli sulla vacanza di quest'anno proprio perché era prima e mi hanno anche detto se prenoti, adesso era, non mi ricordo, dicembre, se il 20, entro il 20, quella data lì ti do la spiaggia gratis.
0: Io ho un problema,
2: mi aggiungeva questa cosa,
0: ho un problema dove non riesco a prenotare con veramente così tanto anticipo. È vero che se arrivi sempre più vicino poi spendi sempre di più, succede magari non trovi dove vuoi andare. Chiaro, se è un volo, se è una vacanza particolare che devi organizzare perché fai anche qualcosa di particolare, ci sta. Una vacanza in cui dici voglio andare solo a riposare, dunque vado al mare o magari vado al montano oppure vado al nord, non mi viene a dicembre.
2: La fermi, diventa la fermi, un po'. Ad esempio io
0: sì,
2: quando...
0: però posso cambiare 20 volte.
1: Quando a proposito di nord, no? Permettetemi, scusatemi. Siamo a metà Svezia e già il giorno dura 20 ore, ma anche qui fa caldo canaglia perché l'anno scorso perché quasi lì... 2 settimane a 30 gradi.
2: Ecco
1: quindi che anche lì non è proprio lì... freschino.
0: Andare in Groenlandia, no?
2: C'è Svezia. Io ho prenotato, no? Ho prenotato, poi ho stampato la prenotazione, sono andato da mia moglie e gli ho detto: Gabriellina, se schiatto,
1: dai, su.
2: Devi per disdio, o ti trovi un uomo più bello di me che viene con te, o se no per disdio.
0: Per
2: qua.
0: Dimenticare, vai in vacanza per dimenticare.
1: Hai lasciato tutti i punti da fare in casa, ma no, dai.

0: Guarda qua, figli delle stelle, l'astronave, però c'è gente che ci pensa prima, come fate voi, eh?
1: Sì.
0: Sono io la mosca bianca.
2: Anche con dei risparmi notevoli, come abbiamo visto dai messaggi, no?
1: Sì, c'è qualcuno che dice, avendo riservato 6 mesi prima, ribasso di 6.000 franchi sulla crociera ai Caraibi per 3 settimane.
2: È chiaro che 3 settimane ai Caraibi, 2 persone, stiamo parlando di una cifra importante, no?
1: Sì, però 6.000
2: franchi. 6.000 franchi, sono 6.000 franchi, eh?
0: Poi vede, c'è chi anticipa, giustamente, dice, io mi faccio le vacanze a maggio, così mi godo l'estate qui in Valle Maggia, senza traffico e stress.
2: Bello, sono d'accordissimo, sì. Anch'io già 2 anni, quest'anno lo farò ancora, io mi faccio la vacanzina all'inizio dell'estate, appena finiremo la stagione, e quella alla fine, perché in mezzo,
0: ma sa, in mezzo c'hai il tuo lido personale,
2: sì.
0: ti metti giù,
2: cioè, culono,
1: ma no. Meglio di così, cioè,
2: metti lì la mattina, ma stattili su,
0: giusto, sta bene, dai, 13:22, ci lasciamo un attimo, c'è la reclame, ci troviamo tra pochissimo.
3: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Amag Ticino presenta
8: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
10: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.

0: album, ragazzi, veramente Breakfast in America, qualcosa di veramente meraviglioso questo album.
1: Non 19 caso, maggio.
0: Esatto, nel 79 raggiungono il primo posto nella classifica degli album statunitensi con questo album, che è l'unico del gruppo a raggiungere la vetta delle classifiche americane, e sappiamo che per un gruppo britannico è veramente molto difficile arrivarci, in questo caso ci arrivarono, però c'era anche The Logical Song, Goodbye Strangers, Take the Long Way Home, quindi insomma diciamo grandi dischi.
2: Allora, sono sempre pezzi belli da ascoltare, dai. Allora, le vacanze.
1: È la musica che non muore mai.
2: Adesso hai tirato fuori le vacanze, andiamo con le vacanze.
1: vacanze.
2: Le 13:29 portaci in vacanza.
1: Ma hai deciso dove andrai in vacanza?
2: No, davvero. Non ho nessuna idea. Beh, uno perché probabilmente anche quest'estate mi capiterà altro e dunque, no, questo lo so già, probabilmente devo fare due o tre cosine, perciò non posso pensare.
0: Non puoi programmare.
2: Non posso programmare le vacanze. Okay. Però solitamente, anche se non ho cosine da fare prima, non l'ho mai fatto. Cioè, se qualcuno mi porta in vacanza e organizza, ci vado volentieri, mm-hmm. sono contento, quello che vuoi. Io non riesco, cioè, tu vedo ogni tanto che ti metti, sei lì, fai tutto di puntino, controlli.
1: Il godimento.
2: Tu dici andare.
1: Sì, oltre alla vacanza in sé, perché comunque quando vai te la godi, no? Però è proprio prepararla. E vedere le varie combinazioni.
0: Sì, sono d'accordo, soprattutto questa cosa io la faccio in inverno per esorcizzare un po' il freddo, insomma. Ecco,
2: perché mettete maniera. Assieme più cose, sì. Magari fai tre giorni qua. Beh, tu vai con la moto, sì, dunque.
1: Telefonare sì. Alla struttura.
2: Dopo bloccano il numero. La struttura dice quando vedi quel finale lì.
1: E gli faccio le domande.
2: È bello. Io sarò pigro in questo senso per questo tipo di cose, però preferisco davvero, se decido dove andare, agenzia,
0: certo.
2: Prepara, mi fai tu il pacchetto, soprattutto perché sono uno di quelli che uno ha sempre paura di arrivare in ritardo, dunque se l'aereo parte alle 2 pomeriggio io alle 7 sono lì, cioè non so, è una cosa un po' che ho sempre avuto, e poi ho sempre il terrore, ma non che deve succedere qualcosa di salute, ma che può, sai, andare per paesi, vai in Africa per dire,
1: certo,
2: è magnifico, eccetera eccetera, io con l'agenzia non è che sei, secondo me sei più sicuro,
0: sì,
2: però hai quell'idea,
0: sì, hai un riferimento,
2: di dire,
0: hai qualcuno
2: di dire,
0: a cui
2: ecco,
0: chiamare.
2: È successo qualcosa, sono in mezzo al, sì, Congo, faccio una telefonata, se riesco portatemi a casa.
0: Curiosità, Boris, però, visto che dici che arrivi in anticipo, quanto ti è capitato di arrivare in aeroporto tante ore prima,
2: sì,
0: del volo?
2: Sì.
0: No, che capita anche a me, per quello che te lo dico.
2: Sì, infatti ho il terrore che dopo mettono il divieto degli aperitivi.
0: Io questo ricordo dei miei figli quando venivano con me, che eravamo tipo 3 ore prima, mi dicevano: papà, ma perché? E io: no, ma può succedere qualcosa.
2: Esatto, no, anche faccio, cioè, arrivi lì, non si sa mai, che poi se arrivi prima e poi inizi a vedere il ritardo di un'ora, sì, il ritardo di 2 ore, dici, ma però
0: è vero,
2: tu arrivi giusto?
1: Allora io devo dire una cosa, quando cerco di non volare, perché già il volare comporta che, sì, è vero, ci metti in tratte lunghe poco, ma metti l'ora prima, lo sbarco, sì, e lì mi stanca tantissimo. L'ultima cosa che ho fatto, chiaro, vai in America, non puoi mica andare in bicicletta, però normalmente io in questa cosa sono già molto anziano da anni, cerco di andare in vacanza. La vacanza è quando sei vicino, dove hai tutta portata di mano, le tue comodità, conosco la lingua, conosco le persone, conosco il posto. Lo so che uno dovrebbe andare a scoprire, perché comunque il bello è anche,
2: no,
1: quello.
2: È quello che si diceva prima, un conto sono,
1: però,
2: le vacanze,
1: quello è un viaggio. Sì,
2: le vacanze da scoprire, ma soprattutto ci sono le vacanze da riposo,
1: cioè,
2: che puoi farle anche fuori casa tua.
1: L'America, io sono tornato stanco, perché siamo andati là 10 giorni, abbiamo visto quello che vedresti in un posto normale in un mese e torni indietro che si sciupano.
0: Sì.
1: Bello, tutto,
0: chiaro,
1: quello che vuoi, ma non è, io non la vedo come una il termine proprio vacanza.
2: Torni,
0: il viaggio fa parte della vacanza.
2: È stressante,
0: sì.
2: Cioè, quello è un dato di fatto.
1: L'ultima vacanza
0: è una scelta, però è una scelta che si fa, quindi
1: quando siamo
0: se
1: in Sicilia,
0: di vacanza,
1: tot chilometri al giorno, un giorno qui, due là, tira sui valigie, sposta.
2: È quello che non riesco a organizzare.
0: Questa roba qui la faccio in moto. Quindi,
2: però vedi, è diverso, perché se con la moto giri, fai
0: il viaggio, roba, fa parte della vacanza in,
2: certo,
0: questo caso, quindi, cioè,
1: però
0: porti
1: anche poca roba, no?
0: Insomma, dipende.
1: Perché comunque in moto più di tanto non puoi.
0: Hai due valigie laterali e una dietro.
2: Due valigie laterali,
0: sì,
2: una
0: valigie
2: dietro.
0: Da moto, intendo,
2: sì,
0: non,
2: no,
0: valigie,
2: vabbè,
0: normali.
2: Però,
1: io quest'anno addirittura mi sto organizzando per non guidare, per non andare in macchina.
2: guarda che andare in macchina quest'anno prepara il borsellino peggio che prendere quattro aeroplani. Dunque anche quello, il lato economico è importante,
0: sì, sì.
2: Perché d'accordo, tu spendi una certa cifra, se poi magari c'è un primo intoppo, un secondo intoppo, un terzo intoppo, ti girano un po' anche le scarpe.
1: È chiaro che le comodità le paghi,
2: certo,
1: però regalare anche no.
2: Allora, siamo alle 13.33, se volete farci sapere il vostro punto di vista, 079 449 9536.

0: I Morcheeba su Radio 3 con questo pezzo dedicato in un certo senso a Roma e sì, a una storia
1: che non è stata costruita in un giorno.
0: Esatto.
2: Non ve l'hanno mai detto?
0: Storia. Romani l'hanno costruita in secoli.
2: Sì, no, certo. È un modo di dire. Dico, non ve l'hanno mai detto?
0: Sì. Cosa?
2: Io ogni tanto me lo diceva mia mamma.
0: Neanche Roma.
2: Sì. Roma la mia tirata su in un dine.
0: Come c'è un'altra frase che dicono sempre tutti.
1: Cioè?
0: Tutte le strade. Porte.

0: Sono vincitore.
1: Eccolo qua.
2: Allora,
3: beh, oggi abbiamo voluto scegliere tre vocalist che hanno rappresentato un po' gli anni Ottanta, che hanno avuto successo nei
1: tre vocalist che hanno.
3: E cos'era quel
1: due di, scusa, due di sicuro, ma non si vede sotto il monitor.
3: No, lo vedi tu? Tre canzoni che hanno avuto successo negli anni Ottanta e sono praticamente queste. La prima è lei, è Spagna. Cosa?
1: Che non mi ricordo se lei è, può essere famosa per quello che lo erano le altre due. No, sentiamo le altre due. No?
2: No, lei no, è sempre stata molto
1: tranquilla. Easy.
3: Sì, però come sì, easy. Questo è stato il suo successo.
2: È una
3: prima.
2: Easy lady.
1: Una, easy lady.
2: Una
1: dai.
2: Easy lady.
1: Canzone numero due, poi così almeno capite di cosa stiamo parlando.
2: What you gonna do it?
3: Secondo me l'hanno già capito, però vabbè.
1: Beh, insomma, dai, ecco. Mentre,
2: beh, se non l'ha capito la terza, toglie ogni
1: toglie
2: dubbio.
1: Ogni dubbio.
3: Quindi, se volete votare la canzone numero uno, è questa.
2: La numero due è questa.
1: Mentre la numero tre è questa.
3: 079 449 9537, quale vorresti ascoltare?

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: detto la non maxi proporzione, ecco. Chiamala così, non so come la vuoi chiamare.
1: Mi ha fatto sorridere un ascoltatore che ha scritto voto la quarta, ops, la terza.
0: Allora, siamo alle 13.46, praticamente abbiamo finito. Cioè, tempo oggi è volato.
2: Alla frutta, al dessert.
0: Decisamente, tante cose di cui abbiamo parlato.
1: Possiamo ricordare che dalle 14 su Teleticino non saremo in onda noi perché c'è uno speciale fuori gioco e quindi, insomma, ci sarà per radio, ovviamente ci sarà Luchino, ma non lo vedrete in televisione, almeno per un pozzo.
0: Comunque, se vi manca Luchino in versione fisica, www.r3.ch sul sito o sulla nostra applicazione, lì lo stream continua e si vede tutto quello che dovete vedere.
2: Alleluia.
0: Ci siamo.
2: Esatto.
0: Ci siamo.
2: Okay.
0: Va bene. Ok. Allora, c'è una cosa velocissima prima di chiudere. Siamo nel 2007 quando Tiziano Ferro. Che successo questo, che era
1: Raffaella
0: stato?
1: Emilia usciva oggi.
3: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. C'è

0: grande, immenso raduno. Grande, immenso, non so,
1: musicale,
0: forse
1: o
0: un concerto, non lo so, ma magari qualcosa di particolare. Cioè, magari ci sono i flash mob, magari c'è qualcosa, che organizza qualcuno, l'essere vestito in un certo modo, che è quello che riguarda quello che vi voglio dire. Situazioni del genere, no. Proprio un raduno in tanti. C'è anche il raduno dei gemelli, il raduno di chi ha i capelli verdi. No.
1: A me capita di fare dei raduni con motociclisti, ma non siamo mai tantissimi. Insomma, quindi.
0: Tu, raduno, niente.
2: Asociale.
0: Tutto scasso, vado via, vabbè, così. No, perché c'è stato, è entrata nel Guinness dei primati, proprio in questi giorni, loro l'hanno tentato l'11 di aprile di quest'anno, e l'Università di Calgary, sono stati 682 ragazzi che si sono vestiti da dinosauro. E dunque è il più grande raduno al mondo di persone vestite da dinosauri. Cioè, lo scopo non lo so, però
1: non penso ci sia uno scopo particolare.
0: Non tutto deve avere quello,
1: questo è vero. Dove? L'Università di Calgary.
0: Calgary, siamo negli Stati Uniti.
1: Ok.

0: Vabbè, giustamente ogni tanto bisogna divertirsi, sì. No? No, dopo, domani no, la raccontiamo.
1: Mi dicevi di video simpatici che lui fa.
0: Sì, sì, sì, ha fatto un video simpaticissimo. Adesso lui spiegava il perché. Anzi, lui aveva appena finito un concerto.
1: Sì.
0: Forse magari aveva fatto, sai, il cicchettino.
1: Ok.
0: E raccontava tutto serio, diceva: stiamo viaggiando qua in Svezia. E vedi, non capiamo, ci sono tutte queste renne sdraiate per terra. E chissà che cos'è successo, tutto serio. Uh-huh. E poi alla fine dice: perché hanno preso il Voltaren. Cioè, detto, vabbè, caro Zucchero, cioè proprio lì. Basta.
1: Vabbè.
0: Non ci stava. Però, l'ha detto lui. Andate a cercarlo, ci sarà. L'ho visto forse un mesetto fa.
2: Non era Zucchero a parlare, ma era il diavolo in lui.
1: Vero.
0: Che voleva prendere Roberto Vecchioni.
2: Esatto,
0: giusto.
2: Esatto,
0: prima o poi verrà a prendere anche i tre tenori.
1: Il diavolo boomer, però, esatto, in questo caso.
0: Porta all'inferno.
2: Ne manca?
0: A casa? Dai.

0: i tenori Manaca.
1: Guarda, anche Luca non se ne frega più di niente.
2: Ciao,
1: come
2: ciao, ciao, c'è Luca.
1: Gli abbiamo bucato le orecchie. Dunque, ora sta. A domani, puntuali dalle 12.
2: Ciao,
1: bye bye.
2: Grazie.

0: casa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e pre-

0: anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle 2, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
0: Ticino News.
2: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Il piano delle FFS nel settore cargo non piace al sindacato SEV. Espresse forti critiche in vista della riorganizzazione, non porterà i risultati annunciati. Alessandro Cocca.
3: Il timore del sindacato del personale dei trasporti è che l'agire dell'FFS possa compromettere il futuro del traffico a carri isolati, così come spiegano il trasferimento su rotaia del traffico merci. Secondo il SEV, anche i citati 260 milioni messi in campo per ammortizzare l'aumento dei prezzi per la clientela rischiano di rivelarsi poco efficaci. Nelle attuali condizioni di mercato, il traffico a carri isolati, spiegano, non può essere gestito in modo redditizio, poiché il trasporto su strada rimane comunque più economico. Il sindacato domanda pertanto la sospensione dell'attuale riforma per evitare tagli all'organico. La preannunciata riorganizzazione del traffico merci comporterà cambiamenti per circa 200 collaboratori, di cui 40 in Ticino. I licenziamenti a livello nazionale costituiranno un'eccezione, ha precisato l'FFS, secondo cui il nostro cantone non sarà comunque toccato dai tagli.
2: È invece pronta a tagliare fino a 220 posti di lavoro entro fine 2027 la società di controllo dello spazio aereo svizzero Skyguide, confrontata con una crescente pressione economica, con l'aumento dei costi e con entrate incerte. Per garantire la propria stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine, oggi ha dunque annunciato una ristrutturazione prevista in due fasi. La prima, che andrebbe a toccare una novantina di impieghi tra settembre-novembre di quest'anno, la seconda tra maggio e giugno dell'anno prossimo, che riguarderebbe fino a 130 ulteriori posizioni. Le sedi potenzialmente interessate sono Dübendorf e Ginevra. Frodi bancarie in continuo aumento in Svizzera è quanto emerge dal rapporto d'attività stilato per il 2025 dall'Ombudsman, che ha fatto sapere di aver trattato un numero maggiore di casi rispetto al passato. La causa principale dei problemi riguarda proprio le frodi nei pagamenti con carta o nell'online banking. Nei casi in cui i truffatori ottengono dati sensibili come password o numeri di carte di credito dei clienti bancari, ricorda, non vi è alcun obbligo per gli istituti finanziari di risarcire i clienti. È comunque importante considerare ogni caso singolarmente. Ciò che è certo, constata, che questo genere di frode è in costante aumento. Germania e Svizzera sono vicine linguisticamente e geograficamente per decine di migliaia di pendolari. Le economie di entrambi i paesi ne traggono vantaggio. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino in conferenza stampa insieme al presidente della Confederazione Guy Parmelin. Sempre secondo Merz, i due paesi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni e prosperano grazie a rotte commerciali aperte. Pertanto il blocco iraniano dello stretto di Hormuz rappresenta una battuta d'arresto per entrambi gli stati.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: L'infotraffico.
2: Un minuto dopo le 14, traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
0: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
5: Hola, hola, hola, ciao, come stai? Tu là fuori? Tutto bene? Allora, sei capitato sulla radio giusta, quella che ti accompagna fino alle 16, almeno per quanto mi riguarda, con me al microfono, come dicono quelli bravi, in console, che poi qua è una console fatta di un sacco di tasti, quindi è un po' differente da quella magari al quale siete abituati voi, quindi quelle dei DJ, dei vari matrimoni, eccetera, eccetera. Questa è un po' più complicatina, però noi sappiamo usarla, sappiamo gestirla bene e lo faremo appunto gestendo un sacco di bella musica. Oggi abbiamo scelto diverse novità, abbiamo riportato un po' alla luce, al vostro ascolto, queste canzoni che magari non si sentono spessissimo, e poi a tutto questo aggiungiamo una bella ghirlandina di notizie, di qualche curiosità varia che appunto abbiamo selezionato per voi. Però secondo me l'indice importante arriva con Rihanna, si chiama Don't Stop the Music. Noi non la fermeremo mai qui su Radio 3 la musica.
6: Please don't stop.

0: Don't Stop the Music, lei è Rihanna. Appena cominciato il nostro appuntamento, c'è un titolo che può sembrare autocelebrativo, ma non è proprio così. È il nuovo singolo di Tiziano Ferro, qui nel pomeriggio di Radio 3 a Mix.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

We Don't Talk Anymore. No, non è Charlie Puth, ma è Cliff Richard, questo classicone del 79. Noi l'abbiamo noi, sai che cosa? Dovremmo andare ad analizzare un po' tutte le volte che abbiamo suonato diversi dischi, tipo questo. Secondo me, suonando dagli anni 80, comunque sarà passato almeno 200 volte. Ah, è tanta roba, eh.

0: I Rolling Stones, si chiama In The Stars, la canzone nuova che abbiamo appena ascoltato.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

La musica di Radio 3 dei Coldplay, in questo caso una canzone che ti fa rallentare in questa giornata magari frenetica per te, dove devi fare 8000 cose, ed è un po' quello di cui avremo bisogno tutti noi, anche la Gen Z. Sapete che cosa ha fatto un cinema in Quebec? C'era un festival e questi ragazzi che hanno proiettato il film Amor Apocalypse in versione naturale, normale, diciamo così, l'hanno proiettata invece a 1.5 di velocità. Sapete perché? Proprio per andare incontro alle richieste della generazione Z, che vede i filmati, i video eccetera eccetera in 1.5 per velocizzare il tutto, per non sprecare tempo nella vita in generale. E quindi il film, al posto di durare 100 minuti, è durato 66 minuti, e la scelta non è che voleva rovinare il cinema, ma provocare una riflessione proprio sulle abitudini della generazione Z, sempre più abituata a guardare contenuti troppo velocizzati. Io dico troppo perché faccio fatica io stesso a guardarli con questa velocità, però per loro è normalità, chiaramente. Mi sento anziano. E il festival si è chiesto: oggi riusciamo ancora a concentrarci su qualcosa di lento e immersivo, oppure i social hanno abbassato troppo la nostra soglia dell'attenzione? E questa iniziativa ha chiaramente diviso il pubblico. Alcuni la considerano intelligente perché apre un dibattito e usa il linguaggio delle nuove generazioni, altri invece la vedono come una sconfitta culturale. Secondo loro il cinema non dovrebbe adattarsi ai ritmi veloci dei social, ma difendere il valore del tempo, della calma e dell'attenzione. Come ogni cosa che mette a confronto due generazioni differenti, ci sono sempre delle incongruenze, ci sono sempre pareri e punti di vista contrastanti, quindi io non mi sento di schierarmi da una parte o dall'altra. È vero che il mondo va troppo veloce al giorno d'oggi, e ogni tanto, come dicevo prima, bisognerebbe rallentare, ma proprio per una salute, per una propria salute anche mentale. C'è Teddy Swims ora su 3i.

Love Generation, anche una generazione che si sta evolvendo a Bellinzona. C'è la conferenza stampa su Teleticino e per quello che qualcuno ce lo sta chiedendo su WhatsApp non saremo in onda ancora per un'oretta, proprio perché la priorità in questo momento va al Bellinzona.

0: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
1: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
2: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino.
5: Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Dance the Night, Dua Lipa. Questa faceva parte del film di Barbie. Sì, mi pare di sì, sono quasi sicuro al 100%. Vabbè, c'entra che comunque lei negli ultimi anni ha sfondato letteralmente gli immaginari di classifica legati alla musica ed è arrivata a toccare le principali vette di tutte le classifiche importanti mondiali. Ed effettivamente in questo momento è anche un po' ricchina, nel senso che soldi ne ha, arrivano, stanno entrando e dovrebbero entrare anche da Samsung. Io leggo quello che scrivono su internet, non improvviso nulla. Dua Lipa ha fatto causa all'azienda coreana, mi pare, sì, che perché cosa hanno fatto loro? Hanno venduto dei televisori con Dua Lipa sulla confezione e chiaramente questa cosa non è piaciuta tantissimo all'artista kosovara, che ha fatto causa chiaramente all'azienda super plurimiliardaria e quindi sta aspettando un risarcimento di 15 milioni. Ma sì, robette, dai, 15 milioni, se vuoi te li do io, ma non è un problema, puoi anche non ridarmeli, Dua Lipa, non ti preoccupare, non muoio di fame.

0: CeeLo Green, il diciamo 50% dei Nurse Barkley, che erano un duo appunto, lui che si chiama, vabbè, CeeLo Green, tu ti immagini che sarà un nome e cognome americano, stra-americano, lui rapper statunitense, quindi sì, te lo immagini così, in realtà si chiama Thomas De Carlo. Vabbè, ci sta, avrà origini italiane, per cui il cognome è molto influenzato dalla nostra vicina Italia. Lui che in realtà poi ha intrapreso questa carriera da solista e ne ha tratto anche del beneficio, perché ha avuto un enorme successo come con questa canzone che era F.U. e con tante altre, però anche con i Nurse Barkley, Crazy, ve la ricordate? I'm not crazy, ecco quella lì, e poi con anche collaborazioni importanti, vedi quelle con gli Outkast e tante altre. Va bene, qua stiamo parlando di musica, stiamo parlando troppo di musica forse? Vabbè, l'appuntamento di Mix è questo, miscela un sacco di cose. Ora vi miscela la nuova canzone dei Bausa, si chiama Magnetic.
1: Radio 3, 3

0: Segnalate traffico causa incidente in via Zurigo verso la stazione di Lugano. Grazie per quello che state scrivendo su WhatsApp.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS.

0: Sono le 14:58.
1: Ticino News.
2: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Bellinzona Calcio, in conferenza stampa il patron Trujillo ha annunciato le novità sul futuro della società granata, a partire dal fatto che 3 investitori, italiano, tedesco e 1 locale, sono interessati al club. La prossima settimana potrebbe già arrivare una cessione del Bellinzona. Per maggiori dettagli l'invito è quello di seguire lo speciale di Fuorigioco su Teleticino, in onda proprio in questi minuti. Manca intanto una settimana invece la tappa ticinese del Giro d'Italia, ultimi ritocchi prima del grande giorno. Sentiamo Fabrizio Cislachievich, presidente della direzione generale di Banca Stato.
3: Si parlerà soprattutto dell'aspetto, diciamo, logistico, dove parcheggiare, come raggiungere Carie, come raggiungere la Val di Blegno, come raggiungere Bellinzona, perché sono dei punti molto particolari e sensibili. Già adesso ringrazio la popolazione per la sensibilità e di accettare questa tappa. Una giornata un po' particolare, ci saranno sicuramente delle problematiche, ma già adesso ringrazio tutti per la loro disponibilità. Ci sarà il Giro E, che partirà da Biasca e salirà a Carig. Il Ticino presenterà 3 squadre: Corriere del Ticino avrà una squadra, Banca Stato avrà una squadra e anche Axon Bank, che è la nostra partecipata, avrà una squadra, con le biciclette elettriche saliranno da Biasca fino a Carig. E poi vorremmo presentare un po' tutto quell'orario che farà da contorno a questo arrivo e partenza di tappa. Dunque ci saranno gli anni 60-70 a Bellinzona. Sabato ci sarà l'apertura del villaggio, venerdì a Bellinzona, e poi ci saranno diversi avvenimenti anche in Val di Blegno, e ci sarà anche un giro popolare da Biasca a Cari sabato prossimo. Per cui, ecco, vogliamo animare questo evento. Deve essere veramente un evento non solo sportivo, ma essere un evento che occuperà le zone toccate per questo weekend lungo in Ticino.
2: Voltiamo decisamente pagina con la tragedia di Cromontana. Una vittima del rogo di Capodanno ha depositato una richiesta di risarcimento in Francia. Sentiamo Samuele Quatri.
4: Attraverso un avvocato, una 26enne francese ha presentato una richiesta di risarcimento presso la Commissione di indennizzo delle vittime di reati del Tribunale Giudiziario di Parigi. Secondo il legale, la giovane che rappresenta ha subito importanti ripercussioni fisiche nell'incendio di Capodanno di Cromontana, oltre a un grave trauma psicologico. Il rimborso richiesto è stato calcolato alla luce dell'eccezionale gravità delle lesioni fisiche, del danno estetico, funzionale e psicologico, nonché dell'incapacità di svolgere qualsiasi attività professionale. Tuttavia l'avvocato non ha precisato l'ammontare dell'importo rivendicato e ha aggiunto come questa azione faccia seguito a una denuncia penale sporta lo scorso aprile presso l'ufficio centrale della Procura Vallesana. Denuncia che verte su vari reati ed è stata confermata dal Ministero Pubblico Vallesano.
2: Prima di salutarci comunichiamo che la polizia cantonale cerca Enzo Luciano Bardin, scomparso questa mattina dal suo domicilio a Gravesano. Ha 84 anni, alto 1,70 m ed è di corporatura snella. Indossava una camicia grigia, jeans e scarpe di colore arancione. In caso di rintraccio chiamare lo 0848 25 55 55.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: Infotraffico.
2: Gli ascoltatori ci segnalano un incidente in via Zurigo verso la stazione di Lugano, dunque prestare attenzione.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata con annuvolamenti a media e ad alta quota, massime attorno ai 20 gradi.

ragazza giovanissima che ha portato tanto allo sviluppo musicale Amy Winehouse, si chiamava Back to Black, una delle canzoni che non moriranno mai, proprio perché hanno questo valore, hanno questa professionalità che traspare da ogni singola nota di questo grande successo dei primi anni 2000.

Vasco Rossi, si chiama Vita Spericolata. Noi invece siamo Radio 3i, sappiamo che c'è stato un incidente a Lugano, lo segnalavate voi su WhatsApp, spero che il tutto sia rientrato. In ogni caso cito il tratto interessato, via Zurigo verso la stazione di Lugano. Possiamo parlare di altro, possiamo parlare ancora della generazione Z, perché ho trovato un sondaggio che è stato fatto da NBC News, dove quasi un giovane su due tra i 18 e i 29 anni circa sceglierebbe di vivere nel passato, soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000, perché lo sappiamo, la Gen Z, io già dovrei essere millennials per dire, quindi in teoria questo numero è un po' sbagliatino, però vabbè, mi ci infilo anche io se volete. E la Gen Z, che cos'è? La prima generazione che è cresciuta completamente dentro internet, ma anche quella che si sente più il peso dell'essere sempre online, no? Che non è solo nostalgia per lo stile vintage, è anche proprio la stanchezza dei social, dalla pressione magari di dover trasformare ogni momento in un contenuto, dalla paura di perdersi qualcosa, la famosissima FOMO, no? Al quale hanno dato nome negli ultimi anni. E per questo stanno tornando oggetti e abitudini lente, quindi macchine fotografiche, analogiche, dei vinili, per esempio DVD, vecchi telefoni stile Nokia 3310, te lo ricordi quel mattone che tiravi per terra, si rompevano le piastrelle, ecco, quello lì, e perfino il noleggio dei film, ma non perché siamo più comodi, ma perché viene offerta un'esperienza più reale, se vogliamo, no? Un'esperienza fisica e anche meno immediata. E più che idealizzare il passato, molti giovani sembrano cercare una pausa dall'iperconnessione, e c'è questo desiderio di vivere magari le relazioni in modo differente, anche il vivere certe emozioni e anche momenti autentici senza filtri e algoritmi. Però la vera domanda è: siamo ancora capaci di stare davvero nel presente senza sentire il bisogno di scrollare continuamente? Questo una domanda che ci porremo spesso, secondo me, nei prossimi anni, ed è anche una sfida per gli anni a venire, proprio perché secondo me bisogna un po' abbandonare questo essere sempre online, bisogna mettere dei paletti, creare dei confini e dire ok, bene, lo scrolling lo facciamo solamente un mezz'oretta al giorno, 20 minuti, e tendiamo sempre di più a eliminare questa abitudine che poi per molti versi è anche malsana. Va bene, c'è la nostra musica, tutto fuori che è malsana, anzi, alziamo il volume, ci sono Lady Gaga e Doechii, si chiama Runway.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

sai che questo è un disco incredibilmente profumato di passato, cioè ha delle sonorità bellissime. Out of Time, The Weeknd, che riprende infatti un brano degli anni 80, dell'83 di Tomoko Aran, che è Midnight Pretenders, e quel pezzo lì ha proprio un'atmosfera nostalgica e particolare degli anni 80. Cosa posso dirvi? Beh, che effettivamente in diversi mi avete scritto dei messaggi su WhatsApp per ringraziarmi per la canzone di Vasco Rossi, che era Vita Spericolata. Sai perché? Perché secondo me ti dà benessere, cioè una canzone come quella di Vasco, magari in una giornata un po' grigia come può esserlo per qualcuno oggi, ti fa stare bene. È del nostro intento, quello di farvi sempre stare bene con qualsiasi disco noi suoniamo. Quindi passiamo da The Weeknd, Out of Time, alle chitarrine di Santana. Lui le fa letteralmente parlare qui con Michelle Branch, si chiama The Game of Love.

Carmen Consoli. Gli anni 2000 ripartivano così con questa canzone che poi è diventata un'icona e che conoscete anche voi. Ritrovata nell'appuntamento di Mix in questo martedì pomeriggio, dove è tornato tutta la normalità, nel senso che dalle 16 poi ci saranno Danny e Michael con Tandem, con la pizza ancora nello stomaco. Spero di no per loro, spero l'abbiano digerita, però per raccontare quello che hanno fatto ieri in quel di Giubiasco al campionato del svizzero della pizza, no, alla Coppa Svizzera della pizza, ecco. L'ho detto giusto in teoria, poi Michael mi redarguirà in questo, però speriamo di no, speriamo di aver detto tutto bene. Sai che cosa? Che tra le cose da citare delle ultime settimane, degli ultimi giorni, c'è sicuramente il riconoscimento che viene dato a Kami Rita Sherpa, che è una guida nepalese che a 56 anni ha fatto un record, ha scalato l'Everest 32 volte ed è un record incredibile perché ha raggiunto gli 8849 metri alle 10:12 del mattino per l'appunto la 32esima volta. Lo ha fatto domenica 17 maggio e sai che cosa? È che comunque è una cosa davvero da record, ma non immaginatevela come un record normale, ancora di più. Ci sono tante persone che purtroppo non ce l'hanno fatta a scalare la montagna, lui ce l'ha fatta per 32 volte, quindi o è un Iron Man questo uomo, oppure è davvero un esperto in questo, è sicuramente più la seconda, ma anche un po' la prima, dai. È un esperto, un po' Iron Man. Quindi complimenti a Kami Rita Sherpa, questo meritava la menzione perché sei un pazzo incredibile. Come sono pazzi loro due, Tame Impala e Jenny, che insieme hanno tirato fuori questa canzone che è viralissima sui social e che anche su Radio 3 ci ascoltiamo perché è molto bella. Il titolo si chiama Dracula.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
2: PNT Motorsport.
1: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, gli anni 90 di Luca Carboni. Questa canzone me la cantava sempre il mio papà quando mi faceva il bagnetto, ero piccolo, però questo ricordo della canzone, lui me la cantava e io con zero fisico, perché ero già magrissimo quando avevo 3-4 anni, e lui mi diceva: ci vuole un fisico bestiale. E effettivamente a distanza di anni capisco come mai, perché se non hai un fisico bestiale alcune cose non le puoi fare. Stiamo rimediando, però con calma. C'è qualcuno invece che mi chiede: ma stasera? E quel qualcuno è proprio Mengoni. Vabbè, magari te lo dico dopo, eh.

stasera, Marco Mengoni. Ma cominciamo con il pomeriggio, perché tra poco arrivano Danny e Michael con il drive time più atteso del Ticino e condurranno Tandem. Noi ci risentiamo domani dalle 14. Per quanto mi riguarda, arriveranno tante belle cose nei prossimi giorni, ma con il giusto tempo le spoilereremo. Da Luca intanto è tutto, buon pome, ciao!

0: 3i delle suore.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
6: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari, navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
8: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Tallamone su mazda.ch/autotris.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
4: c'è Valerio Ventura.
3: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere.
4: Prima che sia giorno,
3: solo su Radio 3i.
5: Buon pomeriggio alle 15.58.
4: Ticino News.
5: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Bellinzona Calcio, in conferenza stampa sono state annunciate novità importanti sul futuro della società granata. Ce ne parla Robert Kretschmer.
6: La novità principale è che tre investitori, un italiano, un tedesco e uno locale, sono interessati al club. La prossima settimana potrebbe già dunque arrivare una cessione del Bellinzona. Il patron Juan Carlos Trujillo ha poi parlato

0: Il debito della società è di 1,5 milioni, compresi i 3 mesi fino a fine stagione. Di questi 3 mesi, è stato precisato, si faranno carico i 3 nuovi investitori. Incalzato infine sul futuro della CBE, l'imprenditore colombiano ha garantito che all'85% si salverà.
1: Cro Montana, un dipendente del comune teatro della tragedia di Capodanno, è stato formalmente indagato durante un'audizione alla quale era stato convocato nell'ambito dell'inchiesta appunto sull'incendio. Lo ha rivelato oggi la RTS. Ora le persone sotto inchiesta sono dunque 14, i coniugi Moretti, 5 politici locali o ex e 7 dipendenti comunali. Torniamo ora sulla discussa invece riorganizzazione di FFS Cargo. Oggi le ferrovie hanno annunciato in conferenza stampa che in Ticino saranno toccati 40 collaboratori, ma non chiuderà del tutto il deposito di Chiasso e non ci saranno licenziamenti. Sentiamo allora la direttrice regionale per la regione sud di FFS, Roberta Cattaneo.
2: La riorganizzazione di Cargo si focalizza adesso su tutto quello che è il traffico a carri isolati e quindi viene toccato un po' tutto il Ticino. Tocca purtroppo 40 collaboratori e collaboratrici in Ticino che però non saranno licenziati, avranno la possibilità di essere reintegrati ancora nel gruppo FFS oppure presso Tilo, ecco.
3: Avete anche chiarito rispetto alle discussioni che ci sono state recentemente, il deposito di Chiasso non chiuderà?
2: No, è una chiusura parziale in questo senso, anche perché i macchinisti a lunga percorrenza loro non saranno più presenti nel deposito di Chiasso, rimarrà però tutto quello che riguarda macchinisti di manovra e il personale di manovra di Chiasso.
3: Avete ribadito, il traffico merci rimane molto importante per l'FFS.
2: Assolutamente, perché noi crediamo in un traffico merci che sia sostenibile sia a livello finanziario, a livello ecologico, e per fare questo dobbiamo rivedere una produzione che purtroppo non è più al passo con i tempi.
1: In chiusura dagli Stati Uniti, il paese ha sospeso il diritto di ingresso ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite dall'Ebola, dunque Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Il provvedimento sarà in vigore per i prossimi 30 giorni.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: Infotraffico.
1: Al momento la circolazione risulta essere scorrevole.
5: Tandem è offerto da Banca Stato.
6: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
7: Con loro si ride,
8: si scherza, si canta e si gioca.
6: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
9: Defendemos l'allegria.

0: trovato. Come stai?
1: Ah, bene, grazie. Tu?
0: Dammi una percentuale di come stai.
1: Ma l'85% sto bene.
0: Il 85%.
1: Resto è... Cioè, come fai a calcolare l'85%? Strano. Ce lo siamo chiesti, questa cioè, cosa.
0: È veramente strano. O è 99 che fai, dai l'idea che è finita.
1: È finita.
0: Oppure... O dici 50 e 50.
1: Ah, 85.
0: Però 85, cioè.
1: 85%.
0: Devi capire come l'ha calcolato.
1: Vabbè, comunque speriamo bene. Sì, speriamo certo, in bene. Certo. I tre investitori, speriamo. Speriamo bene. Giusto?
0: Sì. Sembrava una barzelletta, eh?
1: Cioè, cioè, cosa che ha detto un francese, un tedesco.
0: Italiano. Vabbè.
1: Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati dopo la nostra capatina a Giubiasco ieri per l'assaggio delle pizze. Siamo stati dei giudici davvero molto non severi, però giusti.
0: Sì, siamo stati dei giudici. Giudici. Cioè, giudizievoli.

0: Ma è bella questa.
1: Siamo stati giudizievoli.
2: Ringraziamo tutti coloro che ci hanno accolto anche in maniera così, diciamo, egregia, giusto?
1: Sì.
2: Salutiamo tutti gli amici che in questo momento sono collegati con la nostra radio, grazie a noi, perché ieri abbiamo fatto anche propaganda, giusto Michi?
1: Ieri siamo andati di bar in bar a switchare tutte le radio su Radio 3.
2: Ma soprattutto fateci fare un gran saluto a mister Giovanni Brumana.
1: Grande Giovanni Brumana.
2: Numero uno, in mano un po' tutto.
1: Giovanni Brumana, che ha dato il là alla movida ticinese. Cioè,
2: ha salvato la movida ticinese a tanti, facendo asciugare ciò che si beveva in centro, capito? Quando si spostava a piedi verso il Brumana, già si riprendeva, perché comunque il camminare, giusto? O riprendi le piantine col telefono.
3: La piantina, il fiorellino.
1: Allora, non ironizzerei su mio fratello,
2: E ci si avvicinava, si avviava verso Brumana, dove lì pizzette, non solo.
1: Vorrei capire se all'ascolto c'è qualcuno che non ha mai usufruito del Brumana.
2: Ecco.
1: Sembra impossibile.
2: Credo sia impossibile.
1: È come trovare qualcuno che non ha mai visto Harry Potter. Impossibile.
2: Eccolo qua, ad esempio. Uno dei pochi qua. Ma sul cornetto, la pizzetta e il Brumana, lì posso metterci la mano sul fuoco.
1: Dopo il 26 di maggio,
2: sì,
1: la stessa domanda la faremo, è come se qualcuno non avesse visto il Giro d'Italia in Ticino. Sarà impossibile, lo vedranno tutti.
2: Quest'anno impossibile.
1: Anche gli animali, i camosci si sono fermati, hanno preso la loro posizione per vedere il giro passare. Perché il giro passa veloce, eh? Questo è lo slogan.
2: Il giro passa veloce. Sì. Vabbè, avremo modo di parlarne per quello che riguarda il giro, dove ci vedremo protagonisti settimana prossima.
1: Esattamente, giusto?
2: Martedì prossimo.
1: Questa mattina io ero in conferenza stampa.
2: Sì, ho notato che sei arrivato tutto bardato.
1: Sì, andata. Vorrei fare i complimenti a Pecoraro Salvatore Junior.
2: Sì.
1: Perché si è esibito davanti a tutti. Sì, sì, è vero.
2: Esibito ancora, cantato?
1: No, ha dovuto fare una presentazione.
2: Ah, ok.
1: Dopo la sentiremo magari.
2: Ma ieri c'è stata quella, diciamo così, via Teams. Oggi quella ufficiale di presenza.
1: Sì, sì, quella era, no, più intima.
2: Ah,
1: come
2: quella
1: cosa.
2: era più intima. Ieri era molto più intima. Vabbè, comunque.
1: No, volevo farti sentire uno stralcio della presentazione di stamattina, che tra l'altro si sentirà poi dopo su Ticino News, perché a Ticino News ci sarà la conferenza stampa.
2: Mm.
1: Quindi noi facciamo un anticipo. Sentiamo,
2: prego,
1: Salvatore Pecoraro.
2: Prego, sentiamo.
4: Aspettando il giro, perché appunto non c'è soltanto la gara sportiva, la gara in linea, ma abbiamo anche organizzato degli eventi collaterali. Gli eventi collaterali che iniziano già dal 22 di maggio, a terminare ovviamente il 26, vari eventi che hanno vari obiettivi, ma principalmente sono quelli di valorizzare il territorio, il nostro bel territorio, e le aree e le zone e i paesi e le città che toccano la tappa del Giro d'Italia. Coinvolgere attivamente le comunità, il pubblico, tutte le persone, le realtà locali, le comunità che abbiamo notato che in questi mesi si sono veramente adoperati, hanno cercato di, stanno organizzando, stanno, si sono attivati ad organizzare degli eventi.
2: A tutte devi far ascoltare.
4: Interessanti.
1: Mi hanno chiesto tutte, si sono 25 minuti. Bravo Salvatore.
2: Sì, sembro io quando parlavo con l'autista del bus che mi portava indietro dalla pensilina a casa ed ero solo io e lui ubriaco perso. Si scherza. Ciao Salva, un abbraccio anche a Bicio.
1: Sì,
2: che ci ha scritto.
1: Sì, tra l'altro anche lui questa mattina ha parlato. Però è importante dire che oggi ci sarà il gioco di Banca Stato.
2: Oggi ci sarà il gioco, signori, per voi l'opportunità. Guarda che c'è stato anche settimana scorsa quando non c'eri, che beatamente venerdì te ne sei stato a casa.
1: Sì, adesso andiamo a fare una presa.
2: Guarda, la gente bussavano qua alla porta. Vogliamo giocare?
1: Ma ha vinto qualcuno?
2: No. Però è stata brava, perché poteva fermarsi alla M, aveva azzeccato la M, poteva prendere 150 franchi, ma ha detto no!
1: Nine!
2: Vado avanti perché ho al mio fianco, mi ricordo anche noi, mio figlio Filippo che mi aiuta. Quindi però alla, credo che poi la N si è fermata. Cioè subito dopo, capito? È caduta la N. Però ha rischiato.
1: Sì, è stata brava.
2: Oggi,
1: l'atteggiamento giusto.
2: Ve lo dico già, non avete questa opportunità di fermarvi alla M, ma dovete lanciarvi per forza sino alla Z. Ma più tardi.
1: Il premio sarà 500 franchi o si alzerà?
2: Non lo so, forse dopo il giro si alzerà. Prima del giro credo di no. Comunque.

0: di Francesco Renga per inaugurare il nostro pomeriggio. Dimmi Michi.
1: Allora, Danny, fra poco inizierà il mondiale di calcio.
0: Anche sì, vero, sì. Vero. 11 giugno.
1: Stanno circolando notizie, per esempio stanno uscendo anche le convocazioni. Ieri è uscita la convocazione di Neymar, che si è messo a piangere davanti alla televisione quando Ancelotti ha annunciato il suo nome.
0: Anche Nagatomo si è messo a piangere.
1: Nagatomo, sì, quinto mondiale. Impressionante come
0: Yuto
1: cosa.
0: Nagatomo.
1: Davvero, lui aveva giocato nel Perugia, giusto?
0: Nell'Inter.
1: Ah, nel Perugia no, non aveva giocato?
0: No, era Nakata.
1: Ah, era Nakata.
0: Il Perugia era Nakata. È
1: vero.
0: Nakata.
1: È vero, scusa, mi sono confuso.
0: Figurati. Non è che... Poi è passato alla Roma, Nakata.
1: Ah, ok, invece questo qui che hai detto?
0: Chi è questo qui, scusa?
2: Yuto Nakatomo.
1: Nakatomo.
0: Se non erro, è stato anche difensore dell'Inter.
1: Ah, ok.
0: Con numero 55, se non sbaglio, gli anni d'oro.
2: Della Juve e non dell'Inter, cioè, capito, quegli anni lì.
1: Gli anni d'oro.
0: Dove prendeva sberlo ovunque, un po' come noi adesso, capito, Michi?
1: Sì.
0: Come
1: la Juve. Vabbè, come la Juve, guarda che ha l'85% di arrivare in Champions.
0: È vero. E comunque, signori, cioè, già in Europa League, cioè, non è che. Sì, voglio dire. Cioè,
1: vogliamo dire.
0: Poca roba, c'è cioè, chi è rimasto fuori dall'Europa League. Però non parliamo
1: ci
0: di.
1: Ci sono
0: calcio.
1: Polemiche in merito all'hotel che avrebbe scelto la nazionale inglese per quanto riguarda il mondiale. Hanno scelto un hotel a Kansas City. Dov'è Kansas City?
0: Aspetta, iniziamo a capire bene come. Kansas?
1: Kansas City.
0: Ah, Kansas.
1: Dov'è Kansas City? Sì.
0: In America sicuro.
1: Sicuramente lì. Dovrebbe essere in quelle zone. Comunque, fatto sta che hanno scelto un hotel nel Nord America, Kansas City. Che non ha delle buone recensioni su internet.
0: Quindi su TripAdvisor.
1: I tabloid inglese hanno già intercettato alcune recensioni non rassicuranti.
0: Perdonami, non ho capito quale nazionale alloggerà lì.
1: Inghilterra.
0: Non l'avevo capito, non è che ti devi arrabbiare.
1: Non l'ho detto.
0: Adesso ho detto tabloid inglese, ecco, lì che mi è venuta la domanda.
1: L'Inghilterra che non vince il mondiale dal 1966. Mm-hmm. Quindi ha l'obiettivo di finalmente portarsi a casa un mondiale.
0: Inghilterra.
1: Cioè, l'Inghilterra, sì, ovviamente. Sì. The Sun
0: is magic.
1: The Sun ha riportato queste testimonianze di chi descrive l'hotel con dei materassi e cuscini duri come pietre e chi invece denuncia una quasi totale assenza di isolamento acustico. Un ospite, qui leggo, racconta di aver sentito chiaramente i rumori provenienti dalla stanza accanto. Abbiamo ascoltato tutte le attività piacevoli di una coppia vicina. Ah. E quindi si stanno preoccupando perché i tifosi dell'Inghilterra dicono: ma caspita, è dal 66 che non vinciamo il mondiale. Se poi questi non dormono perché sentono rumori molesti, odori molesti.
0: E invece magari è lì che poi andranno a vincerlo, capito, Michi? Perché è facile andare all'albergo 6 stelle, la spa, trattati bene. Così, trattati a osteria, a pesci in faccia, vedrai che sul campo.
1: Dici che questa è la ricetta giusta?
0: Secondo me l'ha voluto Southgate. È ancora lui l'allenatore
1: sì, per forza.
0: Southgate.
1: Ma è sempre lui.
0: Secondo me no.
1: Ma certo.
0: Roy Hodgson no.
1: A Roy Hodgson ormai.
2: No, Michi no. No,
1: c'è ancora.
2: Sia vivo.
1: C'è ancora. No, c'è ancora.
0: Comunque, non so se è Southgate, però.
1: Sì, tanto lui perde, viene sempre confermato. Bravo.

0: quella dei Imagine Dragons. Allora, avevo capito, cioè, avevo il sentore che il Southgate, sì. Dopo, credo dopo il mondiale del 2024, credo.
1: Sì, sì.
0: Giusto?
1: Esatto, dopo il 24 è stato esonerato.
0: Quindi è Tuchel l'allenatore, Thomas Tuchel.
1: Eravamo sicuri all'85%.
0: Erano sicuri del Southgate, invece è andato.
1: Comunque, fateci caso, se qualcuno vi dice ma sono sicuro all'85%.
0: Che senso ha?
1: Non ha senso, non, è proprio 85%.
0: Di solito dici 99,9, per esempio.
1: Bravo.
0: Per dire quasi,
1: però
0: quasi
1: 85,
0: 100.
1: Cioè, è come se il comandante di un aereo ti dicesse l'aereo è sicuro all'85%.
0: Ma a proposito di comandanti e di aerei,
1: sì, bravo.
0: Signori, abbiamo un trailer che è fantastico, sì. Perché unisce le due passioni, sia mie che di Michael.
1: Se volete uno spacciatore di film di altissima qualità, high definition, ma non solo sullo schermo, ma proprio di qualità di trama, dovete chiedere a Danny Morandi.
0: Ti ho stupito.
1: È vero. Allora, tu sei riuscito ad unire le nostre passioni, sì, gli squali e gli aeroplani.
0: E gli aeroplani, perché sono due i trailer che voglio proporvi. Il primo si chiama Chum, sì, scritto C-H-U-M.
1: Sì.
0: E anche lì parla comunque di una gita in barca finita abbastanza male. Ma non svegliamo troppo.
1: Non troppo. Però
0: non è il classico film dello squalo che fanno il bagno, vengono mangiati.
1: No, di più, è elevato.
0: C'è dietro una mente diabolica. E l'altro, signori, unisce, come diceva Michael, le due passioni: l'aviazione e la subacquea.
1: Bravissimo, gli squali. Sì, gli squali. Il mondo marino.
0: In pratica, velocemente, il trailer, perché guardi il trailer di 1 minuto e 50, non lo puoi raccontare il trailer. Cade questo aereo, si salvano perché comunque riescono ad ammarare, si dice così, ad ammarare. Sì. Ma convinti che il tutto fosse finito, andando bene, atterrando, ammarando, è lì che c'è la trappola. Come nelle spiegazioni del Pirellone, è lì che c'è la trappola.
1: Esattamente, quindi signori e signori, come si intitola questo film?
0: Non lo ricordo, lo cerco. L'altro Chum, C-H-U-M.
1: Dovrebbero uscire questi film
0: fine maggio, una roba così, fine maggio.
1: Da qui a poco, quindi, su Teleticino. Al posto della Casa delle Loche, perché ormai la Casa delle Loche è andata in vacanza.
0: La riprenderemo poi.
1: Proporremo nuovi film.
0: Il primo è Chum, o Cum. Così dirà C-H-U-M.
1: Sì, Chum.
0: O Cham, magari Cham.
1: Forse Cham. Ma Cham.
0: Pino.
1: No, Cham era una squadra di calcio che giocava in
0: Cham. Quello era il Cham,
1: vero?
0: Cham.
1: Che io ho sempre chiamato Cham.
0: E l'altro, adesso ve lo dico, è bellissimo. Sì. Unisce l'aviazione agli squali. Bellissimo.
1: Molto presto sulle nostre e vostre frequenze.

0: Rolling Stones, il nuovo singolo dei The Colors. Allora, si chiama Deep Water. Deep Water, un incidente aereo, un ammaraggio in pieno oceano e le acque che pullano di squali affamati.
1: Quando è che uscirà?
0: Sono gli ingredienti di Deep Water, il nuovo film di Renny Harlin.
1: Ma quando è che esce?
0: Ecco il nuovo trailer ufficiale.
1: Non sai quando esce?
0: Esce fine maggio.
1: Ah, fine maggio, quindi
0: fine di questo mese.
1: Dopo il Giro d'Italia.
0: Subito dopo il Giro d'Italia.
1: Beh, sì, esattamente.
0: Torna il 29 maggio, una cosa del genere. Deep Water, Deep Water.
1: Se volete anche voi essere campioni del mondo, anzi campioni d'Europa in questo caso, e volete vincere...
0: Allora. Ce l'abbiamo noi per l'anno prossimo, la sigla dell'Europa League, che mi prenderà in giro tutti i giovedì, anzi tutti i venerdì, che giocherà di giovedì, giusto?
1: Oh, giuro che se poi finisce il Milan.
0: Dici?
1: La teniamo. Ma è possibile Juve-Milan in Europa League?
0: Yes. Mm. Eh sì, se come Roma vanno in Champions.
1: Sarebbe una tragedia. Una tragedia.
0: Però almeno andiamo a vederci, che so, l'Europa League a Donetsk.
1: Bello Donetsk.
2: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Defendemos l'allegria
8: con Michael Casanova e Danny Morandi.
9: Baby, I'm

0: intitola Animals.
1: Il singolo dei Maroon 5. Michelito, come lo trovi quindi questo Farmer?
2: Molto buono.
1: Vero che buono?
2: Sì, con dentro la fragola,
1: sì,
2: devo
1: la
2: dire
1: crema,
2: che
1: la crema di fragola. Sì. Molto buono, devo dire. Questo qua è stato lasciato nel nostro ufficio.
2: In che epoca?
1: Aspetta che ti dico subito la
2: 99.
1: No, sei dentro, Michi.
2: Sono dentro?
1: 4/11/26. Novembre 26 scadono.
2: Ah, perfetto, perfettissimo.
1: E sono molto buoni, davvero, sono molto buoni. Sono i classici, ma con all'interno questa crema alla fragola.
2: Dobbiamo dire. È entrato il bonifico?
1: È entrato. Dai. Non ho detto da dove, eh.
2: Non dirlo da dove si compra. Signore e signori, volete vincere il nuovo gadget di Radio 3i?
1: Qual è?
2: Potete. Non lo possiamo dire ancora.
1: Ancora non si può svelare.
2: Però lo inserite.
1: Tra una settimana si sa, dici che 3-7 giorni di buio.
2: Non possiamo.
1: Però già lo trovate inserito, giusto?
2: È inserito nel sacchetto, quindi sarete tra i fortunati ad avere il gadget in anteprima.
1: Vero.
2: Quindi, se volete vincerlo, dovete chiamare adesso. Il numero è sempre lo stesso.
1: Sai che credo sia cambiato da qualche parte.
2: Forse. No. 091-6462-462 oppure il 6463-463 per giocarvi tutte le vostre chance o chances
1: al
2: Pirellone.
3: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
1: Sperando che un giorno non sbagliamo tra RS, lanciando il Pirellone. Miguel, abbiamo qualche chiamata da
2: sì,
1: Teams?
2: Sì, c'è una chiamata che arriva da Teams, ne prenderemo una alla volta.
1: Sì, comunque...
2: Una alla volta perché i telefoni non funzionano.
1: Quindi non puoi dire a cascata sto giro.
2: No, a cascata no, eventualmente potete chiamare Danny.
1: Sì, il mio privato, se volete. Sì. 079-44. No, ovviamente potete chiamare il
2: su WhatsApp, eventualmente
1: 079.
2: Ah, ne abbiamo già due di chiamate, due.
1: Ma per prenderne una poi
2: prendiamone una, vediamo. Prego, pronto, prego, chi è che c'è al telefono?
1: Pronto.
4: Ciao, sono Alice.
1: Alice, ciao, buon pomeriggio,
2: ciao,
1: Alice.
2: Alice.
1: Alice?
4: Ditemi.
1: Ci senti bene?
4: Benissimo.
1: Ottimo. Cara Alice, dovrei capire, tra le tante curiosità che leggerà adesso Miguelito, qual è falsa. Se la azzecchi, come detto, ricevi il nostro nuovo gadget. Non solo, ovviamente.
4: Ok.
1: Migi, ti
2: siamo pronti?
1: Il gioco quale, caro Miguel? Quale?
2: Allora, noi andiamo con la fila A.
1: Sì, fila A.
2: La fila A.
1: Fila A.
2: Allora, cara Chiara.
1: Alice, ma fa niente. È Alice, ma fa niente.
2: No, cara Alice, quanti anni hai? Per curiosità?
4: 43.
2: Ok, perfetto. No,
1: perché lo dici piano?
4: Così.
1: Guarda che
4: per riservatezza.
1: Guarda che è la seconda giovinezza dopo i 40, te lo dice un 45enne.
4: Perfetto, mi fido.
2: Dalla voce io pensavo che fosse una ragazza adolescente. Invece,
1: vedi, questo è un complimento, Alice. Questo è un complimentone. Questo è un complimentone.
2: Allora. Nell'aristocrazia francese del Settecento era elegante fingere di non avere fame ai banchetti più sontuosi. B. Esiste davvero una specie di rana che finge di essere morta, ma continua segretamente a osservare il predatore con un occhio socchiuso. C. Nel Guinness World Records esiste una categoria dedicata al maggior numero di bowling ball trasportate contemporaneamente su un monociclo.
1: Sono pesanti le bocce del bowling, Miki.
2: D, non solo quelle. Nell'antico Galateo europeo era considerato scortese annusare il cibo prima di mangiarlo. E in Islanda esiste davvero un museo dedicato esclusivamente agli oggetti dimenticati nelle piscine pubbliche. F. Gli elefanti possono riconoscere la differenza tra api arrabbiate e api tranquille semplicemente dal suono prodotto dallo sciame. G. Nel Medioevo alcune persone dormivano semisedute perché credevano che sdraiarsi completamente fosse una posizione da morto. In Belgio è stato recentemente discusso un progetto urbano per installare corsie lente dedicate esclusivamente ai pedoni che camminano guardando il telefono. Oppure I. Nel galateo inglese tradizionale non si dovrebbe mai mescolare il tè facendo tintinnare il cucchiaino contro la tazza. Quale è falsa, cara Alice?
4: Porca miseria, sono indecisa tra le ultime due.
1: Quindi tra la H e la I.
4: tra quella del Belgio e il tintinnare.
1: Tu vai su quella?
4: Una delle due.
1: Ah, ok, ok.
2: O il Belgio o il tintinnio.
1: Tintinnare.
2: Il tintinnio si dice.
1: Quindi, cara Alice?
4: Il Belgio.
1: Il Belgio? In Belgio è stato recentemente discusso un progetto urbano per installare corsie lente dedicate esclusivamente ai pedoni che camminano guardando il telefono. E sinceramente sembra anche plausibile. Ecco!

0: Ne giova, eh?
1: Ne giova. Cioè,
2: sono intelligente. Alice. Perché le altre le sapevo tutte.
1: Ah, ecco, quindi questa era quella che, le ultime due quelle che ti insospettivano di più. Hai capito? Vedi? Vedi che c'è un ragionamento dietro il gioco, Michi.
0: Abbiamo scoperto che ieri abbiamo sbagliato a usmare le pizze, perché in realtà non, nel Galateo.
1: Si parla però nel Galateo europeo.
0: Sì, antico Galateo.
1: Antico.
0: Era scortese usmare il.
1: Invece adesso lo fanno.
0: Sì.
1: Cara Alice, complimenti, rimani in linea, prendiamo due dati e da domani, se lo vorrai, potrai già ritirare i tuoi premi presso Radio 3, va bene?
2: Grazie.
1: A te per aver giocato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
1: Ciao,
0: resta lì e mi raccomando, noi torneremo presto con il P.
1: Re.
0: Lo.
1: Ne.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
0: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Dai Milfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Milfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Milfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Milfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Ciao Carlo, già in giro?
8: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
7: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
8: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, Coldrerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
10: Questa è Radio 3.
11: Radio 3.

0: I Love Rock and Roll, che bel disco questo, questo classicone degli anni 80.
1: Sono rimasto un po' scioccato.
0: Cos'è successo?
1: Perché ho letto adesso una notizia che davvero mi
0: inquieta.
1: Sì, mi fa rimanere con il naso in mezzo alla faccia. Mm-hmm. Ho basito.
2: Sì.
1: Sono sciolti gli acqua. Si sono sciolti gli acqua.
2: Erano ghiaccio prima.
0: Hai gli letto? Acqua di Barbie Girl.
1: Gli acqua di Barbie.
0: Oh, sì, davvero.
1: Di Barbie Girl si sono sciolti dopo 30 anni.
0: Qualcuno l'avrà detta questa notizia, amici. Non è che freschissima.
1: Ma io non l'ho sentita. No, come no, di oggi.
0: Di oggi?
1: Oggi, sì, sì, oggi. Magari oggi che giorno è? Oggi 19 maggio.
0: Oggi 19. Sì, quindi no. Leggi 17 maggio, domenica.
1: No. Dopo 3 decenni di carriera, gli acqua si sono sciolti.
0: Che vengono ricordati per quale canzone, amico? Prego.
1: Barbie Girl.
0: Basta. Cioè, 30 anni di carriera.
1: No, nel gruppo. No, no. Qua noi abbiamo altre canzoni degli acqua.
0: Ah, davvero?
1: Acqua come si scrive? Mm? Guarda quanti ce ne sono degli acqua.
0: Sì, amiche, senza la C.
1: Acqua c'è Dr. John. Mm-hmm. Bellissimo, non so poi, se l'hai mai sentita.
0: Poi Barbie Girl, poi.
1: E poi c'è Our How Down.
0: E poi Around the World.
1: E Around the World, un'altra bellissima. Adesso non scherziamo sugli acqua che hanno un repertorio davvero importante.
0: Facciamo una cosa, amiche, facciamo una cosa. Sì. Tu le selezioni tutte.
1: Sì.
0: Da Around the World la porti su lì. Uh-huh. Hans von Dine di Dr. Jones e l'ultima Barbie Girl. Le fai partire soltanto l'inizio di ognuna.
1: Ok.
0: E capiamo qual è che ci ricordiamo di più. Se anche le altre hanno lo stesso effetto di Barbie Girl.
1: Dai, va bene. Ci sta.
0: Proviamo.
1: Ci sta. Allora, partiamo con Around the World.
0: Farebbe così.
1: Around the World.

0: ci può stare, questa ci può stare.
1: Oppure canzone numero 2. Scherzo, aspetta.
0: È il loro stile questo,
2: questo è il loro stile. L'altra, Miki, il titolo è?
0: How are you?
2: No, dillo bene.
0: E non so come si dice.
2: È inglese, Miki.
0: How are you doing?
2: Così, davvero?
0: Sì, loro lo scrivono così, ma in realtà è How are you doing?
2: Che farebbe così.
3: How are you doing? How are you doing?
2: Ah, c'è Zeccato.
3: How are you doing?
0: Oh yeah. It's time to do it.
2: It's time to tell us how to cure it. Allora, già tra le due preferisco quella Around the World.
0: Questa è un po' più.
2: Ma questa è nuova, del 2011. Nuovissima, tra l'altro. Cioè, 15 anni sono passati, nuovissima.
0: Insomma, le altre sono del 99.
2: Dottor 2000. Jones fa così invece, prego, Miki.
4: Hi John, I'm very fine, and I'm gonna

0: carine.
1: Se mi abbassi la musica o devo gridare stile stadio?
2: Gli acqua li hanno sciolti nell'acido.
1: Ma signori, tutti noi li conosciamo, questa la facciamo tutta.
2: Questa è tutta, sì, eh? Questa è tutta. Questa a è meno tutta. Che su WhatsApp non arrivino 50 messaggi.
1: Stop.
2: Stop per no, con scritto no, ti prego dai.
1: Ah no, facile da scrivere.
2: No, ti prego
1: uno
2: dai.
1: Uno è occupato, ma stop non va bene.
2: Va bene anche stop.
1: Solo stop ragazzi, eh. Se i primi 50.
2: I primi 50
1: che scrivono stop la tagliamo.
2: Esatto, la blocchiamo. Avete la possibilità di bloccare su WhatsApp la canzone degli acqua.
1: Sennò addirittura questa andrà fino alle news, perché credo che l'orario è quello.
2: Mi spiace che non ascoltiamo Ernia per te, che era molto bella.
1: Possiamo spostarle alcune.
2: Spostiamo, sì.
1: Alcune, non proprio tutte, tutte.
2: Andiamo. Quindi, 10.
1: No, dal 10. 5. Stop, no, ti prego. Già neanche partita. Neanche partita ci abbiamo già uno stop, no, ti prego. 5, 4, 3, 2, 1, vai.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?

0: Allora, l'unico messaggio positivo è questo, Miki, te lo dico, eh.
1: Vai ragazzi, con Barbie Girl, che ricordi quell'estate quando è uscita sta canzone? Riccione, Cattolica, Rimini, insomma la costa romagnola. Un abbraccio dallo zio Pino.
0: Ciao zio Pino, l'unico, eh? L'unico che ha grandi ricordi, se no sono arrivati una marea di stop. Ma noi per coerenza, per coerenza abbiamo dovuto suonarla tutta. Per coerenza chiudiamo la prima ora di Tandem con Ernia. Si intitola
2: For You. Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

volta parti se da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
4: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo

0: la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
1: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Le 17.
3: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Cromontana c'è un nuovo indagato. Sono dunque 14 in totale le persone sotto inchiesta. Sentiamo Barbara Venneri.
4: Un dipendente del comune di Cromontana è stato formalmente indagato. A rivelarlo oggi è stata la RTS, specificando che il dipendente era stato chiamato a comparire dalla polizia con lo status di persona chiamata a fornire informazioni. Uno status ibrido tra testimone e indagato. La persona in questione, riporta l'emittente francofona, lavorava al servizio delle costruzioni del comune di Chermignon e ha quindi seguito da vicino i famosi lavori di ristrutturazione del Constellation nel 2015, teatro dell'incendio di Capodanno. Oggi lavora invece per il comune di Cromontana, sempre nel settore delle costruzioni. Con questo nuovo indagato, le persone sotto inchiesta sono dunque 14, i coniugi Moretti, 5 politici locali o ex e 7 dipendenti comunali.
2: Il Consiglio della Magistratura, voltiamo pagina, ha comunicato pochi minuti fa di aver stralciato il procedimento disciplinare nei confronti di Simonetta Perucchi Borsa, avviato dopo l'apertura da parte del Ministero Pubblico di un procedimento penale nei suoi confronti per diversi reati, fra cui falsità di documenti e riciclaggio di denaro. Con la medesima decisione, il Consiglio della Magistratura ha dunque disposto il reintegro con effetto immediato dell'avvocato nella sua funzione di membro del Consiglio, appunto, della Magistratura. Manca un'ora circa a Ticino News sera, allora Filippo Susley in studio con me per qualche anticipazione della scaletta.
5: Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Sì, alle 18 torneremo sulle FFS che questa mattina hanno illustrato la seconda fase della ristrutturazione di Cargo e hanno garantito che i 40 posti in meno in Ticino non comporteranno licenziamenti. Parleremo poi dell'incontro con la stampa del patrono uscente della CEBE Juan Carlos Troiggio e cercheremo di capire con i colleghi dello sport se per il Granata c'è un futuro o se dobbiamo temere il peggio. Poi andremo a vedere le abitudini di spostamento degli svizzeri di fronte all'esplosione dei prezzi del carburante. Molti, secondo uno studio, si sono infatti spostati sui mezzi pubblici. Vedremo se accade anche in Ticino. Infine andremo sui campi del calcio amatoriale perché, secondo la SUVA, pensate, sono 680.000 le giornate di lavoro che si perdono ogni anno a causa degli infortuni di chi la sera o il fine settimana indossa pantaloncini e parastinchi. Ne parleremo con un medico sportivo.
2: Una curiosità ora che riguarda il nostro territorio, la capiniera è l'uccello più diffuso, ce ne parla Robert Kretschmar.
6: Secondo il monitoraggio degli uccelli 2025 della stazione ornitologica svizzera di Sempach, la capinera ha spodestato dal primo posto il fringuello. In Svizzera si contano ormai quasi 1 milione di coppie nidificanti della specie, che occupa principalmente boschi di latifoglie e la si può trovare spesso anche in quartieri particolarmente verdi e parchi urbani. In una nota viene ricordato che negli ultimi anni la capinera ha beneficiato dell'espansione dei boschi verso altitudini più elevate. Un altro motivo dell'aumento è il fatto che sempre più spesso trascorre l'inverno in Europa invece di migrare verso sud. Allo stesso tempo, secondo il monitoraggio, le popolazioni di fringuelli sono diminuite. Altri uccelli molto comuni, come la passera europea e il merlo, restano nella top 10 delle specie più presenti, mentre il piccione non figura nemmeno tra i primi 50.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
3: L'infotraffico.
2: 3 minuti dopo le 17, traffico intenso. Iniziamo dalle segnalazioni sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione chiaramente sud. Poi traffico anche sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e ancora disagi alla viabilità segnalati sulla strada principale da Gravesano a Dagno.
3: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch. Previsioni del tempo.
2: Questa sera e nella notte al sud graduale passaggio a cielo sereno. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, al sud in prevalenza soleggiato con le massime attorno ai 24 gradi.
3: Defendemos l'allegria
8: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: La ragazza del futuro, Cesare Cremonini, dopo Katy Perry. Inauguriamo la seconda ora, amici, velocemente due compleanni, posso?
1: Prego.
0: Allora, innanzitutto salutiamo Giusy, che ieri è venuta al mercato coperto di Giubiasco a trovarci.
1: Sì.
0: Mentre tu eri impegnato con la call, con la video call.
1: Sì.
0: Lei ci ha, è venuta a salutarci, ora ci dice: ciao Danny e Michael, con gran piacere, ieri vi ho con gran piacere di avervi visti ieri a Giubiasco. È stato
1: grazie.
0: Un piacere. E oggi è il suo compleanno, quindi noi le facciamo gli auguri. Buon compleanno,
1: auguroni.
0: Giusy. Non solo, volevamo fare i compleanni anche a lui. Vuoi dirlo te, Miguel? Non so scritto, me lo sono segnato in questo bigliettino.
2: E
0: allora, in teoria in questo momento è in auto perché ha terminato di lavorare, quindi sta ascoltando la radio. A quanto mi hanno detto uccellini, capito? A proposito di uccellini, capinera e quant'altro.
1: Capinera è il più diffuso.
0: Com'è che il piccione non entra nei primi 50?
1: Tra l'altro i miei uccellini, quelli del nido, sono volati via.
0: Ah sì?
1: Sono volati via ieri.
0: Ah ecco, no.
1: Erano tutti, erano in cinque e non ci stavano più, erano così grandi e grossi, rimpolpati, che non ci stavano più, sono volati via.
0: Sono diventati adulti ormai, amici. Volano sì. Verso la libertà.
1: Esatto,
0: capito?
1: Chissà se un altro uccellino uscirà dal nido prima o poi.
0: Ma chissà se uscirà. Prego, allora, sentiamo.
1: Compie 25 anni.
0: Chi?
1: Alessio detto Cocchiello.
0: Cocchiello, auguroni,
1: auguri.
0: Buon compleanno, Cocchiello, 25 anni, amici.
1: Auguri.
0: 25, un 2001, giovincello.
1: Un 2001. Allora, signore,
0: auguroni ancora, eh.
1: Io sono stato al matrimonio.
0: Sì, di chi?
1: Sabato, di mio fratello.
0: Ah sì, no.
1: Che si è sposato.
0: 10 giorni che non bisognava dirlo, però.
1: E ho adottato una tecnica.
0: Ah.
1: La tecnica del saluto o l'uscita all'irlandese. Cioè, la teoria secondo cui quando lasciate una festa non dovete star lì a sprecare energie e risorse a salutare tutti, ma ve ne andate senza salutare nessuno. Perché? Perché è l'uscita all'irlandese ed è una ricerca scientifica secondo cui appunto se non salutate nessuno sembrerebbe maleducazione, ma in realtà no, è un preservare le proprie energie, perché spesso si sprecano tante energie a salutare tutti singolarmente, energie emotive soprattutto, che ci spingono poi a non voler più riuscire la prossima volta. Per cui
0: per i saluti finali.
1: Esatto, il saluto finale. Cioè, tu sei a una festa.
0: Cioè, hai scroccato un matrimonio intero e ti annoia la cosa di salutare la gente.
1: Però state attenti, perché qui non lo dico io, lo dice la dottoressa, ti dico chi, Trudy Man si chiama.
0: Ah, beh, Trudy Man, tutto attaccato? Cos'è, un supereroe? Trudy Man, lo trovi nei migliori giocattoli preziosi. Cioè, dai.
1: È una psicologa presso il Royal College of Surrogates che analizza proprio questo fenomeno, ossia l'uscita all'irlandese, che in Europa è chiamata l'uscita un po' alla francese.
0: E in Sicilia è chiamata fui fui, che te ne vai, fuitina,
1: sì.
0: Fuitina.
1: Indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. È un toccasana per il nostro benessere, perché ti permette di risparmiare energie emotive e non ti fa prosciugare le ultime riserve. State attenti, perché questa cosa qua, se tutte le volte state lì a salutare e qui e là e su e giù perdete energie, non avete più voglia poi di tornare, quello dicono.
0: Ma tornare dove, amici? Tornare dove?
1: Allora, questo comportamento,
0: se saluti è perché te ne stai andando a casa. Tornare dove?
1: Di uscire ancora una volta.
0: Poi
1: no.
0: Torni al matrimonio.
1: No.
0: Scusate, andato a far benzina, non vi ho salutato per quello, scusate.
1: Questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni, evitando il peso emotivo del congedo.
0: Se giova.
1: L'evento.
0: Se giova, giova.
1: L'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la successiva volta.
0: Allora, qualcuno dice: secondo il mio punto di vista, è l'uscita più maleducata che ci sia. Quella di non salutare.
1: Ho capito.
0: Secondo il punto di vista del nostro
1: ascoltatore. Ma metti che c'è una cena di una festa di 100 persone. Le saluti tutte 100?
0: Ma no, ci sarà. Allora, in una festa di 100 persone vuoi che non ci sia un microfono? Prendi in mano il microfono e saluti tutti. Io sto per andare.
1: Ma dopo ti dicono salutare. Che te la tiri.
0: Adesso o se no, fai quello che saluta da lontano. Cioè, che mentre vai, sei sulla porta d'uscita, capito? Si girano per dire: dove vai? E tu dici: sto andando. Domani poi vai.
1: Ah, ok, tu fai così.
0: Capito? Beh, adesso io ultimamente per andare via c'ho la scusa della bimba.
1: Questa io non. Ecco, è il vantaggio di avere una bimba, un bimbo.
0: Adottala, amici, adottala.
1: È vero.
0: Io se adesso c'ho quelle scuse lì, 21:30, la bimba ha i suoi orari. E qualcuno chiede, e anche il papi anche, 21:45 massimo, quindi.
1: Ti ricordi quando ho chiesto alla Patti? Perché alla Patti ho detto, io non riesco a dire di no. Quando magari qualcuno mi chiede di uscire e non c'ho voglia. Io gli ho detto: Patti, io non riesco a dire di no. E lei mi ha detto: usa la scusa del
0: Ah, vero.
1: Ti ricordi?
0: Eh sì, lì non puoi dire.
1: Cioè, esatto, non si può. Non è che uno ti chiede mandami una fotografia.
0: Esatto.
1: Cioè, puoi dire che non stai bene, hai problemi gastrointestinali.
0: Esatto, lo stomaco, di conseguenza.
1: Quello funziona sempre?
0: Quello funziona. Abbiamo due vocali, li sentiamo.
1: Prego, prego.
0: Credo
1: prego.
0: Che riguardano questa notizia che hai dato. Tra l'altro, studiata la cosa, giusto?
1: Sì, studiata da Trudy
0: Man.
1: Trudy Man.
0: Uscita all'irlandese.
1: L'uscita all'irlandese.
0: All'irlandese. Sentiamo lo zio Pino prima. Aspetta.
2: Danny, la Trudy che hai detto deve essere un supereroe, no? Forse è la Jerry Superman.
0: Trudy Man.
2: Trudy Man.
0: Supereroe. Aspetta però che abbiamo altri 10 secondi. Aspetta, non è di Fabrizio se non sbaglio.
3: Vorrei unirmi agli auguri a Cocchiello.
0: Ah ecco,
1: grande.
3: Grande collega. Salutoni, bacio a tutti.
0: Auguri Cocchiello, un'altra volta. Alessio ha detto Cocchiello è bellissimo.
1: Bello Cocchiello.
0: Ci sarà un motivo.
1: Potremmo chiamare anche il nostro Cocca Cocchiello.
0: È vero, è vero. Salutiamo il collega di Radio Fiume Ticino, Angelo Cocchiello. Non è, no?
1: Sì, giusto. Angelo Cocchiello mi piace.
0: Questa è bellina, sì. Questa è bellina. Signori, siamo nell'ora del gioco. Attenzione, è arrivata Aurora, fresca,
1: sì,
0: fresca.
1: Sì.
0: La notizia dello sponsor, la notizia da Banca Stato. E non stiamo scherzando, signori, quest'oggi per voi l'opportunità di vincere ben 700.

0: House Tour,
1: il nuovo singolo di Sabrina Carpenter.
0: Bello. Quando è che mi farei fare un tour bel House Tour della tua casa?
2: Sto mettendo ancora due cosine a posto e poi B&B.
0: Ho capito, ma io non l'ho ancora vista la tua casa.
2: Ma aspetta, cioè paga. B&B.
0: Giusto.
2: Colazione, pranzo e basta.
0: Va bene, pagherò.
2: Presto ti farò fare un House Tour. Ora ti faccio fare un Street Tour. Questa è bella.
0: Un Traffic Tour.
2: Street anche.
0: Street mi piace.
2: Non è strada, scusa.
0: No, no, giusto, Street mi piace, bravo. Bravo, vedo che con l'inglese stiamo migliorando.
3: L'infotraffico.
2: E pensa un po', amici, sulla rete viaria della Svizzera italiana, la circolazione è intensa al momento. I principali rallentamenti sono segnalati tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, ovviamente si parla di A2, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale da Gravesano ad Agno. Per quello che riguarda invece i passi alpini, ricordiamo che la novena è ancora chiusa per l'inverno, Lucomagno e San Bernardino invece sono normalmente transitabili.
0: Salutiamo anche Alfonso Tour.
2: È vero, c'è anche lui.
0: Bellissimo Alfonso Tour.
2: C'è anche lui.
0: E salutiamo anche Antonio.
2: Chi è?
0: Antonio! Non ce l'abbiamo.
2: Già stavo preparando.
0: No, non ce l'abbiamo.
2: Se avete voi delle segnalazioni, fatele al nostro numero di WhatsApp 079 449 9537. Non metterlo adesso.
0: No, non lo metto.
2: Buon viaggio.
0: Ciao.
3: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go. Torna tra poco. Radio 3.
4: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi, solo da McDonald's.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Defendemos l'allegria
4: con Michael Casanova
5: e Danny Morandi.

0: Non vivo più senza te, Biagio Antonacci. Allora, dobbiamo fare i complimenti, visto che ieri siamo stati protagonisti della Coppa Svizzera, sì, della pizza, a chi ha vinto. E ringraziamo anche Mattia Sacchi, è stato giudice con noi. Mm-hmm. Allora, varie categorie, però pare si sono imposte due ragazze ticinesi. Sì. Desiree Amore, di Acqua e Farina, mm-hmm, pizzeria Acqua e Farina di Lugano, e vincitrice della categoria STG. Presente quella dell'STG? Sì. Quella, sai che c'era contemporanea, classica, STG. Poi Marta De Luca vince. Ah no, vince davanti a Teresa Casa e Marta De Luca. Quindi sul podio potenzialmente tre donne, capito?
1: Complimenti.
0: Quindi si sta facendo spazio anche la pizzaiola.
1: Sì, che in realtà
0: pizza, tra l'altro pizzaiuolo, ti ricordi che ieri, sì, c'era scritto pizzaiuolo?
1: Come il giuoco del calcio.
0: Come il giuoco del calcio. Comunque si stanno facendo larghe anche le ragazze brave a fare la pizza.
1: Sì.
0: Poi vince invece la categoria contemporanea, il tuo amico che hai salutato all'inizio. Mm-hmm. Cioè Michael è arrivato, lui dice: oh Michael, io ti seguo, grandissimo, ti porterò fortuna. E questo ragazzo ha vinto per la categoria contemporanea, primo classificato. Ora ci sfugge il nome, giusto Michi?
1: Sì, lo recuperiamo. Alessandro Carangelo
0: di Airolo.
1: Vabbè, comunque certo, Alessandro, certo, Carangelo ha vinto quella sua categoria, complimenti.
0: Esatto. Poi c'è la classica. Non è dato sapere chi l'ha vinta. Categoria classica.
1: Stanno ancora spulciando i voti.
0: I voti li stanno ancora spulciando. Comunque complimenti, adesso a parte gli scherzi, a tutti coloro che hanno partecipato, circa una novantina di pizzaioli arrivati da tutta Svizzera, da Italia e Austria. Ricordiamo che quindi coloro che hanno vinto andranno a Napoli per il campionato mondiale della pizza.
1: Esattamente. Chi vince invece le so tutte, non va al campionato mondiale delle pizze, ma si porta a casa oggi.
0: Che cosa?
1: 700 franchi.
2: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le so tutte. Bam, bam, bam.
0: Ding ding ding. Allora Michi, ma io non vedo squillare il giallo.
1: Stanno squillando, stanno
0: però
1: squillando.
0: Però già, vedi
1: siamo
0: che
1: già una marea di chiamate qua.
0: Sono 700 franchi oggi in palio, non 500, grazie all'intervento a gamba tesa del CEO. Dico bene Michi?
1: Esattamente.
0: Il ruolo è quello, sì, dico bagianate.
1: Esattamente.
0: Guarda che filmo un attimino. 700 franchi, quindi dovete lanciarvi fino alla Z per forza. Ora capiamo però quanti aiuti hanno gli ascoltatori Michi, e se eventualmente qualcuno cade alla lettera F compresa, se possiamo prendere un altro concorrente.
1: Proviamo a rispondere, vediamo il primo concorrente. Pronto?
0: Pronto.
6: Ciao ragazzi, sono ancora io.
0: Chi è ancora tu?
6: Robin.
0: Oh, Robin. Ciao Robin.
1: Ancora, perché prima ci siamo sentiti Robin?
0: No, forse settimana scorsa. Ah, ma settimana scorsa ha vinto i premi, il cappello, il sacchetto con la lente, capito? Che era passato a ritirarlo, ma non ci siamo incrociati.
6: No, eravate già scappati su in diretta.
0: È vero. Quindi quello era il pirellone.
1: Perfetto,
0: le so tutte, è un altro gioco, quindi può partecipare.
1: Esattamente.
0: Caro Robin, lo conosci anche le so tutte?
6: Certo che lo conosco, non ho sentito quanti aiuti ho.
0: Allora, 21 definizioni, 700 franchi oggi in palio se arrivi fino alla Z, cioè se le azzecchi tutti fino alla Z. Ora scopriamo assieme allo sponsor quanti aiuti possiamo darti. Specia che rispondi, ne? Specia, ne? Allora, innanzitutto devo farle complimenti per la bellissima e variata conferenza stampa. La parola del giorno è vario. Allora, sì, torniamo seri al gioco. 700 franchi, sì.
1: Arrabbiato.
0: Quindi obbligati fino alla Z. Sì, però, sponsor. Sì.
1: 4?
0: 4. Va bene. Ah, se non facevo la battuta del vario erano 5.
1: Ho giocato male.
0: Grazie, sponsor. Salve. Allora, Robin.
6: Dimmi, caro.
0: 4 aiuti Banca Stato.
6: Molto bene, cerchiamo di sfruttarli bene.
0: Bravo, giocateli al meglio. Se tentenni un pochettino, chiedi l'aiuto dicendo aiuto Banca Stato.
1: Sì.
0: Signori, cerchiamo, in questo caso Robin, cerchiamo semplicemente ciò che abbiamo scritto, non sinonimi, mm-hmm, per evitare poi di non capirci. Ogni minuto che trascorre, caro Robin, sentirai la campanellina. Così ti puoi regolare, così ti puoi regolare, va bene?
6: Perfetto, pronto.
0: Partiamo e come sempre lo facciamo dalla A. Vendita pubblica al miglior offerente.
6: Asta.
0: Con la B, titolo nobiliare inferiore a quello di visconte, quindi sei un B.
6: Barone.
0: Con la C, uccello nero con becco nero e robusto, è il C.
6: Corvo.
0: Con la D, insieme di 12 cose dello stesso genere.
6: Dozzina.
0: Con la E, titolo onorifico dato ai cardinali.
6: Eminenza.
0: Con la F, banda musicale appartenente a un corpo militare.
6: Fanfara.
0: Con la G, è famoso quello rosso di Mazara del Vallo.
6: Con la G.
0: Famoso quello rosso di Mazara del Vallo.
6: Aiuto bancastato.
1: Gam.
0: Il gam.
6: Gambero rosso di Mazara del Vallo.
0: Con la H, il supereroe che diventa verde.
6: Hulk.
0: Con la I, età della vita umana compresa tra la nascita e i 12 anni, quindi si è nell'I.
6: Infanzia.
0: Con la L, parte tagliente di un utensile o di un'arma.
6: Lama.
0: Con la M, medicinale preparato in dose unica, quindi M.
6: Non sono sicuro, aiuto bancastato.
0: Mo?
6: Monouso.
0: Sì, la possiamo accettare, secondo me la possiamo accettare. Aspetta che andiamo al VAR, perché noi abbiamo un'altra, ma secondo me la possiamo accettare, monouso, caro Mighi. Via VAR?
1: Accettato.
0: Accettato, si va avanti con la N, pesce marino dalle carni pregiate, N.
6: Allora... con la N, aiuto bancastato.
1: Na. Il na.
6: Nasello.
0: Con la O, passare il tempo senza fare nulla.
6: Oziare.
0: Con la P, rimprovero severo fatto da un padre a un figlio, quindi fare la P.
6: La predica.
0: Questa no. Questa no, aspetta però, andiamo
6: con la paternale.
0: Bravo, infatti che secondo me la possiamo accettare. Attenzione, con la Q, film del 2016 con Checco Zalone, Q.
6: Quo vado.
0: Con la R, ministro del culto ebraico, R.
6: Rabbino.
0: Con la S, discorso sfacciatamente adulatorio, quindi è una S.
6: Sviolinata.
0: Con la T, in cima al Monte Nero ce n'è una piccola.
6: Con la T?
0: Sì.
6: Aiuto bancastato.
0: La ta?
6: Ta? Ta?
0: La su in cima.
6: Taverna.
0: Finito il tempo!
1: Però era giusta.
0: Taverna era giusta.
1: Era giusta taverna.
0: UVZ mancavano, l'avrebbe presi 700.
1: Come sarebbe andata, sì.
0: Robin!
6: Dimmi,
0: sei
6: caro.
0: Stato bravissimo,
1: bravo,
0: purtroppo è
1: davvero
0: scaduto il tempo.
6: Due minuti sono pochi. Il VAR tre minuti.
0: Sono tre minuti, al VAR abbiamo bloccato.
1: Sì,
0: il
1: abbiamo
0: tempo.
1: Bloccato.
6: Porca miseria.
0: Robin, bravo. Io direi, visto che ne mancano tre, fuori gioco, le facciamo, vediamo se arrivavi ai 700.
6: Certo.
0: Con la U, congiungere tra loro due o più cose, quindi U.
6: Unire.
0: Con la V, piccolo mollusco marino commestibile, la V.
6: La vongola.
0: E con la Z, con lui in spalla si va all'avventura.
6: Con lui in spalla?
0: Si va.
6: Zaino.
1: E avresti vinto 700 franchi.
0: 700 ne avresti vinti, Robin.
6: Dimmi, caro.
0: Beh, più che fare i complimenti che dirti. Bravo, bravo, bravo, davvero. E niente, può riprovarci. Non ha vinto, quindi
6: io continuerò a chiamare imperterrito.
0: Noi siamo qui che ti aspettiamo, Robin.
6: Ciao ragazzi.
0: Grazie, un abbraccio.
1: Colleghiamoci con Bancastato nel corridoio per capire come stanno.
0: Suda che suda.

0: Il nostro concorrente ha attaccato. Ah no, è ancora qua.
1: No, c'è ancora.
0: È ancora qua, ancora.
1: Grazie
0: qua.
1: Ancora, Robin.
0: Robin ha attaccato.
2: Ha fatto bene, amico. Deve ascoltarsi sto al disco samba. Due minuti di disco samba.
1: Allora, qualcuno scrive: occhio, tra un po' arriverà la Patti super arrabbiata perché ieri non avete portato la margherita, come promesso.
0: Non potevamo portare fuori dal perimetro nessuna pizza.
1: Lo spiegheremo anche a lei. Con il contest la regola era non poter uscire con pizza in mano. Quindi purtroppo l'abbiamo dovuto mangiare proprio sull'uscio. Sull'uscio l'abbiamo finita, ma non l'avevamo con noi,
0: Torneremo presto!
1: Quando?
0: Giovedì a giocare con il Le So
1: Tutte!
3: Le So Tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Stanco delle solite pareti?
0: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.

0: 17:51, orario che coincide con la fine delle nostre esistenze, caro Danny.
1: Siamo morti qua.
2: Detto così, voglio dire, mettiamo una marcia funebre, facciamo prima.
3: Allora,
2: marcia funebre, giochi proibiti, se non c'è molta lontananza.
3: Allora, tu sai che noi iniziamo alle ore 16, il nostro appuntamento
2: di
3: Tandem.
2: Sì,
3: alle ore 16:05,
2: sì.
3: Quindi il primo messaggio.
2: Sì.
3: Salutiamo la Patti che dopo vi gambizzerà, è arrivato la parte di Giuli. Poi occhio,
2: sì.
3: Tra un po' arriva la Patti. Super Inc, puntini puntini, issima.
1: Perché ieri non l'avete portato la margherita come promesso, ma siete filati a casa.
2: Esattamente, infatti nel cambio con Luca, se puoi togliere sta base per favore.
1: Vero, mette quella cosa...
2: Miguel, che mi fa venire una tristezza, guarda.
0: Metto una base sulla pizza?
2: Ma sì, metti una base sulla pizza.
0: Avevo una cosa sulla pizza, quindi questa è di pizzaiolo, vediamo cosa.
1: Andiamo un po'.
2: Sentiamo.
0: Pizzaiolo, vediamo cosa dice.
4: Due per dire vent maitli ha, maitli venga tanza cot.
3: Ah, queste sono.
0: Queste
2: senti,
0: sono
3: tedescate tipo Luca Toni Peperoni, una roba del genere.
2: Andiamo?
3: Sì.
2: Andiamo.
0: No. Dove? Andate dove?
2: No, andiamo via perché no. Scusami.
0: Musica del pizzaiolo.
2: Sì,
0: andiamo,
2: sì,
0: sentiamo questa. Questa è musica del pizzaiolo. Morto al funerale gliela mettono. Sai quando escono con la bara?
2: A forma di pizza, ovviamente. Comunque sì, io e Luca Ventura ci siamo salutati così. Ho detto domani quando vedo. Ecco, questa va meglio.
0: Alleluia.
2: Amore, dice.
3: Stasera mangio pasta e fasoli. Lo dice a un certo punto, no? Pasta
2: non
3: e fagioli qua, no?
0: Pasta e fasoli.
3: Scusa, Pat.
2: Comunque, ho detto che non vi avrei rivolto la parola perché non avete mantenuto la promessa e non mi avete portato la pizza margherita. Poi dopo vi ho guardato in faccia, ho detto, vabbè, dai, parlagli.
3: Sono già due pizze loro.
2: Tra l'altro, volevo entrare dandovi una pizza in faccia.
3: Ecco, guarda i colori che indossa la Patti oggi, Miguel.
0: Lo so, lo subito. È la prima cosa che ho visto.
2: Certo, ma non per te.
0: Perché?
3: Ma sei arrabbiata con te, scusa.
2: Scusa, perché
3: quello è il rosso pomodoro della pizza margherita.
2: Esattamente, quella che non mi avete portato.
3: Ma il pomodoro è la crosticina che si forma sul cornicione.
0: Però il pomodoro non va più di moda, ha detto il Sciurranza.
2: No, il pomodoro va di moda. Lascia stare che la margherita deve avere pomodoro e mozzarella e non a quintalate, perché soprattutto una buona mozzarella non che faccia acqua, che poi
3: annacqua
2: tutta la pizza. Anche
3: cotta bene, tu la vuoi cotta bene?
2: Ma certo.
3: Ieri abbiamo visto una pizza, amici,
2: sì?
3: E per la prima volta abbiamo visto il colore di della burrata.
2: Sì.
3: Cioè tu l'hai mai vista?
0: Sì, quella fosforescente.
3: Hanno creato un
0: vulcano.
3: Una pizza chiamata Vulcano, quindi riprendeva un po' il Vesuvio di Napoli.
2: Sì, sì, sì.
3: Devo dire che come idea non era male, perché comunque c'era questa sorta di vulcano non da mangiare, poi le pizze che formavano lì sotto. Ma tra le fette di pizza, il mare l'hanno fatto con la burrata blu fluorescente.
2: E com'è possibile?
3: Il Ranza, per esempio, ha detto: io non assaggio che
2: allora,
3: la roba lì.
2: La burrata blu, quella dei puffi.
3: Esatto,
2: dei puffi.
3: Okay, con qualche colorante strano, ma l'hanno resa
2: spero
3: blu
2: fluorescente.
3: Spero
2: sia un colorante naturale alimentare, così almeno.
0: Ma poi è uscito anche il fumo.
3: L'impatto scenico era bello.
0: Perché questo lo faccio vedere.
3: Non so come hanno fatto,
2: sì?
3: Hanno versato una sorta di fumo che poi usciva.
2: Okay.
3: No, l'impatto era bello, per carità.
2: Sì. Bene.
0: Però il fumo non so come hanno fatto.
2: Comunque anche quest'anno zero pizza da voi, L'anno scorso un tubo. Quest'anno un tubo.
3: L'anno scorso sai perché noi eravamo tornati in onda di fretta e furia. E non avevamo fatto l'assaggio l'anno scorso.
2: Ah, ok, va bene. C'è una scusa buona per
3: noi. No, è vero, l'anno scorso eravamo in onda.
0: L'anno prossimo ti portiamo la pizza.
2: Sì, certo.
3: L'anno prossimo vai tu al mercato coperto.
2: Vado a incontrare Gidio Iadolisi e mi faccio dare la pizza da lui.
3: Che tra l'altro ieri mi blocca e dice: ho mandato un pezzo in radio, dovete ascoltarlo.
2: Sì, Valerio, sì.
3: E io anche.
2: Sì.
3: E gli ho detto: guarda, se giro là Valerio punto Ventura, che lui si occuperà. E oggi Vale penso l'abbia ascoltato, penso.
0: Ma come sentito la panna qualcosa?
3: La panna no, si
2: la
3: intitola.
2: Panna no, sì.
0: La panna no.
3: Su
2: Gidio Iadolisi.
3: Chiedo che ci sia su Spotify.
0: Ah, sì, guarda qua.
3: Sentiamo un pezzo.
0: Dai, quotatissima. La panna no di Chef DJ.
2: Ah sì, perché lui è appassionato di musica, tra l'altro.
0: Sì.
2: E quindi sentiamo?
3: Sentiamo.
4: Grazie.
2: Voi senti che voce?
4: Chef, il numero 7, anche 4. Anzi no, 4-4 carbonare, una matriciana.
2: Oh, ma è avanti, eh. Ragazzi.

0: guanciale.
1: No, cari ascoltatori, non siete su M2O, siete su Radio Free.
0: Pecorino.
1: Pecorino.
2: Pecorino.
1: Ah, dice gli ingredienti.
0: Pepe nero.

0: mettere la panna.
1: Hai capito? Quello è.
2: Io non ho mai messo la panna.
3: Te non hai fatto la carbonara, che è diverso.
0: E vai!
2: E la panna no! Ma il prosciutto crudo sì!
3: Allora, quanto ne abbiamo mandato? Più di 30 secondi?
2: Oh sì, un minuto e 18.
3: Cena pagata allo Swiss Diamond. Ce l'ha promesso! Ce l'ha promesso! Siamo ospite lui, tra l'altro salutiamo gli amici di Tetici.
0: Sì, ciao! Ciao.
3: Eppure Sandro me l'ha scritto, guardate che è uscita alle 17.56 sì. E anche aggiunto.
0: Ma Sandro è bravo e Sandro, siamo noi sì. Che siamo noi che indisciplinati.
3: Sandro ci ha anche aggiunto sì. Che l'anno prossimo il suo Benfica giocherà anche in Europa League.
0: Ah.
3: E quindi sicuramente sfiderà la Juve in qualche maniera.
2: Non è detto, beccherà. Non
3: sicuro
2: è detto.
3: Come loro. Vabbè,
2: all'85%.
3: Detto questo, andiamo a mangiare una pizza, amici?
2: Pizzetta?
0: Sì, e portare qui, grazie.
2: Vabbè. Perché più tardi ci sarà Patti a scatti con.
3: Dalle 18.40. Con cosa?
2: Con di sera.
3: Fish and chips. Noi torniamo domani dalle 16. Buona serata.
0: Bravi, ragazzi. Buona
3: ciao.
0: Serata
3: ciao,
0: anche
3: Patti,
0: a voi.
3: Ciao, buon lavoro. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Grazie.
3: Ciao.
4: La vita splenderà.
5: Tandem è stato offerto da. È stato offerto da. Banca Stato. Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese. Sempre golosa. Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertimento.

0: Al presso Tilo. Non ci sono i presupposti per continuare. Queste le parole con cui Juan Carlos Trujillo è tornato a ribadire l'intenzione di lasciare definitivamente il club Granata. Tanti temi affrontati, dal mancato sostegno del comune ai problemi strutturali fino all'ipotesi del ritorno di Pablo Bentancur. Ne parleremo tra poco con i colleghi dello sport e a Fuori Gioco Sprint con l'ex presidente Andrea Regecolet. Usi, Supsi, scuola media, ma anche la risposta del Dex all'interpellanza scuola e abusi sessuali sui minori dopo il caso del docente di Giubiasco. Il mondo scolastico toccato oggi a 360 gradi nella seduta odierna del Gran Consiglio. Non vogliamo alzare muri, ma chiediamo ragionevolezza. Così, favorevoli all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che oggi hanno illustrato le proprie ragioni. L'obiettivo è mettere un freno a un'immigrazione definita fuori controllo. Rigettata l'accusa di voler favorire il caos. Quello, sostengono, lo vivono gli svizzeri ogni giorno. Sono 40.000 gli infortuni all'anno legati al calcio amatoriale. Capitano fuori dal lavoro, ma poi sono 680.000 i giorni di lavoro che si perdono proprio per questi infortuni. Oggi ne parleremo con uno specialista. Viabilità, eventi collaterali e giro elettrico sono questi i tre temi centrali trattati in conferenza stampa una settimana dalla tappa ticinese del Giro d'Italia. Non prendete appuntamenti tra le 11 e le 16.30, dice il responsabile della sicurezza. Intanto l'attesa cresce e Bellinzona si tinge di rosa, così come i comuni toccati dalla carovana. Il tempo di domani infine sarà prevalentemente soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, temperature minime di 10 che toccheranno massime di 24 gradi. Ben ritrovati a Ticino News a sera per questo martedì, ma prima di tutto vediamo cosa succederà dopo di noi, ha detto tra noi, sentiamo.
1: Questa sera parliamo di ristorni con due personalità di spicco del mondo politico, Claudia.
2: Eh sì, ne parliamo con il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, naturalmente a favore di un blocco dei ristorni da parte del Consiglio di Stato ticinese, e con l'ex consigliere di Stato Manuele Bertoli, che era in governo quando i ristorni furono bloccati nel 2011.
1: Poi in coda, se riusciamo, facciamo anche due parole sui 10 milioni. Vi aspettiamo alle 18.45.
0: Ma apriamo questa edizione tornando sulla discussa riorganizzazione di FFS Cargo. Oggi le ferrovie hanno comunicato in conferenza stampa che in Ticino saranno effettivamente toccati 40 collaboratori, ma hanno anche ribadito che non vi saranno licenziamenti, seppur chiuderà parzialmente il deposito di Chiasso. Il servizio è di Robert Kretschmar.
3: In Ticino nessun licenziamento, è quanto hanno ribadito l'FFS oggi in conferenza stampa a Bellinzona, illustrando la seconda fase della riorganizzazione di Cargo. Dopo il traffico combinato l'anno scorso, tocca ora infatti al traffico a carri isolati, ovvero il trasporto di singoli carri che vengono poi raggruppati per formare dei treni, modalità che si usa solitamente per piccole spedizioni, invii postali e beni di consumo. Visto il deficit finanziario, da dicembre ci sarà un riassetto per ridurre i costi, pur garantendo il servizio attuale. 50 degli attuali 280 punti di servizio non verranno più utilizzati, 4 dei quali in Ticino, Maroggia, Stabio Cargo, Balerna e Mendrisio. La misura a livello nazionale toccherà poi circa 200 collaboratori, in Ticino 40. Cosa verrà loro proposto? Sentiamo la direttrice per la regione sud dell'FFS, Roberta Cattaneo.
4: Ci sono previsti dei trasferimenti presso il deposito di Bellinzona, ci sono delle offerte che arriveranno anche dalla nostra affiliata Tilo, in più naturalmente per una certa categoria di personale ci saranno anche delle offerte di prepensionamento.
3: Queste le modalità, le FFS ribadiscono nel rispetto del CCL e discusse con i partner sociali. È peraltro già stato confermato che la maggior parte delle persone toccate, macchinisti ma anche tecnici e amministrativi, resterà attiva presso Cargo in Ticino. Per quanto riguarda le sedi di FFS Cargo in Ticino, rimarranno attive quelle di Bellinzona con personale di locomotiva e manovra, Cadenazzo, Lugano Vedeggio e Mendrisio per personale di manovra. A Chiasso invece ci sarà una chiusura parziale, resterà il personale di manovra e manutenzione ma non più quello di locomotiva.
4: Diciamo che la chiusura, se si vuole parlare così,

0: riguarda solamente i macchinisti di lunga percorrenza, tutto quello che è il personale di manovra, quindi i macchinisti di manovra e personale legato alla manovra, quello rimane a Chiasso, al deposito di Chiasso.
1: Come detto, quindi, possibili prepensionamenti, spostamenti a Bellinzona oppure all'interno di Tilo. Quest'ultima ipotesi era però stata recentemente criticata dal Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo, secondo cui non vi siano condizioni eque tra le due società. Cattaneo.
0: Tilo ha un CCL. Tilo fa un servizio molto importante per il nostro cantone, trasporta studenti, pendolari e turisti all'interno del nostro cantone, non sono macchinisti di seconda categoria, è un contratto collettivo molto interessante con dei salari al di sopra della media cantonale, ecco, e quindi non credo proprio che si possa parlare di un personale di seconda categoria.
1: Il problema a monte, ricordiamo, è il deficit strutturale di FFS Cargo, con perdite di 76 milioni per il 2025. Su richiesta del Consiglio federale, che contribuirà con sussidi per 8 anni, Cargo deve diventare autosufficiente a partire dal 2033. Tutti, ribadisce la direttrice, devono fare la propria parte.
0: C'è una parte, la politica, che ci sostiene finanziariamente lungo 8 anni, quindi questo è un sostegno molto importante per Cargo, per FFS Cargo. Il secondo è il sostegno dei nostri clienti, che si sono visti aumentare i prezzi di circa il 20%, con però dei contratti a lunga durata. Questo è molto importante per assicurare il futuro di Cargo, e anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte modernizzando tutto quello che è il trasporto, quindi la produzione di questo particolare traffico a carri isolati deve essere rivisto.
2: E parliamo ora di ACB, perché dopo il rinvio di settimana scorsa, questa mattina Juan Carlos Trujillo ha effettivamente incontrato la stampa, e lì per noi c'era Stefano Sala, l'abbiamo trasmessa su Teleticino. Insomma, è conferma, ho imparato come si dice il suo nome, ma lui se ne va.
3: E lui se ne va, sì, al momento se ne va è sicuro, però bisogna vedere come sarà il futuro Granata, perché oggi siamo usciti tutti con diversi dubbi, siamo usciti tutti con una sensazione che lui abbia voluto la prima pagina, abbia voluto il palco per dire quello che voleva, che voleva dire lui. Infatti in alcuni momenti abbiamo dovuto ripetere 2 volte la domanda per avere una risposta, e questo sicuramente non è un buon segnale. Però prima di commentarlo, ascoltiamolo insieme un estratto veloce.
4: Tenemos 3 in questo momento, uno di origine alemán, otro di origine italiano e otro, io creeria che muy cercano a esta zona. No hay un ambiente para eso, no hay un ambiente cordial, y cuando no lo hay, hay que reconocerlo. No, es una decisión personal de que no quiero seguir.
5: Decisión personal de que no la voy a vivir.
4: No quiero seguir de ninguna manera. ¿Qué factores se necesita acá? Hombre, que el comune crea. Que los patrocinadores crean. ¿Sí? Que la gente respete lo que es el nombre del club como tal, para tener un patrimonio. Eso no lo hay. Es que no depende de mí. Digamos, vamos en un 85% de la negociación. Sí. Tenemos mucho que sí. Seguramente en ese 85% todo va a salir bien.
2: Allora, per chi ci segue in radio, Stefano, Juan Carlos Trujillo ha detto c'è l'85% di possibilità che il Bellinzona sopravviva, poi mi racconterai di questo 15%. Al momento sono 3 gruppi interessati, uno italiano, uno tedesco, uno locale. E poi alle vostre domande che lo incalzavate, ma sono problemi di soldi suoi personali che non ci sono più, diceva no, è una scelta personale.
3: Sì, esattamente, gli avevo anche chiesto perché a marzo, non del 2024, a marzo 2 mesi fa, lui diceva no, andiamo avanti, faremo una squadra per la promozione e poi a un certo punto basta. Tira fuori tutte queste problematiche del municipio, degli sponsor, che possono essere anche vere, ma c'erano anche a marzo, c'erano anche prima. Probabilmente è arrivato impreparato, c'è stata della negligenza quando ha preso in mano il club quasi un anno fa. E questi sono purtroppo i risultati. C'era un italiano, un tedesco, un ticinese, che sembra l'inizio di una barzelletta. Ti dico già che il gruppo italiano si è già ritirato, di conseguenza non c'è in questa trattativa.
2: E quindi questo 85% citato da Treviglio,
3: la trattativa, io penso,
2: tu quanto stimi, cioè quanta speranza abbiamo di avere ancora un Bellinzona salvo che riparta dalla promotion e non si sa da dove l'anno prossimo?
3: Sì, dalla promotion, come ha decretato il campo, che è giusto così, fa parte dello sport. Secondo me, poi sentiremo Regge Colet dopo, l'ex presidente del Bellinzona, secondo me la situazione è questa. Dipende dal debito. Il debito, l'ha fatto vedere Patrick in una grafica, poi la rivedremo, ammonta a 1,5 milioni circa. 1,5 milioni che potrà essere ridotto di qualche centinaio di mila franchi sicuramente, perché qualche creditore accetterà magari un rinvio, accetterà di fare uno sconto per salvare Bellinzona e di questi tempi per prendere i soldi. Parliamoci chiaro, Filippo, perché se sparisce tutto non becca niente. Dall'altra parte c'è il nodo FIFA, cioè questi soldi che loro devono ad altre società per il diritto di formazione. Poi lui ha parlato di errori, lo sappiamo, di tutte queste cose, è vero, però ci sono circa 1,3 milioni franchi che devono essere abbonati tramite la FIFA al Bellinzona. Con 1,5 milioni solo, cioè esclusi questi, secondo me la squadra si può salvare. Secondo me l'accordata ticinese, chiamiamola così, o svizzera, perché poi si è
2: Ticino Vallesana è quella, ecco,
3: esatto, chiamiamola così, secondo me può scendere in campo, come disse una volta Silvio Berlusconi, e salvare il Bellinzona. Non portarlo ai fasti del Milan di Berlusconi, certamente, però avere una squadra che è anche importante per il cantone. Se, dimmi
2: Stefano, negli anni hai vissuto i fallimenti e le disgrazie delle squadre ticinesi tante volte, perché li abbiamo vissuti tutti, come pubblico.
3: Bellinzona, Locarno, Chiasso.
2: Con che sensazione sei uscito oggi dalla conferenza stampa?
3: Negativa, perché non rispondeva alle nostre domande. Poi non puoi dire che ci sono tre gruppi, poi esci, finiamo la nostra diretta, prendo il telefono, chiamo e qualcuno dall'interno mi dice: no, guarda che il gruppo italiano si è già ritirato. Quindi tutte queste cose mi hanno lasciato una sensazione negativa. A differenza di altre volte, ho la speranza nel gruppo che sta arrivando, nel gruppo che sta trattando, però molto dipende da cosa succederà nei prossimi 10 giorni. Questo lo ha detto anche lui, dai debiti reali che ci sono, se non ne saltano fuori di nuovi, dalla posizione di Pablo Bentancur. Ricordiamo, perché lui l'ha detto, 800.000 franchi che doveva Bentancur non entrano in gioco, ma questo non vuol dire niente, non è il computo del Bellinzona. Gli 800.000 franchi non c'entrano niente col Bellinzona, è come se fosse un debito tra me e te. Tu sei il proprietario del Bellinzona, me lo vendi, io non te lo pago, tu ti riprendi le tue azioni.
2: Il problema sono i debiti certificati,
3: sono i debiti
2: FIFA,
3: certificati anche. E certificati FIFA, perché anche oggi lui ha detto no, abbiamo scritto alla FIFA, non gli vogliamo più. Noi come Teleticino abbiamo già scritto in FIFA chiedendo una conferma, abbiamo provato a chiamare, non abbiamo ottenuto risposta. Non so loro, però mi sembra un po' complicato.
2: 19:15 fuori di gioco sprint,
3: metto a posto i capelli e ci vediamo alle 19:15, ho visto adesso.
2: Grazie Stefano.
3: Grazie a voi.
2: Da un Bellinzona all'altro, spostiamoci nella capitale, spostiamoci a Palazzo delle Orsoline, perché all'indomani delle elezioni di Dario Lepori, quale prima cittadina del cantone, sono proseguiti anche oggi i lavori di Gran Consiglio. Si è parlato soprattutto di scuole, a raccontarcelo lì c'è Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio.
6: Ciao Filippo, buonasera a tutti. Esatto, come hai detto tu, un pomeriggio contraddistinto soprattutto dal mondo scolastico, USI, SUPSI, scuola media, ma anche la risposta del DEX all'interpellanza scuola e abusi sessuali su minori presentata dall'MPS sulla scia, lo ricorderete, del caso emerso alle scuole medie di Giubiasco, con un docente poi arrestato. Marina Carobbio ha illustrato quali sono le attività di prevenzione che sono attualmente in corso, ma anche risposto alla domanda presentata dagli interpellanti su come un docente abbia potuto agire indisturbato, e questo nonostante comportamenti fossero stati osservati e commentati da allievi ed ex allievi. Sentiamo.
7: Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che percezioni o commenti diffusi tra allievi e allievi non equivalgono automaticamente a segnalazioni di possibili comportamenti inadeguati o illegali, indispensabili quest'ultime per consentire alle istituzioni di intervenire in modo tempestivo ed efficace. Ciò non esclude che alcuni segnali, se effettivamente esistenti, possano non essere stati colti o interpretati con sufficiente prontezza dagli adulti di riferimento. In questo senso, ogni caso impone una riflessione critica sul funzionamento dei dispositivi di prevenzione e di ascolto in ambito scolastico, come pure più in generale di società.
6: Marina Carobbio, che ha anche spiegato per quale ragione la direzione scolastica ha comunicato agli allievi che il docente era stato sospeso, era assente per motivi personali e non pur sapendo che era stato arrestato. Sentiamo ancora Marina Carobbio.
7: Non potendo informare la scuola dei dettagli di quanto stava avvenendo, ricordato che il docente non era in ogni caso già più attivo nella scuola, il 18 marzo alla direzione dell'istituto scolastico è stato indicato, in accordo con la magistratura, di rispondere in termini generali a eventuali richieste di informazioni, dicendo di essere informati di una situazione che erano in corso verifiche da parte delle autorità competenti, chiedendo di non alimentare eventuali voci fino a quando il quadro non sarebbe stato chiaro e avvisando che quando questo sarebbe avvenuto sarebbe stata premura dell'autorità informare. Nelle comunicazioni indirizzate al plenum dei docenti e nelle indicazioni fornite per le comunicazioni con la classe, la direzione dell'istituto ha esplicitamente chiesto di dire che il docente era assente per motivi personali e non per malattia. Pur riconoscendo che in ambito comunicativo vi è sempre margine di miglioramento, il Consiglio di Stato ritiene che la gestione della comunicazione verso le famiglie e l'opinione pubblica sia stata adeguata, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni imposti dalla natura del caso.
6: In precedenza la seduta di Gran Consiglio odierna era ripresa proseguendo il dibattito sul rispetto del contratto di prestazione fra il Cantone e l'USI e rispettivamente la SUPSI, due rapporti presentati, uno di maggioranza che raccomandava di approvare i contratti di prestazione, rapporto poi accolto, e uno di minoranza a firma Lega e UDC che invece puntava il dito sul numero di stranieri e anche di docenti che lavorano o studiano nell'istituto ritenuti eccessivi e che auspicava anche un maggior ancoraggio al territorio dei due istituti, territorio ticinese sì, ma anche svizzero. In seguito, sempre a tema scuola, è stata discussa l'iniziativa presentata dall'MPS che chiedeva un sensibile rafforzamento del dopo scuola nella scuola media, con attività da un lato scolastiche ma anche ricreative. Anche qui due rapporti, iniziamo con quello di minoranza presentato dal relatore del Partito Comunista Massimiliano Ai, che raccomandava di accogliere perlomeno parzialmente l'iniziativa.
8: Sempre più allievi devono ricorrere alle lezioni private e questo genera dei costi ulteriori alle famiglie, costi che possono diventare proibitivi per quelle famiglie meno facoltose. Questa situazione porta a riprodurre le ingiustizie sociali che già conosciamo nel sistema formativo ticinese, nonostante esso sia uno dei più inclusivi nel panorama svizzero. Sono problemi che permangono, come peraltro anche in questo Gran Consiglio abbiamo già discusso nei mesi scorsi per quanto concerneva le scuole medie superiori. I numeri però sono allarmanti nella scuola dell'obbligo, e questo è un elemento che conferisce ancora maggiore urgenza al tema. Se nel 2017 il ricorso alle lezioni private riguardava il 18,5% degli allievi delle scuole medie, oggi siamo arrivati ad una situazione francamente fuori controllo. Quasi un allievo su due nelle classi di terza e quarta media deve ricorrere a sostegni esterni, evidentemente a pagamento.
6: E che vi siano dei segnali critici, ad esempio appunto il sempre maggior ricorso a lezioni private è stato riconosciuto anche dalla maggioranza della Commissione Formazione e Cultura, che raccomandava però di respingere l'iniziativa giudicata dal relatore Alessandro Speziali troppo estrema, oltre che troppo standardizzata per tutto il territorio. Sentiamo.
9: Questa iniziativa, pur partendo da premesse in parte condivisibili, propone però una soluzione evidentemente sbagliata, troppo rigida e poco sostenibile. La scuola deve essere certamente un luogo in cui sostenere, accompagnare, compensare dove possibile gli svantaggi, anche quelli di origine sociale. Tuttavia non possiamo continuare ad allargare il mandato scolastico fino a trasformare il doposcuola in una sorta di secondo pilastro permanente del sistema. Il cuore della scuola, e qui lo ribadiamo, rimane l'insegnamento e l'apprendimento in aula. Se c'è qualcosa che non funziona, la prima domanda deve essere come rafforziamo il dispositivo scolastico ordinario e non continuare a costruire nuove strutture parallele.
6: Rapporto di maggioranza che infine è stato approvato con 62 sì, 10 i no e quindi l'iniziativa è stata respinta. Filippo, segnalo infine che all'esterno di Palazzo delle Orsoline attualmente è in corso un presidio a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Ho gettato un occhio poco prima di collegarmi con voi, una ventina al momento i presenti, osservati da lontano da alcuni agenti di polizia.
2: Grazie Giorgio, torniamo in studio, rimaniamo però sulla politica perché oggi il comitato favorevole all'iniziativa UDC No, una Svizzera da 10 milioni, ha spiegato alla stampa le proprie ragioni, ha risposto punto per punto alle obiezioni dei contrari. Non vogliamo alzare muri, dicono, chiediamo però ragionevolezza.
10: Questa iniziativa non chiede di erigere muri al confine, non chiede di non rispettare gli accordi internazionali, chiede più ragionevolezza, più misura e soprattutto di dare un futuro ai nostri figli.
11: Basta puntare sulla quantità, concentriamoci sulla qualità. Potremmo sintetizzare così gli obiettivi del comitato favorevole all'iniziativa Stop ad una Svizzera da 10 milioni. Piero Marchesi snocciola cifre e statistiche per dimostrare come dal 2001 la situazione sia sfuggita di mano. Siamo cresciuti di quasi 2 milioni. Da allora, tra richiedenti l'asilo e persone a beneficio di uno statuto S, sono arrivate 655.000 persone. Solo il 17% delle domande però è stato accolto. A restare invece sono stati il 70% delle persone.
10: Questo ad esempio è la dimostrazione che oggi il settore dell'asilo è gestito in modo pessimo e che ci sono molte possibilità di miglioramento.
11: La richiesta è chiara. Non più di 10 milioni di persone entro il 2050. Nel caso in cui si superi la soglia dei 9,5 milioni, la politica dovrà adottare misure in particolare nei settori dell'asilo e del ricongiungimento familiare. Superato il limite di 10 milioni, la Svizzera dovrà denunciare o rinegoziare gli accordi, compreso quello sulla libera circolazione.
10: Il caos c'è nel traffico, nei trasporti pubblici, c'è nel problema di reperire alloggi a pigione adeguate per i cittadini, il caos c'è nel settore dell'asilo, c'è nel mercato del lavoro ticinese, 800 giovani ogni anno scappano dal Ticino per andare al Gotardo perché in Ticino le opportunità sono compromesse e gli altri parlano di iniziativa caos. L'invito forse ad aprire le finestre, a guardare fuori, a parlare con la gente e capire che il caos è già qui oggi.
11: Il comitato favorevole ribatte ad ogni obiezione. L'immigrazione ci aiuta a pagare le pensioni? Falso, ci dicono. Altrimenti la VS adesso scoppierebbe di salute. Non è neppure vero, sostiene Lorenzo Quadri, che l'iniziativa favorirebbe il frontalierato. Questo perché, superati i 10 milioni, verrebbe denunciato anche l'accordo di libera circolazione.
12: Se si arrivasse a questo punto, che poi la famosa minaccia dei contrari, no, che salta la libera circolazione delle persone, se salta la libera circolazione delle persone, vuol dire che noi potremo reintrodurre tetti massimi, contingenze e preferenza indigena al frontalierato e potremo quindi finalmente ritornare a governare il frontalierato. Quindi è vero il contrario, questa iniziativa, se dovesse portare all'abolizione della libera circolazione delle persone, farà diminuire il frontalierato.
11: Anche i giovani liberali ticinesi hanno deciso di essere della partita.
13: Si percepisce nella vita di tutti i giorni che l'aumento degli affitti, la difficoltà nelle autostrade, la difficoltà anche nell'integrazione sono temi che toccano tutti i giorni, sono temi correnti, e il fatto che i partiti moderati o comunque in generale la politica anche dal 2014, al voto del 2014 ad oggi, oltre 12 anni dopo, non ha fatto nulla in questa direzione per andare a cercare di migliorare questa problematica che sentivano i cittadini, abbiamo deciso di prendere una decisione chiara, politica, anche per lanciare un messaggio che qualcosa non sta andando e che bisogna fare qualcosa e che bisogna ascoltare anche quella parte di popolo, quella parte dell'elettorato che questi problemi li sente tutti i giorni.
2: Se anche voi come me siete un automobilista, molto più spesso gettate l'occhio sulla destra per guardare i prezzi nelle stazioni di servizio a causa dell'esplosione dei costi, ma questo ha cambiato anche di più le abitudini degli svizzeri. Stando a un recente sondaggio, c'è sempre più gente che rinuncia all'uso dell'auto. La scheda è di Federico Marino.
14: Il rincaro del carburante legato alla guerra in Medio Oriente pesa sulle tasche del 62% degli svizzeri e delle svizzere. Un dato che non compare per la prima volta nell'attualità, ma che un sondaggio di Market Agent aiuta a definire meglio. I 1000 interpellati tra i 14 e i 75 anni parlano di un aggravio medio sulle loro finanze. Un fenomeno che si fa sentire in particolare sulle fasce a più basso reddito, ma non solo. Le conseguenze sono generalizzate. E a cambiare sono prima di tutto le abitudini, con il 40% degli intervistati, quasi una persona su due, che dice di usare l'auto meno di frequente che in passato. Ma quali sono le alternative più gettonate? A farla da padrone i mezzi pubblici, il 42% degli intervistati ha scelto questa opzione. Gambe in spalla per il 35% di chi ha risposto che si sposta più spesso a piedi di prima. Il 24% punta su bicicletta o monopattino. D'altra parte, il rincaro del carburante non ha solo un impatto sulle abitudini degli svizzeri e delle svizzere, ma anche sulle opinioni, in particolare su quelle legate alla mobilità elettrica. Se nel recente passato la sua popolarità era un po' in calo, la tendenza sembra invertirsi. Più di 3 svizzeri su 4 pensano che l'attuale situazione darà nuovo slancio alla mobilità elettrica. Uno sviluppo da monitorare, per forza di cose, anche alla luce dell'attualità internazionale.
2: E le gambe in spalla le ha messe anche Federico Marino, che in centro a Lugano è andato a piedi a toccare con mano la situazione, a chiedere alle persone che ha incontrato come si spostano adesso.
15: È una situazione internazionale che continua a pesare sulle tasche degli svizzeri e delle svizzere e a incidere sulle abitudini dei conducenti. Ma sarà il caso anche qui in Ticino? Siamo venuti a Lugano per cercare di scoprirlo.
16: Io lo uso sempre pochissimo l'auto, giro spesso con i mezzi pubblici, per cui a me in realtà cambia poco.
17: Io la uso sempre quando ne ho bisogno, però adesso si cammina, come vedi. Cerchiamo di non risparmiare, però se puoi, ma è la nostra filosofia.
18: Uso come prima, ma se posso faccio benzina in Italia.
19: In realtà no, perché ci serve per lavoro, quindi.
20: No, non è cambiato quasi nulla. Uso sempre più o meno stesso quantitativo, ma la uso relativamente poco, perché per venire a lavorare comunque uso lo scooter che consuma poco e quindi è semplice.
19: Uguali, sempre uguali, uso sempre la macchina per forza di cose.
21: Sinceramente la devo utilizzare ugualmente per lavorare? No, non. E poi io utilizzo diesel, ma siamo lo stesso, agli stessi livelli.
15: Usate magari anche di più i mezzi pubblici rispetto a prima?
17: No, i mezzi pubblici no, perché se penso che prendo un treno che ogni chilometro, vedete cosa costa fare Mendrisio-Lugano, forse mi costa meno in macchina.
18: Per i viaggi che faccio io non mi servono.
19: No, a piedi assolutamente, quando si può e me lo permette la distanza più che altro.
15: E secondo lei per il futuro le auto elettriche possono diventare un po' più interessanti?
17: Io credo di no, perché alla fine l'auto elettrica ha molti problemi dopo. Adesso c'è l'auto elettrica, ma non vedo che abbia un grande successo. Prediligo usarne un po' meno, ma una macchina vera.
18: Con le condizioni attuali no, faccio troppi chilometri l'anno e troppi in una volta sola per un'auto elettrica.
19: Sono ancora molto costose.
20: No, veicolo elettrico non penso, non trovo interessante.
16: Sicuramente può essere interessante un'auto elettrica, se ci fossero magari più ricariche anche in giro nel paese forse sarebbe più facile per tutti.
15: E per il futuro trova interessante magari un'auto elettrica o in realtà non ancora?
19: Assolutamente sì, se dovesse avere comunque un chilometraggio per le grandi distanze.
22: Utilizzare i mezzi pubblici, perché sai quando parti, sai quando arrivi. Invece se ti sposti in macchina, soprattutto nella zona del Malcantone, che spesso si trova a colonna, sai quando parti ma non sai mai quando arrivi.
2: Lo sport è sicuramente salute e divertimento, ma può comportare anche rischi e costi. Pensate, la SUVA ha calcolato che ogni anno il calcio amatoriale provoca 40.000 infortuni. Oggi sul tappeto verde, senza rischiare questa volta una rotula, è andata Barbara Venneri.
0: Per alcuni venire a giocare a pallone in un campo come questo è una vera e propria passione, per altri invece è solo uno svago occasionale, però può significare anche infortuni e infatti la SUVA ne calcola 40.000 annui legati al mondo del calcio amatoriale. Un dato in cui si ritrova lo specialista in medicina sportiva Marco Marano, che incontriamo all'Ars Medica. Ci spiega che gli infortuni più frequenti in ambito calcistico riguardano la caviglia e il ginocchio.
1: Questo è un esame di un calciatore terza lega che appunto durante una partita di campionato di qualche weekend fa ha avuto un infortunio al ginocchio, per fortuna non così grave, però ovviamente che gli ha determinato una fase di riposo, fisioterapia, astensione dal lavoro.
0: E poi ci sono quelli più gravi.
1: Sempre per lo stesso meccanismo traumatico di torsione repentina si può avere il danno più grave, che è quello un po' che è lo spauracchio di tutti gli sportivi, di tutti i calciatori, che è la rottura del legamento crociato anteriore. Si tratta di una lesione grave che spesso comporta periodi di inattività dallo sport che possono arrivare anche fino a 12 mesi, circa un anno, quindi, oltre che chiaramente anche in questo caso di varie settimane o mesi di inabilità anche sul lavoro.
0: Secondo la SUVA, un infortunio giocando a pallone comporta in media 15 giorni d'assenza dal lavoro per un totale di 680.000 giorni in Svizzera e i costi per gli assicuratori sono pari a quasi 200 milioni di franchi all'anno. Ma tanti episodi sono evitabili, con il fair play, un terzo degli infortuni è provocato dai falli e con la preparazione fisica.
1: Tanta gente, quando poi io sono qua che li visito con calma nel mio studio, mi rendo conto che a livello muscolare, a livello di preparazione, ma anche poi parlando col paziente, vengono fuori situazioni nelle quali manca proprio la base. Noi non possiamo pensare che senza allenamento il nostro corpo sia in grado di sostenere uno sforzo come può essere una partita di calcio, a maggior ragione se poi dopo parliamo di atleti, di pazienti ultra trentenni, ultra quarantenni, dove fisiologicamente dopo quell'età si ha proprio una perdita muscolare, tant'è vero che poi la fascia più alta di infortuni è proprio in quell'età.
0: Arrivati a questo punto ci siamo chiesti, ma quindi ci ha visto giusto chi proprio non ne vuole sapere di correre su e giù per un campo da calcio? Sfortunatamente per chi è allergico allo sport la risposta è no.
1: Noi se mettiamo sul piatto della bilancia il rischio di infortuni legati allo sport o il rischio di problematiche molto gravi legate alla sedentarietà, sicuramente la bilancia penderà sempre dalla parte della sedentarietà nel concetto di sia rischio medico ma anche come spese legate alla sedentarietà. Quindi per quanto lo sport, in particolare gli sport da contatto, possano portare ad avere gli infortuni, è sempre meglio muoversi piuttosto che stare sul divano e passare le giornate seduti.
2: E allora muoviamoci verso la nostra rubrica Click, che oggi è curata da Gianluca Albisetti e parte purtroppo dall'ennesima sparatoria avvenuta sul suolo statunitense. Questa volta si lega le tensioni con l'Iran. La sigla.
5: Buonasera, il violento fatto di cronaca si è registrato nella maggiore moschea di San Diego. Qui sospetti assalitori di 17-19 anni hanno aperto il fuoco uccidendo 3 persone e poi in seguito si sono suicidati. La polizia li ha trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Come vediamo da queste immagini è stata massiccia la risposta delle forze dell'ordine. Le indagini sono nelle fasi iniziali, ma molti osservatori hanno sottolineato come il fatto arrivi in un periodo di forte tensione per la guerra in Iran.
2: Torniamo ora in Svizzera perché la prossima notizia ci parla di politica federale e natalità.
5: Sì, un esperto di demografia ha lanciato l'allarme sulle pagine del Blick. Servono più figli, altrimenti il paese, ha detto, è destinato ad estinguersi. L'intervistato ha detto, tra le altre cose, che a suo avviso la Svizzera si trova di fronte ad una crisi silenziosa con il tasso di natalità al minimo storico, una tendenza che se non venisse invertita, secondo ancora le parole dell'esperto, segnerebbe il futuro del paese, che tra poco peraltro voterà sull'iniziativa UDC che vuole limitare la crescita della popolazione.
2: E infine una curiosità legata al territorio.
5: Secondo un monitoraggio della stazione ornitologica svizzera, la capinera ha spodestato dal primo posto il fringuello come specie più diffusa. Allora la vediamo magari in immagine e possiamo anche sentire il suo cinguettio. In Svizzera si contano ormai quasi 1 milione di coppie nidificanti di capi nera, occupa principalmente boschi di latifoglie e la si può trovare spesso anche in quartieri particolarmente verdi e parchi urbani.
2: Grazie Gianluca, rimani con me perché ora lo studio si tinge di rosa perché parliamo di Giro d'Italia. Mancano solo 7 giorni alla tappa interamente ticinese della corsa. Oggi Samuele Quadri ha potuto seguire la conferenza stampa, gli ultimi aggiornamenti su viabilità, giro in e-bike ed eventi di contorno. Sentiamo.
3: Manca una settimana al passaggio del Giro d'Italia in terra ticinese. Bellinzona si sta già tingendo di rosa e l'appello del presidente della direzione generale di Banca Stato, Fabrizio Czeslachiewicz, è di rendere la tappa di Bellinzona Cari indimenticabile per tutta la carovana.
4: Invito veramente la popolazione a colorare le case con i nostri vessilli, ma anche con una bicicletta, con una bandierina. È proprio il modo per dimostrare e per salutare questo passaggio del Giro d'Italia.
3: Oltre alla corsa rosa dei professionisti, le strade del Sopraceneri saranno attraversate anche dalla carovana pubblicitaria e dal Giro E. 3 le formazioni ticinesi partecipanti, partenza da Biasca, il municipale Joel Rossetti.
7: È un evento nell'evento, quindi in tutte le tappe del Giro d'Italia c'è questo evento con biciclette e con pedalata assistita che nel nostro caso da Biasca a Cari, quindi l'ultima parte del percorso di tappa ufficiale, sarà percorso da ciclisti, ex professionisti, personalità di spicco e diverse altre persone con all'incirca 130 corridori.
3: Una corsa nella corsa, sono 69 le riunioni svolte per garantire al meglio i servizi di prima necessità. Azione coordinata dal responsabile della sicurezza, Decio Cavallini.
23: È stato indispensabile prima di tutto individuare tutti quelli che hanno un bisogno di potersi incontrare con noi e condividere quello che saranno le particolarità, soprattutto quelle che sono le chiusure delle strade, dall'aiuto domiciliare alla fornitura dei pasti a domicilio, al rifornimento dei centri di vendita, quindi dei negozi, alla nettezza urbana che deve finalmente finire il giro molto prima di quello che lo fa normalmente, alla distribuzione della posta, piuttosto che tutta un'altra serie di attività che alla fine appaiono talmente tanti attori sulla scena con i quali bisogna comunque trovare il modo e la modalità per condividere questa giornata.
3: Giornata che vedrà la chiusura di diverse strade a partire da Bellinzona, impossibile elencarle tutte. Informazioni complete sul sito della tappa.
23: Ma ho semplificato con uno schema direi semplice nel dire cercate di fare tutto quello che avete bisogno entro le 11 e a partire dalle 16:30, che è la fascia in cui si vanno a chiudere tutta una serie di strade.
3: Man mano che Vingegaard e avversari macinano chilometri, tutte le strade del percorso saranno chiuse al traffico. Per seguire la corsa disponibili posteggi tra Biasca, la Valle di Blegno e soprattutto l'aeroporto di Ambrì con 3.500 posti. Il tracciato è poi raggiungibile in bicicletta oppure con le navette. Una miriade di eventi farà da contorno alla corsa. Da stasera 7 località si illumineranno di rosa e da venerdì eventi e musica in diversi comuni. L'attesa cresce, il giro è già iniziato e il CEO della UAE Mauro Gianetti guarda di buon occhio alla tappa considerata l'Alpe d'Huez ticinese.
24: E anche Cari è una tappa soprattutto alla quale stuzzica molto il nostro giovane svizzero Jan Christen, correndo anche lui in casa. Quindi, come dice Fabrizio, mettete le bandiere svizzere e diamo una motivazione extra al giovane Jan Christen che vorrebbe veramente fare molto bene e provare a vincere quella tappa, la tappa di Cari.
3: Saranno poco romantiche le gambe, ma nel ciclismo contano, diceva Gianni Mura, e nella tappa di Cari conteranno. E come affermano ironicamente gli appassionati di ciclismo, dalla tappa non si saprà chi vincerà il giro, ma si saprà chi lo perderà.
2: E questa sera alle 19:30 torna Tip Top come ogni settimana, ma di cosa parleremo ce lo raccontano direttamente Sara Bellini e Gianfranco De Santis.
25: E anche per la puntata di stasera siamo pronti, Sara, tanti gli argomenti, partiamo con cosa?
26: Certo, beh sì, inizieremo parlando di fibromialgia, una malattia che in Svizzera colpisce circa 200.000 persone, soprattutto donne. Ne parleremo con una paziente, naturalmente con dei medici e degli specialisti.
25: E nella seconda parte di Tip Top Pronto Dottore parleremo invece di diagnostica, di come sta cambiando e dell'importanza della sua integrazione nel senso lato del termine. Vi aspettiamo, tra pochissimo.
2: Mentre alle 20:30 ci sarà uno speciale dedicato al Lifestyle Innovation Day che si è svolto proprio ieri all'HAC di Lugano. Questa era la nostra ultima notizia, ma ripercorriamo le più importanti nelle 3 da ricordare. Non ci saranno licenziamenti in Ticino, ha dichiarato oggi le FFS, annunciando la seconda fase della ristrutturazione di Cargo, che toccherà 40 collaboratori ticinesi. Oltre alla metà di loro si sposterà in altre sedi del cantone, per gli altri sono previsti prepensionamenti e offerte presso Tilo. Non ci sono i presupposti per continuare, queste le parole di Juan Carlos Trujillo, che è tornato a ribadire l'intenzione di lasciare definitivamente il club Granata. Tanti temi affrontati, dal mancato sostegno del comune ai problemi strutturali fino all'ipotesi del ritorno di Pablo Bentancur. Ne parleremo alle 19.15 a Fuori Gioco Sprint con l'ex presidente Andrea Regge Colet. Il calcio è passione, svago, ma anche rischio. Sono infatti 40.000 gli infortuni annui calcolati dalla SUVA, che causano 680.000 giorni di assenza dal lavoro e 200 milioni di franchi di costi a carico degli assicuratori. Ma è sempre meglio muoversi che stare sul divano, avverte lo specialista in medicina sportiva Marco Marano. Grazie e buona serata.
6: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
8: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
9: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
10: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Allungandosi le giornate è sempre più difficile l'idea di spegnere il giorno perché la luce fuori c'è ancora, quindi è un, in senso metaforico, in senso simbolico, quello di spegnere il giorno e accendere di sera, perché di sera è un appuntamento lungo, ricco di spunti, ricco di riflessioni, soprattutto quelle che fate voi attraverso la nostra chat di WhatsApp, che vi invito già a preparare perché è in arrivo Filippo Sisley e quindi sentiremo quale tema ci porterà da discutere insieme fino alle 22 con me, che sono la Patti Ascatti. Questa è Radio 3 e questo è anche di sera, il programma che ci porta gradualmente verso la modalità relax. E quindi vediamo un attimo qua cosa mi scrivono. Ciao Patti, ero in vacanza a ricaricare le batterie e rieccomi, salutone da Andrea. Ma Andrea ha già ricominciato a lavorare e a scaricare le batterie. Fa bene, anche una mini vacanza soprattutto è efficace se si riesce a staccare davvero la spina e, come diceva Andrea, a ricaricare le batterie. Quindi bentornato tra di noi Andrea, è un piacere, il gruppo Extra Large è sempre molto extra large, quindi più persone arrivano e meglio noi stiamo insieme.

0: Flash and Play.
1: Subito il buonasera a Filippo Sisli, che ha appena terminato di condurre l'edizione serale di Ticino News. Eri atteso.
2: Ciao Patti, ciao a tutti. Allora.
1: Eri atteso perché ti hanno anche preparato la revisione dell'immagine, pensando a te come un cacciatore di notizie.
2: Un cacciatore di notizie con un fisico che non risponde minimamente alla realtà.
1: Ma non sarà guardare tutto.
2: Mia di un po' tarchiatello in sovrappeso, invece quello è un sure Sisli.
1: È con un fisico bestiale, tra l'altro. Ma non siamo qua per parlare del ritocco d'immagine che è stato fatto a Filippo Sisley, anche a me, devo dire onestamente. Ma che notizia ci porti questa sera?
2: Oggi porto una notizia proprio legata allo sport. Pensa a te, 680.000 giorni di assenza dal lavoro per chi la sera, il weekend, nei giorni festivi va a giocare a calcio amatoriale, gli arrivano negli stinchi e poi sta a casa, pensa, in media 15 giorni per un infortunio. Quando ti portano via il stinco, parastinco, rotula e tutto il ginocchio, 15 giorni.
1: E quindi noi vogliamo parlare di tutti coloro che praticano questo sport amatoriale, in particolare il calcio. Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché l'alternativa è, come diceva il vostro ospite, stare divanati chiusi in casa. Allora lì non ti succede niente, ma...
2: un'alternativa che, diceva il dottor Marano, non è poi così salutare.
1: Esatto.
2: Perché non fare sport alla fine ha dei costi per noi e sulla società, e in giorni di assenza decisamente maggiori. Ma la domanda che farei sia ai calciatori amatoriali, ma tutti quelli che fanno sport: quanto è pericoloso e quanto magari stanno attenti mentre fanno sport amatoriale, anche perché il giorno dopo si va al lavoro? E vi è capitato di sentirvi magari in colpa perché un incidente nello sport, divertendovi come dei matti, poi vi ha fatti mancare dal lavoro per un pezzo?
1: Io sono la persona meno adatta a rispondere. Comunque chiediamolo ai nostri ascoltatori: a quali sport amatoriali, perché non esiste solo il calcio ovviamente a livello amatoriale, esistono anche altri sport che possono essere altrettanto appassionanti, come mountain bike per esempio,
2: o
1: no?
2: Tanto pericolosi come lo sci, che io ancora sto cercando il mio legamento crociato, che ho lasciato su una pista dei Grigioni oltre 20 anni fa.
1: E come fai senza?
2: E vabbè, faccio meno sport di prima, perché me l'hanno aggiustato una volta, la seconda volta levanai a Balin e ciao.
1: Ok, quindi sappiamo che il costo sulla sanità della sedentarietà è comunque importante, ma anche dedicarsi a sport amatoriali, soprattutto se cominciano ad arrivare messaggi, soprattutto se ci sono degli incidenti di percorso, perché diceva il vostro ospite Marano, se non sbaglio, sì, dottor Marano, che c'è poco fair play. Quindi se ci fosse un po' più fair play sui campi di calcio, e quindi si stesse un po' più attenti, no, all'avversario, non entrare a gamba tesa e quant'altro, magari diminuirebbe la percentuale di questi incidenti.
2: Sono d'accordo sul fair play, ma l'agonismo esiste pur sempre. Io sono uno che quando fa sport ne faccio poco, però sì, voglio vincere. Dopo cerco di non spaccare le gambe all'avversario, però cioè, uno si fa prendere un attimo da quella verva. Poi abbiamo un nostro lettore che è meno pericoloso il mio sport paracadutismo.
1: Insuperabile per te. Non siamo qua a giudicare, ma cioè, se a me mi buttassero giù dal paracadute, probabilmente non arriverei neanche a terra, perché mi viene lo scioppone prima dalla paura.
2: Se ti buttassero dal paracadute, senza dubbio. Ma anche col paracadute io a volte vedo i video a terra a una certa velocità, e quindi
1: sì,
2: anche lì le ginocchia le vedo.
1: Non lo so, bisognerebbe chiederlo al nostro ascoltatore. Quando a terra, tu dici che il paracadute dilettantismo è insuperabile ed è anche molto sicuro, ma quando atterri non prendi, non posso usare quel termine, non prendi una botta a tutte e due le gambe e non ti sembra che le gambe ti rientrino nel corpo? Non so, chiedo,
2: E mi sembra una cosa del genere. Comunque la SUVA, che ha pubblicato questo studio, questa analisi, parla di 200 milioni di franchi all'anno dovuti ai calciatori della domenica, anche se anche i professionisti sono calciatori della domenica, però 200 milioni di franchi all'anno. Certo, lo dice la SUVA, che è un'assicurazione che si occupa proprio di quello e li deve pagare.
1: E ha dato anche altri numeri, 40.000 infortuni all'anno, quindi non sono proprio bruscolini.
2: Certo che ce n'è di gente che gioca a calcio, perché se si fanno male in 40.000 e ancora c'è qualcuno con cui far sulla squadra da 11, è mica male.
1: Ecco, quindi voi che esperienze avete? Io mountain bike tirata sotto da una macchina, quindi a volte non è quello che tu ponevi come quesito ai nostri ascoltatori, cioè voi siete prudenti quando durante il weekend vi dedicate a questi sport amatoriali perché vi sentireste in colpa per il fatto di mancare dal posto di lavoro se siete un po' spericolati, ma a volte si ha più paura di quello che fanno gli altri, perché tu sei...
2: Ma anche se avete paura di farvi semplicemente male, perché alla fine non ci si vuole far male, ma la tirate indietro quella gamba o l'agonismo vi spinge ad andare dentro a tutta?
1: Non lo so, perché guarda, tu parli di calcio e per me parlare di sport è come parlare di acqua, quindi qualcosa che non conosco. Ma scusa, non ho capito, in tutto questo tu pratichi uno sport?
2: Ma io pratico degli sport, sono sport temporanei, tipo acquisto un vogatore, lo uso per una settimana, mi abbono al tennis club, dopo due mesi sono già stiff.
1: No, scusami, perché non conoscevo questo tuo aspetto. Vedi, bisogna fare questi appuntamenti per conoscere meglio i colleghi. Vedo che è arrivato un vocale, allora facciamo così, adesso ci fermiamo, vi aggiorniamo sul traffico e vi riprendiamo tra poco. Vi ricordo il numero 079 449 9537, sportivi della domenica, fateci sapere.
0: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari, navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Amag Ticino presenta
11: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
1: 18:59.
13: L'infotraffico.
1: Vi aggiorniamo sulla situazione viabilità per quanto riguarda la strada Stabio e Dogana di Gaggiolo. Il traffico è fortemente rallentato e lo è pure tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, dove anche in questo caso si segnalano forti rallentamenti.

0: Siamo con Filippo Susli e stiamo straordinariamente parlando di sport, tranquilli, sport amatoriale legato agli infortuni della domenica.
1: Agli infortuni della domenica, perché la SUVA, l'assicurazione che copre praticamente buona parte se non tutti gli infortuni in Svizzera, ha calcolato che il calcio amatoriale causa 40.000 infortuni all'anno, 200 milioni di franchi di costi e pensate 680.000 giorni di assenza dal lavoro.
0: Aiuto, chissà le aziende come sono felici di sentire questa, a parte che lo sapranno. Cominciamo a sentire il nostro ascoltatore Alessio, che ritiene che sia meno pericoloso il suo sport, il

0: intero per imparare a cadere, fare da molla, bla bla bla, è successo, vabbè. E c'è il sistema per cadere, un mese per insegnare a cadere. Poi dopo invece con i TCL è diverso, lei chiudendo il colpo non si sente così, chiudendo al momento giusto è come saltare da un paio di gradini, dai, niente di che.
1: Eh sì.
0: E la cosa è saltare dall'aereo, ecco, più è lì.
1: Ecco
0: Ciao.
1: appunto. Ciao, grazie Alessio. Io non ho capito che cos'è che bisogna chiudere per cadere bene, il paracadute, le gambe,
2: Allora,
1: non lo so.
2: di solito bisogna stringere le chiappe, guarda, secondo me. Leggiamo invece questo Christian, questo nostro ascoltatore. Ho iniziato a giocare a calcio all'elementare, ho smesso verso i 40 anni, quindi ha giocato anche nei veterani, mi sa. La fortuna è che non ho mai subito infortuni. Poi, a marzo di quest'anno, facendo una passeggiata con il cane, di solito esco mattina e sera, sono uscito a metà mattina e a causa di un gatto uscito da una siepe sono caduto, due costole rotte e 1,5 mesi di infortunio.
1: Eccolo lì. Quindi vedi che a volte non è solo lo sport amatoriale, ma è anche quella cosa che si chiama sfortuna, o un altro termine, no? Occasioni, una concomitanza di situazioni sfavorevoli. C'è Matt che ci scrive: io zero sport, ma in vacanza non so cosa ho combinato alla mano. Al rientro il datore di lavoro mi ha tartassato in magazzino e ho peggiorato tutto rompendo due ossa e metà tendine. Tanto che sono stato operato e ora a casa in cerca di lavoro, visto che sono rimasto senza più il lavoro. Scusa Fabrizio se ti ho chiamato Alessio, ho visto un'altra cosa. Quindi Fabrizio è il paracadutista, Matt è colui che si è rotto la mano e Christian invece è quello che ha giocato fino a 40 anni, poi gli ha attraversato la strada un gatto e si è rotto le costole.
2: E comunque speriamo che il gatto stia bene anche lui.
1: Perché scusa, non.
2: Sai che sono un gattaro, dovevo dirlo.
1: Ah, ok.
2: Comunque ti voglio svelare tutto il motivo di questo servizio di oggi, ma lo
1: Sì,
2: vuoi sapere?
1: certo.
2: Perché io
1: Sì.
2: non lavoro più il sabato da un po' di
1: Oh
2: tempo. Ho
1: cielo, si dà lo sport.
2: questa fortuna.
1: Sì.
2: Fra qualche sabato devo lavorare perché tutti, e dico tutti i miei colleghi, devono partecipare a un torneo di calcio di beneficenza.
1: Sì.
2: È dedicato a una bambina fortissima che lotta contro una malattia e allora vanno tutti a giocare. Hanno una squadra incredibile, addirittura si dice che ci saranno due ex nazionali svizzeri. Uno è il
1: No,
2: Kubi, lo
1: va bene,
2: sappiamo.
1: certo.
2: L'altro girava il nome qua sotto adesso prima del TG, pare saranno due ex nazionali e quindi a me tocca giocare. E allora ho detto,
1: No,
2: però
1: te toccherà
2: tocca
1: lavorare. Ah,
2: lavorare.
1: ok.
2: E allora gli ho detto, sentite, mi rubate quel sabato che avevo già programmato con la mia famiglia, manì, e dopo stamattina è uscito questo studio della Suva, allora io per prenderli un po' in giro gli ho detto, ma siete sicuri di voler andare a giocare questa partita?
1: Allora, io ho sentito che parlottavano, ti scrivono in risposta che il gatto sta benissimo,
2: Ottimo.
1: ha solo attraversato la strada, poi lui era in giro, non in macchina, era in giro con i cani, quindi voglio dire, è semplicemente un'incompatibilità animale, tutto qua. Attenzione a Kubi, perché Kubi è uno che. È forte
2: Ma
1: e non
2: capisci?
1: si fa mai niente.
2: Ma è uno anche che sa giocare a calcio, perché
1: Sì.
2: il problema vero è quando ti arriva tra le gambe. Quello che a calcio non ci gioca praticamente mai e per beneficenza arriva dentro con la foga, gli parte via e paf, ti
1: Beh.
2: porta via con lui.
1: Tu passa in rassegna tutti quelli della redazione che parteciperanno a questa fantastica partita e fagli il cosiddetto testone dicendo: mi raccomando, non entrate a gamba tesa, non fate i fenomeni, competizione ridotta al minimo sindacale, perché qua sa da lavorare a partire dal giorno dopo, eh.
2: Anche perché 2 settimane di assenza, visto che l'assenza media dal lavoro è di 15 giorni,
1: Esatto.
2: potrebbe essere un bel rebelot. Comunque ricordiamolo, adesso non è che stiamo facendo pubblicità contro lo sport, perché abbiamo intervistato il dottor Marano che ha detto: durante il nostro TG. Sì, il calcio amatoriale è pericoloso, soprattutto se non si gioca con testa, però non fare sport.

0: non essere attivi è peggio, il divano ne ammazza di più.
1: Esattamente, ha anche detto che spesso gli arrivano dei pazienti che non sanno assolutamente giocare e soprattutto mancano di allenamento, quindi cercare, lo diciamo a quelli che stanno al piano di sotto in redazione, se volete fare i fenomeni e non vi siete allenati, attenzione, perché dopo finita il dottor Marano e poi dopo il Filippo Suisli vi dà il resto.
0: Che tanto Filippo Suisli predica bene a Lazzo alla malissimo, perché lui non pratica sport amatoriale ma pratica bricolage amatoriale, quindi va sui tetti, sugli alberi e si fa male comunque.
1: Va bene, grazie per averci portato questo tema interessante. Secondo me li abbiamo impauriti tutti quanti, nessuno avrà il coraggio più di dirci che il sabato e la domenica tira su la borsetta con dentro l'asciugamano, le scarpette e il vestitino lì, non so come si chiama, per andare a giocare a calcio e quindi non ce lo confesseranno mai i loro incidenti del weekend. Comunque ripetiamo invece questo appuntamento che ha la redazione qua sotto per questa partita, ecco, di beneficenza, mi sembra molto interessante.
0: Adesso mi hai preso in castagna, perché so che è il 6 di giugno,
1: ok,
0: poi nel Sopra Ceneri, mm-hmm, e non mi ricordo più il resto. Emily's Future is Now, questa è l'associazione, okay. Scusate, cercate su Google e vedete dove è il torneo, potete andare a vederli, sarà uno spettacolo
1: uno spettacolo divertentissimo, perché vedere la nostra redazione giocare a calcio, tolto Cubi e tolto l'altro X nazionale, sarà veramente da spanciarsi dalle risate. Grazie Filippo Suisli, ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie Patti, anche a voi tutti.

0: sentivo ieri sera Riccardo Pellegrini, perché ci ascoltiamo a vicenda, è ovvio, no? Quando lui viene in su ascolta me, quando io vado in giù io ascolto lui, e parlava proprio di questa canzone di Bruno Mars prima di farla ascoltare, che è una bellissima, bellissima, deliziosa ballata. Qualsiasi genere e qualsiasi interpretazione utilizzi Bruno Mars è sempre molto efficace e di una eleganza che davvero in pochi hanno, e quindi vale la pena di ascoltarla e riascoltarla questa canzone, che forse è una delle cose più belle che ci sono in circolazione in questo momento, Risk It All. Visto che abbiamo parlato di sport con Filippo Siusli, abbiamo parlato di infortuni quando si praticano degli sport amatoriali, e beh, qui c'è un monito molto importante, è vero che va oltre lo sport, molto oltre. Fabrizio Moro pensa:
1: ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: il lato B.
1: Questo martedì vi racconto la storia di un 45 giri che non ebbe successo immediato, ma grandissima popolarità quando entrò a far parte della colonna sonora di un film. Quando uscì nel 1971, Tiny Dancer non sembrava destinata a diventare uno dei brani più popolari di Elton John. Anzi, negli Stati Uniti fu un successo moderato e in molti paesi passò quasi inosservata. La Tiny Dancer descritta nella canzone non era una ballerina precisa, ma una figura simbolica. Una ragazza bohemian di Los Angeles, rappresentava la libertà degli anni 70, anche l'atmosfera romantica della California. Inizialmente la canzone non esplose perché aveva delle caratteristiche antiradio. Una durata lunga oltre 6 minuti, un'introduzione molto lenta e un arrangiamento d'orchestra che era molto raffinato. Nel mondo dei 45 giri di quel periodo, le radio preferivano brani più semplici, più corti e più immediati. Ma accadde un fatto che cambiò tutto. Nel 2000 uscì nelle sale cinematografiche Almost Famous di Cameron Crowe. E c'è una scena diventata leggendaria. Una band in tour attraversa la notte su un autobus dopo litigi e tensioni. Lentamente qualcuno inizia a cantare Tiny Dancer e uno dopo l'altro si uniscono tutti. La scena funzionò in modo incredibile perché la canzone sembrava parlare direttamente di amicizia e di nostalgia. C'era un crescendo emotivo perfetto e una nuova generazione scoprì questa canzone come se fosse appena stata pubblicata. Dopo il film esplosero le vendite, il brano tornò in classifica e milioni di persone iniziarono a identificarlo proprio con quella scena del film.

Non c'è estate senza una canzone dei Colors. Questa ovviamente non è la canzone per quest'estate, perché l'avrete più volte ascoltata qui su Radio 3. Il nuovo singolo per l'estate dei Colors si intitola Rolling Stones e ha delle sonorità reggeggianti. Baby, baby.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Torna Cantine Aperte.
3: Torna Cantine Aperte.
2: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
0: Questa è

0: Già mi stavo preoccupando perché dicevo: dove sono gli ascoltatori che commentano le canzoni con i loro giudizi, che sono sempre giudizi molto positivi, soprattutto quando c'è una formazione protagonista come questa, altro che storica. Questa cosa esiste più del termine storico? Magari fatevi, non so, date un'occhiata veloce, aiutante di studio serale. Cosa esiste di più grande di storico per indicare una canzone così bella come quella di Earth, Wind and Fire Fantasy, come tra l'altro sta facendo notare Davide, anzi sbaglio tutti i nomi, Andrea, che è un grande intenditore di musica. Poi mi sorprendete sempre, perché epico, grazie, epico effettivamente, Lidl è una buona soluzione, perché quando avete un impegno e dovete uscire di casa, non potete ascoltare, sembra che dobbiate chiedere il permesso a me, in realtà siete liberissimi di fare quello che volete, però è come chiedere il permesso al gruppo di sera. Certo che vi diciamo di sì, ma Mariella, esci e goditela, sentite un po'.
1: Ciao Patti, stasera esco, non è che vado sempre a dormire, non è che faccio sempre la pigrona, stasera vado al cinema con mia figlia, mi ha invitato, quindi prenderò più o meno 2 chili di popcorn e niente, guardo Michael Jackson. Ciao, un bacione, ciao ciao.
0: Grazie Mariella, quindi sai che verrai ingaggiata, se non domani, nel prossimamente, per farci un po' la recensione del film Michael, di cui ho sentito alcuni parlare molto bene, altri un po' così così, però ovviamente noi vogliamo sentire la tua opinione. Capito gruppo? Ci ha avvertito che questa sera esce, le dobbiamo firmare la giustificazione o lo consideriamo maggiorenne? No dai Mariella, vai tranquilla, divertiti. Poi domani vogliamo sapere tutto, però.

0: tanto, questa è una domanda che mi faccio anch'io quando ascolto la canzone dei Negrita: che rumore fa la felicità? La felicità fa il rumore di una risata, fa il rumore di un sospiro, di quelli proprio fatti bene, oppure la felicità non ha rumore, è silenziosa? Magari me lo dite voi. Nel frattempo sono arrivata una vagonata di messaggi un po' su tutti gli argomenti. Io chiedevo di trovarmi un termine che avesse un valore più grande di storico per in qualche modo accompagnare la canzone degli Earth, Wind and Fire Fantasy, che forse è una delle più belle del loro repertorio. Alan propone Leggendaria, devo dire che Leggendaria effettivamente non è male. Dopo Epopeic, che terminone, Elena tra l'altro torna a farsi viva dopo un po' d'assenza, sentiamola.
1: Ciao Patti, da un sacco che non ti sento. Buonasera.
0: Anche noi è un sacco che non ti sentiamo e siamo molto contenti. Epico, l'abbiamo già sentito, che era di Lidl. Poi Alexandra è in cucina, quindi sta lavorando. Pollo alla birra con sughettino di verdure e due patatine, giusto, fritte per mio figlio che è goloso, e canzoni tutte molto belle sino ad ora. Dimenticavo insalatina già pronta. Beh, mi sembra molto ok. Poi Mariella manda un segno d'ok, quindi vorrà dire che veramente ci racconterà nei prossimi giorni com'è il film Michael, mentre il signor marito, oh che caso, va a giocare a calcio.
2: Ciao Patti, qui signor marito in direzione campo da calcio.
0: Eccolo.
2: Visto l'argomento che avete toccato prima con Filippo.
0: Eh sì.
2: Stasera partita signori contro attivi.
0: Ai.
2: Vabbè.
0: Ai.
2: Vediamo, io sono ovviamente signore avendo passato 40 anni.
0: Mm-hmm.
2: E speriamo, appunto, rifacendoci a quello di prima, di non farmi male. Ciao.
0: Quando qualcuno arriva vicino scappa, ecco, fai così, tu scappa, metti in atto la terapia della fuga che va sempre bene. Poi c'è Barbara che mi manda la foto di Gioia, che è questa gattina che ha adottato, e che dice che mi sta guardando. Va bene, spero non si spaventi. Cambiare sport, Nicola scrive Tai Chi, perché i calciatori smettono a 40 anni? E chiediamolo ai giocatori che smettono a 40 anni. C'è qualche ex giocatore che ha smesso di giocare a 40 anni? Forse perché, come diceva il medico che hanno interpellato nel servizio a Ticino News, Marano, il dottor Marano, diceva che dopo 40 anni la muscolatura non è più la stessa, poi se manca l'allenamento e quant'altro, quindi non lo so. Pollo pronto, qua mischiamo cucina, sport, di tutto. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti possibili per mandare avanti la serata. Se avete voglia di fare un po' di movimento, anzi, signor marito, riscaldamento prima di scendere sul campo di calcio a giocare contro gli attivi, mi raccomando. Yo, listen up, here's the story.

0: Dai che lo sapete, a me piacciono le Mission Impossible. C'è chi scrive, c'è chi scrive, ma aspettate, vado a recuperare il messaggio. Ma saltellare, ballare, canticchiare mentre taglio peperoni è un casino.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli

galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia vengono segnalati rallentamenti.

lo stile giovane di Cesare Cremonini quando ragionava non in termini da solista ma in termini di gruppo, con una formazione che per un certo periodo è andata veramente fortissima, i Luna Pop, con Qualcosa di grande. Volevo dirvi che Elena, che è mancata per un po' di tempo, è stata lontana, ci avrà avuto i fatti suoi da fare, non andiamo a indagare, però ha scritto una cosa molto carina per tutti, ha scritto: mi siete mancati, e quindi trovo che sia un pensiero delizioso per tutte le persone che stanno ascoltando la radio, e quindi quando facciamo il giro saluti è anche carino sentirsi dire mi siete mancati.

di Bob Marley e trattandosi di musica reggae che è un po' proprietà intellettuale di Riccardo Pellegrini, quindi gliela cedo molto volentieri. C'è Matt, il mio bodyguard ufficiale, che addirittura scrive i vari numeri dei punti che deve condividere con noi. Punto 1, buona partita al marito, al signor marito, quindi starà già giocando, sì, penso proprio di sì. 2, grande Elena anche tu, perché Elena ha salutato tutti dicendo mi siete mancati, e quindi il bodyguard non può con la sua sensibilità non notare questa cosa. 3, veglio sempre, né? The bodyguard si sta nutrendo ma sempre nell'ombra, ascolta e protegge. Guarda, sei una certezza. Quando

0: Lo perdono solo perché si chiama Mick Jagger e parla di pioggia, ma solo perché si chiama Mick Jagger, diversamente l'avrei censurato. Non so se ti ho riferito il Bentornata Elena da parte del 50% delle Sisters, se non l'ho fatto lo faccio ora. Poi c'è Elena che si sta divertendo un sacco perché dice che i peperoni li ha già tagliati, per cui balla, salta, canta e taglia il pollo, mi raccomando. E poi dice: grazie Matt, anch'io voglio un bodyguard così misterioso e presente. Adesso sentiamo che cosa risponderà Matt. Mentre Andrea è molto carino perché è già andato a vedere il film Michael, ma nessuno spoiler. Siete molto bravi perché non solo non spoilerate, ma usate questa chat per esprimere le vostre sensazioni, le vostre emozioni, quindi siete molto rispettosi nei confronti degli altri. Questo veramente vi fa onore. Andrea scrive: settimana scorsa sono andato a vedere il film Michael e mi ha riportato indietro negli anni a quando si era più giovani. Si può scrivere del più e del meno, ma il film mi ha commosso e si sussurra che arriverà anche il secondo, quindi il sequel, per trattare la parte più negativa della sua vita. Ma al di là di tutto era e rimane il re della musica del periodo più animato nel pop, assolutamente sì. Assolutamente d'accordo con te, perché ce n'è solo uno di re del pop e questo attributo è stato assegnato senza che qualcuno dicesse no per favore a qualcun altro, a Michael Jackson, perché è stato anche un innovatore. Quindi bello che tu ti sia commosso, non hai spoilerato niente del film. Se Mariella magari è ancora per strada e sta ascoltando, noi non abbiamo detto nulla e quindi potrà vedere tranquillamente il film insieme a sua figlia senza sapere nulla in anteprima.
1: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: di sera ti racconta.
1: L'anno che questa sera vi voglio raccontare è il 2004. Naturalmente ho scelto solo alcuni eventi particolarmente rappresentativi. Da Marte arrivano le prime immagini. Zapatero vince le elezioni politiche. Sonia Gandhi non accetta la nomina a premier. E il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, si aggiudica la bellezza di 11 Oscar. Ma nel 2004, nelle radio, si ascolta prepotente la voce di Chad Kroeger, che parla di una relazione finita e del rimpianto di non averla saputa salvare.
2: No signal at the moment. Stand by. Signal strength is currently intermittent. We don't see a signal at the moment.
3: Right.
2: What do we see?
4: We've got the signal!
1: Il 4 gennaio giungono al centro NASA di Pasadena, in California, le prime immagini rilanciate dalla sonda spaziale Spirit, atterrata sul pianeta Marte. Le specifiche del rover prevedevano che esso avrebbe funzionato per almeno 90 giorni. Tali specifiche vennero ampiamente superate e Spirit continuò a marciare sul suolo marziano per tutto il 2006.
5: Hoy han hablado los españoles con una participación masiva y lo primero que debemos de celebrar es esa victoria del pueblo español, es esa victoria de la democracia. Hoy han hablado los españoles y han dicho que quieren un gobierno de cambio.
1: Il 14 marzo in Spagna il socialista José Luis Rodríguez Zapatero vince le elezioni politiche, diventando nuovo primo ministro. Tra i provvedimenti iniziali del primo governo Zapatero, i più importanti sono il ritiro dell'esercito spagnolo dall'Iraq, le controverse trattative con l'ETA, la legalizzazione dei matrimoni omosessuali e un programma di regolarizzazione per gli immigrati clandestini.
6: The Congress tried to deny the charges, the revelations made by the former External Affairs Minister, but Natwar Singh is sticking to his guns. Meanwhile, Sonia Gandhi is angry. She plans to reveal her side of the story in her memoirs. In less than half an hour after Sonia's reaction, former Prime Minister Manmohan Singh broke his silence, saying Sonia Gandhi had no access to government files.
1: Il 13 maggio in India, Sonia Gandhi vince a sorpresa le elezioni generali, ma non accetta la nomina a premier. Era stata votata all'unanimità per condurre un governo di coalizione composto da 19 partiti. Pochi giorni dopo l'esito elettorale, la Gandhi rinunciò all'incarico in considerazione dell'ostracismo mostrato verso di lei da gran parte della classe politica indiana, soprattutto dall'opposizione, in quanto non era nativa dell'India.
7: Mio signore, ci sarà il momento del cordoglio per Boromir, ma non è adesso. La guerra è in arrivo. Il nemico è quasi alle porte. Come sovrintendente deve difendere questa città. Dove sono gli eserciti di Gondor? Hai ancora degli amici. Non sei solo in questa lotta. Manda un messaggio a Théoden di Rohan che accenda i segnali.
8: Tu credi di essere saggio, Mithrandir, ma con le tue sottigliezze non hai discernimento. Credi che gli occhi della Torre Bianca siano ciechi? Io ho visto più di quanto tu sappia.
1: Il 25 febbraio, Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, è un film colossal diretto da Peter Jackson. un film che ha ottenuto un notevole successo di critica, pubblico e incassi e si è aggiudicato numerosi premi cinematografici, tra cui 11 premi Oscar, diventando il film più premiato di sempre. Inoltre, con questo capitolo, la saga risulta la più vittoriosa della storia con 17 statuette complessive. La canzone che ascolteremo insieme questa sera, come vi ho detto all'inizio, è una canzone che fa il punto della situazione e fa il punto di una situazione amorosa. Sono tante le domande che il cantante si fa all'interno di questa canzone. Lo sentirete cantare: come diavolo abbiamo potuto finire così? Perché non siamo stati in grado di vedere i segni che ci siamo dati, i segni che abbiamo mandato, e provare a cambiare le carte in tavola? Insomma, il testo parla di una relazione fallita. Chi canta racconta di come avrebbe preferito discutere dei problemi piuttosto che lasciarsi. Peccato che certe riflessioni avvengano a valigie fatte. Questa è la storia di Someday dei Nickelback.

0: anche Achille Lauro esce stasera, perché c'ha da fare. Come se c'ha da fare, anzi l'ha detto chiaramente: non potrò fare per la prossima edizione, che credo ci sarà a settembre, non ho molta idea, il giudice di X Factor, perché c'ho da fare, proprio così, ho un sacco di concerti dal vivo e quindi devo pur rinunciare. E vabbè, ce ne faremo una ragione, Achille Lauro. Guarda che stasera probabilmente tutti noi dormiremo con grande tranquillità, mentre forse resteremo insonni fino a quando non riusciremo a risolvere questa cosa. Perché Elena chiedeva, ringraziava innanzitutto Matt per i saluti fatti, il bentornata, ben ritrovata, ma esprimeva allo stesso tempo un'esigenza: voglio anch'io un bodyguard così misterioso e presente. E Matt, che è sempre presente, risponde: devi chiedere alla Patty se posso. Ma caro Matt, io non posseggo nessuno e non ho diritto su alcuno se non me stessa, e quindi sei tu che devi decidere. Una decisione salomonica, molto saggia, però sei tu che devi decidere. Elena ha fatto una richiesta: tu dici che sono io che devo prendere la decisione, ma io non decido per altri, io decido per me stessa, appunto. E quindi, caro Matt, ti passo la patata bollente e dovrai decidere tu. Eventualmente prenditi quel 2-3 secondi di tempo per riflettere e poi ci farai sapere.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Radio 3, dove batte il cuore. Gelosa

0: cose di letto.
1: Puramente casuale che sia partita questa canzone che parla di gelosia, perché appunto stiamo cercando di affrontare la questione bodyguard di chi, a chi, per chi, con chi e quant'altro. Elena risponde: Patti, sei un mito, che donna, poi su, non è il tuo moroso Matt, no? Magari deve chiedere a qualcun'altra persona. Allora, innanzitutto non è il mio fidanzato, io chiamo fidanzato, uso questo termine. So che uno dice, ma che termini che usi? Per me, io uso quello. Elena usa amoroso, ma sono sinonimi, no? A me piace usare il termine fidanzato. No, io e Matt non siamo fidanzati, però abbiamo questa, come dire, questa amicizia, per cui lui mi fa da bodyguard e mi difende laddove è necessario. Però è un saggio bodyguard. Infatti, Elena, senti un po' se ti va bene questa proposta. Matt scrive: visto che sono il tuo bodyguard personale, ma devo decidere io? Sì, assolutamente sì. Facciamo dal lunedì al venerdì proteggo te, intende la Patti a scatti. Poi nel weekend, visto che fai il weekend libero, a parte alcune domeniche, allora in quel caso proteggo lei, cioè Elena. E di giorno fino alle 18, perché appunto io comincio alle 18, proteggo Elena. Quindi mi sembra veramente una decisione molto saggia. Elena, fino alle 18, se vuoi, hai Matt come bodyguard tutti i giorni della settimana e il weekend quando io appunto non lavoro. Poi dalle 18 il bodyguard passa a me. E quindi, perché io sono qua e quindi ho chiaramente bisogno di una protezione, di un aiuto, di un sostegno, e Matt fa tutto ciò. Vediamo se Elena è contenta di questa decisione. Non so che cosa ne pensino gli altri ascoltatori che stanno assistendo a questo dibattito, però mi sembra una saggia decisione. Quindi si può fare, secondo voi? Vi sembra giusta? Vi sembra una cosa paritaria? Intanto che ci pensate, c'è Dua Lipa.

un po' che cosa hanno deciso gli altri. Sentiamo la consiglia. Innanzitutto, secondo Alexandra, volevo informare il bodyguard, ottima scelta secondo Alexandra. Secondo invece Andrea, inizialmente ha detto dobbiamo creare una commissione per decidere, poi scherzo va benissimo, non che perché se mettevamo di mezzo la commissione finivamo più. Adesso sentiamo la diretta interessata, Elena, che scrive: dunque, durante gli orari di lavoro, quelli classici di ufficio intendo, è il mio bodyguard e i fine settimana, se no dalle 18 in poi e quando lavori da domenica è impegnato con te. Sarebbe un rapporto molto complesso. Poi al lavoro me la cavo io e io non lavoro tutti i giorni, sarebbero da scambiare i turni tra me e te. Credo che rimarrà il tuo bodyguard, peccato. Quindi si è deciso che Matt, e non siamo fidanzati, resta il mio bodyguard. Va bene, sono contenta. Grazie per aver deciso in questo senso. Adesso basta, tra poco si entra in modalità relax.

0: 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage su Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: 21 e 3 minuti.
5: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
6: Di sera e di notte.
4: Oh, quando c'è questa musica lo possiamo dire. Oh, finalmente, relax, adesso basta fare mumble, pensare, ma se, forse, se, no, ma potrei, no, domani, rimandiamo a domani il se, forse, ma perché, potrei, no. Per almeno un'oretta, poi dopo vi convincerò a fare la stessa cosa anche Riccardo Pellegrini di notte. Prendiamocela con calma e prendiamocela con comodo e lasciamoci emozionare dalla musica, perché secondo me, sto guardando un po' le canzoni che ho scelto, beh, c'è un buon potenziale d'emozione nelle canzoni. Poi dovreste dirmi voi con quale canzone provate più emozione rispetto magari alle altre. Restate con me sino alle 22, stanno arrivando quando è notte si dice nottambuli, ma quando è sera cosa si dice? Inventiamo un termine per definirci, perché noi siamo di sera, quindi con Riccardo Pellegrini ci sono i di notte, quindi nottambuli, ma noi cosa siamo? Abbiamo bisogno di una terminologia che ci identifichi meglio. Cominciamo a sentire la musica, va là, che così ci pensiamo, rilassati sul divano, con una voce stupenda, quella di George Michael.

veloce, giusto per apprezzare questo sound, ci manca un sacco, tra l'altro, George Michael. Arrivano le prime proposte. Beh, salutiamo Lidia che è stanchissima, quindi giusto che vada a Nannuccia, la Gabri che arriva e quindi arriva un po' prima del solito, ci potrà seguire un po' più a lungo stando in macchina. Joe propone Serattieri, fa un po' strano, però vediamo un po' che cosa, però vediamo un po', vabbè. Poi Seramboli è invece la proposta.

proposta di Matt, con invece Elena adesso si prepara a cenare con musica relax, quindi troviamo un termine più carino, se no quelli della sera, che vabbè, c'era quelli della notte alla televisione italiana, ma a noi non ci interessa perché noi siamo qua e decidiamo noi, quindi quelli della sera potrebbe essere quelli di sera, anzi non, perché della sera non basta, quelli di sera, beh insomma non è necessario darsi un nome. Comunque George Michael ce lo siamo giocato, adesso proviamo a giocarci un'altra grandissima voce, che è quella di, indovinate? Freddie Mercury. Oh.

qualcuno di voi ha la sensazione di aver già sentito questa canzone, non avete le allucinazioni, avete sentito molto bene, perché la canzone era una vecchia canzone della discoteca Don't Let Me Be Misunderstood, rifatta da questa coppia straordinaria, messi insieme sono portentosi, Jamie Callum con Gregory Porter, che l'hanno rifatta in maniera molto molto stilosa. Qualcuno dice beh, era meglio quella che si ballava in disco, ma questo è tutt'altro genere. E restiamo un po' sul filone di questo genere particolarmente ricercato e raffinato, no? Incognito, che ascoltate spesso in di sera, ma ascoltate spesso anche in di notte. Cantano una cosa facile, facile, facile. Una data, 1975.

Scrive Andrea che gli Incognito sono uno dei suoi tre gruppi preferiti e siccome io sono curiosa, musicalmente molto curiosa, piacerebbe sapere quali sono gli altri due, perché anch'io avrei un certo imbarazzo se dovessero chiedermi ma qual è il tuo gruppo preferito. Gli Incognito sicuramente sono molto vicini al mio spirito, alla mia idea di musica, come dire, elegante, raffinata, ben suonata, ben cantata, bla bla bla bla bla. Però magari mi arriva qualche altra ispirazione da voi, no? Ah, gli Earth, Wind and Fire, vogliamo mettere, cioè hai fatto un nomino da poco. Ascoltiamo la canzone di Raff, In due è meglio.

Non vi stupirete perché ho scelto questa canzone, anche questa canzone ha un suo grandissimo perché e merita di essere ascoltata. Infatti vedo i commenti nella chat di WhatsApp e sono molto contenta che condividiate questa scelta musicale. Tra l'altro Gabri è arrivata a casa, quindi si concede quest'ultima mezz'ora di relax domestico. Saluto invece la Stefi che sta andando a Nannuccia e accompagniamo tutti con la musica. Vi va di farvi un'avventura musicale con gli American? Con questi suoni di chitarra molto raffinati anche nel loro caso, perché lo erano vocalmente e anche da un punto di vista strumentale. Ventura Highway.

che dice ma scusa, è bellissima questa dei Procolarum, però altrettanto bella quella dei Dig Dig, che magari qualche sera potresti anche fare ascoltare la versione in italiano, perché no? La mettiamo lì in cantiere magari una di queste sere, come no. Aurora invece augura una buona serata e serena notte a tutti, ma c'è il gattone Leo, se non sbaglio, che già dorme, se la dorme bellamente. Pulire il bus con questa, poi invece tu dici ho il mocio invece di avere una bella donna a ballare. E ma guarda, andè, ti devo spiegare tutto. Guarda che tu puoi usare l'immaginazione. Noi abbiamo la fantasia, l'immaginazione, sono due risorse bellissime che abbiamo, no? E quindi possiamo anche volendo ballare da soli, pensando di condividere questa cosa con una persona che magari in questo momento non c'è e ci sarà tra mezz'ora, tra un'ora, tra due giorni, tra una settimana, ed è un bel modo di condividere. Niente male, direi, si potrebbe fare anche questo esperimento. Avviciniamoci un po' di più ai giorni nostri, perché anche questo signore, lasciatemelo dire, mi sta andando via la voce. Forse per l'emozione? No, anche questo signore ha un suo grandissimo perché in quanto a classe, in quanto a gentilezza, che mette tutta nella sua musica. È John Legend.

è veramente tanta roba, come diciamo noi qui a Di Sera. C'è il commento di aspettate un attimo, è di Andrea, che diceva: insomma, mi sarebbe piaciuto ballare quella canzone con una persona, invece mi trovo qui a pulire l'autobus. Però abbiamo fatto riferimento alla fantasia, all'immaginazione, e lui risponde: sì, la fantasia e l'immaginazione sono la cosa più bella che l'essere umano ha. E sono anche molto utili, nel senso che ti aiutano anche a superare momenti temporaneamente, è chiaro, sono un piccolo aiuto a superare momenti di difficoltà. Se hai un pensiero che è un po' invadente, un pensiero un po' fastidioso, fare il trasferimento di pensiero con qualcosa di fantasioso o della tua immaginazione, che ti aiuti a trasferire il pensiero su qualcosa di carino. Ecco, cerco pensieri positivi, scrive qualcun altro. Sai che li cerchiamo tutti, però dipende veramente da noi, non è che gli altri ci possano dare dei pensieri positivi. Sicuramente in questo senso, e ci credo profondamente, se no non farei questo mestiere, la musica aiuta moltissimo. Per esempio, la canzone che stiamo per ascoltare è di Ultimo, che non mi sta particolarmente simpatico, devo dire, però questa canzone ha un suo grandissimo perché riesce a evidenziare i particolari di una persona, quindi a suo modo un attento osservatore. Anche tu, Andrea, per esempio, potresti essere un attento osservatore e notare i particolari di qualche persona che sale sul tuo autobus, e non necessariamente dei particolari negativi, magari qualcosa di bello, un modo di sorridere, un modo di rispondere, un modo di salutare. Sono piccole cose che possono comunque fare la differenza. Quali particolari volete notare? Non sono mai riuscito in queste situazioni, mi scrivono. Cominciamo a provarci. Quali particolari riuscite a notare in qualche persona? Ne basta uno che possa fare la differenza.

Magari qualcuno di voi se li ricorda ancora. Riccardo spesso parla di loro, citando anche le copertine degli album. Io non ho così tanta memoria, ho vaghi ricordi. Ho troppe copertine di album in testa per ricordarmele con precisione tutte quante. Comunque, Delegation con Darling. Qualcosa di particolarmente delicato da parte di Stevie Wonder? Lo è sempre, a volte di più, a volte di meno. Questo è un po' particolare, è, diciamo, una coccola musicale a pochissimi minuti dai saluti.

0: Dai che con questa ci salutiamo, di sera termina qui, sta per cominciare di notte con Riccardo Pellegrini. Io torno domani alle 18.40 e vi lascio con una canzone speciale, di solito la canta Roberto Vecchioni perché l'ha scritta lui quando è andato in pensione, ha lasciato questo messaggio ai suoi studenti e durante un recente festival di Sanremo ho pensato bene di duettare con Alfa e ne è uscita una canzone ancora più bella di quella originale, perché dentro c'è tanto significato, no? C'è una sorta di passaggio del testimone, di passaggio di consegne. Alfa e Roberto Vecchioni, un invito a sognare, sogna ragazzo sogna, a domani.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: dalle 7 alle 10 il risveglio è pieno di ritmo e buon umore. La Marghe e Maxi B portano la carica, la musica e le risate del morning show di Radio 3i. Tre ore di energia pura per iniziare la giornata col sorriso. Il buongiorno migliore del Ticino è solo su Radio 3i. Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: La notte di martedì 19 maggio, ci siamo addentrati ormai nella notte, anche se essendo una bella giornata oggi, la luce ci accompagna fino tardi. Adesso siamo proprio nelle giornate con più luce in assoluto, no? Fino al 21 giugno le giornate continueranno ad allungarsi e siamo in quella che viene definita l'estate solare, dove il sole è più alto, quindi le giornate durano di più, e l'estate solare va dal 7 di maggio, quindi oramai ci siamo da 12 giorni, fino al 7 di agosto. Poi invece l'estate ufficiale arriva con il solstizio al 21 giugno, vabbè, ma quella lì è tutta un'altra storia. Vi accompagno fino a mezzanotte con la musica per sognare, e il nostro viaggio parte dalla musica d'autore. Siete pronti? Partiamo? E allora via, vieni via.

Cibum cibum bum. È fantastico Paolo Conte ad aprire Di sera di notte la seconda parte. Apriamo quindi con la musica d'autore e vicino a Paolo Conte Vinicio Capossela. Che cos'è la...

Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela con uno dei suoi grandi classici. Che cos'è l'amor? Ci sono tante canzoni che se lo chiedono, no? Mi viene in mente l'amore che cos'è di Luca Carboni, che spesso ascoltiamo qui a Di Sera Di Notte. Siamo partiti con Paolo Conte, poi Vinicio Capossela. Adesso invece vi faccio ascoltare un pezzo che risale all'inizio degli anni 90. Adesso non ricordo se 91, 92, 93, insomma quegli anni lì, e riguarda un giovanissimo Marcello Pieri che ebbe grande successo con questo pezzo, tra l'altro poi andò a Sanremo in seguito anche, no? E qualche anno fa ne ha fatto una nuova versione risuonandola con un gruppo blues, e il pezzo si intitola Se fai l'amore come cammini.

la tua semplicità. Se mi parte un blues è perché te ne stai lì.

0: ero a piedi con te.
1: Se fai l'amore come cammini, vengo a piedi con te, cantava Marcello Pieri nel 1991. Sono andato a vedere, comunque mi ricordo molto bene perché anni bellissimi, avevo avuto occasione di conoscere Marcello, poi ci siamo rivisti anche negli anni successivi, sono andato a trovarlo qualche anno fa nella sua bellissima tenuta agricola in quella di Cesena, dove ricordo di aver mangiato delle pesche buonissime, era estate. Questa era una versione recente di qualche anno fa, appunto, di Se fai l'amore come cammini. Così siamo entrati in un ambiente piuttosto blues, e se parliamo di blues a me viene voglia di andare a recuperare un pezzo di Fabrizio De André, che secondo me è uno dei bluesacci più belli della musica italiana.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

0: di sera di notte.
1: Di sera di notte. Sera di notte. Su Radio 3 ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

grandi ballate di sempre su Radio 3 di sera di notte. È un nostro vizio quello di andare a ripescare grandi classici, in questo caso Backstreet di Jerry Rafferty, che apre il nostro momento dei grandi lenti, no? Qua siamo nel 1978, andiamo qualche anno dopo, 1984, Frankie Goes to Hollywood.

Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, su Radio 3i nel 1984, uno dei grandi lenti. Mi ricordo che quando c'era l'angolo dei lenti vicino a Frankie Goes to Hollywood ci mettevo sempre questa qua.

Top of My Chart. Questo è il singolo di Fuse Odd qui a Di Sera Di Notte, momento reggeggiante, non ce lo facciamo mai mancare, e così apriamo un'ennesima parentesi dedicata alla musica caliente, come del resto caliente è il prossimo pezzo, un classico Hey Joe in una versione molto particolare, quella di Willie DeVille live.

On and on and on and on. Questo è il singolo dall'album nuovo firmato Nugenea, questa coppiata napoletana fantastica. Penso proprio che sarà il mio disco dell'estate, perché me lo sto ascoltando in tutte le salse e in tutti i momenti. Ci ha portato nell'atmosfera funk, nel senso che sono andato a recuperare proprio un pezzo che ci porta alle origini della musica funk, quella vera, quella di KC and the Sunshine Band.

Night Baby, KC and the Sunshine Band su Radio 3 con uno dei grandi classici che hanno fatto la storia della KC and the Sunshine Band, famosa per That's the Way, famosa anche per ballate come Please Don't Go, ma in questo frangente siamo nel funky, funky puro. E se penso alla KC and the Sunshine Band mi viene in mente anche la Kool & the Gang, altro gruppo che in quegli anni dominava la scena funky, funky disco, diciamo. Kool & the Gang, che a inizio millennio 2004 ha pubblicato un album dove dentro c'erano i suoi successi più famosi degli anni 80 rivisitati con la partecipazione di ospiti. Mi ricordo la partecipazione di J.K. di Jamiroquai, ma in particolare la partecipazione dell'elegantissima Lisa Stansfield in una altrettanto elegante versione di Too Hot.

sera di notte su Radio 3. Ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Per sognare con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.

martedì 19 maggio e questi erano i Morcheeba ad introdurci in un ennesimo salottino del nostro viaggio musicale, che questa sera è iniziato dalla musica d'autore con Paolo Conte, Vinicio Capossela, poi abbiamo avuto le grandi ballate, Jerry Rafferty, Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, per passare al funk della KC e della Kool & The Gang, e adesso i Morcheeba. Per rimanere in questo ambient, La Caina, Indian Moon.

Dubby Stardust in questa versione particolare di Space Oddity con il featuring di James Riley, versione dub di questo grande classico del Duca Bianco, che a questo punto però vogliamo ascoltare con qualcosa di particolare, qualcosa di speciale, anzi direi qualcosa di esclusivo, perché questa è una versione davvero esclusiva di uno dei suoi più grandi classici in versione live acusticissima, Eros.

Future, Leonard Cohen, prima David Bowie, manca l'appello solo lui, Lou Reed.

0: Satellite of Love, non a caso, ma questo brano chiude anche un cerchio, no? Perché siamo partiti da David Bowie per finire praticamente con David Bowie, che qualcuno magari riconosce se proprio non sa la storia di questo disco. Comunque qua faceva il corista di Satellite of Love di Lou Reed, dall'album Transformer, prodotto proprio da David Bowie. Siamo nel 1972, un pizzico di storia della musica raccontata di sera di notte. E a proposito di storia della musica, adesso c'è un brano che è la storia della musica italiana.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Il mio canto libero, Lucio Battisti. Siamo nel 1972, quell'anno Battisti tirò fuori un sacco di pezzi, Gli Giardini di Marzo, Il mio canto libero. Sono andato a vedere la classifica dei brani più forti del 1972, visto che da quell'anno arrivava anche Satellite of Love, che abbiamo sentito prima dall'album Transformer, dove dentro c'era anche la celebre Walk on the Wild Side. Ma nella classifica dei singoli più forti del 72 vedo che c'è anche una stupenda Mina con Grande. E poi a dominare la classifica di quell'anno c'è Claudio Baglioni.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

bisogno d'affetto, ho bisogno d'amore, canta Luca Carboni in Farfallina. Quindi 26 luglio a Cernobbio, Villa Erba, qui vicino. Speriamo in una notte asciutta, perché il 26 luglio, voglio dire, siamo nel pieno dell'estate, se non piove si sta benissimo in quel di un parco bellissimo come quello di Villa Erba. Abbiamo parlato dei live di quest'estate, Fabio Concato, Luca Carboni, naturalmente c'è Vasco, io sono alla disperata ricerca di due biglietti per la data di Ancona, perché ha due date ad Ancona, però naturalmente è tutto sold out. Io me ne sono accorto tardi, visto che sono in quelle zone proprio in quei giorni lì, sto impazzendo, chissà se riuscirò a trovarli, perché appunto, a proposito di belle serate d'estate, una bella serata d'estate al concerto del Blasco, sicuramente mi piacerebbe molto.

È stato splendido, come del resto lo è sempre, condurre di sera di notte il nostro viaggio di fine giornata con la musica per sognare, i grandi classici. Siamo al capolinea, arriva il disco Buonanotte che ci conduce nel nuovo giorno, mercoledì 20 maggio, e noi ci ritroveremo a mezzogiorno con i tenori, ma poi la sera, la notte, dalle 22 per chiudere la giornata insieme. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Nuovo giorno, nuova puntata, siamo arrivati a mercoledì, quindi seconda giornata per quanto ci riguarda, visto che questa trasmissione attacca i battenti il martedì e va fino al sabato. Tra l'altro il sabato siamo gli unici in voce, almeno per quanto riguarda gli orari, quelli piccolini piccolini, quelli notturni, i primi insomma. Allora, intanto come va? Tutto bene? Passato una buona giornata? Devo dire che bene, anche perché sono in attesa del bel tempo, quello definitivo, no? Si dice che oggi sarà un po' l'ultima giornata così gnecca gnecca, poi si alzeranno vertiginosamente le temperature fino ad arrivare, oh, questo è Locarno Monti che l'ha detto, fino a 29 gradi, ma andiamo per gradi appunto. Questa è Radio 3, vi do il benvenuto, sono Maxi Bivi, terrò compagnia da adesso fino alle 2. La trasmissione, come avete sentito nella sigla, si intitola Cominciamo Bene. E che cosa ci unisce? Beh, giriamo il mondo grazie alle notizie raccattate a destra manca, ma voi state comodi lì dove siete, al lavoro, al riposo, in giro col cane, sulla macchina, sul camion, sulla mongolfiera, ovunque voi siate. E poi ovviamente la musica. Partiamo con tre perle. Joss Stone, voce incredibile con You Had Me del 2004, poi Madame con Fabri Fibra, Il Mio Amico, e poi Dior con Pitbull e Crespo con Bailar, canzone che va ancora forte anche nei carnevali, ve lo dico. E allora, benvenuti, dai, che si

Un po' di carica ci vuole a quest'ora, ci sta, dai, ci sta. Vi abbiamo offerto proprio tre canzoni, una diversa dall'altra. Ancora benvenuti a Cominciamo Bene, io sono Maxi B, due ore insieme subito. Non so se state così scrollando il telefono e quindi i vari social. Una delle notizie che rimbalza a destra e a sinistra sono le notizie legate a Michael Jackson. Devo dire che il suo biopic, cioè il film che parla della sua vita, di una parte della sua vita, perché in realtà arriva fino agli inizi di Thriller, inizi di Bad, poi si ferma insomma verso l'88 circa, quindi non è tutta la vita, poi ha fatto molto altro, ma a parte che ha più ascolti mensili di Taylor Swift ed è morto da un po' di anni, quindi già questo è un record, ma soprattutto escono piccole storie che comunque ti fanno sognare. Ad esempio, una di queste è che a 18 anni Kobe Bryant andò al Neverland Ranch di Michael Jackson, casa sua, che era poi anche un grandissimo zoo, un grandissimo Luna Park, c'erano le giraffe, c'era la scimmia, c'era la ruota panoramica, insomma era un bambinone Michael, si sa. Ma durante il viaggio Kobe si preoccupò perché aveva quasi finito la benzina e non vedeva distributori. Tranquillo, chiamò Michael e Michael gli disse: non ti preoccupare, abbiamo un distributore di benzina privato qui nel ranch. Cioè, devo dire che Michael si trattava veramente alla grande. Si dice anche, altra leggenda metropolitana, che da alcuni rubinetti scendesse l'acqua gasata, però adesso questo non lo so se è stato confermato o no, ma è una leggenda metropolitana che mi gira in testa. Magari è vero, eh?

sempre piaciuta questa canzone di Darin, ha qualcosa di classico ma nuovo allo stesso tempo, si chiama Can't Stay Away, ce la stiamo gustando già da 5 anni perché è uscita nel 2021. Vi è mai capitato di cercare con Google Maps qualche via e poi di intrufolarsi, sai che puoi farlo, no? Con la view segui proprio tutta la via e arrivi davanti al portone dove devi andare? Beh, ultimamente ha fatto il giro del web questa foto di un ragazzo che cercava via Bettino Ricasoli su Google Maps a Molfetta, ok? Se qualcuno conosce bene la musica sa che arriva da Molfetta. Beh, potresti imbatterti in qualcuno di molto familiare. Insomma, se cerchi via Bettino Ricasoli su Google Maps ti può capitare decisamente di trovare un volto familiare. Nello street view della strada compare infatti un uomo dal volto oscurato che, per capelli, postura e stile, ricorda, ma è incredibilmente lui, cioè Caparezza. Ovviamente non c'è una conferma ufficiale del cantante, ma vi garantisco che io sto guardando l'immagine, lui è di Molfetta e fuori da questo negozio c'è proprio Caparezza, quindi insomma, ha fatto un po' il giro. Non è la prima volta che capita, c'è gente che, ad esempio, sapevo di questa signora che mantiene questa foto proprio presa da Google Maps perché una volta voleva vedere la propria casa, no, con Google Maps, e in quel momento il satellite aveva fotografato sì la casa ma con fuori il nonno. Ma il nonno in quel periodo non c'era più e quindi lei si era tenuta questa foto per ricordare il nonno. Quindi non è la prima volta, certo è che beccare Caparezza nella sua città mentre sta andando a farsi gli affari suoi grazie a Google Maps non è male. Poi lo sapete, le foto cambiano e quindi anche Caparezza svanirà, ma al momento è diventato un bel 3.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La malinconia, proprio quella intrinseca nella voce di Brash, che però a me piace questa introvabile, devo dire la verità. Voglio portarvi negli Stati Uniti, no? Perché la capacità di queste notizie è anche di catapultarvi in posti che magari non avete mai visitato e magari in storie che non avete mai sentito, ma che insomma a volte è bello anche condividere qui a Cominciamo Bene su Radio 3 con Maxi B. Allora, siamo abituati a vedere proteste contro i vertici aziendali, no? Ci sta, no? Ti trattano bene, non ti pagano abbastanza, non ti danno ferie, ti sfruttano, beh, ci sta, ci sta. Ma la storia di Arthur T. Demoulas, CEO della catena di supermercati americana Market Basket, ha ribaltato completamente le regole del gioco e io mi sgranchisco anche la voce. Fatto, grazie. Nel 2014 il consiglio di amministrazione prese la drastica decisione di licenziarlo. Come mai? Dietro la mossa c'era una lunga faida familiare, ma la vera colpa di Arthur era che agli occhi dei vari capoccia lui fosse troppo generoso con tutti gli operai, tutti i sottoposti della sua azienda. Insomma, lo fanno fuori. La reazione al suo licenziamento fu senza precedenti. Eccola qui la storia. Oltre 25.000 lavoratori, dai magazzinieri ai direttori, incrociarono le braccia, supportati da migliaia di clienti che decisero di boicottare l'insegna. I dipendenti svuotarono gli scaffali, interruppero la catena di approvvigionamento e paralizzarono 71 punti vendita. Insomma, il braccio di ferro si concluse con una vittoria clamorosa. Di fronte a tante perdite, addirittura milionari e scaffali deserti, il consiglio dovette arrendersi. Arthur trovò i fondi per rilevare le quote necessarie dalla fazione opposta della famiglia e tornò alla guida della sua azienda. Effettivamente, allora, visto questo sciopero, si comportava bene con i propri sottoposti, tant'è che o lui o via, si ferma tutto. Bello, bello, ogni tanto è anche bello raccontare queste storie che vanno un po' al contrario rispetto al solito andazzo. Ma ora musica.

E salutiamo la prima ora di Cominciamo Bene, lo facciamo però in modo molto molto bello, perché abbiamo tre canzoni, una di Robert Palmer, una di Raff e una di Beyoncé, che è davvero un trio che insieme non metteresti mai, ma noi come radio riusciamo a farlo. La seconda ora ovviamente c'è, come sempre, Cominciamo Bene, va fino alle 2, Maxi B con voi, se vi siete appena affacciati, benvenuti, questa è Radio 3.

sono delle classifiche inutili che però secondo me fanno davvero sorridere. Partiamo così, dai, con questa seconda ora di Cominciamo Bene. Qual è l'aeroporto, secondo voi, che ha al registro più ritardi, anzi più voli persi in assoluto? Cioè, la gente ovviamente prenota per le 7, le 8, le 9, ma immancabilmente arriva sempre troppo tardi e perde l'aereo. Qual è questo aeroporto, secondo voi? Pensateci, vi lascio due canzoni così per... Ce n'è uno su tutti, proprio batte gli altri, ma 20-0. Quale sarà mai?

Abbiamo parlato di Shakira, cosa fai? Non la metti? E certo, in questo caso con il featuring di Maluma, mi piace molto, 2016. Allora, in tanti ci hanno provato, solo due hanno indovinato. Vabbè, bastava anche cercare su Google, ma mi piace il fatto che uno ci prova così, cerca di ragionare. Ma su cosa? Cioè, la storia è sempre la stessa, no? Hai risparmiato sul volo e hai preso quello delle 7 del mattino, convinto di essere intelligente, ma per un motivo o per l'altro ti trovi sempre che arrivi tardi e perdi il volo. Beh, in mezzo a tutto questo c'è un aeroporto nel mondo che ha un numero incredibile di voli persi, il più alto di tutti, batte quasi del triplo il secondo. Molti hanno detto quello di Barcellona, no. Malpensa, no. Quello di Lugano Agno, vabbè, lasciamo perdere. Allora, indovinano. Beh, Lidia è arrivata subito, non so se l'ha cercato o ha avuto esperienza personale, ma insieme a Lidia anche Angela dicono l'aeroporto di Ibiza. Secondo una classifica redatta proprio negli ultimi mesi, è l'aeroporto in assoluto dove si perdono più voli. Vuoi un po', perché, come dicevo prima, no? Ti prendi un volo magari presto alla mattina, e però poi Ibiza fa Ibiza, cioè magari ti ritrovi ad un after show, ti diverti, conosci qualcuno, arrivano le 6, poi le 6 e mezza, le 7, le 8, tu sei stanco e a mezzogiorno dici: ma io non avevo mica un volo. Sì, alle 7 però, tre volte più degli altri aeroporti. E vabbè, oh, l'isola è sempre

po' che non vi porto a Parigi, beh, voglio farlo proprio adesso. Voi tranquilli, rimanete lì, non avete nemmeno bisogno del biglietto, c'è il Maxi B qui a Cominciamo Bene, che con le notizie, le storie, le curiosità vi fa girare il mondo, l'Europa. Questa è una cosa che potreste fare anche voi, eh? Perché? Perché? Allora, c'è un caffè dove puoi fare una cosa molto particolare, la magia del caffè Pli, così si chiama, a Parigi, scritto P-L-I, questo è il nome del caffè, si trova a Parigi. Se è vero che Parigi è un mosaico infinito di bistrò, di tavolini all'aperto, esiste un piccolo angolo nel cuore della città dove il tempo viene impresso su carta. Infatti si chiama Café Pli e la sua particolarità risiede in un servizio che profuma di nostalgia ma anche di speranza. Volete sapere come funziona? È molto molto carino, eh? L'esperienza qui è un rito molto lento. Tra un sorso e l'altro, ai tavoli, non troverete solo smartphone, ma anche fogli di carta e penne. Quindi si torna un po' a scrivere. Il Café Pli invita i suoi ospiti a compiere un gesto ormai rivoluzionario, cioè scrivere una lettera, ma non a qualcun altro. No, no, no. La peculiarità è scrivere una lettera a se stessi, dove potete confidare paure, fissare obiettivi o semplicemente raccontarvi come vi sentite in quel giorno. Una volta sigillata, la lettera viene affidata ai proprietari. Siete voi a decidere quando riceverla. Il locale offre diversi pacchetti temporali che variano nel prezzo, ovviamente, ma potrete così ricevere questa lettera che avete scritto, che ne so, al voi stesso di 5 anni dopo. Quindi magari, non so, ti confidi: ho intenzione nei prossimi 5 anni di diventare CEO di una di un qualcosa, e vedi 5 anni dopo ti arriva la lettera e vedi se hai mantenuto. Mi sembra molto molto carina. Beh, in questo modo, che questo mondo che corre all'impazzata, il Café Pli ha così cercato di creare un tasto rivoluzionario che mette in pausa il tutto. È un'occasione rara per guardarsi dentro, ascoltare i propri desideri e soprattutto fare una promessa al futuro, che non è male, eh? Poi sai, te la rileggi, magari ci ridi sopra, dici vabbè, la mia vita è andata tutta in un'altra direzione, non lo so, tipo entro 2 anni voglio sposare Francesca perché credo sia la donna della mia vita. Ti arriva, che ne so, 5 anni dopo la lettera e sei sposata con Raffaello. Tutto è cambiato, ma perché no? Perché no? Non siate materialisti, esattamente come cantava Madonna nel 1985 con la sua Material Girl. Ma mi scrivo da solo, eh?

Leggo questa notizia, ma semplicemente per il fatto che, essendo stato a New York ed essendo stato a Little Italy, mi fa strano pensare che quella scritta non ci sia più, no? Una Little Italy che tra l'altro va rimpicciolendosi man mano. Ma andiamo a vedere. Little Italy a Manhattan sta sparendo. Per 3 mesi è sparita l'iconica scritta. Quando tu entravi proprio all'inizio della via, siamo vicini al ponte di Brooklyn, comunque una via piena di ristoranti, dove senti proprio il vociare, magari non proprio in italiano, ma un misto tra inglese, napoletano, siciliano, però è ancora caratteristica. Negli anni 50 erano 50 isolati, oggi ne restano 3. Su Mulberry Street, Chinatown si è espansa verso nord, i giovani italo-americani si sono spostati fuori città, gli affitti sono troppo alti. Quello che vedi oggi sono 50 ristoranti per turisti e poche insegne che resistono. Da pochi giorni hanno messo una nuova insegna, un po' più piccola. Infatti sto vedendo dalla scritta, diciamo, che sembrava un arco, ecco, con scritto proprio Little Italy, adesso davvero una cosina minuscola, minuscola, minuscola. Se qualcuno non ha mai visitato New York, beh, se doveste andarci, fate anche un salto a Little Italy, anche solo passando fuori dai ristoranti, senza fermarvi, ma quando cercano di catturarvi, di prendervi, vieni, vieni. È molto bello, molto caratteristico, e poi sono molto, molto simpatici, insomma. Noi siamo quasi al termine, sai, però abbiamo ancora un po' di musica, gli Entrance con Stayin' Alive, un rifacimento che a molti non piace, però insomma fa ballare, poi Cash Cash e poi ancora Angelina Manga con Melodrama. Radio 3 Maxi B, cominciamo bene. Get roll with the fever on the dance floor.

0: vento del sud.
1: Col vento del sud, e noi col vento del sud, del nord, est, ovest, siamo arrivati quasi al termine, ma è il momento del doppio regalo musicale. E allora vi regalo questo, subito Rihanna con Te Amo, e poi Gatto Panceri con È Solo Musica. O uno con l'altro non c'entrano niente, ma questo

E io non posso che ringraziarvi ovviamente per la compagnia che ogni volta davvero mi fate, anche io mi stupisco perché sai comunque è un orario non consono per la radio, magari uno poi, perché gli ascolti ci sono, se veniamo confermati ci mancherebbe, però uno magari non ha voglia di scrivere, invece a volte così prendete un po' la palla al balzo per partecipare, poi non vi leggo tutti in diretta, ma insomma mi piace molto. Noi ci risentiamo, solo risentiamo e non vediamo, perché questa radio è sempre in TV a parte di notte, però ci risentiamo domani a partire da mezzanotte come di consueto, le due ore firmate Cominciamo Bene. Per chi proprio sta canovista e vuole seguirmi anche in altri orari, sappiate che ci sono queste due ore, da mezzanotte alle due si chiama Cominciamo Bene, ma poi dalle 7 di mattina alle 10 il morning show con il sottoscritto, la Marghe, gli amici in affitto, lì si ride, si gioca, si scherza, insomma una radio anche forse più dinamica, ma perché cambiano un po' i parametri, cambia l'orario e quant'altro. Beh, noi ci risentiamo domani. Da Maxi B è tutto, non mi resta che salutarvi. Ciao.

una nuova notte da passare assieme, almeno un paio di orette. Buonasera, buonasera, buongiorno, se qualcuno si sta già svegliando a quest'ora nel cuore della notte dove solitamente si dorme, ma lo sappiamo che il popolo della notte è cospicuo. Siete in tanti voi che siete svegli di notte, vuoi per il lavoro, per il picchetto, vuoi per, magari chi lo sa, piacere. Ci sono quelle persone che dicono: io c'ho vacanza, sono un nottambulo, sto a casa a leggere tranquillamente, anche se è un mercoledì mattina e sono le due, ma va bene così, va benissimo, va benissimo. Partiamo subito noi con la musica e lo facciamo con Lou Reed, Satellites of Love. Quindi partiamo così quest'oggi, o meglio questa nottata.